0: cui le persone attraenti monopolizzano le relazioni sentimentali. Sport, mondiale di calcio e risultati: Argentina-Austria 2-0, Leo Messi ha raggiunto 18 gol totali ai mondiali, superando il precedente primato del tedesco Miroslav Klose. Sospesa fino a poco fa Francia-Iraq con la squadra europea in vantaggio 1-0. Inizialmente lo stadio di Filadelfia è stato evacuato per pericolo di fulmini. Adesso si gioca il secondo tempo, quindi il 47esimo. Veniamo adesso all'informazione che ci fa sapere che dopo questo ritardo alla partita, la partita invece Norvegia-Senegal verrà trasmessa solo in streaming sui canali RSI di internet, mentre quella tra Francia e Iraq è visibile anche su RSI, la 2. Adesso il tempo di oggi, martedì 23 giugno, in tutta la Svizzera dopo la notte è sereno abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e calda estiva. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da temporali possibili a est e lungo le Alpi. Le temperature minime tra 16 e 22 gradi, massima 33-36, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Informazione sulla viabilità in Canton Ticino: ricordo che la strada cantonale Agno Breno, il tratto tra Iseo e Aranno in entrambe le direzioni, è chiuso fino a nuovo avviso a causa di un incidente. Prudenza alla guida, ci risentiamo più tardi.
1: Rete 1.

0: Kraft Nahr Mit, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. In apertura cronaca regionale poco fa, la polizia cantonale ticinese ha informato che ieri sera verso le 22.30 ad Aranno, quindi in Mai Cantone, c'è stato un incidente letale. Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo via Ustradon in direzione di Cademario. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata. Il conducente è sbalzato dal veicolo, che ha terminato la propria corsa nel bosco a una trentina di metri dalla carreggiata. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Passiamo adesso ai colloqui al Birkenstock tra Stati Uniti e Iran, e dopo di questi si intravedono alcuni progressi. Washington ha temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano e poco fa Teheran ha dichiarato che lo stretto marittimo di Hormuz è completamente aperto. Il vicepresidente americano J.D. Vance parla di passi avanti. Il giorno dopo una giornata negoziale burrascosa segnata dalle minacce a Teheran di Donald Trump e da voci su un ritiro della delegazione iraniana, i mediatori Qatar e Pakistan hanno annunciato alcuni risultati. Il comunicato congiunto parla della creazione di un comitato politico, di un percorso per arrivare a un accordo entro 60 giorni, della creazione di un canale di comunicazione per evitare malintesi sullo stretto di Hormuz e dell'istituzione di una cellula per la gestione dei conflitti, per assicurare la fine delle operazioni militari in Libano. Proprio questa cellula, ha scritto su ex il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sarà il primo vero banco di prova. Dalla Sud America, l'ex presidente boliviano Evo Morales ha annunciato la sospensione, per ora, dei blocchi stradali nel suo feudo, quello di Chapare, gli ultimi ancora attivi nel paese andino dopo oltre 7 settimane di proteste antigovernative. Il numero dei blocchi stradali è sceso dopo lo stato di emergenza dichiarato sabato dal presidente in carica di centrodestra Rodrigo Paz per porre fine alle proteste che hanno causato gravi carenze di carburante, cibo e medicinali in diverse città del paese. Colombia, il milionario Abelardo de la Estrella ha vinto le elezioni presidenziali. Promette di combattere la criminalità organizzata e di perseguire una politica economica ultraliberale col sostegno degli Stati Uniti. Tra le sue proposte dirompenti figurano una drastica riduzione delle dimensioni dell'apparato statale e ridiscutere la permanenza della Colombia nelle organizzazioni multilaterali. La sua vittoria segna la fine di un governo di sinistra in un paese storicamente governato dalla destra e teatro di 60 anni di conflitti interni. Si inserisce il tutto in una tendenza in America Latina con spostamenti a destra in Cile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras e Costa Rica, i cui leader sono allineati con Washington. Il Messico invece si prepara a riprendere le esportazioni di petrolio verso Cuba attraverso imprese private autorizzate dopo le licenze concesse da Washington a febbraio per la vendita di combustibili all'isola. Sempre le autorità messicane, ma di polizia, hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida in quello che è il secondo più grande sequestro di questo tipo di droga mai effettuato nel paese. Per lo sport mondiale di calcio, risultati: Argentina-Austria 2-0, Leo Messi ha raggiunto 18 gol totali mondiali, superando il precedente primato del tedesco Miroslav Klose. Sospesa verso le 11.10, Francia-Iraq, e poi ripresa e con la vittoria della Francia per 3-0. La partita era stata interrotta per pericolo di fulmini e nubifragio. In corso Norvegia-Senegal, con i norvegesi in vantaggio 1-0 all'inizio del secondo tempo, che è proprio iniziato da pochi secondi. Tutto questo è visibile su RSI, la 2, in diretta. Adesso il tempo di oggi: in tutta la Svizzera, dopo la notte serena o abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da possibili temporali a est e lungo le Alpi. informazione sulla viabilità quando sono le 3:04. Vi ricordo che è ancora chiusa fino a nuovo avviso la strada cantonale Malcantone tra Agno e Breno nella tratta tra Iseo e Aranno in entrambe le direzioni. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, ci risentiamo più tardi.

Parlarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. In apertura cronaca regionale, poco fa la polizia cantonale ticinese ha informato che ieri sera alle 22:30 a Ranno, nel Maicantone, c'è stato un incidente letale. Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo via Urstradon in direzione di Cademario. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Veniamo al presidente della Confederazione Guy Parmalin, che ieri ha partecipato alla conferenza ministeriale dei 4 stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, l'AELS, a Reykjavik. Hanno espresso soddisfazione per gli importanti progressi compiuti in vista dell'accordo di libero scambio col Vietnam. Questo lo ha indicato il Dipartimento Federale dell'Economia e i gruppi di negoziazione sono incaricati ora di proseguire i lavori per finalizzare il processo. Inoltre la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia hanno firmato un accordo agricolo bilaterale aggiornato col ministro palestinese dell'economia Mohamed Al-Amour. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione per 2 mesi delle sanzioni sul petrolio iraniano, affermando che l'Iran accoglierà nuovamente gli ispettori nucleari dopo l'intesa nei colloqui che Washington ha definito una base molto solida per una fine definitiva della guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha poi minacciato i paesi della NATO, affermando che non li aiuterebbe qualora glielo si chiedesse, giustificando la sua posizione con il loro mancato sostegno all'operazione militare contro l'Iran. Trump parteciperà, o almeno dovrebbe partecipare, al prossimo vertice dei 32 paesi NATO in Turchia nel mese di luglio, ormai vicino. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit. Travolto dall'impopolarità, dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato dalle lacrime. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, 56 anni, camaleontico, esponente della cosiddetta soft left del partito Labour. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio se Burnham finirà per emergere come pretendente unico. Malgrado dall'estrema destra, l'esponente Farage invochi elezioni anticipate. Canada, la sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, nella quale sono state uccise 2 persone oltre a killer, sembra essere stata un'imboscata. Lo ha dichiarato una fonte delle forze dell'ordine alla CNN. La polizia sta esaminando un cosiddetto manifesto di oltre 100 pagine che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato scritto dall'autore della sparatoria. Veniamo allo sport. Mondiale di calcio, i risultati: Argentina-Austria 2-0, Leo Messi ha raggiunto 18 gol totali mondiali superando il precedente primato del tedesco Miroslav Klose. Francia-Iraq 3-0, partita sospesa per ore a causa dei fulmini e maltempo. Da poco finita Norvegia-Senegal 3-2. Adesso il tempo di oggi in tutta la Svizzera: dopo la notte serena o abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e calda e estiva. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da possibili temporali a est e lungo le Alpi. Informazione sulla viabilità quando sono le 4:04 per segnalare nel Maicantone, quindi nel Canton Ticino, la chiusura, fino a nuovo avviso, della strada cantonale Agnobrigno nella tratta tra Iseo e Aranno, poiché c'è stato un incidente. I rilievi sono in corso. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto. Ci risentiamo per le notizie, quelle delle 5 più tardi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 5, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura, cronaca regionale notata, la polizia cantonale ticinese ha informato che ieri sera alle 22.30 ad Aranno, nel Mai Cantone, c'è stato un incidente letale. Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo via Ustradon in direzione di Cademario. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. A Lugano invece il Consiglio Comunale ha approvato i conti consuntivi del 2025 con 32 voti favorevoli, 9 contrari, la sinistra più donne, 4 astensioni. Chiudono con un miglioramento di quasi 48 milioni di franchi rispetto al preventivo e il disavanzo è di 23,7 milioni, grazie soprattutto alle maggiori entrate fiscali e ai contributi delle società di trading. Resta però elevato l'indebitamento che supera il miliardo di franchi a lungo termine. Parecchio dibattuto il piano finanziario 2026-2033, una carta con le linee di sviluppo. Ricordiamo poi che il moltiplicatore d'imposta dell'anno corrente del 2026 passerà dal 77 all'80% per le persone fisiche e all'85% per quelle giuridiche. Ancora la polizia cantonale ticinese che ha annunciato in tarda serata la revoca dell'avviso di scomparsa del cittadino svizzero Christian Verdu, 72enne, domiciliato ad Ascona, del quale si sono perse le tracce nella giornata appena trascorsa. Dopo i colloqui al Bürgenstock nel cantone Edvaldo tra Stati Uniti e Iran si intravedono alcuni progressi. Washington ha temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano. Teheran ha dichiarato che lo stretto marittimo di Hormuz è completamente aperto. Il vicepresidente americano J.D. Vance parla di passi avanti. Il giorno dopo una giornata negoziale burrascosa segnata dalle minacce a Teheran di Donald Trump e da voci su un ritiro della delegazione iraniana. I mediatori Qatar e Pakistan hanno annunciato alcuni risultati. Il comunicato congiunto parla della creazione di un comitato politico, di un percorso per arrivare a un accordo entro 60 giorni, della creazione di un canale di comunicazione per evitare malintesi sullo stretto di Hormuz e dell'istituzione di una cellula per la gestione dei conflitti, per assicurare la fine delle operazioni militari in Libano. Proprio questa cellula, ha scritto su ex il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sarà il primo vero banco di prova. La Germania potrebbe ricorrere a misure obbligatorie per completare il dispiegamento delle proprie truppe in Lituania, lo ha dichiarato il ministro della difesa Boris Pistorius, spiegando che se non si raggiungerà il numero necessario di volontari, una parte dei soldati verrà assegnata d'ufficio alla nuova brigata NATO nel paese baltico. Berlino punta a schierare entro il 2027 circa 4.800 militari proprio in Lituania per rafforzare il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. E per lo sport mondiale di calcio i risultati: Argentina-Austria 2-0. Leo Messi ha raggiunto 18 gol totali mondiali, superando il precedente primato del tedesco Miroslav Klose. Francia-Iraq 3-0, partita sospesa per ora a causa dei fulmini e maltempo. Conclusa invece un'oretta fa Norvegia-Senegal 3-2, mentre è iniziata da poco, da 4 minuti per la precisione, Giordania-Algeria allenata da Vladimir Petkovic e da Morandi, 0-0 per ora il parziale. Adesso passiamo al tempo di oggi. In tutta la Svizzera, dopo la notte serena o abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e calda. Estiva. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da possibili temporali a est lungo le Alpi. Informazione sulla viabilità delle 5.4 per segnalare che adesso si viaggia senza particolari problemi sulla rete stradale e autostradale della Svizzera italiana e del resto della Svizzera. Prudenza comunque alla guida, buon risveglio poiché adesso c'è l'apertura del palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, quindi con il Salmo svizzero stamane cantato dal coro della Radio Svizzera. A più tardi.

0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: A Rete 1 sono le 6.
1: Rete 1.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura cronaca regionale, in nottata la polizia cantonale ticinese ha informato che ieri sera alle 22.30 ad Aranno in Malcantone c'è stato un incidente letale. Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo via Urstradon in direzione di Cademario. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento anche del care team. Veniamo a Lugano, dove il Consiglio Comunale ha approvato i conti consuntivi del 2025 con 32 voti favorevoli, 9 contrari, la sinistra e più donne, e 4 astensioni. Chiudono con un miglioramento totale d'esercizio rispetto al preventivo di quasi 48 milioni di franchi, grazie al disavanzo di 23,7 milioni dovuto in particolare a maggiori entrate fiscali e ai contributi delle società di trading. Resta però elevato l'indebitamento a lungo termine che supera il miliardo di franchi. Parecchio dibattuto il piano finanziario, poi quello da quest'anno a 2033, una carta con le linee di sviluppo. E ricordiamo che il moltiplicatore di imposta dell'anno corrente passerà dal 77 dell'anno scorso all'80% per le persone fisiche e all'85% per quelle giuridiche. Ancora la polizia cantonale ticinese che ha annunciato in tarda serata la revoca dell'avviso di scomparsa del cittadino elvetico Christian Verdu, 72enne domiciliato ad Ascona, del quale si sono perse le tracce nella giornata appena trascorsa. Parliamo adesso dei bambini e adolescenti nel nostro paese che stanno bene, quanto emerge dal nuovo sistema nazionale che monitora la loro salute. Spiccano però comunque tendenze preoccupanti, prima fra tutte un peggioramento della salute psichica. Ce ne parla Anna Riva.
3: La situazione, tutto sommato, è incoraggiante quando si parla della salute dei minorenni in Svizzera.
4: La maggior parte dei ragazzi dice di stare bene.
3: Si rallegra Damiano Costantini, collaboratore scientifico presso l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, nel leggere i risultati emersi dal nuovo sistema di monitoraggio, che per la prima volta propone una panoramica completa sulla salute dei giovani. Al di là dell'incoraggiante constatazione generale, però, si delineano anche alcune tendenze negative. Lo stress legato alla scuola è così aumentato, un dato questo che secondo Costantini deve animare ad agire a livello nazionale, cantonale e comunale.
4: Il contesto di vita dei ragazzi è diventato molto più complesso. Per quanto riguarda l'età devono affrontare nuove sfide e però ci sono anche temi come il cambiamento climatico, la guerra, che sono molto più presenti nella loro vita attraverso i social.
3: Preoccupano però anche il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina e la protezione dei minori dal tabacco e dall'alcol. Visti gli sforzi della Confederazione in questi campi e l'acuita sensibilità della popolazione, questi dati sorprendono.
4: In parte sì, in parte no. Questi dati in parte sono del 2022. Nel frattempo è entrata in vigore la legge dei prodotti del tabacco. Ci sono degli articoli anche nella legge sugli alimentari per fare gli acquisti test per quanto concerne l'alcol.
3: La speranza è che il consumo dei nuovi prodotti del tabacco sia nel frattempo radicalmente diminuito, dato il divieto di vendita ai ragazzi nel frattempo entrato in vigore.
2: Dopo i colloqui al Bürgenstock nei cantoni Valdo tra Stati Uniti e Iran si intravedono alcuni progressi. Washington ha temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano. Teheran ha dichiarato che lo stretto marittimo di Hormuz è completamente aperto. Il vicepresidente americano J.D. Vance parla di passi avanti. Il giorno dopo una giornata negoziale burrascosa segnata dalle minacce a Teheran di Donald Trump e da voci su un ritiro dalla delegazione iraniana, i mediatori Qatar e Pakistan hanno annunciato alcuni risultati. Il comunicato congiunto parla della creazione di un comitato politico, di un percorso per arrivare a un accordo entro 60 giorni, della creazione di un canale di comunicazione per evitare malintesi sullo stretto di Hormuz e dell'istituzione di una cellula per la gestione dei conflitti, per assicurare la fine delle operazioni militari in Libano. Proprio questa cellula, ha scritto su ex il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sarà il primo vero banco di prova. Andy Burnham è il favorito per succedere a Keir Starmer alla guida del governo britannico. Il primo ministro infatti ha annunciato ieri le dimissioni dopo settimane di forti tensioni interne al partito laburista, un crollo nei sondaggi e una serie di addii all'interno dell'esecutivo sono questi i motivi. Si apre così una nuova fase di incertezza politica. Martedì 23esimo giorno di giugno in tutta la Svizzera, dopo la notte serenò abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e calda, estiva. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da possibili temporali a est e lungo le Alpi. Le temperature minime ancora per poco, tra 16 e 22 gradi. Queste sarebbero minime, massima 33 e 36, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. L'informazione continua, non prima di avervi augurato una felice giornata anche con la RSI.
1: Lo sport.
5: Tre partite, tre doppiette, Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, i campioni e i vice campioni non hanno steccato le loro seconde sfide di gruppo e i loro big pure. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con tanto di doppietta firmata dallo straordinario Messi, diventato così il miglior marcatore di sempre ai mondiali, è salito la pulce a quota 18 reti. 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con tanto di doppietta di Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale, a bersaglio qui anche il pallone d'oro Dembélé. Nella notte poi la Norvegia si è imposta 3-2 sul Senegal e qui protagonista assoluto è stato l'attaccante della City Erling Haaland, autore pure lui di una doppietta. Argentina, Francia e Norvegia a punteggio pieno e chiaramente già negli sedicesimi di finali. È in corso intanto Giordania-Algeria, sta per ripartire la partita, inizia il secondo tempo. Ebbene, i giordani sono in vantaggio 1-0 grazie alla rete firmata nel primo tempo naturalmente da Al Rajdan. In serata alle 19 Portogallo-Uzbekistan, a seguire alle 22 Inghilterra contro Ghana. Nel tennis a Wimbledon sia Rémi Bertola sia Jérôme Hakim hanno superato il primo turno di qualificazione. Oggi spazio a Susanna Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby a tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
6: Si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
7: Ora, è vero che siamo in giornate piuttosto calde, però qualche minuto fa ho visto un collega, sono andato di là a prendere un bicchiere d'acqua prima di iniziare, e è arrivato col suo bel caschettino ed era bagnato di pioggia. No, tanto per dire. Buongiorno. Buongiorno.

pronti a ripartire. Secondo giorno di questa alba chiara estate che, come ben sapete, ha una durata più ampia. Arriviamo fino alle 9, dalle 6 alle 9 per tutta l'estate. 3 ore per chiacchierare, per stare insieme, per ricordare. Ecco, il tema del ricordo, della memoria è sempre molto ben presente ad Alba Chiara, perché ci fa piacere, è un aspetto che ci piace sottolineare. Comincio questa mattina dicendovi che siamo al 174esimo giorno dell'anno e, stranamente, tra i primi messaggi dei valorosi questa mattina sono arrivati 3 messaggi da luoghi lontani dalla Svizzera. Lontani, non lontanissimi, ma insomma, Cipro. Buongiorno a chi ci ha scritto. Buongiorno da un amico che si chiama Alberto da Parigi. E poi c'è una coppia di ascoltatori di Rete 1 che sta vivendo qualche giorno a Praga, mi hanno detto anche qui fa caldo, quindi vedi, destino abbastanza comune. Da Cipro invece ci saluta Atos, buongiorno, grazie per l'immagine. Abbiamo iniziato così e quindi abbiamo iniziato bene con il consueto appuntamento per dirsi buongiorno, tipo le famiglie, no? La famiglia Bradford, che io adoravo tantissimo.

Level 42 ci stavano cantando Running in the Family e stavo ragionando perché nel frattempo sono arrivati altri messaggi da parte vostra, Riccione, Zurigo, Breggia, Aranno, insomma sì, stavo un po' salutando tutti i vari ascoltatori. Oggi è il 23 di giugno e l'evento più lontano è interessante, affascinante, perché ci fa capire quanto sia importante l'unione delle persone, no? Che a un certo punto tribù, cose, litigano e vari problemi, però a un certo punto è nata questa idea di dire: ma perché invece di litigare, di tirarci le clave uno con l'altro, non proviamo a gestire le cose in maniera un po' diversa? E allora ecco che nasce il primo Parlamento del mondo, la prima assemblea parlamentare del mondo in Islanda. Eravamo nel 930, quindi più di 1000 anni fa, 1096 per essere precisi. E all'inizio non era un Parlamento come potete immaginare quello attuale, ma una grande assemblea all'aperto, e ancora lì, anche se si incontravano, secondo me ogni tanto qualche randellata se la davano. Si chiamava Pingvellir, questa valle islandese. I capi delle comunità si incontravano per prendere delle decisioni, creare leggi, risolvere controversie. In quel periodo le norme non erano scritte, ma venivano recitate a memoria. Col passare dei secoli poi l'Alpingi si è evoluto insieme alla società islandese ed è diventato un parlamento moderno. Ora si trova a Reykjavik naturalmente, ci sono 63 membri eletti e l'unica interruzione avuta da questa fondazione è successo tra il 1799 e 1844. Per questo motivo il Parlamento siciliano, che invece è stato istituito nel 1130, è il Parlamento con funzione ininterrotta più antica del mondo, il famoso Palazzo dei Normanni a Palermo. Sono le 6:15 ed è il momento di leggere insieme i quotidiani. Poi ho tante altre notizie per voi. Corriere del Ticino e la Regione per questa nuova edizione di Alba Chiara Estate. È il momento in cui cerchiamo di capire quali scelte editoriali hanno fatto i due quotidiani della Svizzera italiana. Il Corriere del Ticino apre la sua prima pagina su un tema internazionale, ovvero la crisi del Labour Party in Gran Bretagna. A Londra il premier Starmer annuncia le dimissioni per metà luglio. Gli subentrerà quasi sicuramente l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, già ministro con Tony Blair. Quindi la crisi del Labour Party obbliga Starmer all'addio. Questo è il titolo con tanto di fotografia del leader che appunto sta per lasciare. Starmer se ne va, Burnham preme. Questa è anche l'apertura della Regione con fotonotizia del famoso portone di Downing Street. Si è dimesso il premier britannico, ex sindaco di Manchester, in pole per la successione. Ma l'apertura in taglio alto della Regione invece ci porta su dinamiche ticinesi. Nessuna ingerenza nel potere giudiziario, il presidente del governo Zali, inaccettabile un 14enne alla Farera per un mese. E sì, ho chiesto una riunione ad hoc. Intanto oggi il dossier approda in gestione. E invece la fotonotizia del Corriere del Ticino ci permette di parlare di uno dei temi più dibattuti di questi giorni, ovvero il caldo. E nel dettaglio si fa riferimento al Ticino nella morsa della canicola, ma in qualche modo in buona compagnia col resto del paese. Alte temperature interessano tutto il paese, dureranno almeno fino a domenica, ondata di caldo che dalla scorsa settimana interessa le basse quote di tutta la Svizzera, proseguirà almeno fino al prossimo fine settimana, allerta canicola prolungate fino a sabato 27 a nord e domenica 28 a sud. Ieri in Ticino la temperatura più alta è stata registrata a Biasca, 34,4 gradi, e ci sono stati anche una serie di richieste di aiuto al pronto soccorso.
Sfogliamo i quotidiani, il Corriere del Ticino torna a parlare di scuola, anche perché è il bilancio, è il momento del bilancio dell'anno appena concluso. Livelli, telefonini, classi inclusive, un anno intenso di cambiamenti. È la direttrice Marina Carobbio Guscetti che ha fatto il punto su molti cantieri aperti, ribadendo la propria idea. Lavoriamo per una scuola del sapere, del rispetto e dell'inclusione. Abbiamo parlato di questo caldo intenso di queste giornate, e invece si parla di automobili elettriche. A Shenzhen il Corriere ha incontrato Alfredo Altavilla, numero uno di BID per l'Europa. Il Partito Comunista ha dato la direzione. Tra chip, guida autonoma, interesse per Cassino, il colosso cinese prepara la prossima sfida all'industria europea. Di fatto il titolo è: Cina, l'elettrico è già il passato, ora c'è l'intelligenza artificiale anche nell'automobile, ed era abbastanza prevedibile immaginarla. Torno sulla regione, anche qui la notizia di Starmer è in primo piano, anche in seconda pagina si torna a parlare di lui, ma si parla anche della guerra in Medio Oriente. Per quanto riguarda le discussioni al Bürgenstock, continuano i negoziati, prime minime concessioni da una parte e dall'altra, quindi il lavoro continua. Allerta canicola con pericolo elevato in Svizzera, lo abbiamo detto. Ci sono invece notizie che in questo caldo mese di giugno ci permettono di parlare di calcio, ma non solo dei mondiali, ma anche del Lugano, per esempio, che a Caslano, sotto il caldo di questo fine giugno, il Lugano di Mattia Crocitorti lavora per gettare solide basi. Il mercato parecchio bolle in pentola, l'inizio di stagione non va steccato. Questo è un po' il titolo. E per chiudere vi segnalo che appare sui giornali la scelta della presidente del Gran Consiglio lucernese, Gisela Widmer, che ha concesso un alleggerimento del dress code, cioè dell'abbigliamento, ieri all'inizio della sessione. Siete invitati a togliervi la giacca così da poter mantenere a lungo la lucidità, e alcuni lo hanno fatto subito togliendosi giacca e anche la cravatta. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.17, ciò vuol dire che abbiamo 15 ore e 42 minuti di luce, e come sempre vi invito a farne buon uso. Come vi dicevo, le giornate cominciano a ridursi. Ieri avevamo un minuto di luce in più. Sono quelle cose che non si notano, ma sono importanti. Questa mattina non siamo in diretta televisiva, almeno per il momento, poi non so se ci daranno la linea. In questo momento vedo ragazzi che corrono sul campo da calcio, c'è una partita. Intanto c'è anche Vasco Rossi per il vostro risveglio.

Allora, i fan di Vasco Rossi sanno già quello che sto per dirvi, perché sanno già tutto, però lo segnalo a chi magari non è al corrente: c'è già un progetto per l'estate 2027, ovvero questi 10 concerti che terrà a Roma, allo Stadio Olimpico, e si parla di 500.000 di persone attese per questi 10 concerti. Giugno 2027, alla bella età di 74 anni, il comandante è sempre in campo. Tra l'altro, a proposito del nostro spazio dedicato ai personaggi, ospite speciale questa settimana c'è Claudio Baglioni, vi assicuro che anche Vasco ci sarà, perché sono arrivati talmente tanti voti per lui che non ci sono dubbi. Ci beviamo un caffè, questo mi sembra un'ottima idea. E poi, a proposito della prossima settimana, quando avremo come ospite a livello

Valutation. Ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration. Vedremo, non sarà facile scegliere le 5 canzoni per la prossima settimana, ma so che mi aiuterete. E questa è già una buona notizia. Se volete scrivere la vostra canzone preferita di Celentano, quella che non può mancare, 076 321 11 13. E vai che si continua. Oh, abbiamo in qualche modo già aperto anche il discorso compleanni del giorno. Sotto il segno del cancro oggi salutiamo e rendiamo omaggio alla più giovane, che si chiama Daffy, oggi compie 42 anni.

0: ridendo e scherzando, sono già passati quasi 20 anni dall'uscita di questo brano di Duffy, si intitolava Mercy, nel giorno del suo compleanno. Abbiamo altri personaggi da celebrare, ma lo facciamo tra poco. Adesso però vi diamo anticipazioni per quanto riguarda il radiogiornale delle 7. Franco Cristini ci ha raggiunto in studio. Ciao Franco, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. I tentativi di pace in Medio Oriente, in Libano nessuna esplosione per il secondo giorno consecutivo, il fragile cessate il fuoco per ora regge, e dopo i colloqui al Bürgenstock anche Teheran si dice soddisfatta, ma sui risultati del vertice tra Stati Uniti e Iran le interpretazioni divergono. Nel Regno Unito un nuovo premier entro fine estate, in prima fila senza sorprese c'è l'ex sindaco della Grande Manchester Andy Burnham, il dimissionario Keir Starmer si impegna a garantire una transizione ordinata. In Ticino nella notte incidente della circolazione mortale ad Aranno, coinvolto c'è un giovane 18enne che ha perso il controllo del suo veicolo. E sempre in Ticino Andrea Bersani è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale, prende il posto di Paolo Sanvido che lascia dopo 10 anni. Per i mondiali di calcio 3 partite e 3 doppiette, bomber protagonisti nella giornata di ieri, Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare.
0: Alle 7 dunque il radiogiornale, buon lavoro Franco a te alla redazione, e adesso le notizie per chi

0: viaggia in nostra compagnia. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord. Buon viaggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Molte risposte all'appello "Ditemi che canzone proporre la prossima settimana" di Adriano Celentano. Molti saluti, qualcuno nota cose meravigliose. Gabriella, tu che sei mattiniero come me, come noi, hai notato l'abbraccio degli uccelli al sole che nasce, loro si fanno in gruppo, vanno verso il sole che nasce e poi tornano con splendidi volteggi, una meraviglia. Metti anche qualche virgola ogni tanto, Gabriella, così è molto più semplice leggere. Comunque ho capito il senso e ho risposto a Gabriella dicendo: sai che purtroppo io l'alba non la vedo perché sono all'interno dello studio già dalle 4. No, in effetti un po' lo vedo, ma più che altro luci, perché dall'ufficio lo vedo, dallo studio assolutamente no. Grazie Nadia, che a proposito di Celentano mi ha segnalato azzurro. Beh, io credo che ci sarà azzurro quasi sicuramente. Qualcuno a proposito di Vasco si sta già organizzando per andare nel giugno 27, che mi sembra così lontanissimo, e qualcuno mi dice: sai che mancano 185 giorni a Natale. Ah, va bene, siamo a questo livello, dobbiamo cominciare già il countdown. Io pensavo di aspettare a settembre, se siete d'accordo. Cominciamo poi a dire qualcosa di più. Buongiorno a chi vive ad Acqua Rossa, buongiorno amici del canton Sciaffusa, buongiorno lassù, buongiorno anche a chi grazie all'app Player RSI ci può ascoltare, lo dicevamo, Cipro, Parigi, poi si è aggiunto Madrid, Praga, Riccione, ma anche dal Giappone, anche in Giappone si può ascoltare Rete 1 senza problemi. Abbiamo ricordato il primo Parlamento della storia, ma il 23 di giugno va ricordato anche per altri eventi che non vogliamo dimenticare. Ad esempio, veniva costruita, elaborata la prima macchina da scrivere. Hai detto poco, uno strumento meraviglioso. Chiaramente sono cambiate nel corso degli anni e adesso si parla di computer, eccetera. Però dobbiamo ringraziare tre signori che ottennero il brevetto nel 1868. E invece all'Università Sorbona di Parigi il barone de Coubertin fonda il Comitato Olimpico Internazionale e organizza in qualche modo le prime Olimpiadi dell'era moderna, 1894. Ma sempre oggi debutta al cinema il film Batman di Tim Burton, interpretato da Jack Nicholson e da Michael Keaton, con le musiche di Prince. Ora, con tutto il rispetto per Jack Nicholson e con Michael Keaton, ma voi ve la ricordate quella colonna sonora? Era bellissima. Ne ascoltiamo un minuto, dai. Go, go, go with a smile. Tanto per svegliarvi un po', dai. Senti che power, senti che potenza.

0: Keep busting.
1: Un genio, un vero genio. Oggi in visita a Berlino Ovest il presidente americano John Fitzgerald Kennedy disse la famosa frase "Io sono un berlinese". E invece, giornata storica per il Giura, 36.802 voti contro 34.057, cittadini di 7 distretti giurassiani si pronunciano per la costituzione del nuovo cantone svizzero. E sempre a proposito di Olimpiadi, oggi veniva inaugurato il Museo Olimpico di Losanna, questo bel edificio di 5 piani, di cui 2 sotterranei. Viva le Olimpiadi! Questa mattina la musica non smette di sorprenderci. Dai, Vasco Rossi, abbiamo evocato Celentano, Batman, Prince e anche gli 8.

Nel frattempo l'Algeria ha pareggiato, Giordania 1, Algeria 1, e quindi per il momento tutto ancora in parità, e siamo al 77esimo. Per quel che posso, insomma, vi aggiorno, ecco, da questo punto di vista. Buongiorno Rosy, che ci manda i suoi saluti da Pura questa mattina, Saverio da Basilea, e c'è anche Aldo. Abbiamo già salutato Aldo? No, mi sembra di no. Buongiorno anche ad Aldo. Grazie per tutti i vostri consigli per quanto riguarda Celentano, Svalutation, Azzurro, molto molto richiesto, 24.000 baci. Bene, faremo tesoro, continuerò a chiedervelo in questi giorni, perché così davvero vi proporrò 5 canzoni molto amate, sono tante, per cui decidere è sempre molto difficile. Con Baglioni ho fatto una fatica che non potete capire. Oggi, secondo alcune fonti, nasceva Cristoforo Colombo, navigatore genovese, 23 giugno 1451, ma la data è piuttosto incerta, perché potrebbe essere nato tra il 26 agosto e il 31 ottobre. Mettiamoci d'accordo, perché in effetti, cioè, sono 6 mesi quasi. Comunque lui a quanto pare è scomparso il 20 maggio, questo dovrebbe essere quasi certo. Le famosi viaggi, la Nina, la Pinta, la Santa Maria, arriva, Nuovo Mondo, tutto nostro, tutto mio, la regina, il re, eccetera eccetera. Sapete che dietro in realtà c'è molto di più preoccupante. Ma tornando invece ai personaggi che oggi compiono gli anni, comincerei con fare gli auguri a Noah, questa artista israeliana che oggi compie 57 anni.

Molti auguri a lei. Auguri a Zinedine Zidane, a proposito di calcio, 54 anni per questo calciatore francese. Compie 49 anni Jason Mraz.

completa questo piccolo giro di saluti e auguri. Katie Tunstall è una artista, una cantante che ha sempre un certo ritmo nelle sue canzoni. Poi l'ascolteremo integralmente, ma vi faccio sentire, tanto per accennarvelo, uno dei suoi grandi successi. Oggi compie 51 anni.

Katie Tunstall che lascia spazio ad una rubrica che abbiamo iniziato proprio ieri e che si intitola Tormenti e Tormentoni, ovvero quelle canzoni che all'inizio ci piacciono anche dopo una settimana, ma anche dopo due settimane, poi cominciano un po', no? Non soffrirle più, però poi ripensando agli anni passati un po' di sorriso, un po' di tenerezza la procurano. E sono convinto che questa mattina vi sorprenderò in positivo facendovi ascoltare una canzone che non si può considerare solamente un tormentone, è una canzone ma proprio che fa parte dell'idea della festa. Quando io penso alle feste, i compleanni, gli eventi, le serate in discoteca, a me viene in mente questa canzone qua, perché coinvolge veramente tutti. Stiamo parlando, ve la faccio sentire nella sua versione in spagnolo, di questo brano.

Questa versione si chiamava Hai che venire al Sur, ma di fatto in italiano è la canzone Tanti auguri, che esce nel 1978 in un album intitolato Raffaella, brano pensato per la TV, ma esplode anche grazie agli show di Raffaella Carrà. Diventa subito una hit in Italia, ma anche in molti paesi europei, uno dei dischi più iconici della disco italiana degli anni 70, milioni di copie vendute. Ancora oggi è uno tra i brani più famosi, più riconoscibili in tutto il mondo. Ed è una canzone che, siamo nel 78, tocca argomenti, insomma, di libertà individuale, sessuale, la scelta del partner, il diritto al piacere. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, capite come c'è tanto dietro questo messaggio? L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu, e se no ne trovi un altro che male non fa. Insomma, la canzone la conoscete, penso, anche molto a memoria, ed erano frasi un po' provocatorie. Non siamo nel 2026, siamo nel 1978. È una canzone da festa, sicuramente, tanti auguri a chi tanti amanti ha, ed è una canzone molto orecchiabile. Per cui io direi, anche se sono le 6:45 del mattino, anche se i vicini, come dire, stanno ancora dormendo, alziamo leggermente la radio, ma giusto leggermente, perché quando passa questo brano un balletto va fatto, secondo me. Anche semplicemente far finta di avere i capelli a caschetto, tirare indietro la testa, muovere le mani come si deve muovere e cantare questo brano intitolato Tanti auguri. Il tormento tormentone di oggi è questo.

0: Trovi un altro più bello?
1: Trovi un altro più bello?
0: Sì.
1: Che problemi non ha.
0: Bellissima. Sarà bellissima anche questa giornata, lo chiediamo a Guido Della Bruna, ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. È chiaro che il termine bellissimo è molto soggettivo, ma parliamone da un punto di vista tecnico. Guido, buongiorno, ben ritrovato.
2: Sì, buongiorno, dipende a chi si chiede infatti, ma in realtà la giornata sarà molto simile a quella di ieri, quindi cominciamo con cieli quasi sereni, la nuvolosità poi si svilupperà con il passare delle ore e nel pomeriggio verso sera, un po' come ieri, qua e là si potranno sviluppare qualche rovescio o temporale. Si tratta comunque di fenomeni locali che non interesseranno tutto il territorio e le temperature sono sempre molto elevate. Oggi al sud avremo massime sui 33 gradi circa, al nord si potranno spingere fin verso i 36 gradi. Anche in montagna calda, con l'isoterma di 0 gradi a 4300 metri e venti che restano generalmente deboli.
0: Grazie Guido, ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. A dopo.
2: A dopo.
0: Torno sulla questione dei tormenti e dei tormentoni perché l'occasione di questa rubrica è anche quella di segnalarvi quelli che sono attualmente in gara, diciamo così, per diventare il tormentone del 2026. Abbiamo già fatto questa riflessione, è cambiato un po' il concetto di tormentone, ma alcune canzoni cominciano a restarci in testa. Facciamo due esempi. Questa è una canzone nuova di Clara e San Giovanni che si intitola Le ragazze.

Tattoo. Clara e San Giovanni, ma anche Dito nella Piaga, che abbiamo, diciamo, sentito con grande enfasi a Sanremo, ha una canzone per l'estate, si intitola Businessman.

ed è già discoteca. Vabbè, vedremo chi vincerà la sfida dell'estate. Adesso torniamo a Katie Tunstall, l'abbiamo citata, è il suo compleanno, 51 anni oggi. Ascoltiamola integralmente questa canzone.

0: qualcuno tra l'altro si sta già esprimendo sul tormentone di questo 2026. Benedetta dice: secondo me è Bossa Nostra, la canzone di Gaia è molto bella, sono d'accordo con te, ma non so se ha la forza di diventare un tormentone in questo senso, vedremo. Buon compleanno, diversi mi hanno scritto, non voglio perderli. Allora, intanto c'è buon compleanno a mia mamma Antonietta che oggi festeggia gli anni, auguri a Adriano e famiglia, grazie per questo messaggio, sicuramente arriverà. E poi altri suggerimenti per Celentano: pregherò, è bellissima, lo so, anche queste sono cinque le canzoni, per cui buongiorno Eleonora. C'era un altro compleanno, aspetta, dove l'ho messo, eccolo qua, Sofia che oggi compie 20 anni da Valda, buongiorno, grazie. Un altro suggerimento celentanesco arriva dalla Lussi. Lussi, cosa ti è venuto in mente?
1: Stavo pensando, ma non mi sembra che di Celentano tu abbia già nominato la bellissima Sotto le lenzuola.
0: No.
1: È tanto bella.
0: Tanto bella.
1: Ciao Daniele, buona giornata e buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. No, questa non è venuta in mente a me, ma non è venuta in mente neanche agli ascoltatori. Ecco, funziona così. Io poi sommo tutto e magari non riusciamo ad ascoltarle integralmente, ma cerco di farvi ascoltare almeno dei piccoli frammenti, questo sì. Manuele, buongiorno. Luisella, grande Raffaella, buongiorno. Parto per Scudellate, salutaci Scudellate che è sempre nei nostri cuori. Ma questa canzone ve la ricordate? Sì che ve la ricordate. Qui abbiamo Valorosi con Grande Memoria.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente. In Libano regge per ora il fragile cessate il fuoco. Dopo il colloquio al Bürgenstock, anche Teheran soddisfatta, ma sui risultati del vertice tra Stati Uniti e Iran le interpretazioni divergono. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino. Ad Aran un giovane diciottenne perde il controllo del proprio veicolo. E sempre in Ticino, Andrea Bersani è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale. Prende il posto di Paolo Sanvido, che lascia dopo 10 anni. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entrò fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. 3 partite, 3 doppiette, bomber protagonisti nella giornata di ieri ai mondiali di calcio. Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Iniziamo dunque dai tentativi di pace in Medio Oriente. Il cessate il fuoco sta reggendo in Libano. Per la prima volta dal 2 marzo si registrano 2 giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Per il vicepresidente statunitense Vance ci vuole una soluzione ora che protegga sia l'integrità territoriale del Libano che la sicurezza di Israele. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf si è detto soddisfatto dei negoziati con gli Stati Uniti al Bürgenstock, ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Ce ne parla Bettina Müller.
2: Dopo l'estenuante tira e molla tra Stati Uniti e Iran e le versioni divergenti su quanto concordato, finalmente si manifestano alcuni risultati tangibili. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sera si sono registrati 26 passaggi di navi mercantili. Via anche le sanzioni sul petrolio iraniano, almeno per i prossimi 60 giorni. E le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo. Il percorso per arrivare ad un accordo completo tra Stati Uniti e Iran è tracciato, ma le contraddizioni continuano ad emergere ad ogni passo. Poche ore fa, dopo un colloquio telefonico con il presidente libanese Aoun, J.D. Vance si è detto fiducioso di arrivare ad una soluzione che garantisca sì la sicurezza di Israele, ma anche l'integrità e sovranità territoriale del Libano. Significa che per gli Stati Uniti Israele dovrà ritirarsi dal sud. Immediata la reazione del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha assicurato che i soldati israeliani hanno una libertà d'azione totale nel sud del Libano e si è detto determinato a proseguire l'occupazione per tutto il tempo che riterrà necessario. Di rientro dal Bürgenstock, il capo negoziatore iraniano ha inoltre smentito alcuni punti centrali della sintesi di J.D. Vance su quanto concordato. Non abbiamo accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'energia atomica in Iran, ha detto Ghalibaf. Hormuz è aperto, ma sarà gestito dall'Iran. Non ci sarà un ritorno alla situazione precedente alla guerra, ha detto.
1: E l'Iran ha annunciato proprio pochi minuti fa la fine delle discussioni tecniche in Svizzera con gli Stati Uniti, colloqui che hanno riportato l'attenzione sul Bürgenstock, questo resort di lusso a picco sopra il lago dei 4 cantoni, già teatro, lo ricorderete, della conferenza sulla pace in Ucraina 2 anni fa. Questa volta la designazione del vertice includeva tra l'altro il nome Lago di Lucerna, un'inattesa pubblicità che apre anche prospettive per questa regione. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
3: Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Il lago, l'hotel, le montagne e dietro ogni discorso, ogni stretta di mano, una scritta Lake Lucerne Summit. Una visibilità mediatica che vale milioni in termini di pubblicità, secondo Florian Egli, professore di turismo all'Alta Scuola di Lucerna, che subito ai microfoni SRF relativizza. Si tratta di un evento politico, non di pubblicità. pubblicità turistica. Non bisogna insomma attendersi frotte di turisti, grazie o a causa di questo evento. È quanto sottolinea anche l'organizzazione di marketing Lucerna Turismo, per la quale si tratta più che altro di un'occasione per posizionarsi anche come luogo ideale per congressi e conferenze, dimostrare che esistono le competenze per organizzare eventi di questa portata. Il Bürgenstock, come una sorta di nuova Davos con il suo forum economico, per l'esperto Florian Egli il potenziale c'è, a cominciare dalla posizione vicina agli aeroporti e facile da proteggere. Un evento non basta per plasmare l'immagine, dice Egli, ma questo non è il primo e probabilmente nemmeno l'ultimo vertice al Bürgenstock. E alla fine non basterà il lago, non basterà la vista mozzafiato. Per entrare nei libri di storia contano anche i contenuti, i risultati concreti di quanto discusso e accordato sulle montagne nidvaldesi.
1: In Ticino, incidente mortale dalla circolazione ieri notte ad Aranno, lo comunica la polizia cantonale. Coinvolto c'è un giovane 18enne automobilista domiciliato nella regione. Nell'affrontare una curva ha purtroppo perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è stato sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Si tratta di Andrea Bersani, che prende il posto di Paolo Sanvido. Quest'ultimo lascia la carica dopo 10 anni. Ma con quali prospettive e quali priorità il nuovo presidente del CDA entra in carica? Ce lo spiega lo stesso Bersani nel contributo di Nicola Lund.
4: Ma non ho mai fatto il medico, evidentemente, ma diciamo all'interno del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero c'è una somma di competenze che vanno anche al di là di quelle che sono le competenze sanitarie, che io nello specifico non essendo un medico.
5: Sindaco di Giubiasco per anni, poi con l'aggregazione nel bellinzonese vice sindaco di Bellinzona, accanto l'attività di avvocato. Sul fronte sanitario una militanza già nel consiglio di amministrazione dell'EOC dal 2020 al 2024 quale membro e da allora come vicepresidente, una carica ora ripresa da Yvonne Willems Cavalli. Quali le priorità in questa nuova fase? Chiediamo ad Andrea Bersani.
4: C'è una sfida anche a livello finanziario da parte dell'ente per poter far fronte alla domanda esistente in cantone, e c'è la sfida informatica che è partita da un po' di tempo e che bisognerà concretizzare, e poi non dimenticherei soprattutto il discorso legato alla futura pianificazione ospedaliera.
5: C'è poi il sogno di un ospedale universitario in Ticino.
4: Sarebbe sicuramente interessante riuscire ad andare in questa direzione, ma bisognerà farlo in modo ponderato e facendo il passo secondo la gamba.
5: Mi sembra di capire che non sia una priorità immediata.
4: No, è una priorità, ma proprio perché è una priorità bisogna fare le cose in modo concreto, senza voli pindarici, per fare in modo poi di raggiungere dei risultati che siano soddisfacenti.
1: Così dunque Andrea Bersani. Bambini e adolescenti in Svizzera stanno bene, è quanto emerge dal nuovo sistema nazionale che monitora la loro salute. Spiccano però anche tendenze preoccupanti e in primo piano c'è nuovamente il delicato tema della salute psichica. Anna Riva.
6: La situazione, tutto sommato, è incoraggiante quando si parla della salute dei minorenni in Svizzera.
7: La maggior parte dei ragazzi in Svizzera dice di stare bene.
6: Si rallegra Damiano Costantini, collaboratore scientifico presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, nel leggere i risultati emersi dal nuovo sistema di monitoraggio, che per la prima volta propone una panoramica completa sulla salute dei giovani. Al di là dell'incoraggiante constatazione generale, però, si delineano anche alcune tendenze negative. Lo stress legato alla scuola è così aumentato, un dato questo che secondo Costantini deve animare ad agire a livello nazionale, cantonale e comunale.
7: Il contesto di vita dei ragazzi è diventato molto più complesso. Per quanto riguarda l'età devono affrontare nuove sfide, e però ci sono anche temi come il cambiamento climatico, la guerra, che sono molto più presenti nella loro vita attraverso i social, e questo può crescere lo stress.
6: Preoccupano però anche il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina e la protezione dei minori dal tabacco e dall'alcol. Visti gli sforzi della Confederazione in questi campi e l'acuita sensibilità della popolazione, questi dati sorprendono.
7: In parte sì, in parte no. Questi dati in parte sono del 2022. Nel frattempo è entrata in vigore la legge dei prodotti del tabacco. Ci sono degli articoli anche nella legge sugli alimentari per fare gli acquisti test per quanto concerne l'alcol.
6: La speranza è che il consumo dei nuovi prodotti del tabacco sia nel frattempo radicalmente diminuito, dato il divieto di vendita ai ragazzi nel frattempo entrato in vigore.
1: Nel Regno Unito si traccia un calendario dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, un nuovo premier entro fine estate, e in prima fila, senza sorprese, c'è l'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham. Intanto l'uscita di scena del premier in carica domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership, come ci spiega da Londra Loretta Dal Pozzo.
8: Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare. Visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi due anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane, fino alla nomina del successore, in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato. Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio.
9: Attenzione sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Lo ripetiamo, autostrada A2 San Gottardo-Chiasso, tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Torniamo a Radio Giornale.
1: Bene, torniamo a noi. Nuove polemiche giudiziarie in Spagna. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giudice che si sta occupando del caso di Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, accusata di corruzione. Questo organo di sorveglianza della magistratura ritiene di aver riscontrato gravi criticità nella condotta del giudice Juan Carlos Peinado. Ci racconta la vicenda Sofia Struppini.
10: Il giudice è stato molto severo nei confronti della moglie del premier spagnolo. Ritiro del passaporto, divieto di lasciare il paese e obbligo di firma in tribunale due volte al mese. Sono queste le misure cautelari che l'ha imposto. La sua spiegazione? C'è il rischio che l'imputata possa tentare di fuggire facendosi aiutare dagli stessi agenti di polizia che la scortano. La decisione ha scatenato critiche da più parti. Fonti governative hanno dichiarato che si tratta di persecuzione. Secondo loro, le azioni sono spropositate e motivate soltanto da ragioni politiche. Ora il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto un procedimento disciplinare contro il giudice Peinado a causa di presunte gravi mancanze nei confronti dei funzionari di polizia, sospettati implicitamente di comportamenti scorretti. Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez, è accusata di corruzione e di aver sfruttato la posizione del marito per trarre vantaggi personali. In Spagna questo scandalo si aggiunge ad altri che coinvolgono persone vicine a Sánchez e al Partito Socialista. Proprio ieri l'ex ministro dei trasporti e braccio destro di Sánchez, José Luis Ábalos, è stato condannato addirittura a 24 anni di prigione per aver intascato tangenti su commissioni per l'acquisto di mascherine durante il Covid.
1: Alan Greenspan, governatore della Federal Reserve dal 1987 al 2006, 1986, è deceduto ieri all'età di 100 anni. Personaggio carismatico e controverso, fu nominato a capo della Banca Centrale Statunitense da 4 diversi presidenti, sia repubblicani che democratici. Ce lo ricorda Marzio Minoli.
11: Alan Greenspan è uno di quei nomi che nel mondo della finanza non si dimenticheranno facilmente. Nominato a capo della Fed nel 1987 da Ronald Reagan, dopo appena 2 mesi di mandato fu confrontato con uno dei peggiori crolli finanziari, quello di Wall Street, nell'ottobre dello stesso anno. E fu proprio a seguito di questo evento che Greenspan si fece un nome. Infatti non esitò a inondare il mercato di liquidità a sostegno dei mercati, evitando che il crollo si trasformasse in una crisi ben più ampia. Non era la prima volta che la Fed interveniva, ma quanto fatto da Greenspan divenne una pietra miliare nella storia delle crisi finanziarie per ampiezza dell'intervento e velocità di esecuzione, alimentando la percezione di una Fed sempre pronta a intervenire a sostegno degli investitori azionari. Repubblicano e personaggio carismatico, era molto ascoltato dagli investitori, ma soprattutto, pur mantenendo l'indipendenza della banca centrale, fu capace di adattare le sue scelte al presidente di turno, tanto che anche il democratico Bill Clinton lo confermò alla testa della banca centrale. Greenspan rimase alla testa della banca centrale statunitense fino al 2006 e a lui viene imputato di non essere intervenuto nel limitare il commercio di titoli garantiti da ipoteche di scarso valore che poi innescò la crisi del 2008.
1: Ora lo sport, noi torniamo fra un'ora.
9: Attenzione, vi ricordiamo che sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso tra Bellinzona Sud e la Galleria Monteceneri un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Sull'autostrada A2 San Gottardo-Chiasso tra Bellinzona Sud e la Galleria Monteceneri un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
0: Lo sport
12: con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
13: Alma del velo, Messi! In qualche modo Messi evitava il pallone e all'ultimo minuto di questa partita, dopo la tripletta all'Algeria, piazza la doppietta contro l'Austria, firmando la sua rete numero 122 con la nazionale, la rete numero 916 in totale della sua carriera.
9: Numeri impressionanti per Lionel Messi, ben ritrovati a Lorenzo Boscolo. 3 partite, 3 doppiette, Messi chiama, Mbappé risponde, ma Haaland non sta a guardare. Campioni, vice campioni, ma anche la Norvegia non hanno steccato le loro seconde partite di gruppo e il loro big pure. 2-0 in serata infatti dell'Argentina sull'Austria con tanto di doppietta appunto firmata da Messi, diventato così il miglior marcatore di tutti i tempi ai mondiali, è salito a quota 18 reti. 3-0 della Francia rifilato all'Iraq con tanto di doppietta qui di Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale. A bersaglio anche il pallone d'oro Dembélé, non ha steccato la Norvegia, impostasi a 3-2 sul Senegal e qui la protagonista è stato l'attaccante del City Haaland, autore pure lui di una doppietta. Evidentemente Argentina, Francia e Norvegia sono a punteggio pieno e sono soprattutto negli sedicesimi di finale. L'Algeria di Vladimir Petkovic poco fa in rimonta è riuscita ad imporsi 2-1 sulla Giordania. La Giordania è eliminata mentre gli algerini hanno la possibilità di agguantare i sedicesimi di finale. Ma torniamo al duello a distanza tra campioni e vice campioni, tra l'Argentina e la Francia, ma soprattutto tra campionissimi Messi versus Mbappé. Omar Gargantini.
14: Nel giorno del 40° anniversario del famoso gol del secolo di Maradona, non poteva che essere il suo erede designato a prendersi la scena. Dopo la tripletta d'Algeria, Leo Messi ne ha messi altri 2 per stendere l'Austria, issandosi così tutto solo in testa alla classifica dei cannonieri dei mondiali a quota 18. Un traguardo, l'ennesimo traguardo, che è peraltro solo una tappa di passaggio verso il vero unico obiettivo di Messi, che vuole diventare il primo capitano di sempre ad alzare 2 volte la Coppa del mondo, lui che proprio domani festeggerà i 39 anni. La sua Argentina è quasi la stessa del 2022, ma soprattutto ha mantenuto la stessa fame, la stessa ferocia e la stessa predisposizione a mettersi al servizio del proprio fuoriclasse, leader massimo che fin qui si è preso la scena del mondiale nordamericano.
15: No, la sera, raga, ora...
16: Non c'è una rete di queste 18 che preferisco più delle altre, anche perché, a essere onesto, non le ricordo nemmeno tutte. Mi sto godendo il momento e attendo di segnarne altre. E pensare che avrei potuto essere già 19 se solo non avessi sbagliato il rigore. Ma direi che 5 reti in 2 partite sono già un buon bottino.
15: Il penale che potrei aver aumentato.
14: Buono, che ovviamente è aggettivo a dir poco riduttivo, ma se Messi è devastante, Mbappé non vuole essere da meno. Nella 100ª con la maglia della Francia, il bomber del Real Madrid ci ha messo la doppia firma nel successo sull'Iraq nella prima sfida interrotta per fulmini, oltre 2 ore di stop, non certo purtroppo una novità in America. La Francia ha giochicchiato, ma Mbappé ha ormai trovato con Olise, suo l'assist nell'azione dell'1-0 dopo quello col Senegal, quella complicità che ai francesi riporta alla mente la coppia d'altri tempi, Copa Fontaine. Riassumendo, Argentina e Francia già ai 16esimi, Messi e Mbappé già trascinatori, con buona pace di Cristiano Ronaldo che a secco col Portogallo addirittura da ottobre, stasera al ritorno in campo dopo gli stenti dell'esordio, avrà addosso gli occhi di tutto il mondo.
9: E ieri sera era il 40esimo, come detto, dell'episodio che ha segnato il secolo scorso, ma non solo, la mano de Dios. E chi c'era per la Rai quel 22 giugno 1986 allo stadio Azteca? È il collega Riccardo Cucchi, intervenuto ieri in tempi supplementari su Rete 1. Sentiamolo.
17: Ma sai, mi induci a riflettere su quanto si è cambiato, no? Quell'entusiasmo, quella gioia, quella bellezza che quel mondiale ha rappresentato, ma direi quei mondiali di molti anni fa, troppi anni fa ormai, rispetto ai mondiali di plastica degli ultimi anni. Come sono cambiati i protagonisti, come era bello seguire quel calcio pieno di personalità, perché in quella partita noi giustamente ci ricordiamo soprattutto di Diego Armando Maradona, ma non possiamo dimenticare il valore di quella squadra, di quell'Argentina, ma non possiamo nemmeno dimenticare quanto fosse forte quell'Inghilterra, un giocatore particolare al quale io sono stato sempre fortemente legato, che era Gary Lineker, che si è dimostrato quando era sul campo, ma soprattutto dopo, non soltanto un grande campione ma un grande uomo, capace di spendersi per i diritti umani e soprattutto capace di avere coraggio quanto ne aveva Diego Armando Maradona. Mi è recentemente capitato un paio di anni fa di incontrarlo di nuovo e di parlare di quella partita e di leggere nelle sue parole, nei suoi occhi, la grande ammirazione nei confronti di Diego Armando Maradona e la gioia, malgrado la sconfitta, di essere stato uno dei protagonisti di quella partita memorabile. Ecco, pensa a quel calcio, pensa a quello di oggi, pensa ai giocatori che oggi noi vediamo esprimersi sul terreno di gioco. Manca l'abilità tecnica, manca l'abilità, la bellezza, il coraggio. È tutto, quasi tutto prevedibile sul piano tattico, sul piano del movimento, sul piano della gestualità, sul piano dell'emotività. E mi sembra sinceramente che con pochissimi esempi, rarissimi esempi, si possa vivere quello stesso calcio con l'identica passione e questo stesso calcio con l'identica passione con la quale si viveva quello del passato.
9: Vogliamo ora Vancouver, dove la nazionale svizzera sta preparando naturalmente la partita di domani contro il Canada. Sentiamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
18: 140 partite in nazionale, 134 da titolare. Amico fraterno di Granit Xhaka, con cui condivide il record di 14 presenze alla Coppa del Mondo, nemmeno a dirlo, tutte dal primo minuto e tutte per 90 o più minuti, tranne una, quella contro il Qatar, tolto da Yakin all'89esimo e caso vuole, ma forse non un caso, la nazionale ha preso il pareggio poco dopo. E Ricardo Rodriguez sembra non aver gradito particolarmente nemmeno la panchina nell'amichevole premondiale contro la Giordania. In conferenza stampa il solito pacato Rodriguez non ha nascosto la sua sorpresa, concetto ripetuto un paio di volte, forse il primo titolo che concede ai giornalisti nei suoi 15 anni di rossocrociato, e circola l'ipotesi che dovesse star fuori anche al debutto, ma forse la sua affidabilità, benché priva di particolari acuti, ha prevalso nei ragionamenti di Yakin. Il terzino sinistro attualmente è senza contratto dopo la scadenza col Betis di Siviglia.
19: Mi sento bene, posso giocare ancora, vediamo adesso che succede, poi il il mondiale.
18: Pensa solo al futuro prossimo, che è il Canada, da battere per il primo posto. Ma con il 33enne facciamo un viaggio a ritroso e gli chiediamo quale partite con la nazionale vorrebbe rigiocare per rivivere emozioni forti o per cambiare il punteggio di qualcuna andata storta.
19: Queste partite che abbiamo persi ai mondiali contro Argentina, contro Svezia e Portogallo, queste partite mi fanno ancora male e secondo me potevamo fare meglio. Speriamo che quando andiamo avanti non facciamo il mismo errore.
18: Errori che forse si correggeranno in questa edizione, che Rodriguez si sta ancora più godendo rispetto a quelle passate, visto che scende in campo davanti ai suoi due figli.
19: Quando sono qua mi dà ancora più forza e voglio fare bene per loro.
9: I mondiali proseguono, in serata entrano in scena altri big, CR7, Cristiano Ronaldo, ma anche Harry Kane, Bellingham per l'Inghilterra. Alle 19 c'è Portogallo contro Uzbekistan, alle 22 appunto Inghilterra contro Ghana. Usciamo dai mondiali, restiamo in Inghilterra, Wimbledon, sia Remy Bertola, lo ricordo, che Jerome Kim ieri hanno superato il primo scalino, il primo turno di qualificazione, oggi a spazio alle donne a Susan Bandecchi contro Kawa e Céline Neff contro Garland, e poi c'è il derby a tutto svizzero tra Rebecca Masarova e Jill Teichmann. È la vostra Rete 1 e Alba Chiara. Siamo anche in diretta televisiva, la partita è terminata e quindi ci hanno dato la linea, per cui buongiorno a chi ci segue in diretta sulla 2. Sono Daniele Oldani, Alba Chiara Extra Large per tutta l'estate dalle 6 alle 9 con le nostre chiacchiere, tra poco con la rubrica dedicata all'ospite speciale della settimana che è Claudio Baglioni. Ma torniamo alla meteo, vediamo di capire com'è la situazione per questa giornata. Meteo Svizzera, c'era Locarno Monti, Guido Della Bruna è ancora con noi. Ancora buongiorno Guido.
20: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Non ci sono novità, possiamo dirlo, la giornata di oggi sarà molto simile a quella di ieri. Partiamo già con temperature elevate questa mattina presto, su delle Alpi abbiamo già in pianura temperature attorno ai 22-23 gradi, 1-2 gradi in meno a nord delle Alpi. La giornata sarà soleggiata in tutta la Svizzera con il consueto sviluppo di cumuli lungo i rilievi e lo sviluppo anche di qualche

0: Buongiorno a tutti, segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sull'autostrada A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del Monte Ceneri. Inoltre forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord, sempre sulla 2 in direzione nord all'altezza della Galleria del Monte Ceneri a causa di un veicolo in avaria e infine da Agno verso Bioggio.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Salutiamo anche Ilaria Schwegler che ci ha aggiornato per quanto riguarda la situazione viabilità. Tra poco Claudio Baglioni ancora.

A proposito di tormentoni, sono arrivati almeno tre messaggi che ritengono ci sia già un tormentone per quest'estate 2026, ed è la canzone che dice "Al mio paese". Dice: "Già non la sopporto più, comincio già a non sopportarla", mi scrive Giorgio, ma non è l'unico. E in effetti il termine tormento e tormentone in qualche modo ci può stare. Mi piace questa interazione che si crea con voi e vi ringrazio davvero di cuore. Tanti messaggi su Celentano, tante proposte, tante idee. Mondo in mi settima, beh, è una canzone importante, anche molto attuale. E poi chi altra? L'emozione non ha voce, altra canzone di Celentano stupenda. Ma torniamo a Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni, che tra l'altro è un pezzo d'uomo. Sapete quanto è alto? 1,88 m. Mancano poco all'1,90. Grande tifoso della Roma, amico storico di Francesco De Gregori, ha fondato nel 75, a proposito di calcio, visto che siamo in un periodo dell'anno in cui si parla di calcio, si respira calcio, ha fondato con Mogol, Morandi e altri artisti la Nazionale Italiana Cantanti. È diventato anche commendatore nel 2023, ha cantato anche le canzoni della colonna sonora del film Fratello Sole, Sorella Luna, ed è, insomma, i premi sono veramente moltissimi. Ha condotto anche

0: Sanremo, lo ricorderete. Più di 2000 concerti nella sua lunghissima attività, sicuramente quando magari la sera, no, ripensa alla sua attività intensa, ricorderà quello che è successo in San Pietro davanti a Papa Giovanni Paolo II. Il primo e solo concerto di musica pop mai avvenuto in Vaticano davanti a 300.000 persone. E poi c'è tutta la questione privata, di cui magari possiamo giusto accennare. Lui ha sposato Paola Massari nel 73, la sua grande amore, la sua grande collaboratrice è la famosa ragazza con la maglietta fina, ecco, del questo piccolo grande amore. Poi c'è stato un divorzio, però nel frattempo è nato Giovanni, a Giovanni ha dedicato una canzone che si intitola Avrai, che ben conoscete. Quali sono alla fine le qualità della musica secondo Baglioni? Proviamo a sentire.
1: Beh, la musica ha la prerogativa di chiamare, di saper chiamare le persone, di interessare le coscienze, di parlare insomma alle orecchie del pubblico. Non è sicuramente una medicina, magari lo fosse, se l'avessimo trovata insomma la useremmo pure, però a questo innanzitutto, ecco, se hai fame non ti sfama, però ti alimenta, cioè ti dà delle suggestioni, delle possibilità di riflettere su determinati argomenti. E poi in se stessa è un esempio, la musica è veramente diciamo quel tipo di arte, di espressione che ti fa capire come l'incontro tra le esperienze diverse fanno le orchestre, fanno la nuova musica. Cioè tu devi accordare lo strumento un po' anche seguendo lo spirito e la tradizione dell'altro, di quello che incontri, a meno che tu non voglia per tutta la vita essere un solista, ma quindi anche uno solo per tutta la vita.
0: Claudio Baglioni nel 1973 pubblica un concept album intitolato Gira che ti rigira, amore bello. E questa mattina ci concentriamo su questo album. È il famoso album dove c'è la copertina e la Citroen due cavalli di colore giallo, la famosa Camilla, l'aveva anche chiamata così. E insomma, in qualche modo, quell'album ha rappresentato un momento molto importante, perché era già uscito questo piccolo grande amore e dopo un enorme successo ci vuole un album di conferma. L'album aveva delle chicche molto interessanti, ad esempio questa.

tra gli altri titoli di questo album, Gira che ti rigira ed Apri quella porta, Ragazza di campagna e Viva l'Inghilterra.

ma certamente da quell'album, e devo dire sostenuta dai tantissimi voti da parte vostra, c'è Amore Bello, che è la seconda canzone scelta dopo Signora Lia e che meritava uno spazio in questo programma che si chiama Ospite Speciale, che continuerà per tutta l'estate. Claudio Baglioni, ancora per voi.

0: fino all'ultima nota questa canzone di Claudio Baglioni intitolata Amore Bello, e domani mattina ritorna Baglioni con un altro brano naturalmente. Sono le 7:41 minuti, sapete che a quest'ora Alba Chiara vi permette, Alba Chiara e i programmi di Rete 1, 7:20 fino alla settimana scorsa, vi permette di sfogliare insieme i quotidiani nazionali, ma di tornare a parlare di sport, magari in maniera un po' più rilassata, Lorenzo Bosco.
1: Va bene.
0: È giusto.
1: Bello che sia finita.
0: Laura Dick, buongiorno.
1: Quella di Baglioni.
2: Buongiorno.
0: Non ti piaceva questa canzone di Baglioni? Vabbè.
1: Ma è personale, dai.
0: Poi mi dirai la tua preferenza su Celentano per la prossima settimana.
1: Va bene.
0: Laura Dick, invece, i giornali cosa ti hanno colpito questa mattina? Cosa ti ha colpito?
2: Sì, tra i titoli in prima pagina dei giornali romandi ce n'è uno che si trova praticamente ovunque, ovvero il Tribunale federale ha ricusato in corpo il Ministero Pubblico ginevrino. Sul 24 Heures, per esempio, si spiega: il contesto è un caso di truffa perpetrata da un presunto falso in bianchino, ma il motivo di questa ricusazione è che il querelante, la presunta vittima, un uomo di 91 anni, è il padre del procuratore generale. E l'avvocato dell'accusato aveva sollevato dubbi sull'indipendenza della magistratura, sull'eccezionale rapidità dell'inchiesta che ha portato all'arresto del suo cliente. Si è appellato al Tribunale federale, che ha concluso poi che ci sarebbe potuto essere quindi dell'imbarazzo al momento della sentenza, e quindi un procuratore straordinario è stato nominato per gestire il caso. È una situazione, ricorda il 24 Heures, molto rara in Svizzera.
0: Dunque, torniamo a parlare di sport, poi ci sono altre notizie anche drammatiche, devo dire, da toccare con Laura Dick. Lorenzo, a parte Baglioni, a livello di sport delle ultime ore, cosa si dice?
1: Si fa fatica a seguire, nel senso, 3 partite giocate ai mondiali di calcio, 4 doppiette, io me ne sono persa addirittura una, non puoi guardarle tutte, viste gli orari notturni. Straordinario davvero Leo Messi, che è diventato il giocatore con il maggior numero di reti realizzate ai mondiali, a cui ha partecipato, 18 reti. Non sta a guardare Kylian Mbappé, anche lui doppietta con la sua Francia, e lì a ridosso 16 reti realizzate ai suoi mondiali per il francese, che ha raggiunto Klose in questa speciale classifica. Non sta a guardare Haaland con la Norvegia, ha segnato 2 reti al debutto, ha segnato un'altra doppietta durante la notte. Insomma, ce n'è davvero per i beati. La quarta doppietta è stata segnata al senegalese Sarr, per dire. Messi però va aggiunta una cosa: intanto domani compie 39 anni, è da 6 partite ai mondiali che segna a raffica, nelle ultime appunto 6 partite giocate tra i mondiali del Qatar e questi ha raggiunto quota 10 reti, 5 reti realizzate a questo mondiale. Davvero non puoi più aggiungere nulla, è in assoluto il calciatore, possiamo dirlo, del secolo. E per giunta ha a che fare con gente come CR7, Cristiano Ronaldo, per dire un nome, Harry Kane, l'inglese, ma anche Neymar, che farà il suo debutto a questi mondiali nella terza sfida della Selecao di Ancelotti. Dunque, Messi e non aggiungiamo oltre. Tra l'altro, piccola curiosità tra virgolette, che avrà fatto arrabbiare chi ha dovuto lavorare per questa sfida tra Francia e Iraq, ci sono state delle interruzioni, una in particolare durata ben 2 ore, perché a Philadelphia si è scatenato un temporale e per il pericolo legato ai fulmini la partita è stata interrotta per 2 ore. Piccola curiosità per un mondiale che prosegue, e noi stiamo attendendo la sfida di domani sera contro il Canada alle 21 di Vancouver, con la Svizzera che torna e cercherà di ottenere il primo posto, perché certo, significa qualche giorno di pausa in più, e potrebbe essere determinante avere un po' di fiato in più, insomma.
0: Benissimo, questo è un po' il quadro di quello che accade ai mondiali. C'è molto altro di cui parlare, magari poi ci ritagliamo un attimo. Adesso però, vi dicevo, ci sono notizie, diciamo, drammatiche che arrivano e che appaiono sui giornali. In particolare torniamo sul Blick Tages Anzeiger, giusto?
2: Sì, esatto, ad esempio sul Blick, ma ne parlano tutti i giornali della Svizzera tedesca. Ieri è iniziato un processo per un caso di femminicidio avvenuto appunto nel Canton Soletta, nell'aprile del 2023. Un 19enne ha ucciso in modo brutale una ragazza di 17 anni investendola più volte. Tornava a casa arrabbiato dopo essere stato respinto all'ingresso di un locale notturno e durante gli interrogatori aveva già ammesso di voler uccidere proprio una donna quella sera. Anche io mi sento un mostro, ha dichiarato in tribunale. Attualmente è in terapia per un grave disturbo di personalità. È stata chiesta la pena per assassinio e la sentenza è attesa a fine mese. È stato chiesto dunque il carcere a vita.
0: E di violenza contro le donne si parla anche a livello politico, se ho capito bene.
2: Esatto, il Tagesanzeiger in prima pagina titola Uomini ed ora, perché si riflette su cosa significhi la mascolinità nell'era contemporanea. Quello che fa dibattito e che il Consiglio federale dovrebbe tenere sotto occhio attento è questo fenomeno della manosfera, scrive appunto il Tagesanzeiger. Manosfera quindi un mondo soprattutto digitale, comunitario, in cui vengono scambiate e diffuse opinioni e modi di fare sessisti, anche soprattutto violenti. Particolarmente preoccupato è un gruppo di 6 parlamentari uomini appartenenti a 6 partiti diversi, quindi da sinistra a destra, hanno redatto un postulato che chiede quindi al Consiglio federale di preparare un piano per prevenire la radicalizzazione online dei giovani uomini e quindi arginare questi fenomeni di violenza. Ricorda inoltre il giornale, con recente studio, il primo studio svizzero di questo tipo condotto dall'Università di Zurigo aveva evidenziato come un giovane uomo su 3 in Svizzera presenta concezioni della mascolinità che si possono definire restrittivo-dominanti e che il 40% degli uomini nella Svizzera tedesca consulta contenuti online legati proprio alla manosfera.
0: Bene, grazie per i vostri contributi, Lorenzo Boscolo, Laura Dick. Ti voglio fare una domanda prima di salutarti, Lorenzo. Ma secondo te Ronaldo piangerà durante i mondiali? Ti sembra una domanda
1: Cristiano
0: strana?
1: Cristiano Ronaldo o il fenomeno? Tanto per cominciare.
0: C'è differenza?
1: Vabbè, voglio dire, Cristiano Ronaldo e CR7, quello del Portogallo.
0: Uno dei due Ronaldi, diciamo.
1: No, non credo.
0: Non credi?
1: Non credo.
0: Non sai perché? Ho letto un articolo, un po' di colore, no? Che riguarda altri aspetti del mondiale, ma si scommette veramente su tutto. Cioè c'è la possibilità di scommettere se Ronaldo piangerà, se ci sarà, per esempio, Trump alla finale, se ci sarà oppure non ci sarà, se verrà pronunciata una parola particolare durante una telecronaca. Sì. Quindi è veramente impressionante.
1: Come dice mia moglie, fenomeno. La gente sta male.
0: Ecco, benissimo.
1: Io scommetto su Oldani. Oldani domani mette ancora quel disperato di Baglioni, sono sicuro.
0: No, andiamo avanti fino a venerdì.
1: Ah, ecco, allora.
0: Tra l'altro hai vinto una compilation di 8 dischi di
1: Bene,
0: Baglioni.
1: Me la porterò a casa.
0: Grazie, ci ascolti per radio. Grazie Lorenzo Boscolo, grazie Laura Dick per i vostri contributi. E adesso torniamo sulle strade, questione nazionale, la situazione che riguarda le strade nazionali, ci pensa Ilaria Schwegler ad aggiornarci.
3: A nord delle Alpi i maggiori disagi sono segnalati nella regione di Soletta, sulla 1 tra Niederby e Erkingen in direzione di Zurigo a causa di un incidente e in direzione opposta tra Gunzgen e Lutterbach. A Basilea sulla 3 dalla Francia fino a Wiese, a Zurigo sulla 1 a partire da Fretikon in direzione di Zurigo e infine nella Svizzera orientale sulla A1 tra Uzwil e Gossau in direzione di San Gallo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Anche questa canzone appartiene al nostro passato, qui siamo nel 91, Crowded House, una band australiana neozelandese nata a metà degli anni 80 e che ha ottenuto davvero enorme successo, più di 15 milioni di dischi venduti nella loro intensa carriera. Ma a proposito di memoria, vi dicevo che questo programma spesso e volentieri tocca l'argomento della memoria, ma se vi dico, lo dico in particolare a voi ragazzi degli anni 80, nati negli anni 80, ma se vi dico Nintendo 64, vi dice qualcosa? Credo di sì. Oggi, 30 anni fa, entrava in commercio proprio la console di gioco Nintendo 64, che aveva una novità importante, la questione 3D, cioè la grafica tridimensionale. E molto potente per quell'epoca, usava ancora le cartucce invece del CD, e da lì ecco arrivare nomi come Super Mario, oppure GoldenEye 007, insomma gli sparatutto sulla console. Credo di aver sbloccato un ricordo molto molto potente questa mattina per qualcuno di voi, poi magari è chiaro che arrivava la voce: allora ancora lì che giochi, sai, poi ci lamentavano i genitori, no? Dici, basta giocare. Allora, c'è una canzone che ci porta all'informazione delle 8 e guarda caso chi spunta stamattina. Abbiamo tanto parlato di Celentano, mi avete inondato di titoli da proporre la prossima settimana e Celentano ci porta all'informazione delle 8. Poi però Alba Chiara continua, terza ora, Alba Chiara estate è così. E questa ve la ricordate? Fine anni 70, soli.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Il bollettino di Meteo Svizzera per questo martedì 23 giugno. Le previsioni fino a questa sera ci dicono che sarà in prevalenza soleggiato molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Temperatura massima attorno ai 33 gradi, al nord fino a 36. E domani, mercoledì, in prevalenza soleggiato e molto caldo, anche domani sui rilievi ci sarà sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati. Temperature minime a sud tra 20 e 23 gradi, a nord tra 16 e 22, le massime a sud 32 gradi, a nord fino a 36. Sono le 8 al momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente. In Libano regge il fragile cessate il fuoco dopo i colloqui al Bürgenstock. Anche Teheran soddisfatta, ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Nei Grigioni pubblicata l'analisi cantonale sull'alluvione in Mesolcina di 2 anni fa, si legge che fu il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino, ad Aran. Un giovane 18enne ha perso il controllo del proprio veicolo. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entro fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. I tentativi di pace in Medio Oriente, il cessate il fuoco sta reggendo in Libano per la prima volta dal 2 marzo, si registrano 2 giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Intanto l'Iran ha annunciato pochi minuti fa la fine delle discussioni tecniche in Svizzera con gli Stati Uniti e sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Ci dice di più Bettina Müller.
4: In un video diffuso poco fa, il capo negoziatore iraniano ha smentito alcuni punti centrali della sintesi di J.D. Vance su quanto concordato al Bürgenstock. Non abbiamo accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica in Iran, ha detto Ghalibaf. Hormuz è aperto, ma sarà gestito dall'Iran. Non ci sarà un ritorno alla situazione precedente alla guerra. E le contraddizioni persistono anche tra alleati. Poche ore fa J.D. Vance si è detto fiducioso di arrivare ad una soluzione in Libano che garantisca sì la sicurezza di Israele, ma anche l'integrità territoriale e la sovranità del Libano. Significa che per gli Stati Uniti Israele dovrà ritirarsi presto dal sud del paese. Immediata la reazione del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha assicurato che i soldati israeliani nel sud del Libano hanno una totale libertà d'azione e si è detto determinato a proseguire l'occupazione per tutto il tempo che riterrà necessario. Eppure alcuni risultati tangibili dell'accordo tra Iran e Stati Uniti si stanno manifestando. Dallo stretto di Hormuz, finalmente libero dai blocchi, sono passate decine di navi mercantili. Via anche le sanzioni sul petrolio iraniano, almeno per i prossimi 60 giorni. E le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo.
3: In Ticino, incidente mortale della circolazione ieri notte ad Aranno, nel Mal Cantone, lo comunica la polizia cantonale. Coinvolto c'è un 18enne automobilista domiciliato nella regione. Nell'affrontare una curva, purtroppo perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è stato sbalzato dal veicolo, che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Sono passati 2 anni dall'alluvione in Mesolcina che causò 2 vittime e una persona dispersa, e lo si ipotizzava sin dai primi giorni dopo l'evento, ma ora le conclusioni sono ufficiali. Il nubifragio che il 21 giugno 2024 colpì la Mesolcina non fu un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. E quanto emerge dall'analisi cantonale pubblicata dall'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni, ce ne parla Alessandro Tini.
2: A pesare furono una primavera molto piovosa, il tardivo e intenso scioglimento della neve e la forte saturazione dei suoli, cui si aggiunsero i temporali particolarmente violenti. Il risultato fu la formazione di numerose colate detritiche nei torrenti laterali della Moesa, con gravi conseguenze soprattutto per lo stallo, Soazza e Grono. Pesante il bilancio, ingenti danni alle infrastrutture, il blocco per circa 2 settimane dell'asse del San Bernardino e, nella zona del Ria della Molera, a sorte, 2 vittime e una persona dispersa. Secondo l'analisi, l'evento rientrò comunque nei parametri già osservati in passato, con un periodo di ritorno attorno ai 100 anni per l'intera valle. Più che la quantità di pioggia, risultò decisiva la contemporaneità di più fattori critici. Lo studio evidenzia però alcune lacune. Furono sottovalutate le interazioni tra i torrenti laterali e la Moesa, così come, in parte, le intensità dei fenomeni e i volumi di detriti. In diversi casi, le opere di protezione raggiunsero i loro limiti. Sono quindi già stati avviati aggiornamenti delle carte dei pericoli e la pianificazione di nuove misure, con lavori in corso su oltre 90 torrenti. Positivo invece il bilancio della gestione dell'emergenza, grazie alla collaborazione tra comuni, cantoni e confederazione, che permise interventi rapidi e coordinati. Resta però alto il rischio. Secondo l'analisi, i pericoli naturali nel Moesano potrebbero intensificarsi ulteriormente con i cambiamenti climatici.
3: L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Andrea Bersani prende il posto di Paolo Sanvido, che lascia la carica dopo 10 anni. Il servizio di Nicola Lund.
5: Sindaco di Giubiasco per anni, poi con l'aggregazione nel bellinzonese vice sindaco di Bellinzona, accanto all'attività di avvocato. Sul fronte sanitario una militanza già nel consiglio di amministrazione dell'EOC dal 2020 al 2024 quale membro e da allora come vicepresidente, una carica ora ripresa da Yvonne Willems Cavalli. Quali le priorità in questa nuova fase? Chiediamo ad Andrea Bersani.
6: C'è una sfida anche a livello finanziario da parte dell'ente per poter far fronte alla domanda esistente in cantone. C'è la sfida informatica che è partita da un po' di tempo e che bisognerà concretizzare, e poi non dimenticherei soprattutto il discorso legato alla futura pianificazione ospedaliera.
3: Così il nuovo presidente dell'EOC Andrea Bersani. Torniamo all'estero. Nel Regno Unito si traccia un calendario dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, un nuovo premier entro fine estate. In prima fila c'è senza sorprese l'ex sindaco della Grande Manchester Andy Burnham. Intanto l'uscita di scena del premier in carica domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership, come ci spiega da Londra Loretta Dal Pozzo.
7: Le dimissioni di Keir Starmer hanno scatenato reazioni contrastanti in patria e all'estero. Gran parte della stampa britannica concorda sul fatto che Starmer lasci l'incarico con una reputazione internazionale più forte di quella nazionale. Il Guardian definisce la sua partenza emotiva ma inevitabile, sostenendo che pur avendo contribuito a riportare il Partito Laburista al potere, non è riuscito a riconquistare la fiducia degli elettori. La Associated Press osserva che nonostante gli elogi per la gestione della crisi ucraina internazionale, l'operato del primo ministro uscente in campo economico non ha convinto. Una valutazione in chiaro scuro riflessa anche da leader stranieri. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Starmer per il suo incrollabile sostegno durante la guerra. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato i suoi sforzi per migliorare la relazione con l'Unione europea dopo la Brexit. Donald Trump ha adottato un tono diverso. Anche prima delle dimissioni, il presidente statunitense aveva affermato che Starmer aveva fallito miseramente in materia di immigrazione e politica energetica. Ma l'attenzione delle testate si è già spostata su Andy Burnham, il grande favorito per la successione. Sempre il Guardian avverte che non basteranno il suo carisma e l'esperienza da sindaco di Manchester per risolvere i tanti problemi del paese. La sfida per Burnham sarà quella di mantenere la credibilità internazionale che Starmer ha costruito, recuperando la fiducia del pubblico che gli è costata cara.
3: Uno sguardo prima di chiudere i mondiali di calcio, con Argentina, Francia e Norvegia promosse ai 16esimi. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria, con doppietta di Lionel Messi, che diventa così il miglior marcatore di sempre ai mondiali a quota 18 reti, nella notte 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con doppietta qui di Mbappé che sale lui a quota 16 reti in totale in un mondiale, a bersaglio anche il pallone d'oro Dembélé. La Norvegia si è poi imposta 3-2 sul Senegal, qui con protagonista di un'altra doppietta l'attaccante del City Haaland, e poco fa 1-2 tra Giordania e Algeria con la vittoria non senza fatica della squadra allenata da Petkovic.
8: In Ticino ancora forti rallentamenti sulla 2 in direzione nord all'altezza della galleria del Monte Ceneri a causa di un veicolo in avaria, e infine da Magliaso verso Bioggio su più tratti. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ho una canzone per ripartire che equivale almeno a 4 caffè, perché non devo dire niente, devo dirvi solo Phil Collins. Questa è Rete 1, buongiorno, ben svegliati. Daniele Oldani ancora con voi fino alle 9 per Alba Chiara Estate. Su studio, torniamo rapidamente a metà degli anni 80.

grande Phil Collins, questa mattina davvero protagonista con il brano Sussudio. 8:13 minuti, quasi 14. La formula delle interviste che spesso capita di trovare in televisione, in radio, sui giornali, io credo che sia sempre molto, molto bella, perché la formula intervista ci permette di entrare nella vita di personaggi che magari fanno parte della nostra vita da sempre e ogni tanto li perdiamo di vista. C'è una rubrica sul Corriere della Sera che si intitola Intramontabili e pochi giorni fa, è stato sì una settimana fa più o meno, hanno realizzato un'intervista, Giovanna Cavalli ha realizzato un'intervista con Dori Ghezzi. Ecco, quando noi pensiamo a Dori Ghezzi cosa ci viene in mente? Che è stata la moglie di De André e da quel momento è un po' scomparsa dalle scene, ma in realtà lei ha avuto una vita come protagonista negli anni 60 molto importante, anche negli anni 70. E allora mi sono molto divertito a rileggere un po' di frammenti, anche per capire un po' che cosa voleva dire per Dori Ghezzi cantare, la ricordate, la famosa canzone Casa Choc, ecco, per dire, no? Lei arrivò in maniera, questa proposta arrivò in maniera abbastanza involontaria, non fu lei a sceglierla. La casa discografica propose appunto questo brano e lei dice: non avevo nulla da perdere, avevo capito che poteva essere un successo, e poi in più il discografico disse: guarda, deciditi in fretta perché sennò c'è la Goggi pronta a cantarla. Ecco, queste dinamiche mi fanno sempre molto sorridere, il famoso abito da cosacca che spopolava col ballo della steppa. Ecco, poi c'è stato l'epoca di Wes e Dori Ghezzi, no? Insieme, non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme, se ci arrabbiamo poi ci ritroviamo un corpo e un'anima. Ma in quel 1974 conobbe anche Fabrizio De André. Come si sono conosciuti questi due? La prima volta che vidi Fabrizio fu al Lido di Genova, ha raccontato Dori Ghezzi in questa intervista, ad un premio. Ci fissammo dall'inizio alla fine. Ma c'era sua moglie. Ta-ta! 5 anni dopo, quindi nel famoso 74, avevo tenuto un concerto al Lido, le 2 di notte, e a un certo punto qualcuno mi disse, indicando una casa vicino: sai che lì abita De André. E 3 mesi dopo Dori Ghezzi e Cristiano Malgioglio erano in studio per una registrazione al bar, incrociarono proprio Fabrizio De André, che era suo amico, era amico di Malgioglio, e sapete come si dice in questi casi, no? Da cosa nasce cosa. Stava registrando Valzer per un amore, me la cantò, dice Dori Ghezzi, guardandomi negli occhi, e da lì, insomma, come se ci conoscessimo da sempre, ci scambiamo i numeri, il giorno dopo mi chiamò e cominciò così questa bella storia. Chiaramente poi c'è il ricordo di De André, il fatto che era un accanito fumatore, dice sì, terribile, fumava 3 pacchetti al giorno, una dietro l'altra, nemmeno le finiva, ha bruciato non so quanti mobili in casa, il padre gli aveva chiesto di smettere di bere e lo aveva fatto, purtroppo non gli chiese di smettere di fumare. E allora la famosa canzone Un corpo e un'anima chiude Giovanna Cavalli con questa intervista e dice: ma voi lo siete stati davvero? Sì, 2 persone diverse, indipendenti, ma indispensabili l'uno per l'altra. Allora sapete come vi sorprendo questa mattina? Con la canzone che Dori Ghezzi ha cantato insieme a Wes nel lontano 1974. E vai ancora di memoria stamattina, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto.

Non so voi, ma io avevo 10 anni nel 1974 e sentivo questi due piccioncini che cantavano e pensavo all'amore. Dice, 10 anni non pensavo all'amore, ma nel senso che mi piacevano queste canzoni. Mi sentivo gli uccellini, mi sembra di sentirli anche adesso, non so come mai. Un milione di parole, rubrica lanciata ieri, devo dire. Durante il pomeriggio c'è gente che mi ha dato dello zuzzurellone, ha ripescato questa parola che non diceva da anni e anni. Ma non lo so, è un termine, ormai sappiamo cosa vuol dire, ne abbiamo parlato a lungo ieri mattina. Questa mattina vi propongo un'altra parola, una parola che magari fa parte del vostro vocabolario, magari no, magari l'avete usata tanti anni fa e magari è scomparsa, perché lo dicevamo. Tutto questo viaggio che vi voglio proporre quest'estate nasce da un dato allarmante. Ogni giorno perdiamo 300 parole, perché non le usiamo più, perché la nostra comunicazione è diventata più essenziale e quindi 300 parole al giorno fanno 120.000 parole all'anno. Sono davvero troppe. E allora questa mattina vi dico, e l'invito è sempre lo stesso, non cercate subito su Google o sul vocabolario, appunto, anche se il vocabolario è utilissimo. Però così è una domanda a cui dovrete rispondere, diciamo, direttamente tra voi e voi. La parola etereo cosa vi dice? Etereo. Etero, no, un'altra cosa. Etereo. È un termine che in qualche modo si conserva nella lingua italiana come un piccolo tesoro. È un termine che già nel suo suono evoca leggerezza, rarefazione, no? Una parola quasi trasparente. Eppure ci sono momenti, contesti in cui etereo è una parola necessaria. Etereo deriva dal latino eterus, che a sua volta trae origine dal verbo, dal greco aeter, cioè etere, la sostanza purissima e luminosa che secondo gli antichi riempiva le regioni più alte del cielo. Quindi tutto ciò che apparteneva al cielo più alto, quello degli dèi e delle stelle. Cioè, parlando di una roba importante, no? Etere, volatile. Oggi il termine ha assunto un significato più ampio, qualcosa di etereo è qualcosa di leggero, impalpabile, quasi reale. Non so, vedete una persona che ha una presenza delicata, vi colpisce per la sua magari fragilità ma bellezza allo stesso tempo, oppure un'atmosfera sognante, una bellezza non tangibile. Ecco, questo è etereo e quindi è un termine che viene usato soprattutto in contesti descrittivi, poetici o anche artistici decisamente. Aveva un'eleganza eterea, come se sfiorasse appena il mondo. La musica creava un'atmosfera eterea, sospesa nel tempo. Ecco, tanto per farvi sentire, ho trovato una canzone, tra l'altro di un artista elvetico, che si chiama Hans-Jörg Fink. Ha intitolato questo brano Etereo. Ecco, sentite se non vi dà subito questa vibrazione. Sentiamola. Voi però non vi addormentate, eh? Cioè concentratevi come se fosse una lezione di filosofia. Non lo è, però, intendo dire. Etereo, bello. Etereo è anche il titolo di una canzone di Max Gazzè. Ho trovato due brani col termine etereo. Max Gazzè intende etereo in questo modo.

metti che domani mattina fate colazione con vostro marito all'alba, no? In giardino, c'è questa luce strana. Ecco, potete sorprenderlo dicendo: amore, una luce eterea illumina questo paesaggio. E lui vi guarderà in modo diverso. Ma chi ho sposato io? Vi dirà così, chiaramente. Altra canzone che dice etereo: nell'etereo mondo dei fiordalisi, testo di Mogol, cantato da Fiorella Mannoia.

0: insomma, per concludere, etereo, parola che ci invita a rallentare, a immaginare. Molte vostre definizioni sono molto belle: impalpabile, angelico, spirituale. Ci siamo. Racchiude in sé l'idea di qualcosa che esiste ma non si lascia afferrare davvero fino in fondo. In un linguaggio sempre più concreto e veloce, ogni tanto, fidatevi, inserire un bel etereo, secondo me, vi fa guadagnare almeno 7, 8, anche 12 punti, secondo me. Spazio alla sfumatura, alla leggerezza, alla capacità di evocare mondi invisibili. Etereo, la parola di oggi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

duetto d'eccezione tra Tiziano Ferro e Giorgia. La canzone è Superstar. 8:30, punto notizie che vi proponiamo in alba chiara estate a quest'ora, partendo da quello che raccontano i siti, i portali di nostra conoscenza. E come sempre inizio dal sito rsi.ch, e in questo momento campeggiano due notizie nella parte alta del sito. Da una parte una notizia legata purtroppo ad un incidente ad Aranno, dove è morto un 18enne. Questo giovane è uscito di strada con l'auto ed è stato sbalzato dal veicolo. Ci saranno maggiori dettagli anche nel nostro appuntamento informativo delle 9. E invece continua l'attesa per una soluzione definitiva, o comunque un accordo definitivo. Intanto vengono definiti conclusi i negoziati tecnici in Svizzera, lo annuncia l'Iran. Hormuz sarà gestito dall'Iran. Gli Stati Uniti hanno sospeso per 2 mesi le sanzioni al greggio iraniano. Un'ora fa, quindi, si sono conclusi questi colloqui definiti tecnici in Svizzera. E per quanto riguarda invece il Corriere del Ticino, in questo momento l'apertura è dedicata a questa vicenda di cronaca. Dal Malcantone esce di strada con l'auto, morto un 18enne. Incidente, come vi dicevo, avvenuto ad Aranno. Giovane ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato fuori dal veicolo. E poi si parla del disastro in Mesolcina, non un evento estremo ma una combinazione di fattori. Sono passati 2 anni da questa tragedia che ha devastato la valle, e il Canton Grigioni ha pubblicato la sua analisi ufficiale di questo evento, realizzato dall'UFP, dall'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali. Lo studio identifica gli elementi che portarono al disastro e quali insegnamenti soprattutto si possono trarre dal caso. Si parla anche di calcio, vincono Francia, Algeria e Norvegia, e c'è grande attesa naturalmente per le partite di oggi, ma sono tante. Ogni giorno abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta. La regione in questo momento titola 14enne alla Farera, Zali, ho solo esortato i presenti a trovare soluzioni alternative. Il presidente del governo ticinese, sui vari quesiti sorti dopo il suo intervento, ho chiesto una riunione ma non sapevo che avrei incontrato la magistrata Agnesa. Questo l'apertura in questo momento della regione, ma ci sono ovviamente richiami ad altre notizie che trovate all'interno del giornale online e non solo, anche nel giornale cartaceo. C'è presente per esempio questa analisi, questo commento sui paradossi del sovranismo. Il caso Meloni-Trump dimostra una volta di più una cosa, che nell'internazionale di destra non esistono alleati ma solo servi e padroni. Questa è l'analisi in sintesi.

di questa vicenda, insomma, che da diversi giorni sta occupando le pagine, soprattutto italiane. Vediamo un po' sulla Repubblica come apre il sito della Repubblica in questo momento. Vigile muore a Milano inseguendo in moto un'auto pirata, aveva 35 anni, l'ipotesi di uno speronamento. E si parla anche sulla Repubblica di grande caldo, è una questione che riguarda davvero molti paesi europei. Stop al lavoro, cassa integrazione per il caldo record, c'è il via libera del governo. L'anticiclone Cerberus brucia l'Europa, ecco le città che hanno toccato le temperature più alte. C'è stata anche purtroppo una brutta notizia dalla Francia, due bambini sono scomparsi, sono morti in auto per l'ondata di calore che ha colpito anche il paese, appunto, francese. E vi lascio con il vostro portale sito preferito, torniamo alla musica e tra non molto sarà il caso di attivarsi per giocare con noi se ne avete voglia. Il nostro gioco senza premi è quasi pronto, ma adesso, visto che stamattina una delle parole chiave è davvero la memoria, il ricordo, certe canzoni che faccio fatica a dimenticare. Qui questa è veramente un colpo basso, perché se mi emozionavo ascoltando U.S. Dori Ghezzi a 10 anni, a 12 anni io impazzivo per questo disco, avevo il 45 giri e l'idea che un papero potesse cantare, beh, Disco Duck.

of Idiots, Disco Duck, 1976. Questa mattina, a proposito di memoria, io faccio spesso questo esercizio, no? Ogni tanto dico, ma in un giorno come questo, che ne so, 50, 60, 40 anni fa, che cosa si ascoltava? Quali erano le canzoni più famose? Nel 1965, intanto qua i passerotti sono tornati, la Motown pubblicava uno dei suoi classici più famosi, si chiamava The Tracks of My Tears, Smokey Robinson. Chase the tracks of mine. 23 giugno 1965.

atmosfera quasi eterea, ormai parola che usiamo con grande facilità stamattina. Qualche anno dopo, 79, gli Chic, guidati da Nile Rodgers e da Bernard Edwards, che ovviamente facevano grande disco music, entravano in classifica con una canzone che rimase lì per 5 settimane al numero 1. La canzone faceva così.

I più attenti tra voi ricorderanno anche che questa base strumentale venne utilizzata dalla Sugar Hill Gang per Rapper's Delight, quello che viene definito il primo rap della storia. Tra poco si gioca. Stamattina non facilissime, una facilissima, una così così, l'ho già detto?

Confermo che dalla prossima settimana e per tutto il mese di luglio il nostro gioco senza premi diventerà gioco senza premi con regalo, e quindi sarà un piacere ogni giorno darvi qualcuno dei nostri gadget, dei nostri regali che abbiamo preparato. Ne riparleremo da lunedì, ma continuiamo ad allenarci, continuiamo a ripensare alle canzoni del passato, alle voci del passato. E questa mattina mi è venuto spontaneo pensare a questa canzone. Il motivo, se siete all'ascolto di questo programma, diciamo da almeno un'ora, lo capirete da soli, ma non vi posso aiutare più di tanto. 076 321 1113, secondo voi chi cantava questa canzone strappa mutande, chiamiamola così, Noi due per sempre, non sono i Pooh? Sono un ragazzo e una ragazza, e i loro nomi sono, ditelo voi.

Mi piace la vostra sicurezza. Sicuramente lei è Loretta Goggi, mi scrivono. Ma rivedrei questo concetto di sicuramente, cara ascoltatrice. Attenzione che arriva il ritornello. Però una volta c'erano anche queste canzoni dove se la raccontava.

vedo che state scrivendo molti, moltissimi Dori Ghezzi e Wes. E direi che è giusto, Wes e Dori Ghezzi. La canzone non era Un corpo e un'anima, ma era Noi due per sempre, canzone che ottenne un buon successo, più o meno il periodo era quello, 1973, anzi faceva parte dello stesso album. Attenzione alla seconda canzone. Io questa la considero, come dire, un pilastro, cioè non riconoscere chi canta questo brano vi porta automaticamente ai recuperi del sabato pomeriggio, ma proprio tranquillamente, perché non si può non sapere chi cantava questo brano. 1988, non è musica italiana, ma lei chi è?

Molto bene, Rina. Grazie. Una carezza alla mia anima, la tua risposta, grazie. Molto bene, Maurizio. Molto bene, Manuela. Michele, Cesare. Un'altra Patrizia. Un altro Cesare. Cos'è? Tutto Patrizia e Cesare stamattina. Anche Chicco non sbaglia. Grande Patti Smith. Ed è la risposta esatta. Mi prenoto per i recuperi. Vabbè, Raffaella, parliamone. Tranquilla però, perché c'è tanta gente. Dopo sono lezioni piene, affollatissime, quindi non ti devi preoccupare. Qualcuno mi ha scritto Anna Oxa, faccio finta di non vedere. Floriano. Cosa dice Floriano? Ha la risposta, Floriano. Buongiorno, Simona. Bene, Patti Smith, dai, ci siamo. Patti Smith, insomma, questo enorme personaggio del mondo del rock. People Have the Power, poi canzone che contiene anche una grande verità, o quantomeno una grande speranza, no? La gente ha il potere. Poi, insomma, non sempre va così, comunque. Wes Dorighezzi, Patti Smith, attenzione alla terza, ci avviciniamo. 10 anni fa, addirittura 11, questa canzone furoreggiò, ebbe un enorme successo. Mi servono due nomi, due ragazze. I nomi sono, ditelo voi. Volevo.

i livelli di Patti Smith, nel senso che è importante ricordare Patti Smith, però Paola e Chiara molto male. Non sono Paola e Chiara. Bonnie Taylor, no. Allora, uno mi scrive: una è sicuramente la Ferrari e l'altra chi è? La Lamborghini? No, tra l'altro c'è una che si chiama Lamborghini, no? Elettra Lamborghini. Volevo fare la battuta, mi è uscita malissimo. Bravo Cesare, uno dei tanti Cesare che sta scrivendo. Adriana, sì. Tutti si ricordano di Giusy Ferreri. Pochi, pochi si ricordano di Baby K. Ed è la risposta esatta. Bravi, complimenti, vedo tante risposte esatte. Chiaramente in questa massa di messaggi c'è anche chi dice: ah, ma stamattina sei stato cattivo, come sono difficili. Pochi stamattina mi hanno scritto: stamattina come erano facili. In effetti non erano facili. Però ogni tanto alterniamo, no? Puntate un po' più Lupo e De Lupis, puntate un po' più difficili. Wet, wet, wet, adesso.

0: ancora amore, ancora buoni sentimenti, Love is All Around era un grande successo di metà degli anni 90 che abbiamo ritrovato questa mattina. E per chiudere, l'ultima notizia ci permette, io ormai mi conoscete, sono molto attratto dalle storie curiose, da tutto quello che magari rappresenta un'anomalia o qualcosa che uno dice ma io non mi aspettavo mai di trovare un teatro all'interno di una piccola, di un piccolo chiosco, di una piccola edicola che ha chiuso e ha chiuso i battenti e hanno deciso di trasformarlo nel teatro più piccolo del mondo, dove ci sono al massimo 6 persone, 6 spettatori alla volta. È una storia molto affascinante che arriva dalla Puglia, da una città che si chiama San Severo, e hanno deciso appunto di non buttare, non lasciare andare a male alcuni spazi pubblici. In questo caso, vi dicevo, era un'edicola, si vendevano giornali, notizie, eccetera, e adesso si sono organizzati, un'associazione culturale ha avuto questa intuizione e ha deciso di proporre appunto un'attività interessante, curiosa. Ogni quarto d'ora cambia lo spettacolo, per cui sono spettacoli molto brevi per 6 persone, e ogni mezz'ora cambia anche chi è di scena, per cui si alternano artisti, attori, attrici e possono applaudire, vedere uno spettacolo a un metro di distanza dall'attore o dall'attrice. Mi viene in mente una cosa che ricordo di aver vissuto diversi anni fa, il teatro in casa, che magari è capitato anche a voi. Mi ricordo che almeno a me è successo di viverlo dalle nostre parti, per cui mi ricordo che c'era questa compagnia che venne a trovarci, erano mi sembra 3 attori, poi c'era il regista, insomma tutto si celebrava poi con una cena, avevo invitato degli amici ed è stata un'esperienza davvero bella avere in salotto degli attori che ti recitano e che in qualche modo vengono un po' a raccontare la loro arte, a farsi vedere, a raccontarsi insomma in questa bellissima esperienza che è il teatro. Anzi, sapete cosa faccio? Io saluto, visto che ho un'amica che ha vissuto un'esperienza di corso di teatro che la sta appassionando molto, saluto tutti quelli che studiano per anche semplicemente per passione, per in qualche modo introdurre il mondo del teatro nella propria vita, perché è una di quelle esperienze creative belle, importanti da curare, per cui viva tutti quelli che recitano, ecco, la recitazione è un aspetto bello della nostra vita. Io vi saluto, vi ringrazio, è stato bello questa mattina, ma forse domani sarà ancora più bello, anche perché sarà mercoledì, e quindi vi lascio con l'informazione delle 9 e poi si parla ancora di calcio questa mattina, quindi ci sarà molto da dire.
1: Oh, casomai non vi rivedessi?
0: Casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ultimo brano questa mattina per quanto mi riguarda ci riporta all'inizio degli anni 90, un altro decennio bello, ricco, carico di suoni che non vogliamo dimenticare. John Secada, Just Another Day, a domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini, elezioni 2027 in Ticino. Non ci sarà una lista congiunta Lega UDC per il Consiglio di Stato, lo strappo annunciato stamane dai democentristi. Nei Grigioni l'alluvione in Mesolcina di 2 anni fa non fu un evento eccezionale in senso stretto, il Cantone pubblica le sue analisi. I tentativi di pace tra Stati Uniti e Iran, in Libano regge per ora il cessate il fuoco, Teheran annuncia la fine delle discussioni tecniche al Bürgerfest. Ai mondiali di calcio ieri la giornata dei bomber, doppiette di Messi, Mbappé e del norvegese Haaland. Non ci sarà dunque una lista congiunta per le elezioni cantonali 2027 tra Lega e UDC in Ticino, lo ha reso noto con un comunicato stampa questa mattina la sezione cantonale dell'Unione Democratica di Centro. Amanda Fendler, hai letto questo comunicato?
2: Sì, la direttiva dell'UDC ticinese, si legge nella nota che è giunta proprio poco fa alle redazioni, ha deciso che alle prossime elezioni il partito correrà con una propria lista sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio. Alla base della decisione citiamo una chiara riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Zali che, accusa l'UDC, ha più volte criticato pubblicamente la politica democentrista e che non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i due seggi in Consiglio di Stato della Lega dei Ticinesi, specialmente il suo. Con le sue decisioni e affermazioni, Claudio Zali, secondo la direttiva UDC, non è quindi compatibile con una lista unica UDC-Lega. L'UDC auspica comunque una collaborazione con la Lega sui temi concreti. Solo 2 giorni fa i vertici di Via Monteboglia avevano deciso di non decidere sui candidati e sulla linea da seguire in merito al rinnovo dell'alleanza con l'UDC, alleanza che durava per il governo da 2 legislature. La decisione della Lega era stata posticipata all'assemblea del movimento prevista nel corso dell'estate. Ora, come detto, ad aver deciso per tutti è stata l'UDC. Da noi contattato il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, ci ha fatto sapere di aver appena preso la notizia e di volersi prendere del tempo prima di commentare l'annuncio dell'UDC.
1: Grazie Amanda Fender. Passiamo ad altro. Il nubifragio che il 21 giugno 2024 colpì la Mesolcina non fu un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Quanto emerge dall'analisi cantonale pubblicata dall'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni, l'alluvione, lo ricordiamo, provocò oltre a danni ingentissimi, 2 morti e 1 persona dispersa. Alessandro Tini.
3: A pesare furono una primavera molto piovosa, il tardivo e intenso scioglimento della neve e la forte saturazione dei suoli, cui si aggiunsero i temporali particolarmente violenti. Il risultato fu la formazione di numerose colate detritiche nei torrenti laterali della Moesa, con gravi conseguenze soprattutto per lo stallo, Soazza e Grono. Pesante il bilancio, ingenti danni alle infrastrutture, il blocco per circa 2 settimane dell'asse del San Bernardino e, nella zona del Ria della Molera, a sorte, 2 vittime e 1 persona dispersa. Secondo l'analisi, l'evento rientrò comunque nei parametri già osservati in passato, con un periodo di ritorno attorno ai 100 anni per l'intera valle. Più che la quantità di pioggia, risultò decisiva la contemporaneità di più fattori critici. Lo studio evidenzia però alcune lacune. Furono sottovalutate le interazioni tra i torrenti laterali e la Moesa, così come, in parte, le intensità dei fenomeni e i volumi di detriti. In diversi casi le opere di protezione raggiunsero i loro limiti. Sono quindi già stati avviati aggiornamenti delle carte dei pericoli e la pianificazione di nuove misure, con lavori in corso su oltre 90 torrenti. Positivo invece il bilancio della gestione dell'emergenza, grazie alla collaborazione tra comuni, cantoni e confederazione, che permise interventi rapidi e coordinati. Resta però alto il rischio. Secondo l'analisi, i pericoli naturali nel Moesano potrebbero intensificarsi ulteriormente con i cambiamenti climatici.
1: I tentativi di pace in Medio Oriente, il cessate il fuoco sta reggendo in Libano per la prima volta dal 2 marzo, si registrano 2 giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Intanto l'Iran ha annunciato la fine delle discussioni tecniche in Svizzera con gli Stati Uniti. Bettina Müller.
4: In un video diffuso poco fa, il capo negoziatore iraniano ha smentito alcuni punti centrali della sintesi di J.D. Vance su quanto concordato al Bürgenstock. Non abbiamo accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'energia atomica in Iran, ha detto Ghalibaf. Hormuz è aperto, ma sarà gestito dall'Iran. Non ci sarà un ritorno alla situazione precedente alla guerra. E le contraddizioni persistono anche tra alleati. Poche ore fa J.D. Vance si è detto fiducioso di arrivare ad una soluzione in Libano che garantisca sì la sicurezza di Israele, ma anche l'integrità territoriale e la sovranità del Libano. Significa che per gli Stati Uniti Israele dovrà ritirarsi presto dal sud del paese. Immediata la reazione del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha assicurato che i soldati israeliani nel sud del Libano hanno una totale libertà d'azione e si è detto determinato a proseguire l'occupazione per tutto il tempo che riterrà necessario. Eppure alcuni risultati tangibili dell'accordo tra Iran e Stati Uniti si stanno manifestando. Dallo stretto di Hormuz, finalmente libero dai blocchi, sono passate decine di navi mercantili. Via anche le sanzioni sul petrolio iraniano, almeno per i prossimi 60 giorni. E le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo.
1: Nel Regno Unito l'uscita di scena del premier Keir Starmer domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership. Da Londra, Loretta Del Pozzo.
5: Le dimissioni di Keir Starmer hanno scatenato reazioni contrastanti in patria e all'estero. Gran parte della stampa britannica concorda sul fatto che Starmer lasci l'incarico con una reputazione internazionale più forte di quella nazionale. Il Guardian definisce la sua partenza emotiva ma inevitabile, sostenendo che pur avendo contribuito a riportare il Partito Laburista al potere, non è riuscito a riconquistare la fiducia degli elettori. La Associated Press osserva che nonostante gli elogi per la gestione della crisi ucraina internazionale, l'operato del primo ministro uscente in campo economico non ha convinto. Una valutazione in chiaroscuro riflessa anche da leader stranieri. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Starmer per il suo incrollabile sostegno durante la guerra. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato i suoi sforzi per migliorare la relazione con l'Unione europea dopo la Brexit. Donald Trump ha adottato un tono diverso. Anche prima delle dimissioni, il presidente statunitense aveva affermato che Starmer aveva fallito miseramente in materia di immigrazione e politica energetica. Ma l'attenzione delle testate si è già spostata su Andy Burnham, il grande favorito per la successione. Sempre il Guardian avverte che non basteranno il suo carisma e l'esperienza da sindaco di Manchester per risolvere i tanti problemi del paese. La sfida per Burnham sarà quella di mantenere la credibilità internazionale che Starmer ha costruito, recuperando la fiducia del pubblico che gli è costata cara.
1: Bambini e adolescenti in Svizzera stanno bene, a quanto emerge dal nuovo sistema nazionale che monitora la loro salute. Spiccano però tendenze anche preoccupanti e in primo piano troviamo nuovamente il delicato tema della salute psichica. Anna Riva.
6: La situazione, tutto sommato, è incoraggiante quando si parla della salute dei minorenni in Svizzera.
7: La maggior parte dei ragazzi in Svizzera dice di stare bene.
6: Si rallegra Damiano Costantini, collaboratore scientifico presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, nel leggere i risultati emersi dal nuovo sistema di monitoraggio, che per la prima volta propone una panoramica completa sulla salute dei giovani. Al di là dell'incoraggiante constatazione generale, però, si delineano anche alcune tendenze negative. Lo stress legato alla scuola è così aumentato, un dato questo che secondo Costantini deve animare ad agire a livello nazionale, cantonale e comunale.
7: Il contesto di vita dei ragazzi è diventato molto più complesso. Per quanto riguarda l'età devono affrontare nuove sfide e però ci sono anche temi come il cambiamento climatico, la guerra, che sono molto più presenti nella loro vita attraverso i social e questo può crescere lo stress.
6: Preoccupano però anche il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina e la protezione dei minori dal tabacco e dall'alcol. Visti gli sforzi della Confederazione in questi campi e l'acuita sensibilità della popolazione, questi dati sorprendono.
7: In parte sì, in parte no. Questi dati in parte sono del 2022. Nel frattempo è entrata in vigore la legge dei prodotti del tabacco. Ci sono degli articoli anche nella legge sugli alimentari per fare gli acquisti test per quanto concerne l'alcol.
6: La speranza è che il consumo dei nuovi prodotti del tabacco sia nel frattempo radicalmente diminuito, dato il divieto di vendita ai ragazzi nel frattempo entrato in vigore.
1: Ora lo sport, buona giornata.
8: Lo sport.
9: I big in evidenza, 3 partite, 3 doppiette, Messi, Mbappé, Haaland. 2-0 in serata ieri dell'Argentina sull'Austria, con tanto di doppietta appunto firmata da Messi, diventato il miglior marcatore di tutti i tempi ai mondiali, è salito a quota 18. Messi domani tra l'altro compie 39 anni, 10 reti nelle ultime 6 partite giocate agli mondiali del Qatar e agli attuali, compresa naturamente la finale di 4 anni fa e la sfida di ieri, che ha permesso alla sua Argentina di passare ai 16esimi.
10: No, la verdad que muy feliz por el triunfo, sobre todo la verdad que fue un triunfo.
11: Sono molto felice, è stata una vittoria molto importante, è stato un match duro e intenso. Ci dà tranquillità nel girone ed è fondamentale, dato che ogni partita si rivela impegnativa. Siamo felici di avere 6 punti e qualificazione.
10: Bueno, estamos felices por haber sumado 6 punti e c'è la classificazione. La verdad che è spettacolare.
11: È stata una giornata speciale, oggi ho avuto il rigore che ho sbagliato, ma chissà se la partita sarebbe poi finita uguale, magari non avrei segnato il secondo gol. Ovviamente sono felice del record, ma soprattutto del mio contributo alla squadra e del risultato.
10: Per la partecipazione e il lavoro dell'equipo.
9: 3-0 anche della Francia contro l'Iraq, con una doppietta qui firmata da Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale, il francese ha così raggiunto Klose, a bersaglio anche il pallone d'oro Dembélé. Non ha steccato la Norvegia, 3-2 sul Senegal, e qui protagonista l'attaccante del City Haaland, autore pure lui di una doppietta anche per il senegalese Ismaïla Sarr, l'attaccante del Crystal Palace. Infine, per restare ai risultati, la selezione di Vladimir Petkovic, l'Algeria, e del suo assistente tra l'altro Davide Morandi, ha eliminato la Giordania, battuta 2-1 in rimonta. Domani alle 21 contro il Canada a Vancouver, la Svizzera cerca invece il primo posto nel gruppo B con Riccardo Rodriguez, che con il capitano Giacca domani sera potrebbe giocare la 15ª partita ad un mondiale. E allora, quale delle 14 già giocate dall'ex terzino, ex Betis, rimasto senza contratto, vorrebbe assolutamente rigiocare?
12: Queste partite che abbiamo persi ai mondiali contro Argentina, contro Svezia e Portogallo, queste partite mi fanno ancora male e secondo me potevamo fare meglio. Speriamo che quando andiamo avanti non facciamo il mismo errore.
9: E vedremo anche se Murat Yakin domani schiererà Johan Manzambi da titolare. Intanto, come abbiamo sentito ieri in tempi supplementari da Gianluca Di Domenico, agente ed esperto di mercato, il ginevrino potrebbe giocare in Premier League o alla Bayern Monaco.
13: Ma io penso che se il Bayern Monaco veramente abbia interesse a Mazzambi, perché il mercato del Bayern Monaco non lo fa Thomas Müller e non lo fanno gli ex giocatori, su questo Uli Hoeneß è molto sensibile. Il mercato del Bayern sono veramente i dirigenti che non si fanno consigliare da nessuno, devono avere questa filosofia. Se Mazzambi è il prescelto del Bayern, il Bayern lo prende e se lo compra, perché è un club che acquista giocatori e non vende giocatori, e quindi riusciranno con le loro caratteristiche, con tutti questi personaggi attorno a questa società a prenderlo. Però se si parlano di cifre alte, alla fine il Freiburg è interessato a venderlo il più alto possibile. Per me cifre così alte è l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra con i diritti televisivi, le società partono già a inizio campionato con 150, 180, 200 milioni solo di diritti televisivi per una società inglese. Lo stesso Aston Villa non ha nessun problema a comprarsi Manzambi, quindi vedo su tutto l'Inghilterra.
9: Il programma del mondiale vede proprio l'Inghilterra questa sera alle 22 giocare contro il Ghana, sfida preceduta da Portogallo-Uzbekistan prevista alle 19. C'è anche del tennis a Wimbledon, lo ricordo, sia Bertola che Jerome Kim hanno superato ieri il primo turno di qualificazione. Oggi spazio alle donne, Susan Bandecchi gioca contro Kawa, Céline Neff contro Garald, mentre è previsto anche nel pomeriggio il derby tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
8: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
14: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
9: Buongiorno, ben ritrovati. Oggi la Tribù del Calcio mette a confronto l'Europa con il Centro America. Da una parte una nazione che da quando esiste, dagli inizi degli anni 90, ha praticamente sempre disputato i mondiali, lo ha fatto con due terzi posti e con un secondo posto in finale. Dall'altra parte una nazione che ha la seconda partecipazione ad un mondiale, la prima volta è uscita nel 2018 con 11 gol subiti e due fatti. Da una parte ci sono quelli del canale, los canaleros, quelli di Panama.
15: Ok.
9: E dall'altra parte, ho chiesto conferma alla nostra collega Lorena per la pronuncia, dall'altra parte ci sono i vatreni, cioè quelli che sono ardenti come il fuoco, perché oggi alla Tribù del Calcio c'è Panama-Croazia.
15: Bravi ragazzi! Allora, diciamo subito per chi ci guarda su la 2 che Panama ha invaso lo studio qui di Rete 1.
9: Positivamente.
15: Avete portato le, sì, positivamente, certo. Portato le foglie di banane, 37 cose da mangiare, i cactus, il peperoncino. Branco, per la Croazia, si sente subito che la partita è in salita?
16: Ma vediamo, dai. Io comunque gli ho portato una cravatta che è simbolo della Croazia e poi alla fine le regalo così, per asciugarsi le lacrime stanotte.
9: Sai che non so se ne usciamo vivi da questa puntata. Tra l'altro Branco diceva subito la cravatta è un simbolo della Croazia, abbiamo, per chi ci ascolta solo per radio, è una cravatta con i colori della bandiera croata, quindi con la bandiera a scacchi bianca e rossa, un simbolo della Croazia, Branco, perché c'è una storia carina dietro.
16: Sì, perché praticamente nel 1600 i soldati croati andavano in Francia a combattere, allora dicono che le ragazze li regalavano ai suoi ragazzi delle sciarpe che loro poi li mettevano intorno al collo per sentire anche il profumo delle queste loro ragazze, e poi da un altro lato facevano anche quel nodo per evitare la lama della spada che arrivava verso la gola, così. Ecco, e da lì è diventato un accessorio, diciamo, conosciuto in tutto il mondo, che oggi si celebra 18 ottobre.
9: In Croazia
16: sì, ogni anno è proprio la giornata della cravatta.
15: Allora, la Croazia è un paese molto piccolo, 3 milioni e 800 mila persone, con dei risultati sportivi incredibili, per cui facciamo già i complimenti a prescindere da come andrà questo mondiale americano. Dall'altra parte abbiamo Stefano per Panama. Allora, ci devi raccontare perché vieni a raccontare un paese che non è per forza il tuo. Tu sei svizzero-tedesco di nascita, vieni vicino al microfono per favore.
17: Io quando ero anni 20 anni sono andato con macchina verso Sud America e purtroppo si deve passare il Panama. Sì. Sono arrivato a Panama City, poi mi ho fermato lì un attimino, ho conosciuto Joe, Panama Joe.
15: Panama, non banana Joe, Panama Joe.
17: Panama Joe. Sì. E io come cuoco ero sempre interessato di conoscere nuove ricette, nuovi prodotti, e lo ho conosciuto già in Messico, e poi quando sono arrivato a Panama ho proprio visto una differente cucina con influenza carabie e mi è piaciuto tanto.
15: Ma chi è sto Panama Joe, per favore? Ci puoi spiegare, che è un po' il tuo maestro Miyagi, no? In qualche modo.
17: Il Panama Joe era un bambino di un soldato America, si sa che i soldati America è andato giù, ha preso ha preso Panama City, ha preso il canale, ha fatto diventare tutto suo, come fanno ancora.
15: Scusa, ti fermo solo per dire che l'influenza americana c'è dall'inizio del Novecento, quando è stato costruito il canale. Gli americani hanno già un'influenza lì, perché sono loro che hanno interesse a costruire il canale, quindi gli Stati Uniti sono presenti a Panama da più di 10 anni. Prego.
17: Sì, poi il suo papà era lì al militare e lui è cresciuto lì a Panama, poi ha fatto un ristorante che si chiama Panama Joe e poi noi siamo rimasti amici. È arrivato a Vienna, io sono andato a trovarlo a Vienna, poi abbiamo creato il menu Panama Menu da noi nell'hotel Campagnola a Vairano.
15: A Vairano in Gambarone, cioè praticamente da Panama City a Vairano senza passare per il via, tipo
18: in mezzo ci metterei anche la Svizzera interna. Tu sei originario di quale cantone della Svizzera?
17: Guarda, il mio papà è dal Veneto.
18: Okay.
17: Solo che io ho fatto scuola tedesca e tutti adesso assumono che io sono svizzero tedesco, okay. Però in verità
18: però non arrabbiati.
17: No,
18: non
17: dalla cintura in giù sono italiano e dalla cintura in su sono svizzero, ragazzi.
19: Okay, okay, non l'avevo mai sentito. L'hai detto tu. L'hai detto tu, assumi la responsabilità. Questo uomo molto anche un po' inquietante che c'è vicino a te, chi è?
17: Questo è Steve Harvey. Sì. Anche suo papà era militare, sì, e anche lui ha vissuto lì in Panama e è qua come visitante, musicista, entertainer, di tutto, okay, di più, e poi lui è da Panama.
15: Habla español?
20: Habla español, solamente habla español.
15: Vale, vale.
20: Some US, but americano, but per us, si dice come era il Swiss.
15: Decidere tra una lingua e l'altra, se no non capiamo niente.
20: Il re unbelievable. Come era
15: the flavor.
20: Sì, Italia tutto bene, tutto che molto.
15: No, scusa, fermati Esteban, non puoi arrivare qui a Rete 1 a dire Italia tutto bene, no, devi dire qualcosa di più. Habla español, por favor.
20: Numero uno.
15: Ceviche.
20: No.
15: No, Italia.
20: Football.
15: Football. Okay, okay.
20: Football.
18: Scusa, prendi tu, aiutami. Ho una domanda per Stefano.
17: Sì.
18: Panama è evidentemente a metà strada tra le due Americhe, siamo lì nel Centro America. Colgo l'assist per chiedere. Si parla spagnolo evidentemente, c'è un'influenza, abbiamo già detto, americano, c'è un mix cultura, cioè ci sono persone che parlano una sorta di un po' spagnolo, un po' americano, Stefano.
17: Guarda, tutto business è US dollar. Lì tutto, paghi in US dollar, parli in US dollar, se vai fuori la città e entri nei piccoli paesi, lì parlano spagnolo o anche un tipo di maya, però io posso dire che in Panama City se vai con inglese ci trovi bene.
18: Sei tranquillo.
15: Allora,
18: okay,
15: dobbiamo dare la parola anche alla Croazia, perché altrimenti Panama, che anche lì Panama è un paese ancora più piccolo della Croazia, certo, sembra veramente stia prendendo il sopravvento. Branco, una parola nella tua lingua che rappresenta un po' te e un ricordo del cuore, una parola se dovessi dire che ti rappresenta nella tua lingua.
16: Boh, ma nella mia lingua c'è, è un saluto che usiamo praticamente ogni giorno, mattina, pomeriggio, sera, è un boc, vuol dire ciao, per dire, no? Ecco, questa è una parola che da noi si usa tantissimo e poi si usa spesso perché noi siamo un po' un paese dove praticamente quando dici boh, come stai? Così, dai, andiamo a prendere un caffè, allora sto caffè dura 2 ore.
18: Cioè,
16: è così. Ecco, allora è un po' questa parola qua.
18: Io, diciamo, sia io sia Paolo, tra poco andiamo in Croazia, quindi prendiamo nota, hai detto boh, e come si dice, come stai?
16: Cacosì.
18: Cacosì, ok. Con questo andiamo tranquilli.
16: Sì, e poi se non hai voglia di viaggiare, di andare avanti, ci andiamo a prendere un caffè, sei lì 2 ore a prendere il caffè.
17: Scusa, Pivo Molin also è molto importante sapere, no?
16: Pivo
17: Molin.
16: Molin Pivo, sì.
17: Means please,
16: sì,
17: a beer, please.
16: Birra, sì, birra.
17: Così questo dovete anche sapere se andate,
15: sì,
17: lì.
15: Me lo ricordo anch'io, avevamo fatto una passeggiata con la quarta liceo, Pivo era molto importante. Da che parte della Croazia vieni, Branco?
16: Io arrivo da Rijeka, da Fiume, cioè praticamente vicino a Trieste, vicino al confine con la Slovenia e Italia.
18: La tua storia ti ha portato nella Svizzera italiana, insomma sappiamo negli anni 90 tante persone dai Balcani sono arrivati per la guerra, dalla Croazia, dalla Jugoslavia, sì, poi dall'Albania. Nel tuo caso però tu sei arrivato prima di quel
16: prima
18: periodo.
16: Sì, io praticamente ho lavorato in una clinica in Croazia, dove quell'anno lì comunque si sentiva, perché una guerra non è che succede domani facciamo la guerra, cioè c'era qualcosa che non andava da diversi anni. si sentiva un po' questo disagio, e alla fine quell'anno lì tantissime persone, soprattutto giovani, così, dove anche lavoravo io, sono andati via, e tanti in Svizzera, anche Svizzera, Svizzera tedesca, e anche qui in Ticino. E allora un giorno nell'89 mi aveva chiamato un mio collega dicendo: guarda, qui abbiamo bisogno di una persona, che era agrono, clinica agrono. E poi sono andato lì e mi hanno preso, poi sono rimasto qua. Dopo 10 mesi è arrivata anche mia moglie nel 90, poi è nata la figlia, e così dopo sono rimasto qua, e nel 2006 loro sono tornati a casa. Così io adesso faccio un po' questa sponda, cioè vado un po' su, certo, e giù, tipo due volte al mese, sono anche in Croazia.
18: Sei appena tornato dalla Croazia?
16: Sì, sono tornato domenica sera.
18: Primo impatto con Grono? Dalla Croazia a Grono con il dialetto mesolcinese?
16: Sì, era chiesto chi, freccilacce, così, queste cose qua. Ho imparato no, mi sono trovato bene. Comunque ero giovane, avevo 24 anni, quando hai quell'età lì, diciamo, ti trovi bene un po' dappertutto, vai.
19: Quanti anni hai adesso, che sei un po' il George Clooney croato? Sembra che non hai un'età. Ma
16: 61 ottobre facciamo.
19: Mamma mia, ci facciamo la firma per arrivare come Branco.
16: Sarà l'aria fresca della l'operatore, non lo so.
19: Adesso lavori invece dove?
16: Sono a Gravesano da 32 anni quasi.
19: Allora, vista la tua età, ti faccio una domanda sul calcio croato: meglio Suker e Boksic o meglio Modric? La Panama è impazzita. Parla Panama, di la tua.
17: È sempre Modric per noi. Ce lo dico da mesi. Siamo grande fan di Modric, perché è quasi 40, no? Gioca ancora come uno di 25. E se uno fa il gol, sarebbe probabilmente il nostro amico Modric.
18: Bellissima, no,
16: quello
18: cosa,
16: è chiaro, comunque. Però comunque il calcio è ovviamente un sport del gruppo. Cioè, gioca al gruppo, giocano tutti. Cioè, quella squadra lì nel 98 era fortissima, poi c'era un grande anche, diciamo, input nazionalismo, diciamo, perché comunque appena finita la guerra e tutto, erano un po', diciamo, i tempi diversi. Adesso sì, Modric è bravissimo e tutto, però comunque Modric da solo non fa niente.
19: Nel 98 arrivaste terzi, battuti da due gol di Thuram in sì, semifinale con la Francia.
18: Sì. Gli unici due gol di Thuram nella sua carriera, sì, penso, in quella nazionale, è vero.
16: Penso se adesso va a provare 100 volte non li mette dentro.
19: Allora, Stefano, dopo naturalmente a rischio, nostro rischio e pericolo, diamo la parola anche a Esteban, ma cosa hai portato di cibo panamense che sciorini lì nel Gambarogno, nel tuo ristorante albergo?
17: Perché un cibo proprio tradizionale è il ceviche. Uh-huh. Prendi il succo di limette, limone e sale, il pesce cucina senza essere cotto. Dall'acido al limone il pesce cuoce e diventa una cosa molto rifrenzasca, molto tenera e anche un po' piccante.
19: Vogliamo dare a Branco la possibilità di provare il tuo piatto?
17: Certo.
19: Ti puoi muovere senza fare danni? Tu non vuoi mangiare?
16: Adesso mangi troppo presto per me. Mattina sono più per caffè e brioche.
19: Allora proviamo noi.
16: Dopo.
18: Vai Paolo.
16: Sì.
19: Allora andiamo.
18: Vai a provare, perché ci sto guardando in radio, non è successo niente, è caduta la sedia. Allora, hai preso, cosa sono? Platano.
17: Questi
18: fritto.
17: Sono i chips di platano, okay, che vengono fatti, sì, in fritteuse. Sì. Poi questo c'è il guacamole, il chimichurri.
18: Sì.
19: Avvicina. Chips di platano questo.
17: Sì. Crack.
19: No, crunchy niente.
17: crack.
19: Non è crunchy però.
17: Sì, però se lo mangi da me, che appena sono stati fatti,
19: crunchy.
17: Sono crunchy.
18: Vabbè, hai ragione.
17: Adesso
18: hai
17: hanno
18: ragione.
17: Fatto due ore di strada.
0: Mangiare la pesca.
18: Questi invece cosa sono?
17: Questi sono i tortilla chip.
18: Classico tortilla.
17: Okay. Poi qui abbiamo i toast con su cannella e sale.
19: Aspetta, allora,
17: prendi una così.
19: Okay,
17: dice,
19: sì. Cosa devo fare?
18: Allora, con ordine,
17: tira
18: vai,
17: fuori un pezzettino di pesce, ecco.
18: Vai, allora Paolo.

0: piuttosto la gente va a fare la pesca, tagliano il pesce, limone, sale, lo lasciano lì, un po' di cilantro, un po' di peperoncino, lo lasciano lì.
1: Qua cos'è?
0: E dopo il pomeriggio questo è chimichurri, che è una salsa molto sudamericana, piuttosto dell'Argentina.
2: Cosa c'è dentro?
0: Però questo è cilantro, cipolle, aglio, prezzemolo, olio, un pochettino di aceto. Poi qui c'è il regolare guacamole, che sono avocado, limone.
3: Sì.
2: Paolo, sei vivo? Tutto bene?
4: Tutto buono.
1: È un cuoco, Stefano.
2: Ci mancherebbe altro. Sì. Tutto questo da accompagnare, visto che immagino ci sia anche un po' salato, con qualcosa da bere. Attenzione che stai facendo disastri.
0: E questo è cicca di pigna, questo è salsa piccante.
2: Ok,
0: questo è cicca di pigna.
1: No, questo.
0: Ah, questo è la salsa messicana o salsa Central America, un piccante.
2: Ok, questo invece nella brocca qua.
0: Questo è cicca di pigna, è una bibita tradizionale che quence la sete.
2: Sì.
3: Per favore.
2: Intanto ci sono dei bellissimi bicchieri.
0: No,
2: nostro rischio e pericoli.
0: I need to have the bottle. Dammi la vasca perché devo proprio.
2: Allora aspetta, facciamo. Stefano sta versando in delle tazze.
5: Vuoi una birra? C'è una birra se vuoi.
2: È succo di ananas praticamente, giusto?
0: Sì, pigna. Succo di ananas. Succo di cocco, curcuma, cannella, poi c'è dentro garofano e altri spezi.
2: Allora quello lo assaggio volentieri.
0: Particolari.
1: Vai, vai.
2: Branco, vuoi assaggiare? Un goccino.
1: Branco è una cosa tra popoli, no, devi assaggiare.
5: Certo.
0: Adesso quello sì. Metto il ghiaccio.
2: Allora aspetta.
1: Ah, c'è il ghiaccio.
2: Deve mettere
1: c'è
2: il ghiaccio.
1: Mi raccomando quando apri il ghiaccio, mi raccomando al santo,
0: Perché?
2: Allora, aspetta.
1: Perché se va ghiaccio da tutte le parti in studio è un casino.
2: Fermo un attimo, time out un attimo. Stefano, vai pure avanti con il ghiaccio. Intanto io vado dall'altra parte e chiedo a Branco, perché non ci salviamo più, se no. Cosa hai portato invece dalla Croazia?
5: Ecco, io ho portato un tipico cioccolatino che da noi è da diversi anni, è praticamente un po' collegato con il Mondiale del 54 in Svizzera, perché questo cioccolatino è del 1954.
2: Ok. Come si chiamano?
5: Bayadera. Praticamente questo il cioccolato con le mandorle, da noi si usa tantissimo anche per fare un regalo, diciamo.
1: Allora facciamo delle regole d'ingaggio: tu bevi l'intruglio panamense e io mangio il cioccolatino croato.
2: Va bene, dai, allora proviamo il succo di pigna con una dose dignitosa di ghiaccio.
0: Aspetta,
2: per Paolo, perché ha la bocca un po' secca. Allora proviamo, vado all'assaggio.
0: Oggi si divertono questi ragazzi.
5: Davvero?
0: Oggi abbiamo portato tutto e di più.
2: Non è buono.
1: Non è per niente male, però va bevuto in un contesto differente. Davvero, come diceva Branco, è troppo presto al mattino. Sì. Adesso va bevuto verso le 5, corretto?
2: Sì,
5: non credo che
0: è analcolico, certo. Però si può certamente mettere un danese dentro e diventa ancora più buono alla fine.
5: Però non credo che alle 9:30 di mattina fanno una colazione con questa roba qua.
0: Sì,
5: no, vero.
1: Branco, non usiamo dispregiativi, sta roba qua, ottima bevanda.
5: Sì, non dico bevanda, il cibo.
0: Sì, si mangia ceviche
5: così alle 9 di mattina.
0: Sì, se è rimasto qualche cosa di ieri.
5: Benissimo, allora. Benissimo.
2: Allora, mentre noi ci fermiamo un attimo per bere quello che dobbiamo bere, per mangiare quello che dobbiamo mangiare, abbiamo questa bella collaborazione con la redazione sportiva. Ogni giorno, chi ci guarda anche in televisione, verso quest'ora facciamo rivedere una parte dei gol della serata. E allora ce li ascoltiamo e ce li riguardiamo. E intanto c'è bisogno di un time out.
6: Alvarez davanti a Schlager, la para Schlager, c'è anche Paredes che cerca Messi mette giù il portiere, ma ci sono troppi giocatori dell'Arsenal davanti. In qualche modo Messi ritrova il pallone e all'ultimo minuto di questa partita, dopo la tripletta all'Algeria, piazza la doppietta contro l'Austria.
7: Dembélé, pigro questo suggerimento, recupera però a Olise, ancora Mbappé, la conclusione, il gol. Lionel Messi chiama, Mbappé risponde, fanno 15 al mondiale, fanno 3 in questa edizione, ma soprattutto 1-0.

0: il tocco dentro per Pedersen, ancora lui in area di rigore a servire Haaland, arriva Nusa, però non è finita. Berg verso Haaland che va a piazzare il gol del 3-1 al 57esimo.
1: La battuta a Gimussa, resta nel pallone e poi Guiri, arriva il tocco decisivo della punta dell'Algeria, la ribalta la squadra di Petkovic all'82esimo, 2-1 in favore dell'Algeria.
2: Allora, questi erano i gol, una parte dei gol della serata di ieri. Abbiamo visto anche i primi punti per la squadra di Petkovic e Davide Morandi. Noi, lo ricordiamo, stiamo mettendo in campo la sfida di questa sera, anzi la notte prossima, alla 1 di notte, si gioca Panama-Croazia. Da una parte Panama in superiorità numerica, dall'altra parte invece la Croazia. Sai che ti dirò, questo succo di pigna è speziato in una maniera un po' particolare, ma mi piace.
3: L'idea è di far incontrare dei paesi del mondo, ma anche di uscire noi dal nostro provincialismo. E volevamo chiederti una cosa che riguarda Rete 1. È vero che tu sei nel Rapid Lugano insieme ad Antonio Bolzani?
4: Sì, è vero, da diversi anni. Sì.
3: Ecco, Antonio Bolzani, una domanda secca: se ne intende di schemi, di moduli?
4: Certo,
3: sì?
4: certo.
3: Lui come li schiera i suoi ragazzi, lui? 2-2-1-2-2-2?
4: No, non si fa più 1-3-1-2. Adesso quest'anno abbiamo fatto dei ragazzi di 7, perciò è un po' diverso, diciamo 3 in difesa o 2 addirittura, però facevamo anni fa anche ragazzi di 17-18 anni e lì era un calcio serio, diciamo, dove mettevamo sì 3-5 o anche 4-4-2, così classico.
2: Branco, scusa Paolo, se ti interrompo, prego. Chi ci sta guardando sulla 2 vede una fotografia che tu vedi nello schermo dietro le palme che hanno portato, ecco, i panamensi. In che situazione vi trovavate in questa fotografia?
4: Allora, qua c'era una, diciamo, pre-partita, perché abbiamo fatto una partita contro Bellinzona per vincere, abbiamo vinto il campionato ticinese per allievi B nel 2012-13.
2: Ok. Tu però, possiamo dire, abbiamo raccontato la tua storia di come sei arrivato per lavoro di fatto nella Svizzera italiana, però tu eri già arrivato prima per il calcio, comunque il legame con il calcio, tu da giocatore eri arrivato prima. Da
4: io giocavo nel settore giovanile di Rijeka quegli anni lì, nell'80 sono andato prima volta in Svizzera, c'era un torneo a Chiasso, questo è il vecchio stadio proprio a fiume Cantrida lì. E in quell'occasione lì sono andato prima volta in Svizzera, poi anche siamo andati a visitare Bellinzona e poi abbiamo fatto diversi tornei anche in uno del Raiffeisen, perciò la Svizzera la conoscevo già, diciamo, da piccolo. Ecco, su questa foto qua, tra parentesi, anche bellissima, perché qua
2: qui siamo a Chiasso, giusto?
4: Sì, questo è a Chiasso dell'80, che ci ha portato Osojnjak e Pepi Mohorovic. Ecco, e allora in questa foto ci sono due ragazzi che praticamente hanno qualcosa a fare con queste grandi competizioni. Giù in basso c'è il Mladen Mladenovic, quello praticamente dove c'è la palla, poi a sinistra. E lui ha giocato gli europei nel 96 in Inghilterra. E invece l'altro è Piero Radacqui sopra, che suo papà nel 62 ha segnato gol ai quarti di finale contro la Germania dell'Ovest, eliminando Germania, diciamo, il mondiale di Cile del 62.
3: Allora lo vediamo sulla tua maglietta, c'è tanto orgoglio croato, tu sei proprio un grande tifoso della squadra croata.
4: Sì, mi piace, cioè questo paese ha sofferto tantissimo e praticamente il sport ti aiuta anche forse di far capire fuori dei confini com'è un paese, com'è il popolo e alla fine sport è bello perché unisce le persone.
2: La Croazia
4: come noi adesso qua.
2: Esatto, la Croazia è una nazionale forte in tanti sport, perché è forte nel calcio, è forte nel basket, è forte nella pallanuoto. Però possiamo dire che il calcio è lo sport croato oppure se la gioca con gli altri?
4: Sì, se la gioca con altri, però comunque calcio, tutto il mondo calcio è più importante, diciamo, quello è la differenza lì, però ci sono anche altri sport, tipo come dicevi, pallanuoto, se tu vai tipo ogni porticello della Croazia c'ha due porte, bambini buttano dentro e giocano, tipo vai a Dubrovnik, nella muraglia di Dubrovnik dentro c'è un campo di basket, uh-huh, o pallamano, cioè perciò ecco, allora per questo motivo qua penso ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
3: Ritorniamo da Stefano, dalla parte dei tifosi panamensi. Ricordiamo che il tuo legame con Panama è questo tuo guru della cucina, perché tu, oltre che essere un gerente albergatore, sei anche cuoco. Questo tuo guru della cucina panamense, ricordiamo Panama Joe.
2: Sì.
3: Panama Joe non lo citeremo mai abbastanza. Quando tu vai a Panama City, incontri Panama Joe che ti dà una serie di ricette che tu proponi ai tuoi clienti nel Gambarogno.
5: No, ho cominciato a lavorare nella sua cucina, abbiamo lavorato insieme, dovevo fare soldi perché non avevo abbastanza soldi, cosa ho dovuto cercare lavoro come cuoco svizzera, posso dire che ho trovato in ogni posto del mondo, quasi potevo solo entrare alla porta d'indietro di un ristorante e dire cercate un cuoco svizzero e tutti, sì, qualche volta mi hanno già buttato il grembiulo in aria.
2: Quindi è stato facile.
5: Tempi era molto facile perché la cucina europeana era molto conosciuta, la cucina svizzera anche, e la qualità dei cuochi europeani, elsassani, italiani, era molto apprezzato, e abbiamo subito trovato il lavoro. E anche lì ho guadagnato pochissimo, per abbastanza per uscire ancora a Panama e tornare nelle Stati Uniti alla fine.
3: Ma quando mi emoziona questa cosa, non riesco a parlare, quando sei lì a Vairano, che è questo balcone, praticamente vedi la Locarno e il delta della Maggia dall'altra parte, quando sei lì a Vairano e gli dai ai tuoi clienti svizzero tedeschi le cose di Panama, loro come reagiscono? Cioè apprezzano?
5: Sì, certamente il paesano non mangia quello che non lo conosce.
3: Quindi
5: no?
3: Quelli di Vairano non prendono mai roba di Panama?
5: No, vengono, perché noi facciamo come Gordon Ramsay, facciamo provare tutti i camerieri prima tutto il mangiare, così sanno che cosa gusta e così possono anche raccomandare bene.
3: Abbiamo delle foto di questo cibo panamense, ce lo racconti naturalmente anche per radio, chi ci guarda la televisione le vede, le facciamo scorrere, sono un po', ecco, questo cos'è?
5: Questo è il pargo fritto, che è...
3: Prego.
5: Pargo fritto.
2: È un pesce?
5: Sì, è un dentice rossa che è fatto con succo di limone, sempre c'è il limone dentro nella cucina, e il riso è con cocò e piselli.
3: Con cocò e mimì, mi verrebbe.
5: Cocò e piselli, sì.
2: Andiamo questo l'abbiamo, quello che ha provato Paolo prima, giusto?
5: Sì, questo è il ceviche, il pesce cotto. Queste sono le caramagnolas, che sono da fuori, che oggi non li possiamo preparare perché...
2: Sono tipo delle cose fritte con formaggio all'interno.
5: E la magnocca, magari l'avete già visto, la magnocca è una cosa che qui nessuno la mangia. Una volta ero lì all'Iper, ho preso la magnocca, e una Sud America ha detto, ma cavolo, adesso ci mangiano via anche la magnocca, perché normalmente lo mangiano solo così. Si bolle la magnocca, diventa una pasta, e poi si può riempire con formaggio, con carne macinato, così è proprio una cosa molto bene per stuzzicare.
3: Ci ricordi bene il tuo amico Esteban da dove viene, perché è qui, per favore?
5: Sì, lui è il papà, è arrivato con il militare, anche il papà suo è arrivato lì.
2: Dove, scusa, dagli Stati Uniti?
5: Sì, dagli Stati Uniti, sì.
3: Aspetta che spieghiamo, we explain just a bit and then you can answer. Prego.
5: Così il papà è andato giù per servizio militare, ha dovuto prendere tutta la famiglia con sé.
3: E quindi è nato a Panama, Esteban?
5: No, lui è nato in America, però dopo è andato in Panama con il papi. Poi è tornato in scuola americana, università, tutto. Poi è andato a Chicago. E Steve è anche un grandissimo musicista per sé.
6: Sì.
5: Bravissimo.
2: What kind of music, Steve?
6: Brazilian, Latin, blues.
2: Ok.
6: Però,
3: Prego. No, if you have something to say, say it.
5: Sì, maybe you better say it in English.
6: No, Panama.
5: Panama.
3: Panama. Su un volo, saluti a Panama.
2: E noi ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo Ricky Martin con il brano ufficiale di quella Coppa del Mondo del 1998, quella lì di cui parlavamo prima con la Croazia.
3: Dove arrivaste terzi, Branco?

0: Era il 1998, Ricky Martin con la Coppa della Vida dava la voce alla sigla di quei mondiali di Francia 98. Tra l'altro, Branco, che è qui per rappresentare la Croazia, hai detto qualche giorno fa l'hai visto in concerto.
1: Sì, venerdì sono stato a Pula, all'arena di Pula, c'era proprio il concerto di Ricky Martin.
0: È ancora in forma?
2: Ma cioè, è incredibile, non è uno scherzo.
1: No, no, è vero.
2: Cioè, tu eri in Istria?
1: Sì, in Istria, sì.
2: C'era Ricky Martin
1: Ricky Martin, e siamo andati a vedere questo concerto, era bellissimo. Durato quasi circa 2 ore, anche con queste canzoni qua, era veramente un bel spettacolo. 8-9 mila persone dentro l'arena.
0: Nonostante, ricordiamo, 1998, il primo mondiale della Croazia, sì, sì. Che è andato bene, ha perso per 2 gol incredibili di Lilian Thuram, che ripetiamo, ha segnato soltanto in quell'occasione lì.
1: Sì.
0: Tu ci dicevi prima che hai dei legami con quella nazionale lì perché conoscevi il medico, giusto? Della
1: sì, conoscevo il medico perché praticamente quando lavoravo giù a casa in una clinica ortopedica, allora lì dentro c'era anche Damian Matovinovic, che era tra l'altro arbitro nella partita Brasile-Nova Zelanda.
2: Era medico e arbitro.
1: Lui raccontava sempre quando c'era una volta, aveva fatto con Brasile, penso proprio con Socrates, diceva dottor Socrates, lui diceva dottor Matovinovic.
0: Perché lui era dottore veramente.
2: Sì. Cioè. Ricordiamo che Socrates era dottore, ma fumava più o meno 2 paglie al giorno.
0: Esatto.
1: E poi noi giocavamo ogni giovedì proprio la nostra partita 4-4
0: in clinica,
1: sì.
0: Infermieri.
1: Alle 2 finiva il programma perché alle 3 dovevamo essere già in campo. E poi quella squadra 98 c'era il medico dottor professor Boris Nemetz, che tra l'altro ecco anche lui ha vinto questa medaglia, diciamo.
2: Ma tu hai conosciuto anche Darko Panchev, che nella mia Inter era stato soprannominato il Ramarro perché non riusciva a segnare, però sì. Darko Panchev fa parte di quella mitica squadra Jugoslavia d'Italia 90, dove piena di talenti.
1: Sì, Panchev
2: era forte.
1: Poi ha vinto anche la Champions League, penso, lui con la Stella Rossa. Sì, perché noi quando c'era Jugoslavia facevamo questi tornei, no? Interni, dove c'era tipo campionato jugoslavo anche per il settore giovanile. In quella occasione, mi sembra nell'80, 81, non mi ricordo più che anno era, abbiamo fatto una partita, lui giocava a Vardar, scoppie, dove tra l'altro noi abbiamo vinto 3-0 e lì è entrato il punch. Diciamo era scarso quel periodo lì.
0: Tu hai detto, Branco, adesso una cosa seria, tu hai detto prima il calcio unisce, una cosa molto bella, sì, che stiamo un po' sperimentando anche qui alla Tribù del Calcio, sì. Hai detto in quegli anni lì un po' la sensazione politica, sociale, e che qualcosa stava per succedere nell'allora Jugoslavia,
1: sì.
0: Come si conviveva all'interno della nazionale? Poi persone di etnie diverse che poi si sono ritrovate anni dopo purtroppo coinvolte nella guerra in Jugoslavia. All'interno della nazionale si andava tutti d'accordo quando c'era la Jugoslavia?
1: Penso di sì, non so neanche come rispondere, perché io non ho mai fatto parte, diciamo, di una selezione. Però comunque Rijeka come città era già una città, diciamo, internazionale. Anche oggi sono 26-27 minoranze che vivono in quella città lì, perciò noi posso dire di Rijeka, praticamente noi eravamo di diverse nazionalità, c'erano i serbi, i bosniaci, tutti, e si andava sempre d'accordo, cioè quello sì. Poi dopo politica e fa delle sue cose, però alla fine posso dire che quel periodo lì sì, andavamo tutti d'accordo, pensavamo correre dietro questa palla e praticamente era un bel periodo, diciamo.
2: Allora, io faccio una mozione d'ordine che mi riguarda: dopo aver mangiato la ceviche, il chimichurri, quell'altra roba piccante, il guacamole e poi i cioccolatini di Branco, devo dire che a 55 anni sento lo stomaco che balla la rumba.
0: Stai sudando, vedo.
2: Allora, c'è una parola che tu e il tuo amico Esteban potete dire, naturalmente in spagnolo, per caratterizzare Panama. Qual è questa parola, Stefano?
3: Dì la parola, tell him about...
0: Una palabra che è importante in Panama in español, Esteban.
2: Esteban, habla con nosotros.
3: Sí.
2: Salute.
3: Mi amigos, uh-huh. Amigos, bambinos, niños, niñas, hombres, en el Panama, el rey de los Panama, fútbol.
2: A fútbol.
3: Okay. Fútbol es más importante en jugar. It's
2: huge.
3: Corazón, sí, en Panamá, en Central America, Estados Unidos, yeah. Well, not bad.
2: Not bad.
3: But the world, It's más importante. It's,
0: ok, il calcio è una cosa molto importante a Panama. Stefano, vengo un secondo da te. Il calcio è lo sport di Panama o ci sono altri sport più importanti a Panama?
4: Per il calcio la cosa è semplice. C'è bisogno una palla e c'è bisogno due pali. Uh-huh. E questo è tutto che c'è bisogno e si comincia a giocare.
2: Però scusa, su Avairano...
4: Questo è la cosa.
2: Bellissima immagine, ma su Avairano da te, per esempio, che ci sono 30 curve per arrivare su, se ci sono due se uno tira forte praticamente la palla arriva giù nel verbano, dopo non la prendi più.
4: Non va a Locarno.
2: Allora, tra l'altro, ci vuoi spendere anche due parole per il tuo Gambarogno? Perché questa parte della Svizzera italiana è così importante per te? Perché ti ha accolto, perché ti hai trovato casa proprio lì?
4: E siamo tornati dalle Maldive, io e la moglie, abbiamo gestito una grande isola e dopo abbiamo cercato un posto dove possiamo noi avere il nostro sogno di avere una famiglia. Poi siamo arrivati al Gambarogno, abbiamo visto la infrastruttura, abbiamo visto la posizione e abbiamo detto qui possiamo far crescere i nostri bambini. La mia Gina adesso 18, al liceo di Locarno, il mio bambino 15, adesso va alla scuola commerciale di Bellinzona, così va bene, adesso siamo qua e non voglio più muovermi. Sono girato il mondo due volte, una volta come cuoco, una volta come direttore alberghiere, però devo dire il Ticino è proprio uno dei posti più belli che ho trovato nel mondo.
2: Tra l'altro ti faccio i complimenti perché in preparazione mi hai detto vengo solo per fare pubblicità al mio albergo o ristorante, non hai ancora detto il nome, bravissimo.
4: Perché avevo un po' paura, ragazzi, no? Avevo un po' paura. No.
0: Stefano, una curiosità, abbiamo detto il tuo legame con il Ticino, mentre il legame con Panama l'abbiamo capito, il cibo, l'esperienza, eccetera, torni ancora ogni tanto a Panama? Prima mi dicevi che sei tornato l'ultima volta qualche anno fa.
4: Sì, il nostro caro amico Panama Joe, quando io l'ho conosciuto c'era già 54 anni, adesso sono passati 40 anni e lui l'anno scorso è morto a età di 93 a Vienna. Sì, così dopo siamo andati lì per trovare figli, famiglia e per fare un funerale proprio di lui in Panama City.
2: E sentiamo l'emozione per questo Panama Joe che ti ha appunto insegnato le ricette che tu metti nel piatto dei tuoi clienti a Avairano in Gambarogno. Ma ascolta, ma Panama, che cosa dobbiamo immaginarci? Un clima molto umido, delle persone comunque sempre contente, felici, cioè che personaggi sono i panamensi?
4: Guarda, Panama esiste di Panama City, è come Las Vegas piccolino. E se vai lì puoi giocare, puoi bere, puoi festeggiare, le spiagge sono tra le più belle del mondo, c'è la giungla e poi c'è il grande canale e lì porta questi grandi bar che portano tutta la soldi, tutti i soldi. Qualche volta tu vedi il canale e dici oh che bel canale e poi arriva una barca e che dici moh, com'è possibile?
2: Enorme.
4: Hanno 10 centimetri a sinistra e 10 centimetri a destra, navigano con dei container su, barche più grande che tutte.
0: Li stiamo vedendo proprio un'immagine, esatto. in televisione. Sì. E i panamensi invece, che persone sono? Abbiamo capito, chiaramente c'è una forte influenza degli americani, ci sono tanti americani, ma invece il popolo di Panama?
4: Sono gente della tempi Maya e Inca. Hanno un po' le forme di teste tutte un po' uguali, si vede che è una razza di gente con un carattere suo, sono molto amabile, sono piuttosto poveri, non hanno tanto, come ho detto, una palla, due palme, una storta e già cominciano a giocare il calcio.
2: Mi fai pensare, scusa ti interrompo per dire una cosa, spero intelligente, che il nostro collega che fa con noi la Tribù del Calcio, Fabrizio Casati, ha la forma della testa anche lui tipo Inca.
4: Può essere, perché quelle si hanno tutti mischiato come il Ticino, no?
2: No, ma però scusa, io volevo farti una domanda un po' più intelligente, cioè tu hai detto Panama City ci sono mille influenze, si vive in un certo modo, ma come si vive invece nelle altre cittadine dello stato di Panama? Non è la stessa cosa, Panama City è a parte, no?
4: Sì. Sì, Panama City, internet, televisioni, Netflix, Skynet, 10 km vicino.
2: Si è svegliato Esteban, attenzione, questa è la notizia.
5: Panama City è un grande,
3: Molto
0: enorme, città enorme.
3: Un negozio, sì, un grande.
5: Scusa, sorrido, ma non con malevolenza, semplicemente perché Belloni è diventato il traduttore ufficiale di Esteban.
0: Sì. Io volevo fare la stessa domanda che hai fatto a Stefano per quanto riguarda la Croazia. Che nazione è la Croazia? Chi sono i croati dal punto di vista di qualcuno che ci ha vissuto e che ha quella nazionalità?
5: Il carattere, l'orgoglio, cioè come li definiresti i tuoi connazionali e te
1: allora,
5: stessi?
1: Semplicemente detto, non mi tocchi, non ti tocco, per dire no. Allora, Croazia ha una storia lunga, veramente, che parte da tanti tanti anni fa. C'era questo famoso spostamento dei slavi nel V secolo, poi dopo si sono spostati, hanno preso delle coste, diciamo, orientali dell'Adriatico. E, sì, diciamo che è un popolo tranquillo, che gli piace anche fare la festa. Comunque, come c'erano diversi influssi, tipo la costa era 500 anni sotto la Venezia, faceva parte della Venezia, poi c'era anche l'impero austro-ungarico, ci sono anche Italia, tipo la mia città in 100 anni ha cambiato 7 stati, per dire solo, perciò è un po' difficile dire, c'è questo miscuglio che praticamente ancora oggi si vive, e penso che è un paese, diciamo, tranquillo, e praticamente la gente è veramente brava e vuol fare la festa e, diciamo, vivere in un modo tranquillo.
5: Una domanda per te alla fine della tua attività professionale: hai detto hai 61 anni, tornerai, sì, in Croazia a vivere?
1: Ma io ho doppia cittadinanza, perciò allora in croato dom vuol dire casa, no? Allora, quando mia mamma, mi ricordo quando andavo giù, mi diceva quando vai, io dicevo domani vado a casa, parlando della Svizzera, in doma, no? E poi quando sono qua dico domani arrivo doma, vado a casa, no? Perciò è un po' casa qua, un po' casa là, è un po' difficile.
0: E tra l'altro mi hai detto prima, hai portato un oggetto che è un, sì, po' la tua speranza per il futuro, un po'.
1: Sì, questa è una bitta, diciamo, una bitva in croato, per,
0: sì, è un gancio per le navi, no?
1: Sì, un gancio per le navi, ecco, spero anch'io che un giorno, visto che è una città marittima dove tantissima gente anche parte, e di un giorno forse, diciamo, tornare e mettere sta corda intorno e un po' star tranquillo, ecco, tutto lì, non dimenticare mai la Svizzera. Però
0: io direi che su queste belle parole possiamo chiudere, ringraziando tantissimo tutti gli ospiti che sono stati da noi. Grazie mille per la generosità, per aver portato tutto quanto quello che avete portato. Questa sera, lo ricordiamo, questa notte alla 1 c'è Panama contro Croazia. Un secondo per fare il pronostico, Branco, chi vince?
1: Penso noi, eh.
0: Quanto?
1: Ah, non lo so, però un 3-0 sarebbe bello.
0: Stefano?
4: 2-1 per Panama.
0: E su questo la Tribù del Calcio torna domani con la Svizzera, con Antonio Bolzani. Da parte nostra è tutto, buona continuazione di ascolto su Rete 1. Ciao.
4: Arrivederci.
6: Ciao, rivediamo. La Tribù del Calcio. Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom. Rete 1.
7: In studio Federico Talarico. Non ci sarà una lista congiunta per le elezioni cantonali 2027 tra Lega dei Ticinesi e UDC. Lo ha reso noto con un comunicato stampa questa mattina la sezione cantonale dell'Unione Democratica di Centro. Amanda Pfendler.
8: La direttiva dell'UDC ha deciso che alle prossime elezioni il partito correrà con una propria lista sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio. Alla base della decisione, citiamo, una chiara riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Zali, che accusa l'UDC, ha più volte criticato pubblicamente la politica democentrista e che non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i 2 seggi in Consiglio di Stato della Lega dei Ticinesi, specialmente il suo. Con le sue decisioni e affermazioni, Claudio Zali, secondo la direttiva UDC, non è quindi compatibile con una lista unica UDC-Lega. L'UDC auspica comunque una collaborazione con la Lega sui temi concreti. Solo due giorni fa i vertici di Via Monteboglia avevano deciso di non decidere sui candidati e sulla linea da seguire in merito al rinnovo dell'alleanza con l'UDC, alleanza che durava per il governo da due legislature. La decisione della Lega era stata posticipata all'assemblea del movimento prevista nel corso dell'estate. Ora, come detto, ad aver deciso per tutti è stata l'UDC. Da noi contattato il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, ci ha fatto sapere di aver appena appreso la notizia e di volersi prendere del tempo prima di commentare l'annuncio dell'UDC.
7: Il nubifragio che il 21 giugno di 2 anni fa devastò la Mesolcina non è stato un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Lo indica la nuova analisi pubblicata dal Canton Grigioni. Le zone di pericolo erano state individuate correttamente, mentre sono stati sottovalutati la quantità di detriti e il dimensionamento di alcune opere. L'alluvione, lo ricordiamo, provocò 2 morti e 1 disperso. I danni stimati ammontano a circa 84 milioni di franchi. I colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti al Bürgerstock si sono conclusi con la creazione di 4 gruppi di lavoro che si occuperanno rispettivamente di sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale di Teheran, IRNA. Il capo negoziatore della Repubblica Islamica, Ghalibaf, ha inoltre dichiarato che è stato raggiunto un accordo con Washington per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. I fondi saranno scaglionati in 2 parti. La Russia ha sferrato nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina. Almeno 10 di civili è rimasta ferita in diverse regioni, compresa quella di Zaporizhzhia. All'alba è scattata l'allerta aerea anche nella capitale Kiev. Oggi e domani sarà sempre in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, sui rilievi sviluppo di cumuli, seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Massimi a sud attorno ai 33 gradi, a nord fino a 36 gradi.

0: voci, mille voci, estate, quel programma che inizia adesso, sono le 10.04 su Rete 1 e proseguirà fino a mezzogiorno. Saremo insieme, saremo noi, Lara Van Gameren, buongiorno.
1: Buongiorno Alice Pedrazzini e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, oggi stavo pensando, riarrotolando il nastro, facciamo un bel viaggio.
1: Oggi facciamo un viaggio lunghissimo, direi davvero un viaggio lunghissimo, in posti un po' più freschi. Sì. E poi andremo anche in qualche modo in zone più calde, in spiaggia, a sorseggiare qualcosa di fresco magari, dissetante.
0: Con una cannuccia magari, cercando di capire che storia ha avuto la cannuccia. Oggi ne è un po' demonizzata, eh?
1: E poi cannuccia in vetro? Fatta di pasta?
0: È vero, di pasta oppure ci sono anche quelle di carta che fai un sorso e un secondo dopo...
1: Sono già tutte...
0: devi bere in fretta, è vero. Sì, perché abbiamo sempre nella seconda parte del programma il momento in cui cerchiamo di ricostruire la storia di un oggetto che è particolarmente vivo in estate. Poi abbiamo delle rubriche che diciamo ci aiutano a capire un po' ogni giorno di che cosa parlare, ma soprattutto che viaggio fare. E oggi, parlando di viaggi, saremo in movimento perché il martedì ci piace analizzare, capire un mezzo di trasporto molto svizzero, ogni volta diverso. Ci saranno volte anche, stavo pensando a quello che hai appena scovato della cabina aperta.
1: Ah sì, che sembra di volare proprio un po' come gli scoiattoli volanti.
0: È vero,
1: no? Però più in sicurezza perché si è collegati effettivamente su una fune. Tante destinazioni, come anche il libro che abbiamo deciso di portare venerdì. Lo ricordiamo, abbiamo un libro per questa settimana, abbiamo scelto Destinazione Errata di Domenico Starnone, che noi stiamo leggendo, e invitiamo anche voi, chi ha piacere, di leggere questo libro, che si legge velocemente. Sono vero. 150 pagine che vanno davvero in fretta, c'è tanta curiosità, curiosità di sapere cosa succede nelle prossime pagine, ma come va a finire. Si svolge in una settimana intensissima.
0: E soprattutto inizia, possiamo dirlo, la prima pagina, nella prima pagina, non è uno spoiler, ma nella prima pagina succede qualcosa, che c'è questo papà, lo diciamo, sì. Che sta gestendo tre figlie, quindi è molto, due figlie e un figlio, molto indaffarato, e a un certo punto risponde alla collega il messaggio che dovrebbe mandare alla moglie e alla moglie quello che dovrebbe mandare alla collega. Da lì inizia tutto, si snoda questo libro. Isabella Visetti, la nostra collega, ci ha lanciato questa sfida perché noi il venerdì vogliamo poi commentarlo insieme anche a voi che l'avrete, speriamo, letto. C'è già chi ci sta dicendo che da ieri ha iniziato, e quindi vi diciamo leggetelo, noi venerdì lo commenteremo insieme nello spazio qua di Mille Voci, e questo club del libro vogliamo che prenda forma, perché abbiamo bisogno tutti un po' di spunti, ma anche poi di commentarli, perché quando finisci l'ultima pagina esatto, questo è uno di quei libri che richiede poi una discussione. Noi questo sarà venerdì, adesso ci ascoltiamo una canzone di George Michael e poi dopo Amazing di George Michael torniamo qua, perché dobbiamo veramente iniziare questo viaggio che parte da Zermatt e arriva fino in Valposchiavo. Glacier Express, freddo, chissà se è freddo su quei passi. Canicola.

0: Ve l'avevamo detto, noi oggi vi portiamo dietro ma anche sul Glacier Express. Ci saliremo davvero nel corso della trasmissione. Abbiamo una persona che è a bordo con la quale ci collegheremo. E Lara, con chi ci ascolta faremo parte di questi oltre 200.000 turisti e turiste che ogni anno percorrono questo treno panoramico che collega Zermatt a San Moritz, ma anche avviciniamoci alla Valposchiavo, siamo la Svizzera italiana, vogliamo arrivare fino a Tirano, e quindi è quel treno lì.
1: Non saremo soli affatto sul treno, valicheremo la catena alpina, sì. Attraverseremo 91 gallerie, quindi davvero un percorso lungo, affascinante, con paesaggi mozzafiato, ma forse non tutti sanno che questo progetto non è nato come unico progetto, quindi non ci si è detti colleghiamo queste due mete, queste due destinazioni e creiamo una ferrovia. Ma è nato con piccoli pezzetti, attacchi, unioni.
0: Sai cosa mi fa pensare? Non so se avete mai giocato a Ticket to Ride, gioco da tavolo, hai già giocato?
1: Ho già giocato con i vagoncini, metterli insieme, passare da una destinazione all'altra.
0: Esatto, tu peschi proprio il foglietto, la carta, e ti dice tu devi andare da qua a qua, e poi tu crei e devi vedere, devi arrivarci prima di qualcun altro perché se la tratta è già occupata. Insomma, quello è un gioco tra l'altro bellissimo, se dovete giocare a un gioco Ticket to Ride ve lo consigliamo tantissimo. Però qui per davvero abbiamo dei biglietti come delle carte, e diciamo che in generale, se noi guardiamo le carte, ci sono delle destinazioni all'interno chiaramente della Svizzera, e da una parte abbiamo la ferrovia retica, dall'altra abbiamo la Matterhorn-Gotthardbahn. Sono due diverse. Se noi partiamo dalla Matterhorn-Gotthardbahn, anche lei a sua volta è stata costruita a pezzettini. Allora, se noi guardiamo la prima carta che possiamo pescare, collega Visp a Zermatt. Quindi tutto comincia, siamo alla fine dell'Ottocento, viene inaugurata questa ferrovia, noi siamo in Vallese e questo collega Visp a Zermatt. Zermatt in quel momento è lì ai piedi del Cervino, e possiamo anche considerarla una zona molto isolata, un villaggio di montagna. Non era quello che conosciamo oggi, dove tra l'altro c'è uno degli schermi anche più belli abbiamo visto per guardare le partite dei mondiali, con veramente dietro questa montagna iconica che ha dato anche il via a un cioccolato, una forma di cioccolato che non è neanche più svizzera. Però ecco, questo noi abbiamo collegato Visp a Zermatt, quindi una carta è stata fatta,
1: un pezzo è fatto. Però di strada per arrivare a San Moritz direi che ce n'è ancora parecchia. Come facciamo?
0: Un qualche anno più tardi nasce un altro progetto anche molto ambizioso che vuole collegare diverse vallate alpine, vuole attraversare la ferrovia vuole attraversare anche dei passi di montagna. Siamo sul passo del Furka e dell'Oberalp, e diciamo che quei treni lì riuscivano, parliamo delle cremagliere, riuscivano ad arrampicarsi sui passi, e siamo a inizio Novecento, effettivamente si riesce a collegare Briga a Disentis, quindi abbiamo il Vallese e abbiamo i Grigioni. Nasce proprio la Furka Oberalp Bahn, un treno che effettivamente si arrampica sulla montagna, e abbiamo due pezzi.
1: C'è però un problema, perché d'estate effettivamente il tragitto è percorribile, non facilmente perché è stata un'impresa enorme, ma d'inverno c'è un problema ben più grande: la neve. Neve abbondante che blocca la linea, doveva rimanere chiusa per diversi mesi durante l'anno, e non era prevedibile perché la neve ogni tanto arrivava fino a marzo, arrivava ad aprile, non si sapeva, la linea interrotta, e quindi per garantire un collegamento stabile tutto l'anno saltiamo agli anni 70, si decide di costruire una grande opera ingegneristica che è il tunnel di base della Furka.
0: Ed è così che diciamo anche d'inverno si può attraversare, dopo appunto 10 anni di lavori si scava nella roccia. Però a questo punto esistono ancora due importanti compagnie ferroviarie alpine. Abbiamo la Brig Visp Zermatt Bahn e dall'altra la Furka Oberalp Bahn, e quindi siamo ancora al gioco di Ticket to Ride, che in sé hai un bonus di 10 punti quando riesci a collegarle. Il bonus arriva nel 2003, quando le due società si fondono e nasce la Matterhorn-Gotthardbahn, che è la ferrovia che conosciamo oggi, di cui andiamo molto fieri. Al momento però abbiamo solo collegato Zermatt e Disentis. Come arriviamo adesso ai Grigioni, alla Valposchiavo, a diciamo anche l'Engadina, È quella cosa lì, succede con la ferrovia retica. Si unisce alla ferrovia retica, che è celebre, questa celebre linea anche rossa, patrimonio dell'UNESCO, che è nata nel 1889 anche qui su un'iniziativa privata. C'era questo grande imprenditore olandese, Holsbeur, lui voleva agevolare, tra l'altro, questa è una curiosità, il trasporto dei malati di tubercolosi che dovevano raggiungere i sanatori di Davos, e quindi è da lì che parte tutto, la volontà di portare le persone. Non era il turismo, non era lì il turismo, però c'era anche un po' questa cosa di aprirsi. Succede che questo treno, che adesso è conosciuto anche per i suoi viadotti, mi è capitato recentemente di passare, tantissime persone stanno ferme sul viadotto nell'attesa che passi questo trenino, che può essere Glacier Express, quindi con queste vetratone, oppure quello rosso che abbiamo in mente nelle fotografie. Dopo San Moritz noi vogliamo arrivare, vogliamo fare il passo del Bernina, vogliamo arrivare in Valposchiavo, e questa ferrovia ci fa capire, unendosi poi effettivamente all'Ober, al Gotthardbahn, Matterhorn prima, ci fa capire che davvero è come un gioco di Ticket to Ride. L'hanno unito, l'hanno collegato, è il risultato di tante linee, tante epoche diverse, tante sfide anche con la natura, tantissimi passi. Sono 291 ponti, 91 gallerie e dei passaggi spettacolari. Chi l'ha fatto, chi l'ha vissuto? Ha investito una decina d'ore, però... potrà dirci tra poco che è qualcosa di molto interessante.
1: E allora siamo arrivati, è finito il nostro gioco di Ticket to Ride, adesso ascoltiamo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff.
0: E non è che sei tanto solo su quei treni, 200.000 persone l'anno.

0: E noi vi abbiamo parlato di un mezzo di trasporto molto svizzero che sale sui passi, si arrampica sulle montagne, sfida la natura e collega Zermatt fino alla Valposchiavo. E questo è stato anche un modo per capire come piano piano, tassello dopo tassello, è potuto nascere il Glacier Express, e soprattutto ci fa capire come in passato non c'era, c'è stato un inizio nel 1800, ma prima tutto questo si faceva a piedi, con dei cavalli, dei mezzi di trasporto più a passo d'uomo, ecco. E poi ci succede una cosa molto curiosa, perché tu ti dici, beh, nel 2026 o in questi anni qui si sale sul treno e veramente in 10 ore tu fai questa tratta. Ma qualcuno ha deciso di farla a piedi e di ripercorrerla. E noi ci chiediamo, ma come mai l'ha fatto? Che cosa ha visto? Perché? Ecco, questa persona è collegata con noi, si chiama Adriana, e noi la salutiamo subito. Buongiorno Adri, come stai?
1: Buongiorno a tutti, benissimo, a voi?
0: Molto bene, molto bene. Adri, per ricordare chi sei anche tu, chi ha seguito In Cammino tra i Ghiacciai, ti ha potuta conoscere nel programma che abbiamo fatto anche insieme. Lì abbiamo trascorso 2 settimane tra i Ghiacciai e tanti e tante di noi dicevano, beh, è la prima volta che io faccio 2 settimane in montagna, in cammino. E tu hai detto, no, io l'ho già fatto per arrivare a Zermatt dalla Valposchiavo. E allora è il momento di dire, ma perché l'hai fatto? Che cosa vi ha motivato prima di tutto?
1: Esatto, grazie per questa domanda, perché è stato un tuffo nel passato, nei ricordi bellissimi di forse il primo trekking proprio lungo che ho fatto con 2 amiche, Elisa e Mara, ed era il 2012.
0: 2012.
1: Siamo partite da Poschiavo con la meta di arrivare a vedere il Cervino proprio da vicino.
0: Perché effettivamente un treno lo fa quel collegamento, ma anche i piedi possono farlo. In quanto tempo però lo fanno?
1: Abbiamo impiegato 13 giorni. Ho ancora ritrovato il diario di viaggio di quella bellissima spedizione e sì, 13 giorni in cammino ed è stato bellissimo.
2: E da cosa è nata, Adri, questa idea? Com'è nata? Un'idea tra amiche, 13 giorni, un tragitto però bello impegnativo. Ci sarà stato un momento in cui avete detto, ok, lo possiamo fare, andiamo.
1: Nulla che noi non possiamo fare è stato il motto che ci ha accompagnato.
0: Brave,
2: bello.
1: E che tuttora, anche l'altro giorno, eravamo in montagna con Elisa e ce lo siamo ridette sotto un temporale, quindi sì.
0: Ecco, i temporali in montagna non bellissimi, però forse è più bello fare...
1: camminare all'asciutto e al sole, però ci fanno parte anche i temporali. No, è nato un po' perché... volevamo fare una vacanza insieme, volevamo fare una vacanza però un po' speciale, ci piaceva tutte la montagna, il fatto di camminare. Poi c'era chi diceva, no, una volta nella vita il Glacier Express lo dobbiamo vedere, il Cervino lo dobbiamo vedere. Dall'altra parte c'ero forse un po' io che volevo fare la Via Roma, che
0: bellissima.
1: Parte vicino nella Val Malenco, bellissima, sì. E quindi abbiamo già l'inverno prima, ci siamo sedute al tavolo con le cartine geografiche che ho ritrovato, tra l'altro.
0: fisiche, non stiamo parlando di applicazioni.
1: Assolutamente no, perché proprio come c'è scritto anche nel diario, sono passati 14 anni, quindi qualcosa è anche cambiato a livello tecnologico, però il telefono l'avevamo, ma era ancora proprio nello zaino per emergenze, per qualche foto, sì, però non era tutto il giorno a fotografare ogni passo, quindi sì, era tutto con le cartine geografiche, ancora quelle su carta, con i tracciati scritti a mano, e tutti gli appunti, i numeri di telefono dei rifugi scritti a mano sul diario, era davvero, anzi, proprio ho ritrovato, è stato bello stamattina riguardarlo, perché mi sono fatta tutti, non so se si vedono.
0: Certo che si vedono, per chi ci ascolta stiamo vedendo proprio gli appunti con lo stabilo boss sottolineato.
1: Sì, i nomi dei rifugi, i nomi dei responsabili, dei capanat, come si dice, le date, gli orari d'arrivo, di partenza, proprio tutto dettagliato.
0: E poi una cosa appunto che sto guardando un po' il percorso, sulla cartina vedo la Val Poschiavo, vedo la Val Malenco, questo sentiero Roma, se avete l'opportunità anche solo di farne una tratta, è bellissimo, tra l'altro non prende quasi mai il telefono, quindi capisco anche quelle cartine, che parte da Chiesa in Val Malenco, arrivate fino a Novate Mezzola, quindi fino al lago. Poi vedo appunto anche tra le varie tappe, vedo anche la risalita forse della Nufenen, quella mi immagino quanti di noi l'hanno fatta a piedi, non tanti. Da voi com'è andata?
1: È stato molto bello. Appunto, l'idea nostra era partire da Poschiavo e arrivare a Poschiavo, proprio chiudere il cerchio, e quindi in un modo o nell'altro ci dovevamo spostare verso il Vallese, e siamo arrivate a piedi fino a Roveredo senza praticamente mai usare nessun altro mezzo.
0: Wow.
1: E poi da Roveredo ci siamo fatte accompagnare in macchina da amici fino ad Airolo, e da Airolo siamo ripartite a piedi, abbiamo fatto una notte alla Cornogrias e poi la Nufenen a piedi, e tutto l'Alto Vallese fino a Briga.
0: Allora, tra l'altro a Cornogrias, se avete l'opportunità, anche non camminate tanto, si può arrivare lì e salire una di quelle capanne che sembra un po' una navicella spaziale, la trovo molto interessante, con il laghetto anche dietro, quindi un altro posto dove si potrebbe andare. E poi?
1: E poi appunto siamo arrivati a Briga, abbiamo dormito lì e abbiamo preso il treno fino a Zermatt. E da Zermatt abbiamo camminato ancora un paio d'ore per arrivare all'Hotel du Trift, che è un hotel di montagna storico proprio ai piedi del

0: a mille voci, 10:31, abbiamo una segnalazione del traffico urgente da segnalare per chi si trova sulle strade. Prudenza sulla A2 tra la galleria Monteceneri e Rivera in direzione sud a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Ripeto, prudenza sulla A2 tra la galleria Monteceneri e Rivera in direzione sud a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata.
1: E noi torniamo in diretta a Rete 1 alle 10:32 con un altro percorso. Qui abbiamo parlato dell'A2, eravamo più su un percorso prima ferroviario, perché abbiamo ripercorso come si è creata la tratta del Glacier Express, ma poi abbiamo capito che c'è qualcuno, che è Adriana, che è collegata con noi dalla Valposchiavo, che ha deciso di farlo a piedi questo percorso. E quindi forse una delle cose che non ti abbiamo chiesto, Adri, è: avete incrociato per caso il treno ogni tanto, o eravate parallele, più sopra, più sotto, rispetto a questa tratta?
2: Ma la parte naturalmente dell'Alto Vallese da Ulrichen, mi sembra, fino a Briga, naturalmente il treno era accanto a noi perché abbiamo percorso proprio tutta la strada, i boschi, i sentieri, ma il treno ci accompagnava
1: Ma
2: assolutamente.
1: dopo quello è bello o no? Perché io di solito quando arrivo e capisco che gli altri possono andare in auto, in treno o in bici elettrica e io cammino, sono frustrata. Come l'avete vissuta voi?
2: No, devo dire che era bello perché per noi avevamo una meta, avevamo un obiettivo, farcela a piedi, arrivare a Briga, ma naturalmente era anche sempre l'opzione, se qualcosa succede, se siamo davvero troppo stanche dopo 10 giorni, se c'è necessità, il treno ci accompagna, è vicino a noi e quindi. No, era una bella compagnia, devo dire. E poi naturalmente da Briga fino a Zermatt lì cioè, siamo proprio salite sul treno.

0: siamo arrivati a Zermatt col treno e poi il ritorno sul Glacier Express.
1: E com'è stato questo ritorno?
0: Beh, è stato divertente perché era il 17 di luglio del 2012, leggo adesso sul diario, e ho scritto un appunto, l'ho scritto io, perché poi era importante per noi che sul diario ognuna mettesse i propri appunti tutti i giorni di tutte le tappe, oltre le parti
1: organizzatissime.
0: Tutto organizzative. Sì. Era proprio per tenere proprio tutta la traccia della nostra avventura. E qui ho scritto: accompagnate da un'audioguida scoordinata con un italiano da brivido. Giapponesi, tanti giapponesi. Ecco questo.
1: Con punti esclamativi anche.
0: Un ricordo, sì, e poi tante risate, perché effettivamente ci siamo fatte tantissime risate anche sul treno. Ed è stato bellissimo vedere i paesaggi dal treno, rientrando verso i Grigioni, e specialmente la prima tappa, finché siamo arrivati a Disentis-Silanz, una zona che non conoscevamo così bene, o comunque non era proprio da tutti i giorni. Dopo la seconda parte invece è un treno che conosciamo molto molto molto bene fino a San Maurizio.
1: E quello rosso.
2: Hai parlato del tragitto in treno, tragitto invece a piedi da Valposchiavo a Zermatt. Io volevo chiederti: se dovessi consigliare un pezzo di questo viaggio, 13 giorni, magari non tutti hanno il tempo,
1: ma anche l'energia. L'energia,
2: esatto.
1: Ho fatto solo il sentiero Roma e ho finito con le fiacche
2: di avventurarsi. Se dovessi scegliere una tappa, quale ci vuoi raccontare, dove ci porti?
0: Ma sicuramente il sentiero Roma è bellissimo, come ha detto anche Alice, è meraviglioso ed è rimasto nel mio cuore per anni. Mi piacerebbe tra l'altro rifarlo completamente. La tratta anche da Poschiavo ad arrivare alla Valmalenco è molto bella, e sono tutti tragitti e tratte molto diverse tra loro, perché anche la parte dell'Alto Vallese scendendo verso Briga, scenograficamente è bellissima, si vedono questi villaggi, è un bel camminare molto regolare, ed è ogni tratta un po' anche un pubblico diverso. Probabilmente c'è stata la tratta invece che da Gravedona ci ha portato a Roveredo, che penso che non la dimenticheremo mai, sia per gli incontri che abbiamo fatto sul tragitto di persone e animali, sia la lunghezza del tragitto, la difficoltà, ed è una tratta estremamente selvaggia.
1: E questo è quello che si cerca, penso, in queste situazioni. Capiamo allora anche perché quando eravate a bordo, al rientro, avete non eravate così felici di essere attorniate, di condividere anche la bellezza con altre persone che magari parlavano anche ad alta voce o non erano sincronizzate con voi. Una domanda che arriva dal pubblico e dice: bellissima l'idea, però ricordiamo che i prezzi di un Glacier Express sono elevati, è una tratta molto richiesta, diciamo che effettivamente se guardiamo l'intero tragitto Zermatt-San Moritz comunque sono sui 150 franchi in prima classe, e parte anche da 268 per la prima, e quindi è vero che l'intero tragitto può essere molto costoso. Però tu, Adri, da Valposchiavina ci puoi insegnare che si può fare anche solo una tratta.
0: Assolutamente, sì, si possono fare solo delle parti, e poi ecco, secondo me il Glacier Express una volta nella vita vale la pena farlo, nonostante sia un costo non indifferente magari, però una volta è come quella vacanza, quella volta che si va a Parigi per vedere la Tour Eiffel. Noi abbiamo questo bellissimo tragitto in treno e secondo me vale davvero la pena farlo. Ecco, non è una ferrovia che la si prende tutti i giorni per andare al lavoro, e non è neanche un tragitto probabilmente da fare tutti gli anni come ricorrenza con la famiglia. È un po' un unicum nella vita, almeno per me è così. Forse mi ricapiterà, però magari non tutta la tratta, perché è bella lunga, bisogna dire anche quello, di avere la passione di stare seduti in treno tante ore.
1: Esatto, una decina di ore si sta. Ci siete state voi, avete fatto proprio tutta la tratta.
0: Sì, perché poi abbiamo fatto proprio tutto il tragitto da Zermatt fino a San Moritz.
1: Quello...
0: E poi quella sera siamo ancora camminate da San Moritz a Pontresina, perché era l'ultima notte che abbiamo fatto, era Pontresina, e poi da Pontresina a Poschiavo abbiamo fatto l'arrivo a piedi.
1: Ah, quindi avete rifatto il Bernina.
0: Sì, abbiamo chiuso il Bernina.
1: Tra l'altro siamo quasi in conclusione, ti dobbiamo lasciare perché anche tu, per chi ti vede anche su RSI La 2 lo vede, siamo nel tuo laboratorio, tu sei tappezziera. Cosa stai facendo tra l'altro adesso? Di solito c'è sempre qualcosa che stai creando.
0: Sto cucendo dei cuscini per delle panche.
1: Ecco qua. Giusto un'ultima cosa, per chi volesse andare in Val Poschiavo invece nei prossimi giorni, c'è un consiglio? Io metto il lago Saoseo in Val di Campo, che è uno di quei momenti in cui è pieno di fiori. Dove si viene da voi in questi giorni?
0: Ma di sicuro la Val di Campo è sempre bellissima, un po' in tutte le stagioni. Adesso forse comincia l'alta stagione, quindi c'è anche molto, molto turismo, ma c'è Cavaglia con le marmitte dei giganti, c'è anche solo il borgo. Devo dire, ieri sera ho fatto una camminata serale nelle frazioni qua attorno a casa mia ed è... Tutti i giardini sono in fiore ed è una meraviglia.
1: Curatissimi poi, è vero. Parliamo appunto Val Poschiavo, ovunque si va, no? Adesso non è che dobbiamo dire dove abiti.
0: No, si può andare veramente dalla bassa valle, proprio il fondovalle dove c'è il lago, che è bellissimo, fino a salire sulle montagne. Ci sono anche delle cime da poter raggiungere senza grandissime difficoltà.
2: Allora Adriana Zanoli, grazie davvero per averci portati in viaggio con te in cammino, questo cammino impegnativo l'abbiamo capito, ma ricco di consigli e paesaggi da prendere spunto per quest'estate. Noi ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro allora, e buone passeggiate estive.
0: Grazie mille.
2: Ciao,
0: a voi,
2: grazie.
0: E a presto, un caro saluto alle mie due compagne di viaggio, Elisa e Mara.
1: È giustissimo, che la cosa più importante, con chi fai il percorso, poi il resto è vita.

0: sono le 10.47, state ascoltando Rete 1, questo è Mille Voci e siamo quel programma che oggi è andato un po' a spasso sui binari, ma anche a spasso a piedi, sulla tratta che collega Zermatt alla Valposchiavo. Da prima abbiamo cercato di capire com'è nata la tratta che così tante persone, oltre 200.000 ogni anno, decidono di percorrere. E poi abbiamo capito che c'è chi ha voluto farlo a piedi e poi scoprire com'era tornare indietro a casa dalla Valposchiavo, un giro ad anello, a bordo di... Sì, avendo accanto tante persone del mondo asiatico, in particolare anche a me è capitato di salirci. E diciamo che anche TikTok e tutti questi social, questi video che ci sono, se voi guardate, vedete tantissime persone che incentivano ad andare lì come in altre zone della Svizzera, perché sono belle, alla fine anche quello. E perché... perché c'è anche un'altra bandierina, un riflettore puntato anche su una parte di questo Glacier Express, che è la ferrovia retica. Questa bandierina e questa luce particolarmente accesa è l'UNESCO, che riconosce la ferrovia retica nella lista del patrimonio mondiale dal 2008, quindi non da ieri. E c'è un motivo ben preciso, la considera su tutto un capolavoro dell'ingegneria ferroviaria in un ambiente alpino ostile, quindi è questo riconoscimento.
1: Sì, che è fatto, come hai detto tu Alice, è stato ottenuto grazie a diversi motivi, diverse ragioni. In primis questo eccezionale valore tecnico di cui abbiamo parlato, l'importanza storica, questa riuscitissima ferrovia che si arrampica, abbiamo detto, anche per ghiacciai, passi, gallerie, insomma veramente impressionante, ma anche proprio per l'integrazione nel paesaggio, quindi le ferrovie che si sono inserite armoniosamente nel paesaggio e sono riuscite a creare un capolavoro estetico pur essendo un intervento dell'uomo e quindi un mezzo di trasporto nuovo in mezzo alla natura.
0: E questo viene riconosciuto dall'UNESCO, che diciamo come conseguenza tu non è che ricevi di colpo, io immagino, anche dei fondi a pioggia. Sì, ci sono, c'è una percentuale molto bassa per i paesi in via di sviluppo che possono riceverlo. Ricordo per esempio Angkor Wat è stato tra virgolette salvato anche per questo motivo, comunque la ristrutturazione, la ripresa, perché la vegetazione si era anche presa tanto di questi templi, grazie all'UNESCO questo diciamo attira l'attenzione anche di nuovi fondi, ma attira tanto l'attenzione delle persone, quindi ti dà visibilità essere coperto e seguito dall'UNESCO, apparire anche sulle pagine quando tu scorri e dici dove vado, dove sono i posti belli, lo riconosce. Ma non tutti sono felicissimi di essere riconosciuti e di avere questo marchio UNESCO.
1: Diciamo che a volte la visibilità è troppa, il turismo diventa eccessivo per questi luoghi che fino a poco tempo prima non erano pronti a sopportare e ad accogliere tutte queste persone.
0: E arriva la notizia.
1: Arriva la notizia, esatto, arriva la notizia, lo racconta anche la BBC, e da dove noi abbiamo preso questa notizia, di un villaggio in Slovacchia che è famoso per le sue tradizionali case dei Carpazi con i tetti in assi di legno.
0: Dobbiamo dire la pronuncia, io non mi lancio, vai tu.
1: Vogliamo, allora direi Vlkolinec.
0: Sì, Vlkolinec. Probabile.
1: Ci abbiamo provato. Vogliono uscire dal patrimonio mondiale dell'UNESCO, questa è la notizia, quindi a causa di questo over tourism, quindi questo eccessivo turismo, loro hanno detto vogliamo uscire dalla lista per provare ad arginare i problemi che sta provocando, i problemi alle persone soprattutto che vivono lì.
0: Anche perché spesso ci viene da dire con una connotazione positiva, diciamo beh quel posto è come un museo a cielo aperto, ma non per forza un museo a cielo aperto va bene, né per noi né per chi ci vive.
1: Sì, si parla proprio di museificazione in questi casi, quindi questo appropriarsi quasi del luogo ma non riuscire più a cogliere la storia, il perché si è lì, quindi entrare, come si dice, in un museo, guardare un po' distrattamente ciò che ci circonda e uscire senza aver davvero digerito l'artista, l'opera, la storia e tutta la profondità del luogo e dello spazio.
0: È una notizia che stupisce in un certo senso, ma non del tutto, perché effettivamente abbiamo anche noi questo, ci sono del blacklist anche, mi ricordo ricordo il New York Times aveva messo la Jungfrau Joch sulla lista dei luoghi dove non andare, perché effettivamente ti portava ad essere attorniato da tanti turisti, a perdere anche un po' il senso del tuo gesto, della tua visita. Ne avevamo parlato poi anche a Casa Svizzera con chi si occupa della risalita della Jungfrau Joch, e loro dicevano: beh, effettivamente anche noi lavorare così, capiamo anche la montagna non è stata costruita per quello, e quindi ti pone delle domande. Ma fin qui io l'avevo più sentito questo riconoscimento come qualcosa di molto prestigioso, e forse qua mi viene il parallelo anche con le stelle Michelin. Ci sono persone che dicono: no, io non la voglio per niente, perché poi c'è la pressione, ci sono lì, forse non per l'overtourism ma per altri motivi, ti mette anche pressione, cambia, forse rischi di cambiare, hai paura di cambiare.
1: Sì, rischia di diventare un peso, un po' come tutte le classifiche che escono annualmente, i migliori posti in cui andare, le migliori spiagge, poi uno insomma non è pronto alla trasformazione che questi riconoscimenti possono comportare.
0: È vero, anche nel nostro piccolo, io stavo pensando a una spiaggia vicino a dove sono cresciuta, inizialmente era per chi viveva lì, poi piano piano all'Osone hanno aggiunto magari il baretto, poi è arrivato il golf, poi è arrivato il percorso anche per i cani liberi, tutto bellissimo, ma poi di colpo non sei più solo tu, quindi c'è il bene in tutto. Poi forse la domanda che ti poni, anche io abitando all'imbocco della Valle Verzasca, sacrifico dei luoghi in cui non vado a partire da un certo momento, non stiamo parlando di un eccessivo, cioè comunque si sta regolando, però è come se da un certo punto in poi chi vive il luogo lo abbandona per una stagione. Anche Interlaken, io so che ci sono persone che dicono: beh, io a partire dalla primavera fino a ottobre non entro più nel villaggio, o non vado più in quel posto lì. Cosa fai? Lo lasci ai turisti, alle turiste? Oppure vai, e va bene anche condividerlo.
1: È vero che poi si parla proprio sempre di più di gatekeeping, questo termine inglese di tenere nascosto quei luoghi che si vogliono lasciare solo a chi vive e conosce davvero la zona, no? È qualcosa che
0: devi meritare.
1: Esatto, te lo devi meritare, capita soprattutto sui social. Ma dov'è questa spiaggia? Dov'è questa pozza? Dov'è questa cascata? E chi ha filmato magari il contenuto non vuole rivelare il punto esatto, proprio per dire: questa dovete impegnarvi per scoprirla, venite tutti accolti, però insomma ci vuole per alcuni l'impegno di riuscire a scoprire questi luoghi magici. Qui è un po', dipende dalla generosità della persona.
0: Allora, l'altro giorno non l'hanno chiamato così gatekeeping, ma l'hanno detto in dialetto: chissà parla doma dialetto, ho sentito, perché mi consigliavano un posto dove andare a fare il bagno, e dicevo: Lisa parla doma dialetto. Ecco, il modo di dire gatekeeping
1: è quello.
0: Effettivamente sì, beh, alla fine a me piace la meritocrazia. Può averlo chiunque, però magari sai di scovarlo un attimo in più, camminare un pochino in più in termini di tempo, magari ti prendi il tempo e te la godi. Insomma, c'è chi non vuole far parte, non vuole essere consigliato dall'UNESCO, seguito dall'UNESCO, riconosciuto dall'UNESCO. Succede anche questo. Alle 10.56 su Rete 1 adesso c'è Alex Britti che dice: prendere o lasciare. Beh, loro hanno deciso in Slovacchia, lasciano.
1: Lasciano.
0: Anche
1: escono.
0: In Ngorongoro, in Tanzania, anche loro stanno dicendo:
1: usciamo.
0: Loro lasciano, forse lasciano anche loro. We'll be right back.

0: Ma sì, hai ragione anche te, Piero. Piero ci scrive, abbiamo parlato del fatto che in Slovacchia c'è un villaggio che ha deciso di sacrificare, adesso è iniziato tutta la procedura per togliersi dall'UNESCO, non essere più riconosciuto perché, diciamo, il villaggio non è più autentico come vuole essere e ha troppo i riflettori su un puntati. E Piero dice, beh, il turista è gioia e dolori, sì, hai ragione. Da una parte c'è l'ufficio del turismo che investe magari per attirare anche più persone, i residenti magari non per forza sono felici, non si capisce più nulla, però ci sono anche residenti che poi vivono di quello. Noi, penso alla Val Poschiavo, la Val Bregaglia, ma anche il Canton Ticino, la Svizzera italiana vive anche di chi viene qui perché è bello, perché le nostre valli, il nostro lago, il nostro cibo è buono. Quindi Lara è una buona...
1: È difficile, è difficile mettersi d'accordo.
0: È difficile anche mettersi d'accordo alla fine della prossima ora, quando sì, avremo il nostro dibattito. Per ora si chiude la prima ora insieme di Mille Voci Estate, ci sono le notizie e poi torniamo.
2: Rete 1.
3: In studio Federico Talarico. L'UDC si presenterà da sola alle elezioni per il Gran Consiglio e per il Consiglio di Stato. La direttiva ritiene impraticabile l'allestimento di una lista comune con la Lega, con cui sarà sempre possibile e anche auspicabile collaborare sui temi concreti. Nelle prossime settimane si attiverà la commissione cerca, presieduta da Gabriele Pinoia e composta dai membri Lucio Lorenzon e Anastasia Fellman. Il comitato cantonale ratificherà alla fine dell'estate le liste che saranno presentate in settembre. Le riserve nei confronti del movimento di Via Montevoglia sono legate anche al nome di Claudio Zali. Nella nota di questa mattina è stato definito molto critico verso i democentristi, nonostante l'alleanza che aveva contribuito anche alla sua riconferma. Da noi contattato, il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, ha dichiarato di avere appena preso la notizia, rinviando un commento sugli ultimi sviluppi appena annunciati dalla sezione cantonale dell'Unione Democratica di Centro. Ieri notte un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente ad Aranno, nel Malcantone. Il giovane, domiciliato nella regione, ha perso il controllo dell'auto in una curva ed è stato sbalzato dal veicolo, che è precipitato nel bosco a una trentina di metri dalla strada. È stato confermato l'arresto delle quattro persone fermate dopo il furto nell'armeria di Camorino della notte tra il 19 e il 20 giugno. Polizia e autorità giudiziarie precisano che si tratta di un algerino e di tre francesi, di età compresa tra i 17 e i 25 anni. All'inchiesta, coordinata dal procuratore Alvaro Camponovo, partecipa la magistratura dei minorenni. I ladri, tutti residenti in Francia, avevano tentato di fuggire a piedi. Nessuno è rimasto ferito e la refurtiva è stata recuperata. Si aggrava l'emergenza per la canicola in gran parte dell'Europa. Solo in Francia nel fine settimana 20 persone sono annegate, decessi che la ministra francese dello sport attribuisce all'ondata di afa. Fuori dai confini svizzeri, in Nord Italia, le temperature superano di 10 gradi le medie e sono 12 le città da bollino rosso, ovvero il massimo livello di rischio. Già ieri in diverse regioni della Svizzera occidentale il pericolo canicola è stato rialzato da 3 a 4 a partire da mezzogiorno. In Ticino l'allerta è arrivata il 18 giugno con minime che non scendono sotto i 20 gradi. L'escursione termica tra il giorno e la notte è insufficiente. Oggi e domani sarà sempre in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Sui rilievi sviluppo di cumuli, seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Massimi a sud attorno ai 33 gradi, a nord fino a 36 gradi.

0: Eccoci Lara Van Gammeren, ci siamo, mille voci estate, siamo insieme fino a mezzogiorno.
1: E adesso entriamo davvero nell'estate con un oggetto che associamo forse più all'estate che al resto dell'anno, forse associavamo maggiormente perché sta un po' scomparendo, secondo me si utilizza sempre di meno.
0: È un tubicino, un tubicino che di fatto ci aiuta a bere, sì. Nato storicamente in carta, poi per decenni è stato di plastica, oggi è disponibile in vetro, metallo e chi più ne ha più ne metta, stiamo parlando della cannuccia. La cannuccia che mi stavo chiedendo mentre ascoltavamo anche le notizie, mi dicevo, ma in realtà... Non ascoltavo le notizie ma pensavo alla cannuccia, questo lo specifico. Mi sono detta, ma in realtà non servirebbe, cioè noi non abbiamo bisogno. E ho cercato di capire anche se è più buono, perché a volte ti è mai capitato che la bevanda è più buona, dicono con la cannuccia?
1: Non lo so, è vero, forse sembra più diretto, no? Attraverso questo tubicino arriva fresca.
0: Bypassa effettivamente le papille gustative, fa quel salto.
1: Però effettivamente si può spesso, non in tutti i casi, fare a meno della cannuccia. Cannuccia che a me è sempre sembrato un oggetto moderno, sì, colorato,
0: col cocktail. O con la lattina.
1: Esatto, semplice, ma in realtà ho scoperto che ha più di 5.000 anni. 5.000 allora, non sono proprio.
0: Non è da ieri.
1: Non è proprio moderno.
0: È l'altro ieri.
1: Non è giovanissima la cannuccia.
0: Chi c'è dietro a questo oggetto?
1: I primi si pensa che siano i Sumeri, quindi la prima civiltà urbana della storia, a cui appartiene la scrittura più antica. Inventori, forse non è certo, anche della ruota. Inventori anche, e qui sicuramente, della birra. Birra non chiara e limpida come quella a cui magari siamo abituati noi nei giorni moderni, ma una birra torbida, densa, ricca,
0: da bere con la cannuccia.
1: ricca proprio di residui, tanto da doverla bere con una cannuccia che riusciva a filtrare, un po' come la cannuccia della bombilla, del mate, quindi che riesce a non far arrivare alla bocca il residuo che poi rovinerebbe il gusto della bevanda. E i Sumeri però si trattavano molto bene perché le loro cannucce erano fatte di oro o di argento.
0: Alla faccia, parlavamo di salto, bypassare, per arrivare alla cannuccia moderna, penso che ne è passata un po' di acqua sotto i ponti, l'oro, l'argento è stato lasciato indietro, si è trasformata in altro. Tra poco andiamo a capire come siamo arrivati a oggi, anche un po' stigmatizzarla pensando alla natura e al senso che ha. Ci ascoltiamo Ronan Keating con Life is a Roller Coaster. È vera anche questa, eh? Su e giù, su e giù.

0: Allora, ci sono veramente delle persone che hai accanto e poi le dai per scontate. Il classico, no? Dici, tanto c'è sempre. L'oggetto, capita anche con gli oggetti. Beh, la cannuccia, ogni giorno raccontiamo un oggetto che vive particolarmente l'estate. Lara, noi ci siamo dette, beh, la cannuccia è scontata, ma dietro ha una storia incredibile. Era d'oro ed argento per i sumeri. E questo sono loro che l'hanno inventata. Ma come abbiamo fatto a fare un salto ad arrivare alla plastica che tutti hanno odiato e che adesso le ha messo una croce sopra?
1: Ce n'è di storia. Dobbiamo fare un salto dai sumeri all'Ottocento. Arriviamo all'Ottocento, negli Stati Uniti c'era la cannuccia in segale essiccata. Quindi si poteva bere attraverso questa cannula. Il problema però qual era? Che si ammorbidivano rapidamente e soprattutto alteravano il sapore, perché aveva questo sapore un po' legnoso che, bevendo un cocktail, come poi vedremo l'importanza del cocktail in questa storia, il sapore non era proprio lo stesso.
0: Quindi non era una buona soluzione.
1: No.
0: Non un'alternativa all'oro, l'argento e altro.
1: Quello, però non era ancora la cannuccia. A fine 800 un americano, Marvin Stone, decide di cambiare le cose. Lui si era stufato, stava bevendo un cocktail dell'epoca, il Mint Julep, prende una striscia di carta, l'avvolge in una matita, crea un piccolo tubicino e nasce la prima cannuccia in carta. Non ancora resistente, ma almeno non alterava il sapore.
0: Assorbiva, la carta assorbiva.
1: Assorbiva, lui ha provato a renderla più resistente rivestendola in cera. Brevetta questo progetto e arriva questa prima cannuccia prodotta in serie, tutte della stessa lunghezza, una lunghezza che permetteva di bere anche dai bicchieri più alti, magari quello del frappè. Aveva tolto un difetto, quello del sapore, ma non ancora il fatto che la cannuccia non era così resistente come quella in plastica.
0: Eh sì, poi me lo immagino un tubo rigido, duro, quindi deve essere proprio l'altezza giusta, altrimenti vai dentro, non si poteva piegare.
1: Non si poteva piegare.
0: Perché la cera si spacca.
1: Esatto, e noi conosciamo la classica cannuccia che ha quella comodissima fisarmonica per piegare, da appendere magari anche al bicchiere. Qui siamo al 1936, un altro imprenditore, sempre statunitense, vede sua figlia seduta al bancone far fatica a bere da un bicchiere molto alto per lei, immaginate la seduta con questa cannuccia rigida.
0: Poi se ti scappa giù devi andare con le dita.
1: Esatto, e quindi cosa fa? Prende questa cannuccia ancora in carta, mette una vite all'interno, la arrotola con del filo interdentale, toglie la vite e crea questa classica fisarmonica che c'è all'inizio delle cannucce.
0: Ma no, quindi non rimane il buco dalla vite?
1: No, perché lui arrotola proprio il filo interdentale e lascia un rilievo, no? Possiamo dire il rilievo di queste onde date dalla vite, toglie, ridà il frappè o quello che stava bevendo alla figlia con la cannuccia, la prima cannuccia pieghevole, e anche lui brevetterà questo successivo passo della cannuccia.
0: Siamo negli Stati Uniti, eh?
1: Siamo negli Stati Uniti per poi arrivare a quella che conosciamo noi, la cannuccia in plastica negli anni 60.
0: Ed è il momento della plastica.
1: Ed è il momento della plastica.
0: Petrolio.
1: Quindi economica, leggera, resistente, che può assumere qualsiasi forma e colore. Ci scrive anche un ascoltatore ricordando le cannucce a spirale che facevano giri mortali.
0: Abbiamo appena ascoltato Roller Coaster.
1: Esatto.
0: Sono quelle, sì, quei percorsi come le montagne russe.
1: Esatto, che divertivano
0: un
1: tanto.
0: Un giro immenso prima di arrivare.
1: Prima di arrivare divertivano tanto i bambini, e poi sempre lì le cannucce a cucchiaio per le granite, le cannucce aromatizzate per far piacere il latte ai bambini, a cioccolato, fragola, vaniglia. Quindi davvero da lì è partito
0: con le palline all'interno.
1: Il boom delle cannucce, però poi la cannuccia negli ultimi 15 anni cambia. Cambia la cannuccia, ma cambia proprio come noi vediamo la cannuccia.
0: L'abbiamo trovata sui fondali marini, sulle spiagge, animali bloccati in sacchetti di plastica, ma anche nelle cannucce e anche sui cartelli. Io ho in mente dei cartelli di associazioni per la cura dell'ambiente, degli animali, ecco, che la stigmatizzano, che ti dicono: ma davvero ne hai bisogno per quella bibita lì?
1: Sì, il simbolo dell'inquinamento, usa e getta, prendi la cannuccia, bevi una bibita e poi la butti via, e quindi si ritorna a sperimentare con materiali, si ritorna alla carta, si prova il bambù, vetro, acciaio,
0: oro,
1: alghe,
0: no.
1: Pasta, oro no, oro argento non le ho viste, e
0: la
1: quindi,
0: pasta,
1: la pasta, io dalla pasta no, io ho provato dalla pasta, no,
0: è come la segale,
1: e alla fine sa un po' di pasta cruda chiaramente, però ecco,
0: piuttosto niente.
1: Si diffonde in tutto il mondo un movimento per limitare o vietare in alcuni posti la cannuccia in plastica e tutti gli altri prodotti monouso, però ecco che la cannuccia quindi perde il suo fascino che ha avuto negli anni 60, in cui sono state create davvero cannucce di tutti i tipi, cannucce che hanno funzionato benissimo, e poi appunto questo cambio proprio nostro nel vedere la cannuccia non più come qualcosa di divertente, utile per bere una bevanda fresca, ma che si può lasciare, che si può anche abbandonare e bere tranquillamente senza l'uso di questo oggetto estivo.
0: Allo 076 321 1113 stanno arrivando diversi messaggi legati a questo oggetto, che effettivamente è un tubicino che si è fatto spazio, è partito dai Sumeri, è arrivato oggi a dare anche un po' fastidio, a essere messo in dubbio. Prima parlavamo dell'UNESCO, chi dice no, io va bene così, non voglio essere riconosciuto. Abbiamo parlato anche in parte un pochino delle stelle Michelin, che c'è chi dice no, ma nei ristoranti. Qua c'è chi tra voi dice: io ho deciso proprio per questioni ecologiche di smettere di usare la cannuccia. Mi fa sorridere il termine smettere, perché è vero,
1: sì,
0: che è un'abitudine che hai, ma devi anche dirlo magari al ristorante, dire guarda, va bene anche senza, lo anticipi. Questa persona dice: io lo dico subito quando ordino da bere. Altri invece ci dicono: beh, ho scoperto grazie a questa spiegazione che effettivamente allora è nata grazie alla birra, quindi sono strettamente correlate in Mesopotamia. Sì, l'abbiamo raccontato poco fa, che la birra era particolarmente fermentata, era torbida, aveva sul fondo dei pezzettini, e quindi la cannuccia è nata così oltre 7000 anni fa per una necessità in quel caso. Qualcun altro dice anche: beh, ma ricordatevi che per i brick con il succo di frutta, quindi il cartone con la cannuccia, col buchino per la cannuccia, effettivamente lì
1: serve, può servire, per come è fatta ancora la confezione, vero, bisognerebbe forse modificare il contenitore per non aver più bisogno della cannuccia, che oltretutto adesso, essendo giustamente in carta, spesso non buca neanche più bene. Prima c'era quella soddisfazione della cannuccia in plastica che proprio forava il tappo. Adesso questa soddisfazione non c'è più, allora possiamo magari cambiare.
0: Bisogna rivoluzionare. Questa era la storia della cannuccia, uno degli oggetti che diamo per scontati, poi in realtà dietro una sua storia è la storia dell'oggetto di oggi. E adesso noi ci ascoltiamo una canzone dalla colonna sonora, tra l'altro non so se l'avete visto, il film Il Diavolo Veste Prada 2, l'hai visto?
1: Non l'ho ancora visto, tu l'hai visto?
0: L'ho visto, è uscito.
1: Ah, mi dirai.
0: Sì, vi dirò che va bene, si lascia guardare, e se avete visto l'uno, sì, effettivamente
1: è da vedere.
0: Sì, sì, sì, ti leghi ai personaggi, quindi vuoi vedere come va a finire e ti accompagna. Sienna Spiro, Material Lover, non è la canzone di Lady Gaga, che tra l'altro è anche nel film, solo per un pezzettino, tra l'altro, poco poco Lady Gaga.

0: sì, alle 11:20 siete partecipate tantissimo. Abbiamo parlato della cannuccia e effettivamente sono arrivati tantissimi spunti che ci portano in tutte le direzioni.
1: Sì, sì, sì. Ci scrive Paolo ricordando il frappè: quando si beve con la cannuccia, poi c'è quel inconfondibile rumore finale quando finisce proprio il frappè. È vero che quello è proprio il rumore della fine di questo dessert, che se bevi senza cannuccia forse perde un po' del suo fascino, della sua dell'esperienza, no?
0: Anche perché in alcuni paesi asiatici devi fare quel rumore, qui viene anche considerata un gesto un po' maleducato, quindi lo fai in maniera un po' timida.
1: Esatto.
0: C'è anche chi giustamente, Giuseppe ci dice: vi segnalo la cannuccia di paglia naturale di grano con steli di grano sterilizzati, dice è in sapore, sono rigide, resistenti e compostabili al 100%. Benji alla regia effettivamente ci ha dato un ottimo spunto, dice: ma come in tutto siamo riusciti a creare il posacenere portatile, la cannuccia. Effettivamente c'è chi potrebbe comprare la cannuccia che si in inox, la vendono anche, che si accorcia e si allunga. Poi bisogna capire come lavarla, se la dimentichi nella borsa può essere che lì qualche batterio si introduce.
1: Sì, ma può diventare difficile. Poi ci sono chiaramente gli scovolini per pulire tutte queste cannucce di vetro e metallo. E ci scrivono anche, sempre a proposito della cannuccia, che senza cannuccia bisogna anche togliere il ghiaccio dai bicchieri, perché poi senza cannuccia tutto il ghiaccio, soprattutto verso la fine della bevanda, ti finisce in faccia. Ed è vero, e a me è capitato 2 estati fa di ricevere una bibita con la cannuccia. Non ero più abituata, perché io non la uso mai, raramente mi capita.
0: Possiamo fare un dibattito: cannuccia o non cannuccia?
1: Io non la usavo da diverso tempo. Ho bevuto il drink con questa cannuccia, ma mi sono dimenticata di non dover alzare il bicchiere e fare il gesto per sorseggiarlo.
0: Come rivestita?
1: E faceva freddo e mi è caduto tutta la bibita fredda addosso, con tanto di ghiaccio. Io sono rimasta con questa cannuccia e ho detto: vabbè, forse è il caso di o riprendere l'abitudine con le cannucce in grano naturale oppure toglierle.
0: O come Lucia, che ha scritto: io lo dico subito, niente cannuccia.
1: Così non faccio danno.
0: La via di mezzo non sempre è la soluzione. Patrizia effettivamente aggiunge un altro elemento, dice: bisogna preservare lo smalto dei denti se si bevono bibite acide. E effettivamente quello che dicevamo prima, che la cannuccia permette di bypassare, di saltare uno step, un passaggio che è quello dei denti, in quel caso potrebbe aiutare. Dall'altra parte Luca dice: beh, per le bibite alcoliche non si sente l'odore, il rischio che ne si beve di più. È vero, la cannuccia ti allontana, quindi anche questo è molto interessante. Noi vogliamo andare avanti con le notizie, ma voi ci state dando spunti di qua e di là e ci state anche richiedendo, e questo ci fa molto piacere, quale libro commenteremo insieme venerdì. Venerdì noi commenteremo Destinazione Errata, quindi se volete leggere un libro, sono una 150 pagine, vola, lascia tanto da commentare, leggetelo e lo commentiamo insieme venerdì in questo spazio tra le 10 e mezzogiorno. Ci sarà anche Isabella Visetti, tra l'altro, che ci ha dato lo spunto di questo libro. Domenico Starnone, conosciutissimo anche per Scherzetto, un altro libro che sto leggendo veramente, che anche lui sarebbe da commentare. Quindi questo è il libro, Destinazione Errata, e ce lo state chiedendo in diversi, lo commentiamo insieme. Sono le 11:24, c'è Lucio Dalla che ci dice che siamo liberi. Sì, siamo anche liberi, liberi di essere qui insieme fino a mezzogiorno, e tra poco andiamo in spiaggia.

0: Alle 11.27 la Ravangammer eravamo noi due, chi ci ascoltava, Benji alla regia, ma di colpo c'è stata un'invasione bellissima in studio. Chi siete? Chi è arrivato? Chi è il portavoce? Tu mi sembri il portavoce, come ti chiami?
1: Leon.
0: Leon, chi siete? Dici chi siete.
1: Siamo la quarta di Roveredo.
0: Di Roveredo, ma la scuola non è finita?
2: No.
0: Quando finisce? Voi lo
1: non
0: sapete?
1: Ancora, questa è l'ultima settimana.
0: Ah, ok. E siete qui in visita, cosa avete visto fin qui?
1: Abbiamo visto la falegnameria e gli studi.
0: Urco, la falegnameria cosa stavano facendo? Cosa avete scoperto?
1: Stavano intagliando il legno e abbiamo scoperto che tutti i muri negli studi praticamente tutti erano di legno.
0: Ah, e quindi è importante, è un mestiere che ci permette di fare delle trasmissioni, di andare in onda, di essere anche qui in un certo senso, perché ci sono tante cose che sono state costruite da chi lavora qua, ci sono tantissimi mestieri. Voi adesso, abbiamo detto, siete qui, seguite la trasmissione anche di Mille Voci con Laura Pozzi, tra l'altro collega del quotidiano. Buongiorno, ce li hai portati tu, come sta andando?
3: Devo dire che sono più emozionata di loro perché non ero mai entrata qua durante la tua trasmissione, Alice, perciò vi ringrazio dell'ospitalità.
0: Grazie mille. Ti chiedo giusto di spostarti un pochino perché siamo anche in televisione, quella telecamera lì ci inquadra. Lara, forse è il momento perfetto per coinvolgere Laura, questa classe di Roveredo, perché noi stavamo parlando di estate, di spiaggia. Laura, questa classe, perché noi siamo date viaggio.

0: nascosto mio fratello sotto la sabbia.
1: Eccola. Ah, delle grandi buche.
2: Lì abbiamo due ragazze, diteci cosa fate voi.
3: Io gioco con mia sorella.
2: Giochi con tua sorella?
3: E seppellisco anch'io.
2: Bellissimo. Altre due mani alzate, dite pure.
4: Io prendo a pallonate mia sorella con la palla.
2: Eccola. Ancora qualcuno e poi vi diciamo il perché l'abbiamo chiesto. Vai pure.
5: Io faccio le buche in spiaggia.
2: Le buche silenziosamente oppure comunque gridi alla tua amica: portami l'acqua, fai quello.
5: No.
2: Ah, tu sei silenziosa, forse è l'unica. L'ultima, l'ultima, vai pure.
6: Io tipo...
2: Vai, avvicinati al microfono.
7: Io mi tuffo e poi gioco con mio fratello. Alcune volte mi salta addosso con le ginocchia nella pancia.
8: E tu urli come una matta per il dolore.
7: No, lo picchio.
2: Ecco, quindi abbiamo capito come può essere la spiaggia. Chi ci va la conosce, sia quelle al mare che quelle al lago. Ovunque.
1: Ovunque, abbiamo sentito tuffi, seppellire amici e fratelli, quindi fare grandi buche, giocare a palla e con altri, magari coi racchettoni. Ma sapete che alcune di queste cose che avete detto sono vietate in alcune spiagge?
2: Illegali.
1: Illegali. Si riceve una multa per giocare a pallone perché si disturbano le persone che si vogliono riposare. C'è il rischio magari di ricevere una pallonata in faccia e quindi di far male a qualcuno. E anche le buche possono essere pericolose, perché se qualcuno non vede la buca in cui avete seppellito, si fa per dire, vostro fratello, vostra sorella, poi magari qualcuno ci cade dentro involontariamente, si fa male. E noi parleremo proprio di questi nuovi divieti che ci sono sulle spiagge anche vicine a noi.
2: Tra i casi più discussi delle ultime settimane c'è quello di Punta Molentis. Siamo in Sardegna, ci torniamo tra pochissimo e cerchiamo di capire come sono riusciti a creare un regolamento e come è anche difficile poi metterlo in pratica e come è stato accettato da chi, per esempio, anche tra i vari divieti non poteva più portare il suo ombrellone. E anche questo è un tema. Torniamo tra pochissimo e cerchiamo di capire com'è andata e qual è la tendenza in spiaggia. A tra poco.

Attenzione sull'autostrada A16 delle Morbihan tra Péry, Rechenet e Villars. Un veicolo circola in contromano. Noi vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Noi ripetiamo: attenzione sull'autostrada A16 delle Morbihan tra Péry, Rechenet e Villars. Un veicolo circola in contromano. Non superatelo e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

0: E noi vi segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo in contromano sulla A16 tra Delémont e Bienne. Ve l'avevamo segnalato poco fa, è finito il pericolo causato dal veicolo in contromano. E Mille Voci continua con una notizia che abbiamo, diciamo, già anticipato un pochino prima del brano. Vi abbiamo fatto capire insieme ai ragazzi che sono venuti qua in visita alla RSI che in spiaggia di solito non dico che è come carnevale, ogni scherzo vale, ma un pochino è uno di quei posti dove non è che ci sono tantissime regole, puoi cantare, puoi anche, dicevano loro, creare le buche, si fa un po' di tutto, è un po' uno di quei contesti in cui se vuoi mettere la musica, certo ti metti d'accordo con quello da parte, magari non troppo forte, però non è che ci sono delle regole proprio scritte, se, diciamo, per quello che abbiamo detto fin qui.
1: Ma ci sono alcune spiagge, sempre più spiagge, che aggiungono, diciamo, dei divieti ai cartelli. Quando si arriva in spiaggia spesso c'è un cartellone, magari con scritto... come funzionano le bandiere, bandiera rossa, non entrare in acqua, bandiera gialla. Adesso ci sono sempre più divieti e tra questi c'è una, l'abbiamo accennato, la spiaggia di Punta Molentis in Sardegna, che ha fatto tanto discutere nelle scorse settimane perché ha aggiunto tra le sue regole, è una spiaggia a pagamento, quindi c'è questa regola, 10 euro per entrare, agli ingressi già contingentati, quindi un numero massimo per fascia oraria per poter accedere a questa spiaggia meravigliosa, e si è aggiunta una regola che prevedeva l'impossibilità di portare qualsiasi mezzo che produce dell'ombra, quindi ombrellone, tende, gazebo, a meno che non si trattasse di una famiglia con bambini fino ai 10 anni o con persone oltre i 65 anni. Questo perché per una questione di tutela dell'ambiente, quindi non rovinare la sabbia, non dover scavare per mettere appunto gli ombrelloni.
0: Esattamente.
1: Una notizia che ha fatto davvero il giro del mondo, ne hanno parlato tutti, in tantissimi si sono lamentati perché il sole è caldo, l'ombra è importante, bisogna anche nelle ore più calde provare magari a stare più al fresco, insomma talmente tante lamentele che il comune di Punta Molentis ha deciso di modificare parzialmente questa regola e quindi tutti possono portare un ombrellone o un gazebo, ma massimo uno per nucleo familiare, uno per compagnia.
0: L'ombrellone fa abbastanza effetto tra tutte le regole che si possono mettere, perché io ricordo forse il fumo, il divieto del fumo è già più comprensibile proprio perché sappiamo quanto nuoce a noi umani anche avere, poi se sei molto vicino, avere accanto qualcuno che fuma e tu magari non lo sei, sì, come fumatore, l'abbiamo già visto. Questa è abbastanza una novità. Adesso c'è stato comunque, hanno ritrattato, quindi in un certo senso.
1: Sì, effettivamente si vedono sempre più ombrelloni anche sulle spiagge, la gente li prende proprio perché, insomma, stare all'ombra anche solo con il volto, appunto mangiando nelle ore più calde, è di grande aiuto avere un ombrellone. Non poterlo neanche aprire, non poterlo neanche portare, disincentiva sicuramente diverse persone a recarsi in spiaggia, e forse questo era anche tra gli obiettivi di Punta Molentis.
0: Sì, Carola effettivamente ha ragione, lei ci dice: ma non parlate del divieto della musica, a me è già capitato di chiedermi di abbassare il volume, io non volevo, ho guardato un cartello sopra che mi hanno indicato effettivamente il volume andava abbassato perché era segnalato. Sì, forse ci sono già, cominciano ad esserci dei cartelli anche nelle spiagge legate a quello.
1: Sì, questo ci riporta proprio a una notizia di questi giorni. A San Sebastian in spiaggia è aperta, è iniziata ufficialmente la stagione estiva, quindi sono stati aperti i lidi, i bagni, gli stabilimenti balneari, e anche lì c'è un nuovo cartello, oltre alle spiagge senza fumo che sono sempre più frequenti in Spagna, appunto a San Sebastian al nord della Spagna, si parla anche di spiagge silenziose, quindi il divieto assoluto di utilizzare dispositivi audio senza cuffie sulle spiagge, quindi non solo ascoltare musica a basso volume ma non poter neanche di per sé riprodurre un lungo audio, bisogna utilizzare le cuffiette per non disturbare
0: hai
1: nessuno.
0: Hai capito i Paesi Baschi? I Paesi, sì, Baschi sono così. Ma io vorrei un altro divieto, se si può, farei una crociata, un percorso, camminerei, farei qualsiasi cosa pur di non avere più le persone che mi riservano il posto, vanno magari la mattina presto, corrono, sì, lasciano gli asciugamani e tu arrivi, non c'è nessuno, ma ci sono gli asciugamani.
1: Ci sono gli asciugamani magari dalle 6 del mattino alle 11.
0: Mi è capitato.
1: Sì, mi è capitato tantissime volte, e io che sono mattiniera mi piace andare presto in spiaggia perché poi non sopporto il caldo, quindi arrivo quando magari il sole non c'è ancora e mi ritrovo già tutta la battigia coperta di sdraio, di teli mare, e quindi mi dico: ma dove sono tutte queste persone?
0: Ma c'è qualcuno che ha vietato questa cosa? Dobbiamo spingerla noi?
1: Qualcuno l'ha pensata. Ci sono, soprattutto in Grecia, anche in Spagna, diversi posti in cui è vietato prenotare il posto, quindi è vietato sia prenotare la sdraio, ma anche è vietato lasciare appunto i propri oggetti e poi andare a far colazione e tornare ore e ore più tardi con una multa. Quindi per chi non si presenta, chiaramente mezz'oretta può andar bene andare a mangiare un gelato, ma per ore, se non ti presenti e lasci tutti i tuoi oggetti sulla spiaggia,
0: bene,
1: multa. Quindi favorevole. C'è Alice.
0: Molto siamo favorevole, pronti. Non devo andare a fare nessun cammino per...
1: No, c'è anche questo e tantissimi altri divieti, giocare a racchettoni, a palla, anche questi proprio per non disturbare le persone che sono magari in spiaggia per rilassarsi. Ad esempio, leggevo la notizia in questi giorni, in Liguria, a Lerici, tutti i giochi possono essere praticati, e leggo proprio dal sito del comune, soltanto nelle zone individuate e destinate al gioco. Io questo non so, a me piace sempre vedere in mare i gruppi che giocano al classico schiacciasette, per esempio.
0: Sì, ma sì, ecco, potrebbe essere benissimo, perché tra poco ci stiamo avvicinando al notiziario in lingua facile e poi arriva il momento dei conduttori e delle conduttrici dibattono. Potrebbe essere questo un tema, perché anche secondo me... Da una parte sono favorevole, perché è giusto anche pensare al rispetto, alla civiltà, siamo sempre di più anche nelle spiagge, fa sempre più caldo, però d'altra parte se lo snaturi, parlavamo prima dell'UNESCO, quando c'è troppo turismo si perde anche l'autenticità, ecco, forse i giochi schiacciasette è un grande classico, oppure chi ascolta la musica, beh, ci sono le cuffiette, però poi ti isoli, insomma ci sono pro e contro in tutto. San Sebastian... bene, forse ancora meglio. Chi sono quelli che mi stanno simpatici, che hanno
1: soprattutto in Grecia e in Spagna.
0: Grecia, Spagna,
1: prenotare
0: bene.
1: Il posto, questo ci piace, il divieto assoluto, perché almeno abbiamo tutti la possibilità di trovare il nostro spazio. Però vedremo nei prossimi anni questo cartello delle regole, quante se ne aggiungeranno.
0: Come un libro che c'è la prima pagina e poi continui a
1: sfogliare. E poi si continua, perché poi possiamo dirlo, no? Una tira l'altra. Ah, ma allora se è vietato ascoltare la musica ad alto volume, aggiungiamo anche che... chissà dove si arriverà.
0: Chissà dove si arriva. Noi sappiamo che stiamo arrivando al notiziario Lingua Facile e tra poco il dibattito sarà alba o tramonto. Cosa preferiamo? Cosa preferisci?
1: Scriveteci, io tramonto.
0: Alba, state con me. Lisa Manca adesso con le notizie in Lingua Facile.
2: Notizie in lingua facile. Ieri notte un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente d'auto ad Aranno. Aranno si trova nel Malcantone. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto mentre faceva una curva ed è stato sbalzato fuori dall'auto. L'auto è finita nel bosco a circa 30 metri dalla strada. Il ragazzo abitava nella zona. La polizia ha confermato che ha arrestato le quattro persone che erano state fermate sabato mattina dopo un difficile inseguimento. Le quattro persone sono tre adulti e un minorenne e vivono in Francia. Le quattro persone erano state fermate a Monte Carasso, un quartiere di Bellinzona, dopo il furto in un'armeria a Camorino. L'armeria è un posto dove si tengono e si vendono armi. Le cose che avevano rubato sono state ritrovate dalla polizia. Nel Canton Ticino, il partito della Lega dei Ticinesi e quello dell'UDC, Unione Democratica di Centro, non faranno una lista di candidati insieme per le elezioni di settembre. La decisione è stata data questa mattina dall'UDC. Nelle prossime settimane una commissione sceglierà i nomi dei candidati. Alla fine dell'estate saranno decisi i nomi. I nomi dei candidati saranno presentati nel mese di settembre. Ci sono dei problemi tra la Lega dei Ticinesi e dell'UDC, anche perché il consigliere di Stato Claudio Zali della Lega dei Ticinesi è stato molto critico verso il partito dell'UDC. I colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti si sono svolti al Bürgenstock, sopra il lago dei quattro cantoni. alla fine di questi colloqui sono stati creati 4 gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro si occuperanno di sanzioni, cioè togliere le misure di punizione contro l'Iran, nucleare, cioè limitare la costruzione di armi atomiche, ricostruzione degli edifici bombardati in Iran, controllo, cioè garantire che tutte queste cose vengano fatte. La notizia è stata data da persone iraniane importanti. La Russia ha fatto nuovi e forti attacchi contro l'Ucraina. Circa 10 persone sono state ferite in diverse regioni dell'Ucraina, per esempio nella regione di Zaporizhia. All'alba è stato dato l'allarme anche a Kiev, la capitale dell'Ucraina.

0: Sono le 11.51 su Rete 1, state ascoltando Mille Voci Estate, che vuole sempre finire male, una contro l'altra. Lara.
1: Un piccolo dibattito su una questione estiva, leggerissima, ma che divide, c'è poco da fare, alba o tramonto.
0: Elisa Manca, ti abbiamo chiesto, rimani qui con noi.
2: Perché mi avete sentito ieri che ero molto preparata sulla tematica cono coppetta, naturalmente.
0: Esatto. Ieri qual era il tuo? Perché io vorrei che lo sapessero tutti.
2: È un tema importante.
0: Beh,
2: ma io sono team coppetta da sempre, sono con i bambini.
0: Avevo capito male, non mi interessava più la tua idea. Ma quando parliamo di alba e tramonto sono due mondi. Cioè è un giorno in cui ci sono questi due momenti e spesso accompagna la domanda mare, montagna, alba, tramonto. E qui noi vi chiediamo, 076-321-1113, chiudete con noi in, di solito happy end, no. Male, datemi argomenti per l'alba. Partiamo da te, Elisa, mi aiuti, tu sei con me, sei l'alba, tu sei una che si sveglia presto.
2: Bravissima, mi piace come hai impostato la domanda, che cercherebbe di favorire una mia risposta. Beh, la risposta è in due tappe. Io sono felice quando faccio alba chiara, quando svegliamo la gente. A me capita ultimamente di più nel fine settimana, però per anni ho fatto la mattina presto,
0: vero,
2: questo Rete 1. È bellissimo alzarsi prima degli altri, vedere chi si sta alzando con te, dare il buongiorno alla gente, come diceva una canzone di Jovanotti, leggere il giornale prima di tutti.
0: È vero.
2: Ecco.
0: Anche quando studiavo io ero felice di svegliarmi presto, perché io, tanto gli altri dormono, li frego.
2: Però io sono un gufo, quindi tifo tramonto.
0: Però devi andare a lavorare, devi andare a preparare il programma del pomeriggio, Elisa. Dalla tua, perché dovrebbe essere meglio il tramonto, Lara? Cioè non vedo veramente motivi. Chiude la giornata.
1: Però
0: ha questi colori aggressivi.
1: Ah, questi infatti, ha dei colori stupendi, allegri, belli, vivaci. Non sai mai cosa ti aspetta e poi ti rilassa. Hai quest'ultimo momento
0: con tutte le persone attorno.
1: Ed è da condividere il tramonto. È democratico, quasi tutti possono assistere al tramonto naturalmente, senza dover impostare la sveglia alle 3 del mattino. A che ora c'è l'alba oggi a Lugano? Alle 4:30. Aspetta che punto la sveglia, mi alzo. Poi ti maledici.
0: Si chiama meritocrazia.
1: Perché ho messo la sveglia a quest'ora che è tutto buio? È vero, poi l'alba è bella, però il tramonto è semplice, ti stupisce sempre con dei colori meravigliosi.
0: Allora, il tramonto si riceve, l'alba la conquisti. Cioè l'alba vai, la conquisti, hai questa luce del mattino che oltretutto fa anche bene, l'orologio anche del nostro corpo necessita di quella luce. Nessuno ha mai parlato della luce del tramonto che serve a qualcosa per stare bene. E poi quante poesie, stavo pensando anche il nostro Ungaretti, cioè nel pieno della Prima Guerra Mondiale lui ci ha partorito una delle poesie più belle, la mattina. Cioè lui dice: mi illumino d'immenso, e lui in quel contesto lì vede quei colori pastello, quei colori tiepidi ma che ti accompagnano. Cioè non è che arrivano come il tramonto, come del fuoco, spesso si dice rosso fuoco, ma davvero ti calma il rosso, davvero ti fa stare bene.
1: Ungaretti, tra l'altro, che ha scritto anche una poesia che si chiama Tramonto, e quindi forse anche lui non sapeva alla fine decidere una bellissima poesia. Però questi colori alla fine favoriscono il rilassamento. Tanti dicono il tramonto è nostalgico, ma è bello per quello, perché arrivi a fine giornata, hai questo momento in cui tutto si ferma, perché tutti si fermano e osservano il sole scendere fino all'ultimo spicchio, se si ha la fortuna di essere e vedere l'orizzonte, proprio l'ultimo spicchio di sole che cala, e poi si entra pian piano nel buio, ci si prepara a rispettare i ritmi e andare verso, insomma, a dormire, pian pianino.
0: Cioè voi qua su Rete 1, cioè abbiamo un inno che parte con Quando bionda aurora, e voi riuscite ancora a insistere sul tramonto. Io dico a Lorenzo, che tra l'altro ci scrive e dice: ma fatele voi le trasmissioni, non aspettate dagli altri che vi diano gli spunti. Ce li abbiamo, Lorenzo, infatti io qua ho un bel po' di argomenti per convincere anche le mie due colleghe in studio che prima di tutto l'alba è quel momento della giornata in cui tutto ti sembra possibile. Non ha quella tristezza del buio. Dopo arriva il buio, dopo il tramonto. Cioè voi preferite una cosa che vi accompagna al buio? La giornata davanti tutto, anche metaforicamente. Tu parti, ogni giorno puoi ripartire da zero anche.
2: Non mi stai convincendo, Lara?
1: neanche a me. Io continuo ad aspettare il tramonto. Guarda, domani mattina l'alba la lascio a te.
2: Ma anche perché almeno in quei mesi in cui dovrebbe essere più democratica l'alba, cioè che è un orario in cui siamo tutti d'accordo, di solito in quei mesi ci sono le nuvole o sta piovendo e comunque anche lì non è così democratica.
0: Però è meritocratica, è questo che vorrei insistere. Cioè tu te la devi conquistare, tu devi svegliarti, non è per tutti. Al tramonto ci arrivano tutti, tu rimani sveglio e ci arrivi, nel senso raramente, a meno che una
2: se ti svegli molto molto presto.
0: Vabbè, però ok, metti la sveglia per andare a vedere il tramonto. No, è veramente, cioè tu devi conquistarla, e più in alto vai più bello è. Il tramonto storicamente lo guardi al mare, al lago, e quindi lo cerchi, lo vai a cercare in un contesto dove tutti possono averlo. Non avete quella cosa che dici, ma io l'ho vista e tanti non l'hanno visto. Tu che mi dicevi del giornale, quanto è bello arrivare prima e vederlo. Qua non solo arrivi prima, ma sei l'unico magari che lo vede attorno a te, gli altri magari dormono.
2: Sì, ma il tramonto ieri sera con questi colori quasi fucsia, me lo sono visto anche tra le palazzine di Besso, capisci? Cosa c'è di più democratico?
0: Il crepuscolo, cioè effettivamente Paolo che dice vi mette d'accordo tutti. Beh sì, diciamo allora, in comune, per non chiudere troppo male, grazie ai messaggi che stiamo ricevendo, ho ricevuto anche dei suggerimenti tra l'altro dal pubblico. Diciamolo, quel momento in cui ci sono le silhouette e si vede soltanto il profilo, che ha ispirato, penso, anche Giacometti con gli alberi, queste persone che poi nascono dai suoi alberi, che vedeva anche in Valbregaglia. Ecco, questo io mi sento di dire che ci accomuna. Chiudiamola.
1: Va no? Bene, va bene, possiamo accettarlo, ma oggi secondo me il tramonto lo vedrai anche tu con piacere.
0: Ma no, Giuseppina, ma la mattina vedere l'alba in riva al mare è una favola. Allora, lei ha messo insieme tutto, mi dice vedere l'alba in riva al mare è una favola, ci ha messo insieme. Navighi, troppo tramonto nei messaggi, non li leggiamo più.
2: Per pacificare, voglio spezzare una lancia anche per quei colleghi che per ragione di vita o stile di vita lavorano di notte, quindi sarebbero team gufo, ma alla fine come concludono la loro giornata? Sempre vedendo l'alba. Penso a Franco Bianchi, storica voce dell'informazione notturna, adesso lo fa molto Alberto Andreani per esempio, e tutti i colleghi che a turno ci informano anche di notte fino a portarci all'alba, e forse sono loro quel pezzetto che congiunge questi due discorsi.
0: Sai che hai ragione, dovevamo invitare anche loro, la prossima volta li invitiamo e chiediamo loro quanto, beh sicuramente la cromoterapia in questo caso c'entra, cioè ci sono i colori che ci fanno stare bene in entrambi i casi, ed è una cosa anche magica, trovo, che ogni giorno si inizia e si chiude una giornata, anche quello trovo magico della nostra natura, insomma.
2: Grazie mille che mi avete invitata, io partecipo sempre a questi dibattiti sostanziali. Ciao.
0: Ma noi ci piace fare dei viaggi e poi chiudere con leggerezza, questo è un po' anche l'idea che sta dietro a questo piccolo momento che oggi è girato attorno a alba o tramonto. Noi Lara Van Gameren torniamo domani, grazie Elisa Manca di essere passata a trovarci.
1: Grazie Alice.
0: A domani, grazie.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i principali temi che tratteremo nel radiogiornale in onda fra mezz'ora. Divorzio a destra nella politica ticinese per decisione dell'UDC, democentristi e Lega correranno separati alle prossime elezioni cantonali. Affitti troppo cari in Svizzera, consegnate oggi a Berna 140.000 firme per chiedere maggiori controlli. 10 anni fa la Brexit, oggi il Regno Unito si interroga sulle conseguenze economiche dell'uscita dall'Unione Europea. In pagina avremo un'analisi. La canicola in Italia spinge il governo a reintrodurre la cassa integrazione per le aziende che riducono o sospendono il lavoro per il caldo. In Francia le temperature elevatissime hanno già causato 40 morti, molti dei quali per annegamenti fra coloro che hanno cercato refrigerio in acqua. Ai mondiali di calcio promossi ai 16esimi campioni e vicecampioni. In serata torna in campo l'Inghilterra e la meno convincente delle grandi, il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia Cupra invece è aperta, mentre se andiamo in Romandia sulla A1 tra Agnò e il ponte di Versoix ci sono delle code a causa di un incidente e si stimano delle attese di 45 minuti in direzione di Ginevra.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1.
4: Meglio di così. Nuova puntata di Meglio di così. Come possiamo fare una cosa che facciamo sempre meglio di così? Sergio Savoia, l'ospite di questa puntata, con un tema molto attuale che in realtà ci riguarda tutti, perché è l'intelligenza artificiale legato alla scrittura. Tu sei uno scrittore, cioè sei tante cose, e tra tutte queste mille cose sei anche scrittore, hai scritto vari libri.
5: Sì.
4: All'epoca che non c'era l'intelligenza artificiale,
5: assolutamente,
4: vorrei dire.
5: Sì. Anche perché non è molto che c'è per questo tipo di attività. E scrivo anche ovviamente per la radio, i social media. Scrivere è un'attività che mi è sempre piaciuta già da bambino. Sono stato uno scrittore molto precoce.
4: La prima cosa che hai scritto?
5: Ah, questo non me lo ricordo, però se vuoi ti dico che uno dei miei maestri di elementari mi ricordava ancora con orrore il fatto, lui mi diceva questa cosa in quinta elementare, che quando facevamo i temi, il mio tema era lungo come i temi degli altri
4: ragazzi messi assieme,
5: che naturalmente per lui non era una cosa bellissima perché li doveva leggere.
4: Però erano, non sei classi prolisso, piccole, tu.
5: Erano classi piccole.
4: In realtà
5: però.
4: Le mail, non sei prolisso. In realtà sei una persona molto che ha il dono della sintesi.
5: Ho imparato la sintesi, ma la sintesi si impara. La prolissitudine è una fase attraverso la quale si passa. E molti non ne escono mai, ecco, e questo probabilmente è uno dei consigli che potremmo dare, no? L'economia della scrittura quando parleremo, ed è una cosa su cui eventualmente un buon utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale può aiutare le persone che non sono dei talenti straordinari, naturali, perché ormai ognuno ha i suoi talenti e non tutti sono scrittori. Oggi l'intelligenza artificiale ti permette, quindi qui non parleremo male dell'intelligenza artificiale che è un po' di moda, ne parleremo bene, però con qualche, diciamo così, consiglio, accortezza, per evitare più che altro di produrre dei testi che ormai si cominciano a vedere, dei testi che poi diventino troppo uniformi, che siano tutti uguali, eccetera, eccetera. Però l'intelligenza artificiale utilizzata nell'ambito di un processo di scrittura pilotato da se stessi, da esseri umani, è una cosa che ha dei vantaggi notevoli. Però ripeto, ci deve essere sempre la tua di intelligenza, non solo, diciamo, ChatGPT o Claude o Grok o questi altri strumenti di intelligenza artificiale. Oggi magari possiamo provare a vedere due o tre punti da tenere presente.
4: Esatto. Primo punto, ho un foglio bianco, voglio esprimere delle cose, che siano professionali o private. Come supero quel foglio bianco? Perché anche i prompt, che sono i suggerimenti che si danno all'intelligenza artificiale, anche lì all'inizio è un foglio bianco. Anche lì,
5: certo.
4: Cosa facciamo?
5: Allora, la cosa un po' paradossale dell'intelligenza artificiale è che se tu sei capace di scrivere, sei avvantaggiato, perché l'interazione con, chiamiamole intelligenze artificiali, sarebbero si chiamano grandi modelli linguistici in realtà, l'interazione avviene tramite un testo scritto, cioè tu scrivi un'istruzione, un prompt viene chiamato in inglese, un'istruzione per l'intelligenza artificiale. Cosa succede? Vai su ChatGPT, per dire quella più famosa, non necessariamente la migliore ma la più famosa, e dai una descrizione di quello che vuoi ottenere. Quindi il lavoro su cui vale la pena di pensare un po' è il prompt, è proprio questa istruzione. Cioè scrivimi un testo, scrivimi degli auguri di compleanno, te li scrive, generici. Per chi li devo scrivere? Ok, scrivimi degli auguri di compleanno per Clarissa Tami, che fa quel lavoro lì, che ha la passione dello snowboard, che ha i capelli biondi tagliati corti, che ha fatto questo, questo e quest'altro. Prendetevi del tempo per scrivere un prompt fatto bene. Lavorate sulla qualità dei vostri prompt.
4: Quindi sulla qualità delle informazioni che diamo.
5: Delle istruzioni che diamo. Noi chiediamo all'intelligenza artificiale di fare qualche cosa. Quindi la qualità di quello che noi scriviamo è veramente essenziale. Quindi, se già sai scrivere, il risultato sarà migliore. Lo stesso vale per la creazione di immagini. Chi sa già utilizzare un grafico, un'illustratrice, una persona che disegna bene, è in grado di dare dei prompt all'intelligenza artificiale e poi di dare delle correzioni, per cui il risultato sarà migliore di quello che posso ottenere io. Però bisogna comunque saper scrivere, quindi non ti insegna a scrivere se non sei capace. E questa è la prima cosa da tenere presente. Quindi investite del tempo sulle istruzioni che date. Tu parlavi del foglio bianco. Una delle cose che può alla quale può servire l'intelligenza artificiale è proprio a superare quel blocco lì, no? Il blocco dello scrittore, si chiamano il writer's block. E come si fa? Allora, in questo caso chiedete all'intelligenza artificiale che utilizzate di darvi delle idee. Voglio scrivere un articolo così su questo tema, non so bene da dove prenderlo, dammi qualche idea, no? E in questo senso è molto utile. Anche qui non stacchiamo il cervello, bisogna sempre dire ok, andiamo a vedere se queste idee mi interessano, se sono quelle giuste. Non vi fidate mai completamente di quello che vi propone, perché le cose vanno sempre comunque verificate, però è vero che quando hai quel momento di blocco ti aiuta a superare il foglio bianco, e di nuovo la qualità di quello che chiedi è veramente essenziale, quindi bisogna lavorare sul prompt, sull'istruzione, non basta scrivimi una mail, non funziona così, perché tanto per cominciare non sa che mail vuoi scrivere, eccetera eccetera. Quindi più informazioni date meglio è. Tra l'altro ChatGPT e altre intelligenze artificiali dopo un po' imparano a conoscerti, per alcuni questa è una cosa inquietante. Quando devi lavorare è una cosa molto utile, perché non dovrai ripartire da zero ogni volta dando il prompt, perché nel frattempo sa che la persona per cui scrivo gli auguri di compleanno è quella persona lì, con quelle caratteristiche lì, eccetera eccetera.
1: Quindi tutti gli anni per gli auguri di compleanno non dovrò ripetere per chi devo scrivere, ma sa già che cosa. Ma poi imparano anche i nostri gusti, che cosa ci piace,
5: un suggerimento cosa non ci piace. Faglielo ricordare, ricordatelo, in modo che l'anno prossimo non scrivo la stessa cosa.
1: Esatto.
5: Dopodiché ripeto, per alcune persone questa cosa è agghiacciante e per altre persone può essere interessante, può risolvere dei problemi. Diciamo che è tutte e due le cose assieme, può essere agghiacciante se usata male e può essere molto utile se usata bene. Usata bene cosa vuol dire? Il pilota sei tu, tu che scrivi, tu che vuoi ottenere il risultato, quindi mantieni il controllo creativo e utilizza le capacità di essere veloce di un'intelligenza artificiale, no?

0: Torniamo a parlare con Sergio Savoia, a meglio di così, con dell'intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, visto che Sergio è anche scrittore. Quindi come si può fare meglio di così, o come si può utilizzare meglio di così l'intelligenza artificiale anche sul lavoro, per delle email, per esempio, sì, che ci viene in aiuto quando magari dobbiamo bloccare i nostri istinti più fumantini.
1: Esattamente. Allora, prima di tutto, scrivere vuol dire tante cose. Si può scrivere un romanzo, si può scrivere una tesi di laurea, si possono scrivere degli sms, dei whatsapp, si possono scrivere delle email, dei biglietti di auguri,
0: come dicevamo,
1: scrivere è un'attività molto ampia, e quindi non necessariamente utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere vuol dire che state scrivendo un romanzo con l'intelligenza artificiale, ma magari in alcuni ambiti della vita vi può permettere di risparmiare tempo, vi può permettere, per esempio, arriviamo alla questione dell'email alla quale accennavi poco fa, di mettere un diaframma tra la propria, per esempio, rabbia, la propria irritazione e il prodotto che viene spedito a colui o colei che ha provocato questa irritazione. In ambito aziendale, per esempio, può succedere, qualcuno mi scrive una mail, la mail mi
0: anche
1: fa...
0: Anche a scuola, i genitori, mi viene in mente...
1: Anche a scuola, assolutamente.
0: No, una mia amica mamma riceve un'email da, non so più, qualcuno insomma della scuola, eccetera, e lei, grazie all'intelligenza artificiale, ha filtrato
1: sì,
0: la risposta.
1: Non ha scatenato...
0: Esatto, l'inferno.
1: L'inferno, come a volte succede. Allora, prima di tutto, di base, questo è un consiglio che mi sento di dare, così come non dovete andare a fare la spesa quando avete fame, non dovete scrivere quando siete arrabbiati. O perlomeno, l'altro suggerimento che vi posso fare è: scrivete ma non inviate. L'atto di scrivere e non inviare, per esempio, potete scrivere fuori dal programma di email, quindi scrivete su un foglio Word, da qualche altra parte, e poi lasciatelo lì a sedimentare, e magari il giorno dopo, non è uno yogurt, non scade, il giorno dopo mandate la mail, la leggete, e quando sarete meno arrabbiati leggerete quella mail come se l'avesse scritta a qualcun altro, perché in pratica è così, l'ha scritta il vostro io arrabbiato. Questa procedura, che si è sempre potuta fare, cioè mettere del tempo, sbollire, aspettare un attimo, magari arrivano nuove informazioni, magari quella persona non è animata da intenzioni mefistofeliche come pensavo, non lo fa apposta per far arrabbiare, insomma tutte queste cose qua. Ecco, una volta messa da parte la rabbia, la mail può essere rivista, se non l'avete spedita, evidentemente. Se l'avete spedita è un po' tardi, il richiamo delle mail funziona molto male, non utilizzatelo. Ma se invece non avete voglia o tempo di aspettare uno, due giorni, due settimane, quel che è, l'intelligenza artificiale può aiutarvi. Molto banalmente, prendete la bozza che avete scritto, se avete scritto una bozza di mail, la mettete su ChatGPT, su Gemini, insomma ce ne sono tantissime, Claude anche funziona molto bene, con un prompt relativamente molto semplice, che può essere: rendi questa mail meno, come dire, meno aggressiva. Anche lì prendetevi del tempo col prompt: per favore rendi questa mail meno aggressiva, la devo scrivere a Pincopallo che mi ha scritto questa cosa mi ha fatto arrabbiare, però io vorrei dare comunque l'idea di essere un superiore, ragionevole, in controllo, eccetera, eccetera. Prendetevi il tempo di scrivere un prompt come Dio comanda, e poi vedrete che il risultato che vi propone l'intelligenza artificiale generalmente è meno aggressivo di quello che è venuto fuori da voi quando vi sono saliti un po' i nervi. Naturalmente anche in questo caso fate attenzione, perché si capisce spesso, specialmente chi la usa tanto, capisce se una mail è stata scritta, diciamo, da un essere umano, se è stata scritta con intelligenza artificiale. Ci sono degli elementi molto ricorrenti, per esempio ChatGPT tende a utilizzare un'aggettivazione
0: tre aggettivi di solito,
1: sempre tre aggettivi, sovrabbontà, glielo dite, lo potete dire dicendo: metti in memoria il fatto che io voglio un aggettivo solo, non tre, oppure non voglio i trattini all'americana ma voglio i due punti, gli americani usano i trattini dash come due punti, voglio i due punti, eccetera eccetera. Prendetevi anche lì il tempo di istruire la vostra copia, diciamo così, dell'intelligenza artificiale, dicendolo che cosa volete. Quindi tre aggettivi: ho letto la sua mail e mi ha irritato, infastidito e fatto preoccupato. No, una cosa sola. Questo glielo potete dire. Da lì in avanti, tendenzialmente, l'intelligenza artificiale si ricorderà le istruzioni. Lavorare sulle istruzioni, di nuovo, è un po' sempre lo stesso consiglio, anche quando utilizzate l'intelligenza artificiale, per non litigare, che è un utilizzo molto nobile.
0: Ecco, ma il problema è se con l'intelligenza artificiale riesco, come si dice, un po' a... ad annacquare con la mia emozione negativa e poi però l'incontro dal vivo, mm-hmm. e lì non c'ho più nulla che mi aiuta a filtrare quell'emozione.
1: Allora, lì ci sono terapeuti, psicologi,
0: cioè,
1: la mamma.
0: Come faccio a essere, diciamo, coerente con quello che l'intelligenza artificiale mi aiuta a fare nella vita di tutti i giorni? Aiuta un pochino, perché è terapeutico scrivere.
1: Boh, intanto ti fa un pochino riflettere su quello che stai facendo. Dopodiché c'è anche da dire che hai, perlomeno non hai aggiunto altro danno al danno che puoi fare con un'interazione non controllata. Però una cosa che bisogna, di cui bisogna tenere presente è questa. Quando noi scriviamo una mail, un WhatsApp, tendenzialmente manca quel feedback, quel ritorno che abbiamo nel parlare con una persona. E quindi tendenzialmente siamo più bruschi quando scriviamo una mail arrabbiata di quando parliamo con la persona di persona. Quindi spesso facciamo più danno con la mail che parlando. Dopodiché è chiaro, come dicevo prima, scherzando ma non troppo, un lavoro su se stesso è sempre un buon investimento. Quindi ci sono bravissimi. Controllare la rabbia è una cosa che si può imparare. Però, ripeto, spesso facciamo quasi più danno con le mail scritte e buttate fuori così che non con un'interazione dove quell'altro magari può scusarsi, scusami, io pensavo che tu, invece no, vabbè, ma scusa, andiamo a berci un caffè. Con l'email andiamo a berci un caffè, arriva settimane dopo, ma magari non arriva mai perché nel frattempo avete chiuso i rapporti.

0: Torniamo a parlare di intelligenza artificiale con Sergio Savoia nella puntata di oggi di Meglio di Così. Si può usare l'intelligenza artificiale meglio di così? Beh, sì, si può assolutamente. Quindi...
1: Certo, assolutamente. Naturalmente torno e faccio una piccola premessa. Io sono una persona che scrive molto, mi piace moltissimo scrivere, non rinuncerò mai al piacere di scrivere. Per quello che mi riguarda, l'intelligenza artificiale ha aggiunto piacere al piacere. Mi interessa moltissimo vedere come ChatGPT affronta un tema che io ho affrontato in un altro modo, che cosa cambia, in che modo posso istruirla, che in che maniera posso arricchire quello che ho scritto o semplificarlo, per esempio. E quindi scrivete, sappiate che per avere un'interazione con l'intelligenza artificiale di successo bisogna saper scrivere bene, bisogna prendersi il tempo perlomeno, non bene, ma insomma in maniera efficace. Bisogna prendersi il tempo per scrivere delle istruzioni. L'istruzione di una riga sola generalmente non è una buona istruzione, quindi date un'istruzione, un prompt un pochino più diffuso. Però una terza cosa che può fare e che vi consiglio di provare se non avete ancora provato, l'intelligenza artificiale può aiutarvi per esempio a leggere testi che sono magari fumosi, che sono marketing, che sono complicati, che sono magari non sono testi super importanti ma dovete comunque smazzarveli. Faccio un esempio molto banale. Un'assicurazione, una cassa malati vi manda una lettera, in questa lettera una lettera di una pagina e mezzo in cui ci sono un sacco di cose di cui probabilmente il 90% è marketing. Una delle cose che potete chiedere all'intelligenza artificiale di fare per voi è leggere la lettera con un prompt come questo che sto per dirvi, per favore dimmi quali sono le informazioni veramente essenziali contenute in questa lettera della cassa malati XY, taglia fuori tutto quello che è marketing e fuffa di comunicazione e in più dimmi se devo fare qualche cosa oppure no. Ecco, normalmente questo richiede di fare uno scan, una foto col telefono, caricare la lettera, fare questo tipo di prompt e l'intelligenza artificiale 9 casi su 10 ti dice che non c'è niente di particolarmente rilevante e puoi buttare la lettera, oppure ti dice sì no, devi semplicemente ricordarti di pagare la partecipazione ai costi, adesso invento. Questo può essere fatto per esempio anche sul lavoro, riceviamo tantissime mail, buona parte delle mail sono inutili ma vi richiedono comunque tempo per essere lette. Ora, se ricevete una mail particolarmente lunga, complicata, eccetera, eccetera, specialmente se viene da persone di una certa importanza nella gerarchia, vale lo stesso principio. Se potete farlo in base alle regole della vostra azienda, evidentemente, potete per esempio chiedere all'intelligenza artificiale, oggigiorno molte aziende ce l'hanno già in Copilot, per esempio, già inserita
0: all'interno dell'azienda c'è la propria intelligenza artificiale.
1: Esatto, chiedete di leggere e dirvi cosa c'è di veramente rilevante in quella mail che avete ricevuto e vedrete che spesso è molto poco. Per voi è un guadagno di tempo enorme tirar fuori quella goccia di informazione importante, magari che richiede un'attività, una risposta da parte vostra, piuttosto che leggersi delle cose che sono spesso concepite per comunicare con i collaboratori, per tenerli buoni, per tranquillizzarli un po', eccetera, eccetera. Ecco, questo vale per tante cose, quindi riceviamo ogni giorno moltissime informazioni scritte, distinguere quello che è importante da quello che non è importante è un lavoro molto complicato. L'attività può essere svolta con la collaborazione, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ci risparmiamo un sacco di tempo che possiamo utilizzare per qualcos'altro. Naturalmente sappiate...
0: Anche per tutto quello che riguarda anche l'aspetto magari medico. Vado e il dottore mi manda il feedback della mia visita e a volte ci sono comunque dei termini o comunque è spiegato in maniera un po' complicata.
1: Certo, il classico referto. Allora, anche qui... Il medico è sempre meglio parlare col medico, per l'intelligenza artificiale non sostituisce minimamente, ci mancherebbe, credo bisogna dirlo, ma siamo tutti in chiaro. Però ogni tanto si ricevono dei referti che sono scritti da medico per medico, tu lo ricevi magari perché l'hai chiesto ed è scritto in ostrogoto, non si capisce nulla e tu vuoi sapere ma la mia mamma sta bene o non sta bene, la mia nonna come sta? Ecco, in questo caso l'intelligenza artificiale ti aiuta, si possono dare dei prompt, mi sta suonando qualunque cosa.
0: Sì, infatti è il
1: si possono dare dei prompt che possono essere anche molto banali, tipo spiegami questo referto considerando che io non ho nessuna particolare competenza medica, virgola, di cosa mi devo preoccupare, se mi devo preoccupare di qualche cosa, c'è bisogno che io faccia qualcosa? Questa è una cosa che viene utilizzata sempre di più e devo dire che con tutti, diciamo così, le prudenze, le cautele del caso, è una cosa che può veramente semplificare molto la vita delle persone, ci può aiutare, perché noi altrimenti spesso riceviamo delle comunicazioni da operatori sanitari che sono praticamente incomprensibili per una parte importante del pubblico, no? Ora lì c'è un altro discorso, perché scrivono così, ma questo è un discorso che faremo in un'altra occasione. L'intelligenza artificiale vi può aiutare a leggere, così come vi può aiutare a scrivere. Ricordatevi sempre di attaccare il cervello. Questa è la differenza, no? Facevamo durante il disco l'esempio del coltello. Il coltello è uno strumento, lo facevi tu.
0: Eh sì, il coltello può essere usato per uccidere qualcuno, ma anche per tagliare un pezzo di carne e nutrirmi. Sì,
1: è certo, quindi è uno strumento.
0: Sono io che scelgo che cosa farne, no?
1: Assolutamente sì. E naturalmente il coltello, diciamo l'intelligenza artificiale, per rimanere nella metafora, è il coltello più straordinario, affilato, multilama e incredibile che sia mai stato creato. Quindi, però, sono sempre io che devo tenerlo in mano, sono sempre io che devo averlo dalla parte del manico. L'utilizzo che faccio lo decido io. Però senza demonizzarla, sappiate che sia per scrivere, per chi non è del mestiere, per chi magari lo fa ogni tanto, eccetera, eccetera, sia per leggere, è uno strumento che può essere utilizzato. Con il grande appunto, ripetiamolo per l'ennesima volta, il grande consiglio: non stacchiamo mai il cervello quando usiamo qualsiasi strumento di quelli che usiamo.
0: Grazie Sergio Savoia per essere stato a Meglio di Così quest'oggi, e oggi abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale e non potevamo farlo meglio di così.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Sull'insieme del paese in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Temperatura massima intorno ai 33 gradi, al nord fino a 36. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 24 giugno. Sull'insieme del paese in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da rovesci o temporali isolati. Temperature minime al

0: per decisione dell'UDC, democentristi e Lega correranno separati alle prossime elezioni cantonali. Affitti troppo cari in Svizzera, consegnate oggi a Berna 140.000 firme per chiedere maggiori controlli. 10 anni fa la Brexit, oggi il Regno Unito si interroga sulle conseguenze economiche dell'uscita dall'Unione Europea. In pagina un'analisi. La canicola in Italia spinge il governo a reintrodurre la cassa integrazione per le aziende che riducono o sospendono il lavoro per il caldo. In Francia le temperature elevatissime hanno già causato oltre 40 morti, per lo più per annegamento, fra coloro che hanno cercato refrigerio in acqua. Ai mondiali di calcio promossi ai 16esimi campioni e vicecampioni. In serata torna in campo l'Inghilterra e la meno convincente delle grandi, il Portogallo di CR7. UDC e Lega dunque non correranno insieme nelle elezioni cantonali ticinesi del prossimo aprile. La decisione è stata annunciata dall'Unione Democratica di Centro, che in un comunicato questa mattina ha parlato di scelta di coerenza, coraggio e rispetto verso i cittadini. Spiegazioni e reazioni nel contributo di Nicola Luend.
1: Un'alleanza è una soluzione pragmatica che a livello cantonale avevano portato a dei frutti concreti nel 2019 e nel 2023. Ora basta, si volta pagina. L'UDC si presenterà con una lista propria per il Consiglio di Stato, per il Gran Consiglio. All'origine della scelta democentrista, un nome principalmente, un nome che divide. Quello del consigliere di Stato Claudio Zali, su cui da tempo l'UDC ha espresso grandi riserve, considerandolo incompatibile con una lista unita e con i valori di cui si fanno portatori i democentristi. In casa Lega dei ticinesi non si nasconde lo stupore per la mossa degli ex alleati.
2: Diciamo che siamo sorpresi sulla modalità, anche perché stamattina abbiamo appreso tramite stampa, come tutti i cittadini, della volontà e della comunicazione dell'UDC, senza essere stati avvisati prima, insomma.
1: Daniele Piccaluga è il coordinatore del movimento. Questa dunque la sua reazione.
2: Ma il coordinatore della Lega prende atto che l'UDC preferisce il personalismo a quello che riguarda magari un concetto di area di destra. Noi abbiamo sempre ribadito che per noi l'alleanza era uno scenario plausibile, anzi è da tenere in serissima considerazione. Noi una chiara posizione su Claudio Zali ad oggi non c'è ancora, anche perché è l'assemblea che, se del caso, dovrà dire Claudio Zali non sarà della partita. Lui si è messo a disposizione, il coordinatore della Lega ha sempre detto che chi vuole candidarsi avrà lo spazio necessario. Prendo atto di una volontà dell'UDC di non aspettare qualche settimana, ma di voler comunque uscire chiaramente da parte loro, dicendo: noi andiamo da soli, ne prendiamo atto e reagiremo assolutamente, non ci facciamo sicuramente intimidire da nessuna notizia oggi.
1: A questo punto si aprono nuove prospettive, nuove dinamiche negli equilibri interni alla destra in vista del prossimo aprile, con nuovi equilibri che andranno inevitabilmente a modellarsi. Da una parte l'UDC, che forse oggi si ritiene sufficientemente forte per camminare da sola, e dall'altra la Lega, da anni ormai presente in governo con 2 seggi, ma che oggi più che mai si vede sfidata da una forza politica in sensibile crescita che ha invaso, almeno in parte, il suo campo d'azione.
0: E i vertici dell'UDC per ora, invece, se si esclude il comunicato stampa inviato questa mattina, non ci hanno ancora rilasciato interviste. E la mancata alleanza tra UDC e Lega per le elezioni cantonali getta un'ombra anche su quelle federali, che si terranno pochi mesi dopo, nell'autunno del 2027. Formalmente non è ancora esclusa una congiunzione di liste in quell'occasione, ma negli anni passati tra i due partiti di destra le due cose sono sempre andate di pari passo. Come sentiamo nel contributo di Alan Crameri, chi ha più da perderci è l'UDC, perlomeno sulla carta.
3: Con 3 eletti su 10 l'UDC è il partito con più rappresentanti ticinesi alle Camere federali. La sua è stata una crescita costante negli ultimi anni. Il primo era arrivato nel 2011 al Consiglio nazionale, nel 2019 Marco Chiesa ha conquistato il seggio al Consiglio degli Stati e nel 2023 c'è stato il raddoppio al Consiglio nazionale. Sintomo di un partito in forte crescita in Ticino sull'onda dei successi nazionali, ma anche frutto dell'alleanza a destra con la Lega. Al Consiglio nazionale nel 2023 è grazie alla congiunzione con la Lega che l'UDC, con un 15% di voti, ha ottenuto 2 seggi, uno in più del centro, che era al 17%, quindi più alto. E alla sua prima elezione, Marco Chiesa agli Stati, nel 2019, aveva staccato la concorrenza di 6.000 voti, verosimilmente proprio decisivo il supporto della Lega. 4 anni dopo, invece, il vantaggio di Chiesa

0: enorme. Lo strappo di stamattina tra Lega e UDC sembra forte. Se durerà fino alle elezioni federali, l'UDC dovrà riuscire a compensare aumentando la propria forza elettorale per salvare il secondo seggio al nazionale, un po' meno a rischio invece quello agli stati, perché è più legato alla persona. La curva è quella giusta, ma solo le urne diranno se sarà anche sufficiente.
1: E anche a Zurigo i partiti si stanno muovendo in vista delle elezioni del 2027, sta infatti prendendo forma la lista dei candidati al governo cantonale. Ricordiamo che almeno 4 dei 7 consiglieri di Stato attualmente in carica non si ripresenteranno. Una situazione, Emanuele Ferrari, che sta alimentando appetiti di partiti attualmente non rappresentati in governo.
2: Esatto, i Verdi Liberali lo scorso aprile, a un anno dall'appuntamento elettorale, hanno comunicato che correranno con Nora Ernst, attuale co-presidente del partito, per riconquistare un seggio che ai Verdi Liberali manca ormai da un ventennio. E anche il Partito Evangelico ha presentato un candidato, parliamo di Donato Scognamiglio, attualmente gran consigliere e presidente del partito. Passando a chi invece già siede nella stanza dei bottoni, l'UDC ha Nathalie Ricli che si ripresenta, affiancherà Martin Hübscher dal 2023 consigliere nazionale. Il piano è quello di difendere i due seggi attuali. Ernst Stocker, 70 anni, infatti è tra coloro che non si ripresenteranno. E al mantenimento dello status quo punta anche il centro, che correrà, la conferma è di ieri, con il consigliere nazionale Philipp Kutter al posto di Silvia Steiner, che non si ripresenterà pure lei. Vita più semplice in questo senso avranno i Verdi, poiché ripresentano l'attuale consigliere di Stato Martin Neukomm.
1: Sin qui dunque le certezze. Emanuele, cosa dire di liberali e socialisti, anche loro chiamati a sostituire i loro rappresentanti?
2: Entrambi i partiti hanno già identificato possibili candidati. Per i socialisti si parla della consigliera nazionale Priska Seiler-Graf e il municipale di Winterthur Nicolas Galladé. Una decisione definitiva il partito la prenderà a luglio. Il piano è difendere l'attuale seggio lasciato libero da Jacqueline Fehr e conquistarne un secondo. I liberali intendono difendere il seggio di Carmen Walkerspee, anche lei nel club di chi non si ripresenta, con il consigliere nazionale Andriy Silberschmidt, PLR, che questa sera deciderà se affiancargli una seconda persona per puntare al raddoppio. Vi è infine l'incognita Mario Fehr, 67 anni, indipendente, ancora non ha fatto sapere se intende ripresentarsi, ma non avendo un partito con il quale confrontarsi, può lasciarsi il tempo per prendere una decisione.
1: Per la cronaca, sono residenti in Francia le 4 persone, 3 adulti e un minorenne, fermate sabato mattina all'alba per un furto con scasso in un'armeria a Camorino. Per loro è stato convalidato l'arresto dopo i primi interrogatori. Ricordiamo che i 4 erano stati fermati a Monte Carasso mentre tentavano di fuggire in auto dopo il furto e che la refurtiva è stata recuperata. Questo furto in armeria non è un unicum, ne sono stati registrati diversi nell'ultimo anno in Svizzera, tanto che FedPol ha creato un'apposita task force. Affitti in continuo aumento, tassi ipotecari ai minimi storici e a pagarne il prezzo sono gli inquilini. La loro associazione nazionale ha allora depositato questa mattina un'iniziativa che chiede un maggiore controllo e affitti legati a costi effettivi. Per maggiori dettagli, dopo sentiremo un'intervista, a Berna c'è Alessio Veronelli.
3: Sì, iniziativa sugli alloggi o contro affitti abusivi. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha consegnato oggi 140.000 firme come lancio dell'iniziativa che chiede l'applicazione del mandato costituzionale che mira a lottare contro le pigioni abusive, denunciando la mancanza di un controllo sistematico per meglio regolare gli affitti e renderli conformi alla legge. L'iniziativa si pone poi l'obiettivo di porre un freno alla speculazione edilizia secondo il principio per cui se gli affitti non rendono più in modo esagerato come ora, non ci sarà più una corsa ai terreni che a loro volta hanno ormai raggiunto prezzi inaccessibili. Negli ultimi 20 anni gli affitti sono cresciuti del 25%, i tassi ipotecari sono invece ora ai minimi storici e, documentano i promotori dell'iniziativa, ogni mese ogni inquilino in Svizzera paga 360 franchi di troppo.
1: Alessio, di tutto questo ne hai discusso con Jessica Jacou, consigliera nazionale del PS, membro di direzione dell'Associazione Svizzera degli Inquilini e nel comitato dell'iniziativa.
4: Le constat è semplice, en fait, les loyers explosent.
5: La constatazione è semplice, gli affitti vanno alle stelle, ci sono delle regole, ma nessuno che ne controlli il rispetto. Il sistema è tutto al contrario, con gli inquilini responsabili del controllo delle pigioni. Così non funziona. Un affitto deve coprire dei costi e dare una resa limitata. Ci vuole un controllo automatico degli affitti e non a riversare tutto sugli inquilini.
4: Sans que cela repose sur les épaules des locataires.
3: Concretamente, dunque, come contenere gli affitti, intervenendo inoltre su un contratto fra privati?
4: Alors les paramètres ont été fixés dans les grandes lignes déjà par le tribunal fédéral.
5: I parametri di un affitto basato sui costi effettivi sono già stati fissati dal tribunale federale. In caso di applicazione si dovrà determinare cosa vuol dire guadagno accettabile su una pigione. Compito questo del Parlamento, così come sulle modalità di controllo. Abbiamo volutamente evitato paletti troppo stretti per lasciare al Parlamento un certo margine di manovra, evitando così inoltre di perdersi in dettagli amministrativi.
4: On veut ancrer des principes dans la Constitution et c'est bien à ça que sert le débat sur une initiative populaire.
3: Jessica Jacquot, Svizzera Paesi di Inquilini, dove però anche a livello di voto popolare sembra quasi il contrario. Pensiamo alla recente votazione sul valore locativo.
4: On sait que lobbying des bailleurs extrêmement...
5: I proprietari di immobili sono influenti e ben rappresentati anche in Parlamento, ma siamo convinti che il momento sia quello buono, non fosse per il fatto che gli inquilini fanno veramente fatica con gli affitti che si ritrovano. In un paese con più del 60% di inquilini, dobbiamo essere capaci di mobilitarli. Si tratta poi anche di pensare al tipo di soluzioni abitative che vogliamo in futuro. Abbiamo bisogno di più abitazioni a prezzi accessibili, abitazioni costruite per chi ci abita e non per chi ci specula e guadagna somme enormi.
4: E pas pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent en louant ces logements.
1: È iniziata oggi la raccolta firme per l'iniziativa del movimento civico Agissons per la gratuità e una maggior accessibilità ai trasporti pubblici a livello nazionale. A tal fine si chiede di modificare la Costituzione per sancire la mobilità quale servizio pubblico universale. Per finanziare questo progetto il movimento cittadino vodese prevede la creazione di un fondo minimo di 8 miliardi all'anno basato su vari strumenti, ad esempio il versamento per la mobilità applicato alle grandi imprese. La proposta risponde alle bocciature di varie iniziative a livello cantonale, bocciature supportate anche da una sentenza del Tribunale federale del 2023. E oggi, 10 anni fa, una stretta maggioranza dell'elettorato del Regno Unito votò a favore della Brexit. Fu il 51,8% dei votanti ad approvare l'uscita dall'Unione Europea. Il bilancio economico di questa svolta è complicato da trarre per via di altri grandi cambiamenti come la pandemia di Covid o le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Nicole Degli Innocenti, corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore, tenuto conto di questi altri importanti fattori, che cosa si può dire?
6: Sì, direi che si può dire, secondo la grande maggioranza degli economisti, dati alla mano, che per ora il bilancio economico di Brexit è stato negativo. È vero che è difficile separare l'impatto dell'uscita dell'Unione Europea da altri eventi come la pandemia, la crisi energetica dopo l'invasione russa dell'Ucraina, però basta fare un paragone con altri paesi europei che hanno affrontato esattamente gli stessi problemi e si dimostra che il Regno Unito ha sofferto di più in termini di prodotto interno lordo, in termini di investimenti e in termini soprattutto di commercio. Quindi quello che emerge abbastanza chiaramente dai dati è che il Brexit non è stato un evento, diciamo, è stato una cosa graduale. I tre elementi più importanti di questo deterioramento economico sono appunto il prodotto interno lordo. Qui le stime variano dal 6 al 10% comunque di calo, ma sono anche stime ufficiali dello stesso governo. Per quanto riguarda le esportazioni, quello è stato sicuramente l'impatto più grave, perché la geografia conta quando si parla di commercio, di scambi commerciali, e dopo decenni di integrazione così stretta con l'Unione Europea, che resta ovviamente il maggiore partner commerciale della Gran Bretagna, le esportazioni sono calate del 15%. È vero che l'accordo su Brexit non ha imposto dazi, però ci sono state tantissime, e continuano ad esserci ovviamente, barriere non tariffarie, quindi burocrazia, che ha danneggiato soprattutto le piccole e medie imprese. Si parla di 20.000 piccole e medie imprese britanniche che hanno smesso del tutto di esportare nell'Unione Europea proprio per le difficoltà burocratiche, per i costi e i tempi, soprattutto per appunto beni deperibili come prodotti alimentari. E infine, terzo punto, l'impatto sugli investimenti, che poi ha un impatto anche sulla produttività a casa, anche questo non solo di Brexit in sé, ma come è stata gestita Brexit, quindi gli anni di incertezza politica, di incertezza sulla direzione di Brexit, sui contenuti di Brexit, che secondo i calcoli degli economisti appunto ha ridotto gli investimenti del 12-18%.
1: Eppure non c'è stato un fuggi-fuggi generale dalla City delle banche, non c'è stato il tracollo economico che molti prevedevano.
6: Sì, sicuramente ci sono anche degli aspetti che erano stati esagerati tra positori di Brexit o che si sono rivelati appunto positivi o che si potrebbero rivelare positivi in futuro. Per esempio, il settore dei servizi, che è cruciale per l'economia britannica, ha resistito molto bene. I servizi finanziari, assicurativi e professionali hanno continuato ad andare bene, perché sono punti di forza dell'economia britannica. Però comunque le imprese del settore hanno comunque dovuto gestire dei freni, come la fine del mutuo riconoscimento delle qualifiche e l'obbligo di visti per operare in Europa, quindi sono stati dei piccoli freni, ma comunque il settore ha resistito bene. E soprattutto quello che i sostenitori di Brexit dicevano che potrebbe materializzarsi forse nei prossimi anni è che la loro grande opposizione all'Unione Europea era perché dicono che soffoca la creatività e l'innovazione, perché tende a regolamentare troppo, e si vedrà adesso soprattutto in due casi importanti che potrebbero essere determinanti per l'economia futura dell'Europa. Uno è ovviamente l'intelligenza artificiale, e l'altro sono le auto elettriche cinesi, che come sappiamo l'Unione Europea ha imposto dei dazi, che invece la Gran Bretagna, ovviamente essendo fuori dall'Unione Europea, non deve imporre. Quindi diciamo è tutto abbastanza fluido e in divenire.
1: In Italia l'ondata di caldo estremo ha portato il governo a reintrodurre la possibilità di accedere alla cassa integrazione, ossia al sostegno in caso di riduzione o sospensione dall'attività lavorativa. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, mentre oggi le città da bollino rosso a causa del caldo sono salite a 15. Sentiamo la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
7: L'Europa si scalda e anche in Italia arrivano le prime misure per salvaguardare la salute, per estensione del salario dei lavoratori e delle lavoratrici più esposti ai pericoli del caldo. In particolare, ieri il Consiglio dei Ministri ha ripristinato una norma che era già stata attivata negli anni scorsi, che riguarda l'accesso alla cassa integrazione proprio a causa, indica il decreto, di eccezionali ondate di calore. Chi ne ha diritto può contare sull'80% del salario per tutte le ore non lavorate, mentre sull'attribuzione del sostegno deciso dall'INPS, cioè dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, incidono diversi fattori. Oltre al caldo e all'umidità, i macchinari utilizzati, lo sforzo fisico, i dispositivi e gli indumenti che il lavoratore deve indossare per svolgere la sua mansione. Nel 2025 l'INPS ha registrato un totale di quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, sotto la cui voce figura appunto anche il caldo estremo. Un rapporto di Lancet Countdown, organizzazione di 120 esperti che monitorano il cambiamento climatico e le sue influenze, ha stimato che le ore di lavoro perse costano all'Italia 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno.
1: E anche la Francia sta vivendo una canicola senza precedenti. La scorsa notte è stata infatti la più calda mai registrata, ma a pesare soprattutto il bilancio dei 40 morti per annegamento. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
8: Per il primo ministro Sébastien Lecornu, quella dei morti per annegamento è la triste calamità dell'emergenza caldo che soffoca il paese da giovedì scorso.
9: Un triste fléau sur les noyades, puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est de 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes.
8: In soli 5 giorni, infatti, ha spiegato il capo del governo presiedendo la cellula di crisi interministeriale, sono ben 40 i morti ripescati in fiumi e corsi d'acqua nonostante i divieti. E le vittime sono in gran parte giovani, come un calciatore di 21 anni di seconda divisione, in stato di morte cerebrale dopo un tuffo nel Rodano vicino a Lione, mentre nel sud della Francia due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un'auto lasciata al sole. L'AFA avvolge ormai il 90% del territorio territorio, con temperature record per un mese di giugno che possono superare i 40 gradi di giorno, in particolare nell'ovest del paese, e non scendere sotto i 20 gradi di notte. Anche a Parigi si è registrato un picco di 38,4 gradi, circa un grado in più rispetto al precedente primato del 1947. Ma l'ondata di caldo è atipica anche per la durata, con conseguenze in ogni settore, dai trasporti pubblici con rallentamenti e riduzioni della circolazione agli ospedali, dove le chiamate d'emergenza sono aumentate del 60% da venerdì, mentre nel sud-ovest è stata sospesa l'attività di una centrale nucleare proprio a causa delle alte temperature. Molte attività economiche vanno dunque al rilento, non quella dei gelati, le cui vendite sono aumentate del 25% rispetto a un anno fa.
1: E la canicola si sta facendo sentire anche nella Svizzera italiana, tanto che, per fare un esempio, il DEXEL, il Dipartimento Cantonale dell'Educazione, ha deciso in Ticino di prendere provvedimenti e contromisure per le scuole che ancora sono aperte, come quelle professionali. In alcune situazioni ci viene fatto sapere, è stato introdotto un orario ridotto per determinate classi. Per esempio, le lezioni vengono fatte terminare a mezzogiorno e dove sono ancora in corso esami ci comunicano dal DEXEL. Sono state adottate misure specifiche come la messa a disposizione di apparecchi di climatizzazione, mentre in altri casi la presenza delle allieve e degli allievi è volontaria poiché le attività didattiche o gli esami sono terminati. E in apertura vi abbiamo parlato della rottura elettorale fra Lega e UDC, rottura legata alla figura del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. E proprio su Claudio Zali ci sono alcune novità giunte ora in redazione. Di cosa si tratta ce lo dice John Robbiani, che mi ha raggiunta in studio.
10: Sì, appunto, una notizia appena arrivata: la commissione della gestione del Canton Ticino ha deciso che eserciterà l'alta vigilanza sul caso che vede coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali relativo al suo interessamento al caso di un 14enne tenuto per quasi un mese al carcere giudiziario della Farera, una possibile violazione della separazione dei poteri. Ad occuparsene sarà la sottocommissione presieduta dal deputato del centro Fiorenzo Dadò, e questo è stato deciso appunto pochi minuti fa dalla commissione.
1: E sulla decisione della Commissione della gestione torneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Il radiogiornale per ora termina qui. Spazio ora all'attualità sportiva. A tutti l'augurio di una buona giornata.
11: Lo sport.
3: Argentina, Francia e Norvegia promosse ai sedicesimi in campo, in serata altre due big. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, 2-2 con tre doppiette per, nell'ordine, l'Argentina, che grazie a Messi ha battuto 2-0 l'Austria, centrando così l'obiettivo minimo dei sedicesimi. Per i vice campioni e della Francia, 3-0 sull'Iraq con due reti per Mbappé, ma anche per la Norvegia, che grazie alla seconda doppietta firmata in due partite da Haaland è pure promossa. Portogallo contro Uzbekistan è in programma alle 19 a Houston, mentre l'Inghilterra gioca alle 22 contro il Ghana Foxborough. Sulla sfida dei portoghesi sentiamo intanto il contributo firmato da Patrick Locatelli.
12: Tra le big è quella che ha certamente convinto meno, offrendo una prestazione specchio del proprio generale. Fiacca, con poche idee e inconcludente. Non il Portogallo che ci si aspettava, non il Cristiano Ronaldo che ci eravamo immaginati, anche se giocare sotto ritmo da 4 anni potrebbe aver ridotto i giri del motore di un corpo che ha raggiunto le 41 primavere. Un capitano nervoso, irritabile e irritato per la controprova dei suoi, per le aspettative disattese all'esordio contro un Congo non imbattibile, soprattutto, e siamo pronti a scommettere, non lo metterà mai, per la rapidità con cui il confronto con Messi sta scivolando dalla parte dell'argentino, vero protagonista e da ieri anche primatista nella classifica più prestigiosa. Tempi e modi per ricucire ce ne sono sicuramente, a patto che i lusitani questa sera inizino a mettere in riga l'Uzbekistan e che CR7 esca dalla naftalina per iniziare ad avvicinare Leo Messi nelle statistiche. Alternativa: mettere da parte l'ego, i numeri, i confronti e provare a spingere i suoi verso il successo che lo eleverebbe alla pari di Messi per il numero di mondiali vinti. Oppure, con un atto di generosità, per assurdo, mettere se stesso da parte se il corpo non risponderà e replicare quanto accaduto a Euro 2016, quando, guarda caso, con Ronaldo panchinato dopo 25 minuti per infortunio, vinse il Portogallo.
3: E alle 21 di domani a Vancouver, la nostra nazionale svizzera sfiderà per il primato del gruppo B il Canada dello juventino Jonathan David.
11: Da così.
13: E parte David Falcone, gli dice di no.
11: A così.
14: Saliba, kindly for Jonathan David, and there is his hat-trick.
11: Dal rigore sbagliato disastrosamente, che i compagni della Juventus gli avevano concesso di battere per rompere un digiuno di gol di 17 partite, alla tripletta contro il Qatar. Il mondiale casalingo potrebbe essere l'occasione per l'attaccante Jonathan David di riscattare una fallimentare stagione in Italia.
15: Non ha funzionato lui e non ha funzionato soprattutto la Juventus.
11: A parlare Massimiliano Nerozzi, raggiunto ad Atlanta, inviato alla Coppa del Mondo del Corriere della Sera, ma che durante la Serie A segue principalmente la Juventus.
15: Lui è arrivato in Italia, ci sono sempre problemi per gli attaccanti che arrivano dall'estero e ha trovato una squadra con grossi problemi, lui ha fatto fatica ad ambientarsi, poi probabilmente non ha trovato subito il feeling con i compagni, soprattutto gli spazi, e alla fine la sfiducia ha fatto il resto. È vero che il Qatar era molto modesto, però ha fatto 3 gol, uno anche molto bello, devo dirti che durante l'ultimo campionato di Serie A invece ne ha sbagliati e anche di facili, quindi penso che possa essere una bella iniezione di fiducia per un attaccante che vive di gol come tutti i centravanti.
11: Prima della Serie A Jonathan David era reduce da 3 stagioni da più di 20 gol a Lille. La maglia della Juve forse è risultata troppo pesante, più leggera quella del Canada, di cui è il miglior realizzatore della storia, e la fiducia del tecnico Jesse Marsh può essergli d'aiuto. Ancora in conclusione Massimiliano Nerozzi.
15: Home sweet home forse, nel senso che David, al contrario di quel che era il suo ambiente a Torino, ormai cristallizzato, e non penso che abbia disimparato a giocare. Forse ha trovato l'area di casa e soprattutto ha trovato un allenatore che l'ha messo in campo titolare di nuovo dopo una partita così senza discussioni, e lui ha parlato con 3 gol. Diciamo che in una squadra di club, soprattutto ad alto livello come la Juve, questo non è stato possibile. Quando hai già incertezze, è chiaro che la mancanza di fiducia te ne finisce di sgretolare.
3: Contributo firmato dal nostro inviato a Vancouver, nel caso specifico Paolo Laurenti. C'è un'indiscrezione che riguarda l'hockey su ghiaccio pubblicata dai colleghi del Blick. Il Losanna sarebbe interessato a mettere sotto contratto 2 giocatori dell'Ambri Piotta, 2 attaccanti. Si tratta del centro Manix Landry e dell'ala Miles Müller. Uno dei 2, secondo i colleghi svizzero-tedeschi, potrebbe già lasciare l'Ambri Piotta a partire dal prossimo mese di settembre, un caso naturalmente da seguire. Il campione del mondo in carica intanto della MotoGP, Marc Marquez, ha rinnovato con la Ducati per le prossime 2 stagioni, un rapporto iniziato 2 anni or sono che ha raggiunto il suo apice proprio lo scorso campionato con ben 14 vittorie nelle gare sprint e 11 trionfi nei Gran Premi veri e propri, 9° titolo iridato conquistato così a 5 Gran Premi dalla termine. Marquez attualmente invece è 4° con 40 punti da recuperare sul leader del motomondiale Marco Bezzecchi. Nel tennis infine saranno 4 le svizzere impegnate nel primo turno delle qualificazioni per Wimbledon. Susan Bandecchi contro Kawa, Celine Neff contro Garland, e poi c'è il derby tra Rebecca Masarova e Jill Teichmann. Con lo sport è tutto, buon pomeriggio.

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nel 1985 nasce a Glasgow, in Scozia, il quartetto dei Love and Money. Il primo album è prodotto da Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, che spesso ha collaborato con altri artisti come Robert Palmer, Rod Stewart e Belinda Carlisle. Il primo singolo ha un discreto successo anche oltreoceano, ma non traina le vendite dell'album. Per raggiungere la popolarità dovranno aspettare il secondo, con Jeff Porcaro dei Toto, che sostituisce il batterista originario, e la partecipazione di Donald Fagen degli Steely Dan, anche se non accreditato ufficialmente. La supervisione e il tocco di classe sono di Gary Katz, produttore attivo dagli anni 60 per nomi come i Mamas and Papas e gli Steppenwolf, e che in seguito metterà la sua firma sui dischi più importanti degli Steely Dan. I Love and Money si fanno conoscere con Hallelujah Man e con il secondo singolo che dà il titolo all'album, Strange Kind of Love. She's like

con Strange Kind of Love, i Love and Money hanno aperto oggi il Vintage Café di Rete 1. Dalla Scozia ora voliamo fino a Los Angeles, dove nei primi anni 70 si formano i Taste of Honey, prendendo il nome da un famoso brano di Herb Albert. Prima di ottenere un contratto, il gruppo suona per le United Service Organizations, agenzia non governativa che fornisce intrattenimento alle forze armate americane sparse per il mondo. Durante un concerto in una base militare nasce l'idea per quello che diventerà uno dei più grandi successi della disco music. Il pubblico quella sera è un po' difficile e non risponde con empatia alle canzoni. A un certo punto la bassista e cantante Janice Mary Johnson lo ammonisce dal palco dicendo: se pensate di essere troppo cool per fare boogie, abbiamo una notizia per voi. Tutti qui stasera devono fare boogie e voi non siete un'eccezione alla regola. Il titolo è pronto per un singolo che vende più di 2 milioni di copie e si aggiudica nel 79 un Grammy Award per il migliore nuovo artista. Boogie Oogie Oogie.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: La carriera di Cesare Cremonini è una delle più fortunate della musica italiana degli anni 2000. A 6 anni inizia a studiare pianoforte, ascoltando Chopin e Beethoven, fino a quando non riceve in regalo dal padre un disco dei Queen. Chiederà all'insegnante di poter studiare Bohemian Rhapsody, che per molti aspetti si avvicina alla musica classica. Cesare a 14 anni scrive la sua prima canzone, mentre ne ha 19 quando avviene il debutto discografico con i Luna Pop, gruppo che ha vita brevissima nonostante il successo dell'unico album. Cremonini ha festeggiato nel 2024 il primo quarto di secolo di attività con 8 album pubblicati da solista. Il secondo è Maggese del 2005 che, avendo compiuto 20 anni, è a tutti gli effetti vintage. La canzone che abbiamo ascoltato e che gli dà il titolo è un omaggio ad un altro dei suoi grandi amori musicali, i Beatles, che ascoltiamo con Here Comes the Sun, scritta e cantata da George Harrison.

Su Rete 1 Vintage Café oggi ha ritrovato una meteora musicale degli anni Ottanta. Linda Di Franco, torinese che muove i primi passi nella musica come DJ in radio e in discoteca, coltivando nel frattempo un grande desiderio di lavorare anche come regista di video musicali. Dopo un primo singolo e un viaggio a Londra, con il quale ottiene due contratti con importanti etichette, viene contattata dal leggendario produttore americano Don Was, tra le altre cose attuale presidente della prestigiosa Blue Note Records. Nell'86 Linda pubblica quindi il suo unico album, che contiene TV Scene, che abbiamo ascoltato. Un buon successo in Europa, che però non la spinge a continuare, abbandonando la musica e trasferendosi a Los Angeles per dedicarsi al cinema. E nella città degli angeli restiamo con la prossima selezione, The Long Run, brano che dà il titolo all'ultimo disco degli Eagles con la formazione originaria e che precede di pochi mesi il primo scioglimento.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Di Terra e di Vento è il settimo album di Fiorella Mannoia dell'89 che contiene O che sarà, cantata insieme a Ivano Fossati, che firma alcune canzoni del disco. Autore delle altre è Enrico Ruggeri, non nuovo a collaborazioni con illustri colleghi, mentre la batteria che primeggia in Ascolta l'infinito è di Lele Melotti, session man che ha suonato in decine di dischi di tutti i principali artisti italiani. In oltre 50 anni di carriera, una delle voci femminili più amate della musica italiana, ha partecipato 6 volte al Festival di Sanremo senza mai riuscire a vincerne un'edizione, sebbene premiata dalla critica. In compenso, la Mannoia è la donna che finora ha guadagnato il maggior numero di targhe Tenco, ben 6. Ora torniamo in Gran Bretagna con i Cutting Crew, gruppo che esordisce col botto nell'86. La loro I Just Died in Your Arms va al primo posto di molte classifiche europee e americane, diventando da subito un classico degli anni 80. Se la cava bene anche il secondo singolo, I've Been in Love Before.

Il Vintage Café di Rete 1 è tornato alla fine degli anni 80 con uno dei brani dance più apprezzati anche dalle radio. If Only I Could è il singolo di esordio di Sidney Youngblood, vero cognome Ford, che nasce e cresce in Texas ma trascorre qualche anno in Germania prestando servizio per l'esercito americano. Di ritorno negli Stati Uniti ottiene un contratto discografico e pubblica il primo album, un ottimo debutto che gli permette di raggiungere i vertici delle classifiche del vecchio continente, Svizzera compresa, ma che non avrà un seguito nei 5 dischi successivi. La prossima selezione ci porta in Belgio con Sonia Dronnier, che adotta il nome d'arte di Victor Laszlo, prendendolo da uno dei personaggi del film Casablanca, il marito di Ilsa Lund, Ingrid Bergman. Cantante, attrice e scrittrice, incide ancora musica in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Ed è dell'87 il suo più grande successo, Breathless.

Dana Dawson è stata prima attrice che cantante, debuttando nel musical Annie a soli 7 anni. Il destino poi la porta dagli Stati Uniti in Francia, dove a 14 pubblica il primo singolo che incontra un discreto successo. Sempre in Francia, il primo album è certificato disco d'oro. Si stabilisce poi in Gran Bretagna, dove con un nuovo contratto pubblica il secondo album, che contiene Three is Family, che abbiamo ascoltato, hit europea che lascia ben sperare per il futuro, ma a causa di una grave malattia ci lascerà a soli 36 anni. È ancora più breve la vita di uno dei più grandi chitarristi rock di tutti i tempi, come Amy Winehouse, Kurt Cobain e prima ancora Brian Jones, Jim Morrison e Janis Joplin. Jimi Hendrix ha 27 anni quando passa a miglior vita, lasciando comunque un segno indelebile nella storia della musica contemporanea. Chiude il Vintage Café di Rete 1 The Wind Cries Mary, dedicata alla fidanzata dell'epoca. Un saluto da Marco Trovesi anche a chi ci ascolta in podcast su rsi.ch.

0: Sono le 14. In studio Federico Talarico. L'UDC rompe l'alleanza elettorale con la Lega dei Ticinesi e presenterà una lista propria per governo e Gran Consiglio. Spiegazioni e reazioni al comunicato stampa democentrista di questa mattina nel contributo di Nicola Lund.
1: All'origine della scelta un nome principalmente, quello del consigliere di Stato Claudio Zali, su cui da tempo l'UDC ha espresso grandi riserve, considerandolo incompatibile con una lista unita e con i valori di cui si fanno portatori i democentristi. In casa Lega dei Ticinesi non si nasconde lo stupore per la mossa degli ex alleati.
2: Diciamo che siamo sorpresi sulla modalità, anche perché stamattina abbiamo appreso tramite stampa, come tutti i cittadini, della volontà e della comunicazione dell'UDC.
1: Daniele Piccaluga è il coordinatore del movimento, questa dunque la sua reazione.
2: Ma il coordinatore della Lega prende atto che l'UDC preferisce il personalismo a quello che riguarda magari un concetto di area di destra. È l'assemblea che, se del caso, dovrà dire Claudio Zali non sarà della partita. Lui si è messo a disposizione, il coordinatore della Lega ha sempre detto che chi vuole candidarsi avrà lo spazio necessario. Prendo atto di una volontà dell'UDC di non aspettare qualche settimana, ma di voler comunque uscire chiaramente da parte loro, dicendo: noi andiamo da soli, ne prendiamo atto e reagiremo assolutamente, non ci facciamo sicuramente intimidire da nessuna notizia oggi.
1: A questo punto si aprono nuove prospettive, nuove dinamiche negli equilibri interni alla destra in vista del prossimo aprile. Da una parte l'UDC, che forse oggi si ritiene sufficientemente forte per camminare da sola, e dall'altra la Lega, da anni ormai presente in governo con due seggi, ma che oggi più che mai si vede sfidata da una forza politica in sensibile crescita che ha invaso, almeno in parte, il suo campo d'azione.
0: Per ora i vertici dell'UDC, se si esclude il comunicato stampa inviato questa mattina, non ci hanno rilasciato interviste. Durante i colloqui tra Iran e Stati Uniti, l'esercito ha constatato in tutto 5 violazioni dello spazio aereo e scortato 2 velivoli fuori dal perimetro di sicurezza. L'hanno reso noto le forze armate stilando un bilancio positivo della missione conclusa oggi. Sul posto sono stati mobilitati 2.000 militi. I costi dell'operazione di sorveglianza, anche a livello di mini droni e attacchi informatici, sono stati definiti marginali. Le spese saranno coperte dal budget ordinario del Dipartimento Federale della Difesa. Sono state depositate oggi 140.000 firme per porre un freno all'esplosione del costo degli affitti. Le persone pagano in media circa 360 franchi di troppo al mese. Questo, secondo l'Associazione degli Svizzera degli Inquilini, che chiede controlli automatici e regolari. Chiede invece trasporti pubblici gratuiti a livello nazionale l'iniziativa lanciata oggi a Renon, nel Canton Vaud, dal movimento civico Agissons. Secondo i promotori servirà un fondo di 8 miliardi all'anno per aumentare le frequenze e raggiungere anche le località più discoste. Si aggrava l'emergenza per la canicola in gran parte dell'Europa. In Italia è salito a 17 il numero delle città da bollino rosso. In Francia si contano 40 annegamenti. Le vittime, soprattutto giovani, si tuffano anche nelle zone pericolose, vietate alla balneazione. In Ticino le scuole ancora aperte, come quelle professionali, termineranno le lezioni a mezzogiorno. Saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. L'ha deciso il Dipartimento dell'Educazione tra le misure adottate durante il periodo di canicola. E anche nei prossimi giorni in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio solo debole tendenza a rovesci o temporali isolati.
3: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia Cupra invece è aperta.

Che tuffo indietro nel tempo, eravamo nel 1995 con gli Oasis e la loro Wonderwall. Di questi tempi lo scorso anno ci stavamo chiedendo: ma davvero, davvero si rimettono insieme i fratelli Gallagher? Davvero, davvero li vedremo di nuovo sul palco? Io devo dire, ero molto scettica, ma l'anno scorso invece ce l'hanno fatta. A volte abbiamo bisogno, anche attraverso questi momenti di quando eravamo più giovani, delle cose che tornano come erano qualche anno fa, insomma, per vedere che il mondo continua a girare, anche se noi abbiamo qualche anno in più, anche se le notizie che arrivano, comprese da noi, i notiziari, i momenti di informazione che vi proponiamo, ecco, non sempre abbiamo notizie positive, però vi accompagniamo nella giornata, in questo caso nella settimana, insieme, cercando anche noi di capire di più assieme a voi. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, io sono Elisa Manca, siamo insieme fino alle 18, anche se ci avete già ascoltato ieri lo sapete che poi verso le 16 arriva Davide Riva e ci porta un po' di racconti, storie, persone, volendo, da in giro per il mondo. Io invece vi ho preparato un viaggio all'interno della musica di chi la canta, di chi la porta in video e anche di chi la scova la musica. Parleremo di musica, ma staremo anche a spasso per il territorio. C'è la musica anche lì, naturalmente, ma non solo. Quindi benvenuti, teniamoci compagnia fino alle 18 con la bella musica di Rete 1 anche. Ci sono i Coma Cose, Posti Vuoti.

Capital City Safe and Sound. Dunque, di solito a Rete 1, in questo è un orario nel quale siamo in traccia, siamo dentro nei nostri archivi, siamo indietro nel tempo a proporvi pezzi d'archivio, ho pensato che come scansione temporale, come andare indietro nel tempo, ci stava bene questo contenuto che oggi ho trovato sulle pagine culturali e parlano di restauro di un film. Tranquilli, non sto per fare una analisi del cinematografica di quello di cui vi sto parlando, ma mi è sembrato interessante questa proiezione di una pellicola restaurata, anche se non viene proiettata dalle nostre parti, perché ci fa un po' capire alcune cose sul cinema e il tempo che passa. Viene infatti proiettata questa sera a Bologna una versione restaurata, e c'è proprio una rassegna che si chiama Il cinema ritrovato, un'opera che pochi giorni fa, 10 giorni fa e con grande successo, è già stata proiettata alla Cinémathèque Française a Parigi per inaugurare una retrospettiva dedicata a Lina Wertmüller. Quindi qui siamo già un po' nell'ambiente. Lina Wertmüller, che ha fatto moltissimo cinema, famosa soprattutto per quei film dai titoli lunghissimi, insomma un personaggio del cinema molto amato sia nei tempi in cui i film li faceva, sia negli anni successivi. Però non ha sempre lavorato con il suo nome. Infatti, quando non era ancora famosa, utilizzava uno pseudonimo. La regia del film, appunto, di cui vi sto parlando, è firmata George Brown, supervisione di Lina Wertmüller. Stiamo parlando di un musicarello che si chiama Rita la Zanzara, e la Rita protagonista del musicarello è Rita Pavone, esatto. E quindi mi ha proprio fatto pensare che era una storia, anche se la proiezione non ci riguarda geograficamente, dicevamo 10 giorni fa a Parigi, adesso a Bologna, però il genere musicarello e chi ci ha lavorato dentro, quello sì, perché Rita Pavone, insomma, l'abbiamo sentita, la sentiamo spesso su Rete 1, anche in interviste dal vivo. L'ultima, se non sbaglio, era proprio della scorsa estate, realizzata da Isabel Piazza. Qui Rita Pavone viene veramente lodata dalla critica cinematografica anche attuale. Per esempio Stefano Della Casa, Steve Della Casa della Cineteca Nazionale, dice che Rita la Zanzara, dunque questo musicarello restaurato, aveva la forza delle opere che spianano la strada a tutte le altre. Rita Pavone, bravissima, faceva le imitazioni di Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Mina. Poi c'era Giancarlo Giannini, che, dice Stefano Della Casa, interpretava, a mio parere, uno dei ruoli più riusciti. E poi si vedevano giovanissimi Loredana Bertè e Renato Zero, praticamente irriconoscibili nei loro costumi da ballerini. E quindi ho trovato tutta questa rievocazione di questo film del 66 veramente interessante. Uno, perché di questi grandi, che all'epoca non erano così grandi, ma beh, Rita Pavone era già Rita Pavone, siamo comunque negli anni giusti, tutti i nomi che vi ho fatto sono ancora ben impressi nelle menti di tutti. Poi però c'è l'aspetto di che cosa ci racconta un musicarello degli anni 60 di noi, di come eravamo e di come si è evoluta la società. Ecco, qui c'è la parte più sociale, se vogliamo. Sempre Stefano Della Casa commenta: di solito i musicarelli erano cuciti addosso ad attori improbabili con storie altrettanto improbabili, servivano solo a far ascoltare delle canzoni. È vero, non vi ho raccontato cosa fosse un musicarello, ma se avete l'età giusta, qualcuno l'avete visto. Erano dei film dove personaggi già di successo nel mondo della musica prendevano solitamente un titolo di una canzone, anche Elvis Presley per dire, da lì in poi, ecco, al cinema la storia era quella, si fondava sulle canzoni e sulla presenza di questo cantante. Dicevamo che però Questo Rita la Zanzara viene lodato perché riesce a far capire quanto la società si sia evoluta. Il personaggio interpretato da Rita Pavone era un'alunna molto sexy, viene descritta, tanto che cerca di fare un po' il filo, forse all'epoca si diceva più così, al suo professore che non la vuole, ma lei fa di tutto per averlo. Quindi racconta perfettamente una società che si sta evolvendo, una rivoluzione giovanile già alle porte, forse più di alcune opere, alcune pagine di libri di storia. Spero che poi ci sia anche occasione, tramite qualche portale o proiezione dedicata, di poterlo vedere anche noi, questa Rita la Zanzara del 1966,
per la regia di George Brown alias Rita Wertmüller. E chi si è occupato, la casa di protezione Titanus, con il restauro, dice: abbiamo intenzione di andare avanti perché vogliamo intercettare le nuove generazioni, ridefinire il pop in chiave italiana e investire anche nel genere dei musicarelli. Magari ne vedremo in futuro uno, non lo so, con Fedez, Bastian Baker.

hanno debuttato insieme Jovanotti e Alfa appena un mese fa. Questa Buon Vento non solo si candida a essere una delle canzoni dell'estate, ma anche a diventare un classico. Parole semplici, ritmo caraibico e divertito. Adesso voltiamo pagina, come si dice in altri casi, e andiamo a vedere le strade. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km, conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia Cupra invece è aperta.

Nel 1994 esce Freak, abbiamo ascoltato insieme Samuele Bersani, tutto insomma è cominciato un po' da lì, il preludio era stato con Chicco e Spillo per la stagione estiva precedente, e però con Freak cambia tutto. All'interno di quell'album c'è Freak, appunto, che abbiamo appena ascoltato, Cosa vuoi da me, Spacca cuore, il resto è storia. Un paio d'anni dopo sarebbe arrivata la collaborazione con Lucio Dalla per Canzone, e questa canzone poi era rimasta in testa alle classifiche radiofoniche italiane per 4 mesi. Insomma, cose che sembrano lontane magari delle dinamiche di oggi. Il fatto sta che questa canzone solitamente, da come parte, da alcuni dei riferimenti che ha, e sembra subito di stare in vacanza. Vi avevo detto che avevo altre notizie musicali, e visto che siamo in clima di se non andiamo in vacanza sappiamo che, se non, nel senso, se abbiamo, spero che voi abbiate delle vacanze nel periodo che preferite. Se dovete stare però nel nostro territorio, la fortuna è che siamo pienissimi di cose da fare. È arrivato oggi un altro grande nome a completare uno degli eventi musicali che popola Locarno nel periodo del Film Festival. Sto parlando di tutte le attività che si svolgono alla Rotonda. L'evento è dalla fine di luglio, il 30, fino al 15 di agosto. Naturalmente accompagna, anima, rende ancora più vivo e adatto anche per le famiglie, per stare insieme, per mangiare qualcosa, tutte le serate di Locarno 79. Dicevo, il grande nome è quello di Enrico Ruggeri, e quindi ci sarà lui, ma ci sarà anche Dito nella Piaga, ci saranno Merck & Cremont, ci saranno Roy Paci e Aretusca, ci saranno Anima Lucio, che è la band composta da musicisti che hanno accompagnato Lucio Battisti e proporranno un omaggio all'artista insieme ai Perturbazione. Questo per quanto riguarda dei nomi così più internazionali, in questo caso italiani, però c'è tanta anche scena musicale svizzera che sarà riservata durante i giorni dal 30 luglio al 15 di agosto. Sebalter, Veronica Fusaro, i 77 Bombay Street, insomma c'è veramente tanto, anche pezzi, momenti per il palco dedicati ad artisti che invece sono considerati emergenti. Vi faccio qualche nome, magari li conoscete, è possibile di no. Soleroy, Marin, Gabriel Benedek, Ida Jane, Kashmir, Jaylin. Devo dirvi che in questo caso, se si frequenta Locarno, in particolare visto che fa da potenziamento di tutte queste attività, ecco, si fanno anche delle belle scoperte. La line-up, si dice in questi casi, quindi la linea degli artisti è completa, ed è Enrico Ruggeri è l'ultimo grande nome che si accoda. Lo so, da qui al 30 di luglio c'è ancora tanto tempo, infatti anche su Rete 1 continueremo a raccontarvi tanti eventi del territorio e a volte a regalare anche qualche biglietto. Quando? Non lo posso dire.

quando la rappresentante di lista aveva fatto sentire questa canzone Ciao Ciao a Sanremo, era il 2022, ci siamo rimasti tutti un po' così, e poi però questa canzone Ciao Ciao è entrata un po' nell'immaginario. Chissà cosa ne penserebbe Clive Davis. Se non sapete chi è, tranquilli, perché è morto ieri, un grande, grandissimo produttore discografico statunitense, ha lanciato moltissimi. Adesso vi racconto un pochino. Naturalmente chi sa già di musica, chi ha un artista preferito di cui sa vita, morte, miracoli, conosce anche il nome di Clive Davis. Per tutti gli altri, secondo me è interessante sapere quanto si può avere lavorato bene nel proprio campo anche poi senza finire sulla bocca di tutti, senza che il proprio nome diventi super popolare. Per quanto riguarda il mercato discografico italiano, è vero, qualche nome di produttore famoso esiste, però sentite la vita di Clive Davis. Lui è stato dietro al successo di Aretha Franklin, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Alicia Keys, e pensare che quando era arrivato da ragazzino negli studi della Columbia aveva detto io non so nulla di musica. l'ha poi dichiarato in un documentario che è uscito nel 2017, in originale Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, quindi Clive Davis, la colonna sonora delle nostre vite. Evidentemente doveva avere un gran fiuto, appunto aveva iniziato negli anni 60 alla Columbia, però nell'ufficio legale, quindi era molto orgoglioso, era arrivato lì attraverso una serie di borse di studio ottenute alla New York University e ad Harvard. Evidentemente non era proprio solo l'aspetto legale la parte che gli veniva bene, ma aveva fiuto. Lui di musica ammise appunto di non sapere niente all'inizio, ma aveva fiuto per capire che aveva talento e per quali brani sarebbero diventati di successo. Così inizia una scalata di ruoli, di posizioni all'interno dell'etichetta discografica, e poi ne diventa presidente appena nel 67, quindi nel giro di veramente un battito di ciglia. Con l'intuizione riesce a convincere la casa discografica a puntare su i nomi giusti di quelli che adesso conosciamo come indiscutibili del rock, per esempio Janis Joplin, come vi dicevo, Springsteen, i Pink Floyd, gli Aerosmith, Santana, lo hanno citato anche in un loro pezzo. Dice che a 22 anni proprio la sua vita è cambiata quando ha fatto firmare Springsteen per la Columbia. E quindi non vi sto a raccontare tutto quanto, però uno può dire vabbè, ma si parla sempre di quegli anni, lanci certi artisti e dopo il tuo lavoro l'hai fatto. In anni ben più recenti, nel 2000 ha dato il via a una seconda sua etichetta discografica, la J Records, che ha lanciato appunto Alicia Keys. Quindi complimenti a chi magari non sa esattamente quale sia il proprio talento, però poi viene fuori. Viene fuori che quella cosa lì, quel vedere il talento quando sola ancora neanche in fiore, in bozzolo, in potenza, è una qualità che non tutti hanno, e poi magari non tutti sanno farsi ascoltare da chi deve decidere. E nel suo caso poi ha fatto diventare le sue buone intuizioni moneta sonante, scalando appunto i vertici dell'azienda. Qui i Buena Vista Social Club accompagnano i Coldplay. Eravamo nel 2006.

0: ricordo tempo fa avevo un amico che cercava di non perdere un concerto di Vasco Rossi perché diceva può sempre essere l'ultimo con la vita che ha avuto Vasco, e invece l'anno prossimo Vasco Rossi si prepara a celebrare i suoi 50 anni di carriera. Lo farà con un evento veramente senza precedenti, farà 10 concerti di fila con pochissime pause in mezzo all'Olimpico di Roma, e però appunto bisogna aspettare un anno, giugno 2027. È una residency, cioè rimane stabile, solo che invece che farlo in un teatro lo fa in uno stadio. L'annuncio è arrivato giovedì scorso, insomma meno di una settimana fa. Vasco dice non voglio un unico evento per contenere centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, io voglio una grande festa diffusa pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con facilità, sicurezza, qualità. Quindi 10 date per non stare tutti lì affollati lo stesso giorno. Poi speriamo che le temperature di giugno 2027 siano insomma un po' più gradevoli, ma perché ne parliamo adesso e con un anno di anticipo? Naturalmente Roma non è neanche immediatamente raggiungibile e programmabile, ma perché c'è molta attesa. I biglietti saranno in vendita da venerdì 10 di luglio. Eccolo qua.
1: Una canzone per te.

Grazie Vasco, quindi per i fan appuntamento il 10 di luglio, abbiamo detto anche perché vogliamo capire quanto costeranno, lui dice il più possibile, una festa grande per tutti, quanta gente ci starà all'Olimpico e a che costo? Maroon 5, poi l'informazione qui su Rete 1.

0: Sono le 15.
1: In studio Federico Talarico. Continua ad aggravarsi l'emergenza legata alla canicola in gran parte d'Europa. In Francia si contano 40 annegamenti. Le vittime, soprattutto giovani, si tuffano anche nelle zone pericolose, vietate alla balneazione. In Italia il numero di città italiane con bollino rosso sale ancora. Ora sono 17. In Gran Bretagna il governo valuta la chiusura delle scuole nelle zone più esposte all'aumento delle temperature. Per quanto riguarda la situazione in Svizzera, il livello di canicola è stato innalzato al livello 4, anche nella parte orientale, e si è espanso ulteriormente anche nelle regioni centro-occidentali del paese. Ieri erano l'Arco Lemanico, il Vallese Centrale e la regione dei Tre Laghi, le regioni con pericolo forte. Per l'attualità politica, in Ticino le scuole sono ancora aperte, come quelle professionali, termineranno le lezioni a mezzogiorno. Saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. L'ha deciso il Dipartimento dell'Educazione tra le misure adottate durante il periodo di canicola. L'UDC rompe l'alleanza elettorale con la Lega e presenterà una lista propria per governo e Gran Consiglio. I nomi dei candidati saranno resi noti in settembre. Sulla decisione hanno inciso anche le riserve nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. E sempre oggi la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare l'alta sorveglianza per l'interessamento del consigliere di Stato al caso del 14enne detenuto per quasi un mese nel carcere della Farera. Si sospetta, lo ricordiamo, una possibile violazione della separazione dei poteri. Sempre in Ticino, da agosto le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere trasmesse interamente in forma digitale. La nuova procedura presentata stamattina completa il percorso di digitalizzazione, eliminando definitivamente la necessità di stampare e spedire la documentazione cartacea. Sentiamo le parole di Silvia Gada, capa della sezione della popolazione.
2: Tutti i documenti, tutti i controlli che sono attualmente in vigore sono ancora confermati. Quindi per il rilascio di un permesso per frontalieri c'è il controllo svolto dalla Polizia Cantonale, per il rilascio di permessi BLG indipendenti svolti dal Servizio Nuove Entrate e il casellario rimane anche un documento che è richiesto e va semplicemente caricato e poi fa parte della documentazione da valutare.
1: Anche nei prossimi giorni in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio solo debole tendenza a rovesci o temporali isolati. Massime a sud attorno ai 33 gradi, a nord fino a 36.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km, conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia Cupra invece è aperta.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

La nostra seconda ora insieme si apre con la musica di Depeche Mode, che con la loro Enjoy the Silence ci hanno riportato nel 1990. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati. Io sono Elisa Manca e passiamo questi pezzi di pomeriggio insieme. Se volete scriverci, noi siamo sempre qui allo 076 321 1113. Tra l'altro faccio anche apro una piccola parentesi. Ogni tanto ci capita di ricevere dei messaggi che non sono direttamente collegati alla nostra trasmissione, al momento che stiamo vivendo, tranquilli, perché noi comunque nella maggior parte dei casi riusciamo a ricondurre il messaggio a chi lo stavate mandando. A volte scrivete di pomeriggio per scrivere per esempio una richiesta musicale a Daniele Oldani, per esempio, può succedere, oppure commentate ancora magari perché ci state ascoltando con il play e siete andati volontariamente o no indietro e quindi non siete perfettamente allineati con l'orario. Ecco, quando arrivano anche i messaggi per la consulenza o altro, beh, la consulenza adesso è in vacanza, però comunque noi poi li recapitiamo, non vi preoccupate, e comunque vi leggiamo sempre. Questa cosa ci tengo sempre a ripeterla, non solo per ripeterlo in maniera vuota, ma perché ogni tanto qualcuno ci dice: ecco, l'altro giorno non mi avete risposto. Noi vi leggiamo sempre. Se poi quello che ci scrivete prevede un qualche tipo magari di verifica tecnica, ci state facendo una segnalazione di qualche tipo, ci prendiamo anche il tempo per verificare e capire. Va bene, in realtà volevo iniziare raccontandovi tutt'altro, perché volevo parlarvi di turismo e voi direte: ancora? Ma io sto a casa, non vado da nessuna parte, non faccio il turista. Eh no, questa volta vi prendo un po' in contropiede, lo facciamo andando insieme idealmente a Svitto. Però intanto vi lancio là questa domanda: avete mai pensato a quando il nostro paese è diventato un paese di destinazione turistica? Ok, vi ho lasciato un secondo. Magari qualcuno dice: ma è sempre stato così. Una volta il turismo, il viaggiatore si spostava dal nord dell'Europa, magari per andare verso l'Italia, per andare a conoscere l'arte, quindi passava per la Svizzera. Risposta giusta, ma è solo una piccolissima parte del racconto che vi voglio fare e che potete scoprire dal vivo da Svitto. Che ve lo racconto tutto questo?

0: Interrompiamo i Sister Sledge per un'importante informazione di viabilità. Attenzione sull'autostrada A1 Ginevra-Losanna tra Glan e l'area di servizio di La Côte, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, attenzione sull'autostrada A1 Ginevra-Losanna tra Glan e l'area di servizio di La Côte, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: Una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Attenzione sull'autostrada A1 Ginevra-Losanna tra Glan e l'area di servizio di La Côte. Un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Devo dire che quando arrivano questi annunci di contromano arrivano anche ogni tanto le vostre reazioni, qualcuna che vuole più dettagli, qualcuna che dice sarà il caldo, e devo dire sono arrivati diversi messaggi in questo senso che si riferiscono anche al fatto che oggi non è la prima volta che succede questo genere di episodio. Continuo con, per fortuna che abbiamo due occhi, con uno continuo a controllare, a tenere monitorata la situazione della viabilità, con l'altro invece ho davanti qualche riferimento su questa mostra che trovate al Forum della Storia Svizzera a Svitto. Lì viene ospitata da pochissimi giorni, dal 20 di giugno, la mostra è nuovissima, si chiama Turismo, Destinazione Svizzera. Racconta proprio la storia del turismo svizzero da quando è iniziato e fino ad oggi, perché la domanda è un po' questa: come ha fatto la Svizzera a passare da tappa, come ricordavamo prima, tappa dei nobili che erano in viaggio, questi viaggi erano di formazione per andare a vedere la luce in Italia, la grande pittura, la scultura, a diventare essa stessa una destinazione e una meta turistica non solo agognata ma d'eccellenza, e poi, ora lo sappiamo, scenario per le fotografie e i selfie dei viaggiatori che arrivano da tutto il mondo. Di questo si occupa la mostra, che ci parla come i grandi alberghi, gli impianti di risalita, le immagini turistiche hanno così modellato la Svizzera come destinazione di viaggio, e poi ci lascia anche qualche domanda sul futuro di questo settore. Le domande sono tante: in che modo i turisti percorrono il paese? Come ci spostiamo noi stessi quando andiamo in giro per il nostro paese? Quindi ci sono tanti aspetti del turismo. La trasformazione, vi dicevo, da tappa intermedia a destinazione di vacanza in sé stante è il primo aspetto storico. Però ci sono anche tutta una serie di sfide che abbiamo ancora oggi. La digitalizzazione, il cambiamento climatico sono temi attualissimi. Entriamo virtualmente al Forum della Storia Svizzera di Svitto in questa mostra. Già all'entrata c'è proprio l'esperienza, veniamo accolti come in una reception di un hotel, facciamo un check-in come ospiti visitatori, riceviamo un budget vacanze in gettoni che possiamo spendere in queste postazioni interattive, oppure possiamo acquistare una cartolina nel negozio di souvenir, o ancora accedere in maniera esclusiva a uno scenario per farci una fotografia solo noi. Ecco, si accede alla mostra con una creazione che è anche arte, è una creazione del duo artistico Studer Vanderberg. Il panorama alpino della serie Vue des Alpes propone questa esperienza di vacanza, se vogliamo, ideale, idilliaca, anche un po' nostalgica, che è proprio lontana dal turismo di massa e dal frastuono che adesso è molto più comune. Però, vi dicevo, è un'esperienza artistica, l'apparenza inganna. L'immagine è un'immagine costruita digitalmente, quindi ci riporta alla domanda: cos'è davvero la natura? Cos'è il vero lì dentro? Qual è l'immagine turistica apparecchiata, ideale, inscenata per i turisti che arrivano? E quindi da lì visitatori della mostra fanno tutto un percorso che illustra questo sviluppo della destinazione turistica. Allora, io sto monitorando la situazione della viabilità, quindi torno ad aggiornare chi è in viaggio di questa segnalazione di contromano e interrompo per il momento il discorso sui turisti e il muoversi nel paese. Attenzione sull'autostrada A1 Ginevra-Losanna tra Glan e l'area di servizio di La Côte. Un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, attenzione sull'autostrada A1 Ginevra-Losanna tra Glan e l'area di servizio di La Côte. Un veicolo circola contromano, non sorpassate, prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Dobbiamo mettere un attimo in pausa il discorso sul turismo e i turisti. Noi che ci muoviamo per il nostro paese, il troppo turismo e come abbiamo fatto a diventare come paese così, ancora per un pochino. Torno sulle strade. Si segnala la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A1 Ginevra-Losanna. Ripeto, fine pericolo di veicolo contromano. Guardiamo anche la Galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia Cupra invece è aperta.

Eccoci qua, Gaia Bossa Nostra. Spero con questo intervento di riuscire un po' a concludere questa notizia di cui vi volevo parlare, che è un invito a viaggiare nel nostro paese e a viaggiare nel tema del turismo, come ricordano alcuni dei vostri messaggi. In tanti amiamo girare per la Svizzera. Felix ci scrive: io e la mia famiglia abbiamo girato tanto, ma ogni volta al rientro c'è una tappa inderogabile, il pollo al cestello ad Attinghausen, naturalmente. Ma non sei l'unico, Felix, che l'ha scritto. Per quanto riguarda invece il fatto che tutti siamo turisti, anche semplicemente quando ci muoviamo a 15 minuti da casa, ahimè, l'abbiamo un po' tutti capito, ma non è un tema nuovissimo. Infatti vi stavo riferendo che da pochissimo, dal 20, è aperta la mostra Turismo, destinazione Svizzera al Forum della Storia Svizzera di Svitto. La mostra sarà visitabile per tanto tanto tempo, ma insomma io vi consiglio di andarci. In estate fa ancora più gioco, la tematica è aperta fino al 2 di maggio dell'anno che verrà. Vi dicevo che il tema dell'essere troppi turisti non è proprio una novità. Vi raccontavo come funziona quando si entra alla mostra: si fa una sorta di check-in, si entra in un'esperienza artistica e poi c'è la parte storica, le origini del turismo svizzero che risalgono, come ricordavamo, ai Grand Tour della fine del XVII secolo. Soprattutto erano i giovani aristocratici inglesi che si fermavano come tappa in Svizzera durante un viaggio più lungo. Poi c'è stato l'illuminismo, il romanticismo, e questi momenti culturali hanno trasformato il paese da paese di transito a meta turistica. È stata con l'idealizzazione di questi letterati, di questi intellettuali illuministi e romantici che la Svizzera è diventata

fatto che sempre più turisti che arrivavano non era solamente una cosa buona. E poi c'è la parte dove si parla di futuro oggi con i social media che formano l'immaginario turistico e sostituiscono le guide turistiche. C'è poi la parte dove si interagisce perché si partecipa. Già prima dell'inaugurazione era stato lanciato un appello pubblico cercando dei selfie di vacanze dei visitatori che entrano a far parte della mostra. E poi, come succede ancora e ancora oggi nei musei, in alcune strutture alberghiere, i visitatori possono votare sulle visioni del futuro e possono anche mettere le impressioni sul libro degli ospiti prima di fare check out, quindi di andarsene. Alla fine dunque non siamo spettatori o spettatrici, ma turisti anche noi. Io vi ho parlato degli aspetti più storici, più culturali. Tranquilli, la mostra è tranquillamente visitabile anche da bambini e ragazzi, con dei percorsi speciali, degli indovinelli, delle escursioni e visite guidate insomma correlate, che faranno interessare la mostra a tutta la famiglia. Vi ho portato idealmente al Forum della Storia Svizzera di Svitto, che per un bel po' adesso, fino al 2 di maggio dell'anno prossimo, ospita turismo destinazione Svizzera. E ora saliamo sul treno con Marvin Gaye.

Piero Pelù tutto tatuato con questa anima rock, un po' la Johnny Depp se vogliamo come immaginario, fece questo duetto con Angun, lei asiatica con questi tratti così eleganti, amore immaginato, e ne è venuto fuori un duetto molto dignitoso che ci ha trasportato dal 2002 fino ad adesso. Sto ricevendo diversi messaggi, faccio il possibile, rispondo e vi ascolto appena riesco, naturalmente sempre se continuano ad arrivare buone notizie dalla viabilità, che abbiamo detto oggi è stata abbastanza intensa in generale. Volevo segnalarvi anche una cosa che succederà sui mezzi di trasporto della FLP in queste prossime settimane, che mi ha proprio fatto pensare a quello che succede spessissimo quando si prende un mezzo pubblico nelle ore di punta in particolare. Allora, io non punto il dito contro nessuno, però vi chiedo, ormai che abbiamo tutti il telefono in mano, quando entriamo sui mezzi pubblici, controlliamo chi sta arrivando, se chi sta arrivando ha difficoltà a muoversi, se è una persona anziana, se qualcuno che ha con sé dei sacchi, dei carichi pesanti, magari cediamo il posto. Era qualcosa che fino a non molti anni fa era assolutamente una prassi, no? Lasciare il posto, adesso sta diventando un po' più difficile che così avvenga. E infatti vi sto parlando di questa iniziativa, è una nuova campagna della FLP sul rispetto e la convivenza a bordo. Mettono vicine due immagini a confronto per ricordare a chi viaggia che bastano proprio dei piccoli gesti per migliorare la convivenza quando si è sul treno, sull'autobus, eccetera eccetera. Le Ferrovie Luganesi SA, quindi la FLP, ha presentato questa nuova campagna di comunicazione per sensibilizzare i passeggeri, quindi sensibilizzare noi, tutti quelli che prendono un mezzo pubblico. Ci sono delle immagini, una a destra, una a sinistra, e ci chiedono di trovare le differenze, come facevamo da bambini. Per esempio, classico gioco dove classica immagine dove una signora è incinta e il passeggero già seduto, chino sul proprio telefono, non la vede neanche. Quale sarebbe il comportamento corretto? Far, come nella seconda immagine, sedere, cedere il posto alla signora che aspetta un bambino. Quindi questa campagna parte proprio in questa parte di giugno e verrà diffusa con vari canali di comunicazione anche a bordo dei treni e lungo la linea dei treni della FLP, oltre che sui social. L'obiettivo è raggiungere più pubblico possibile, anche perché in questi casi si va per imitazione, cioè si vede il vicino, quello che è di fronte a noi, che ha ceduto il posto, e si dice: ah, anch'io potrei fare così. A voi capita? Trovate sui bus e sui treni disponibilità da parte degli altri quando avete, non lo so, uno zaino pesante, una valigia, un bambino con il passeggino, quando vedete una persona che ha difficoltà a camminare, o tutti chini sul telefono?

0: Lei è Miley Cyrus, lei invece qua davanti a me, allora come dico in questi casi, la collega si riveli, si presenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, sono Isabel Piazza e vi porto come sempre, spero, tanta bella buona musica.
0: Allora, musica che troviamo oggi anche in formato video sul portale rsi.ch, in particolare nelle pagine di cultura, ma se non sbaglio è anche nell'home page. Devo dire, un'immagine in cui ho trovato un Alex Britti più maturo, certamente, però anche solo da quell'occhiale arancione che compare, dici, ma è sempre la stessa persona che vuole farci pensare e sorridere.
1: È proprio così. Tra l'altro, Elisa, ti faccio un po' una cornice di quello che abbiamo voluto fare. Noi abbiamo la fortuna come RSI, insomma, di riuscire a proporre per il nostro pubblico degli incontri ravvicinati, intimi con i nostri artisti preferiti, diciamo così. Tante volte, diciamo, le vesti sono quelle che conosciamo, magari un'intervista canonica, uno showcase, un evento, un concerto. E siccome Alex Britti abbiamo la fortuna di annoverarlo anche proprio come nostro amico, di fatto ha frequentato tanto la RSI e vogliamo anche sperare che continui a farlo, ci siamo chiesti come potevamo anche farlo conoscere in maniera diversa, in maniera più intima. E come è questo modo? Attraverso la sua passione più grande che è la chitarra. Quindi, appunto, se andate sul sito della RSI nella sezione musica e poi speciali, trovate Alex Britti e la sua chitarra, perché vi assicuro che è un binomio inscindibile. Cioè, Alex Britti sembra nato, sembrano quelle frasi fatte, ma vi assicuro che è così. È impressionante vederlo fisicamente. Lui, dopo un minuto che è seduto, diciamo, a chiacchierare normalmente, cerca con gli occhi e anche poi con le mani la sua chitarra, comincia ad abbracciarla e le dita si muovono. Non riesce a, diciamo, vivere senza questo legame, questa relazione profondissima.
0: La coperta di Linus, un'intervista che dura 23 minuti e 40. Cosa racconta? Cosa confida?
1: Appunto, l'ambizione che abbiamo un po' iniziato con questo ciclo di interviste un po' speciali è quella di far conoscere gli artisti attraverso la loro passione più grande. Da lì si parte, cioè quindi Alex Britti, quando ha incontrato la chitarra? Come è nato questo rapporto che è diventato poi così viscerale? E lì scopriamo veramente un Alex Britti bambino che va a lezione da insomma, il parroco del paese, quasi autodidatta. Ricordiamoci che Alex Britti è un autodidatta ed è il mago, uno dei maghi veramente assoluti della chitarra. E questo fa già anche un po' impressione. Lui ha preso due lezioni vere in tutta la sua vita di musica. Non
0: Davvero.
1: legge la musica Alex Britti, ma la musica vive in lui. Questo fa veramente impressione se ci pensiamo. E da lì poi raccontiamo come la chitarra sia stata anche un po' la locomotiva della sua vita, nel senso che attraverso la sua chitarra, lui ha vissuto una vita avventurosissima, ha cominciato a viaggiare per l'Europa, attraverso concerti, ha conosciuto artisti, ha veramente viaggiato il mondo grazie a questa sua grandissima passione.
0: Allora, naturalmente io vi invito prima di tutto ad ascoltare Alex Britti, a vedere questa intervista, la trovate facilmente su rsi.ch, sul nostro canale della cultura, sull'home page. Isabel, tra poco mettiamo Alex Britti, ma visto che sei qua da noi e che per te, per chi lavora a contatto con i musicisti, con i cantanti, con gli artisti, l'estate è un posto dove dovresti essere nella stessa sera in sette posti diversi. Che estate sarà? Cosa ci puoi snocciolare?
1: Allora, è un'estate ricca di musica, ma oggi sarei molto felice di, come dire, invitarvi,
0: Sì,
1: aspettarvi
0: aspettarvi,
1: alla
0: sì.
1: Notte Rosa Rock. È già
0: Ok.
1: tutto un programma, perché noi come RSI saremo presenti al Nevermind Music Fest di Bellinzona il 16 di luglio per un concerto gratuito, quindi veramente siete tutti i benvenuti e ci saranno le favolose bambole di pezza.
0: Wow.
1: Esatto. E in apertura,
0: No, io dico wow perché le conosco da qualche anno prima di Sanremo.
1: bambole di pezza, diciamo, sono l'emblema del rock italiano femminile, davvero sono
0: Tra le pochissime, tra l'altro, così
1: esatto,
0: longeve, sì.
1: un quintetto davvero esplosivo. In apertura una talentuosissima cantautrice zurighese, Aileen Allister, che veramente saprà scaldare il palco come si deve, e a seguire ci sarà il DJ set di Yari Kopt che riproporrà, diciamo, il rock, continuando le sfumature di una notte rosa rock che siamo sicuri che coinvolgerà tutti.
0: Grazie intanto per queste anticipazioni, poi ci vieni a raccontare mano a mano, dire cosa bolle in pentola. Alex Britti, dicevamo, adesso ascoltiamo una sua canzone. Questa è popolarissima e può sembrare tra virgolette banale come testo, ma perché l'abbiamo scelta, Isa? Lo lascio raccontare a te.
1: L'abbiamo scelta perché chi ha avuto la fortuna di, diciamo, assistere a un concerto di Alex Britti, e invito anche ad andare ai concerti di Alex Britti perché veramente sono un'esperienza musicale e non solo, 7000 caffè, che è la canzone che stiamo per ascoltare, è sempre introdotta da uno spettacolo alla chitarra. Vale la pena andare a un concerto anche solo per sentire l'intro di 7000 caffè.
0: Verissimo, ti dico la verità, una volta ho visto un concerto di 7000 di Alex Britti, anche 7000 caffè, ero molto molto davanti al palco. Lui non usa solo la chitarra, usa questa specie di tappeto, non so come si chiami nella realtà musicale dei musicisti, che trasforma quello che lui fa in un'intera orchestra. Uno spettacolo. Alex Britti, 7000 caffè, Alex Britti. Così per radio, ma sui nostri canali social, sui nostri siti, su YouTube trovate Alex Britti, la mia chitarra. Isabel Piazza ha intervistato il cantautore romano che si è raccontato tra sei corde, pop e blues.
2: 7000 caffè.

0: La musica dei Negrita su Rete 1 con Magnolia. Eravamo agli inizi degli anni 2000, ma adesso sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Continua ad aggravarsi l'emergenza legata alla canicola in gran parte d'Europa. Dal fine settimana in Francia 40 persone sono già annegate. Le vittime, soprattutto giovani, si tuffano anche nelle zone pericolose, vietate alla balneazione. In Gran Bretagna 300 scuole sono già state chiuse parzialmente o totalmente per decisione dei responsabili d'istituto. Il governo valuta di chiuderne altre nelle zone più esposte all'eccezionale ondata di caldo torrido. E in Italia continua ad aumentare il numero delle città con bollino rosso, attualmente sono 17. Anche in Svizzera la situazione è allarmante. Nei prossimi giorni sono previste temperature tra i 34 e i 37 gradi. Secondo Meteo Suisse le massime potrebbero ancora aumentare a partire da giovedì. Preoccupa pure la carenza di precipitazioni. Turgovia e San Gallo hanno limitato il prelievo d'acqua dai corsi superficiali colpiti dalla forte siccità che interessa soprattutto le regioni a nord-est. In Ticino le scuole ancora aperte, come quelle professionali, termineranno le lezioni a mezzogiorno. Saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. L'ha deciso il Dipartimento dell'Educazione tra le misure adottate durante il periodo di canicola. Per l'attualità politica, l'UDC rompe l'alleanza elettorale con la Lega e presenterà una lista propria per governo e Gran Consiglio. I nomi dei candidati saranno resi noti in settembre. Sulla decisione hanno inciso anche le riserve nei confronti del consigliere di Stato, Claudio Zali. E sempre oggi la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare l'alta sorveglianza per l'interessamento del consigliere di Stato al caso del 14enne detenuto per quasi un mese nel carcere della Farera. Si sospetta, lo ricordiamo, una possibile violazione della separazione dei poteri. Infine, ancora dall'interno, durante i colloqui tra Iran e Stati Uniti, l'esercito ha constatato in tutto 5 violazioni dello spazio aereo e scortato 2 velivoli fuori dal perimetro di sicurezza. Lo hanno reso noto le forze armate stilando un bilancio positivo della missione conclusa oggi. Sul posto sono stati mobilitati 2.000 militi. I costi delle operazioni di sorveglianza, anche a livello di mini droni e attacchi informatici, sono stati definiti marginali. Le spese saranno coperte dal budget ordinario del Dipartimento federale della Difesa. Anche nei prossimi giorni in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio solo debole tendenza a rovesci o temporali isolati.
0: A San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa e la corsia Cupra è aperta.
1: Rete 1.

0: Oh, ma che introduzione ci hanno messo quelli del musicale.
1: Mamma mia, we are the champions.
0: Ciao Davide Riva, come stai?
1: Bene, benissimo, sono proprio contento perché quando arrivo qui in radio so che racconteremo insieme delle storie, passeremo queste due ore insieme agli ascoltatori in cui interagiamo, loro ci mandano dei messaggi e quindi diventa un po' una piazza virtuale, ognuno sulle proprie auto, magari a casa, magari con davanti un ventilatore o qualcosa che possa portare refrigerio, perché effettivamente il caldo, l'umidità è soffocante in questo periodo, soprattutto per le persone che magari hanno già qualche problema dal punto di vista della respirazione, della circolazione. Quindi siamo con voi per farvi compagnia e portarvi almeno una ventata di freschezza per quanto riguarda le notizie, perché oggi spazieremo da Barcellona al furto della Gioconda a un filosofo, dicevamo ieri, vissuto 2000 anni fa, che ha saputo sfidare Alessandro Magno, e poi un cane che è diventato famoso nei mondiali del 1962.
0: Ah, quindi torniamo sul filone un po' sportivo d'antan. Mi piace.
1: Cerchiamo ogni tanto, visto che i mondiali comunque ne parlano tutti, è l'evento, il secondo evento più seguito al mondo dopo le Olimpiadi, perché coinvolge effettivamente decine di paesi, c'è questo interesse mediatico che lo rende
0: Lo sport più popolare possibile.
1: Forse perché è semplice, palla, il calcio, certo. Perché metti giù due giacche, un pallone fatto anche con la carta e puoi giocare. Poi Messi, che ha superato anche il record di gol nella storia dei mondiali, insegna che rispetto ad altri sport, magari il basket, in cui devi avere anche un certo fisico prestante, puoi essere anche il più piccolino eppure il più forte della storia. Quindi questa è, secondo me, una metafora meravigliosa.
0: Allora, dovete sapere che Davide Riva ha una conoscenza di cose, posti e persone che tu puoi lanciargli là qualsiasi argomento e sei sicuro o sicura che non cadrà nel vuoto. Mi ha incuriosito una cosa che raccontava un attimo fa nelle notizie Federico Talaico. In Gran Bretagna hanno chiuso 300 scuole, tra interamente o parzialmente, per colpa del caldo, no? E stavo pensando, ma tu pensa, no? Noi sud della Svizzera, che si è sempre pensato che un pochino chi abitava più a nord non capisse perché da noi c'era una certa esigenza di chiudere le scuole un pochino prima, di fare un'estate un pochino più lunga. Adesso forse si stanno accorgendo anche loro.
1: Anche perché il caldo a scuola, beh, anche sul lavoro ovviamente, certo. Però a scuola, quando sei in una fase di apprendimento, impedisce anche di ottimizzare al meglio quelli che sono i tempi scolastici. Oltretutto poi gli edifici sono stati costruiti in passato anche presupponendo questa vacanza estiva. Oggi si è spostato un po' tutto dal punto di vista anche del caldo, anche se giugno è sempre stato, io me lo ricordo da tanto tempo, forse come il mese più afoso, perché dopo le giornate già da oggi si accorciano, quindi diventa un po' più tranquillo. Si parla del solleone, si parla di agosto come mesi estivi, ma l'estate vera, quella da noi calda, è quella di giugno.
0: Vabbè, vedi che sapevo che non ti avrei colto impreparato. Diamo un abbraccio naturalmente a distanza, così non vi procuriamo ancora calore a tutti i bimbi e i ragazzi che sono nei vari campi estivi. E con 13 Pietro proseguiamo in musica qui su Rete 1, prima di farci portare in viaggio tra le storie da Davide Riva.

0: mi propone di parlare di questo argomento. Io rispondo sempre: ci sono, presente. Vai Davide.
1: Perché parliamo adesso di gelato. Prima però volevo dirti una curiosità sulla canzone che abbiamo appena ascoltato.
0: Certo.
1: Perché mi sono reso conto che erano gli UB40. Il nome è curioso, no? Uno si domanda perché hanno scelto questo nome. Perché questo è il nome del modulo della disoccupazione in Gran Bretagna. E siccome nel 78...
0: Che fa il pari con Sussudio di Sting, mi sembra.
1: Lì tutti erano praticamente in disoccupazione. Hanno detto: che cosa scegliamo per il nostro gruppo? Scegliamo il nome di questo modulo perché ci accomuna tutti. Da lì poi hanno avuto successo. Probabilmente non hanno più avuto bisogno di questo sussidio, ma lì trae origine anche il nome curioso di questa band. Però dicevamo il gelato perché tutti in questo momento cerchiamo un po' di soddisfazione attraverso questo dolce, questo mezzo, anche per rinfrescarci, che ha origini molto antiche, perché si parla già di circa 3000 anni fa. I cinesi lo utilizzavano abbinato ovviamente alla neve in quel momento, ma anche lo stesso Alessandro Magno lo utilizzava insieme al miele per poter avere un po' di refrigerio nei momenti di massimo calore. Poi si è sviluppato, ma la coppetta che noi oggi utilizziamo è una cosa abbastanza recente, perché questa nasce, o meglio il cono, nasce solo nel 900. Fino al 500 invece era un dolce che era rimasto non come qualcosa di regale, proprio perché nel 500 invece un italiano pensa di poterlo portare a corte, quindi diventa qualcosa per l'elite. Allora lì si diffonde con tutti, perché se lo prendono le persone che sono nobili, che hanno magari anche un titolo nobiliare, allora mangiare il gelato diventa qualcosa di in, no? Un po' come oggi abbiamo gli influencer, la stessa cosa facevano le corti di un tempo. Comincia a diffondersi, mano a mano arriva anche nelle persone più comuni. 900 nasce questa idea di poter mettere anche il cono gelato, si diffonde ovunque e oggi diventa una prelibatezza, con gusti che però cambiano da nazione a nazione. Nel viaggio che noi facciamo in questa estate, per esempio, possiamo cogliere l'occasione di parlare di questo gelato al wasabi, che viene utilizzato in Giappone.
0: Dai.
1: Sì, è una cosa che viene considerata una prelibatezza. Tra l'altro il wasabi ha un'altra caratteristica particolare, perché in base a un gene di cui le persone sono o non sono in possesso, sentiamo gusti diversi. Io per esempio faccio parte di quelli che il wasabi lo sentono simile al detersivo. Altri invece lo sentono come un gusto piacevole.
0: Sì, so che succede per esempio col coriandolo, è una cosa che o si ama o si odia.
1: È una cosa
0: solito.
1: Genetica su quello. E l'altra curiosità legata al gelato, poi ci sono ovviamente anche dei gusti al formaggio, ai funghi.
0: Sì, io ho assaggiato un gelato al gorgonzola, ricordo.
1: Io una volta una cosa ai funghi che ricordo ancora oggi con grande dispiacere perché era veramente imbarazzante da mangiare, un sorbetto. Ma quello che succede a tutti quando siamo golosi e vorraci,
0: pensando sorbetto, albicocca, limoni o funghi,
1: cosa scegli?
0: Così al grotto,
1: così uno dice scegli i funghi.
0: Sì.
1: Quel dolore che ci prende alla fronte quando noi mangiamo il gelato o il ghiacciolo che arriva in maniera improvvisa è una reazione del cervello, perché quando il freddo arriva al palato praticamente riesce a restringere un particolare vaso sanguigno che il nostro cervello interpreta come un dolore in arrivo dalla fronte. In realtà arriva dal palato stesso, non è mai stato spiegato bene dal punto di vista medico, però la spiegazione invece scientifica e logica è questo: il cervello lo interpreta in quel modo, si costringe in pratica il vaso sanguigno, il dolore sembra arrivare alla fronte e il modo che si dice possa risollevare è quello di prendere il pollicione, metterlo sul palato, comprimere e portare un po' di caldo.
0: Aspetta, tu l'hai detto veloce, aspetta che adesso lo visualizzo.
1: Vai,
0: cosa devo
1: immaginare?
0: Fare?
1: Stai mangiando gelato, pam,
0: sì.
1: Dolore alla fronte,
0: che male. La granita succede spessissimo.
1: E tutti noi mettiamo la mano sulla fronte perché il dolore arriva sulla fronte.
0: Certo.
1: In quel caso invece, ovviamente dita permettendo, nel senso, si mette il pollicione sul palato, si comprime verso l'alto, lo si tiene per alcuni secondi, volendo anche schiacciando la radice della fronte dove ci sembra arrivare la causa del dolore, e quello dovrebbe alleviare la sofferenza e accorciare il tempo di permanenza.
0: Ma se c'ho il gelato in bocca come faccio?
1: No, ovvio, questa è la soluzione. Poi che questa sia pratica, bella da vedere e soprattutto igienica è un'altra storia.
0: Ma i bambini come glielo spieghi? No, senti, allora Davide Riva, va bene, funzionerà, ma mi sembra di difficile, pur pratica e veloce, mi sembra di difficile
1: applicazione. No, ma prova a immaginare, allora, pollicione dentro il palato,
0: sì?
1: Il dito sulla fronte, tu comprimi e poi dopo...
0: No, tecnicamente ho
1: risolvi
0: capito.
1: La soluzione.
0: Però non so se in quel
1: un
0: momento...
1: Un problema alla volta.
0: Ho la prontezza, sì.

0: I Know You è Taylor Swift che fa da colonna sonora nel nuovo film di Toy Story, il capitolo 5, quello che è uscito in questi giorni nelle sale praticamente di tutta Europa, molto atteso. Dicono che forse è un film un po' più per i grandi che per i piccoli. Fatto sta che io, secondo me, nei prossimi giorni, nel caso, vado e verifico. Davide,
1: adesso invece voglio portarti e portare tutte le persone che ci stanno ascoltando a una riflessione che è molto importante in questo periodo in cui tutte le persone cercano di avere molte cose, molti oggetti, no? Una frase che mi ha sempre colpito è che le cose belle della vita non sono cose, perché
0: verissimo,
1: sono emozioni, sono sensazioni, però tutto si rifà a un pensiero che nasce oltre 2000 anni fa, perché prima abbiamo citato Alessandro Magno e adesso lo ritroveremo. La storia che vi racconto è quella di un personaggio straordinario, un provocatore, ed era incredibilmente moderno, Diogene, che è spesso rappresentato come colui che andava in giro con una botte. In realtà non era una botte, era una specie di costruzione in terracotta che lui utilizzava come casa, fondamentalmente, come se fosse una tartaruga. Provate a immaginare un uomo che decide di rinunciare a quasi tutti i beni materiali, che vive per strada e che considera la libertà come il suo bene più prezioso. Parliamo di 2000 anni fa, e Diogene era un esponente della scuola cinica. Oggi si dice i cinici sono quelli che non hanno empatia, sono quelli che non riescono a osservare quella che è la sensibilità delle persone. In realtà non è così. Lui cercava e ragionava per valori, dicendo quali sono i valori più importanti della vita, ci sono delle cose che io posso portarmi dietro che possono migliorare la mia vita. La sua risposta è no, perché diceva: la felicità non dipende dalla ricchezza, dal potere o dalla fama, ma dalla capacità di vivere secondo natura, liberandosi dai bisogni, quelli artificiali che la società crea. Quindi possedeva pochissimo, si spostava, poi provocava le persone cercando delle domande, perché lui diceva sempre: cerco un uomo. E gli chiedevano chi? Cerco il miglior uomo possibile, cioè per me stesso e per voi altri. Quindi non cercava una persona qualunque, cercava una persona onesta e autentica. Un giorno incontrò anche Alessandro Magno, che era la persona più potente al mondo in quell'istante, e giustamente anche Alessandro Magno era curioso di questo personaggio di cui parlavano tutti, e chiese a Diogene se desiderasse qualcosa, e lui rispose: sì, spostati, perché mi fai ombra. E questo fece capire come anche un potente rimanesse allibito di fronte alla semplicità di un uomo, che ci fa ragionare ancora oggi, dicendo: quali sono i valori importanti che dobbiamo portare con noi? Quali sono le cose essenziali? Sono quelle che mostriamo sui social? Sono gli oggetti che ci circondano? Noi siamo ciò che compriamo? Siamo la casa in cui viviamo? Siamo il lavoro che facciamo? O siamo la persona che stiamo costruendo e che quindi non ha bisogno di nient'altro se non quelle che sono le emozioni, le sensazioni, e dobbiamo evitare il superfluo? Dopo 2000 anni ancora ci fa ragionare questa domanda, e tutto è partito da Diogene.
0: Senti, però, adesso ci sarà anche del mito in questa frase, cioè io non lo so se Alessandro Magno, che comunque era un conquistatore, anche se non ne conosco il temperamento, davvero un grande filosofo, gli capitava davanti, gli dice spostati, se la prende così.
1: Ma Alessandro Magno, almeno così riporta la storia, è stato un personaggio che era molto altruista. Lui divideva tutto con i suoi generali, era addirittura ossessionato anche dal suo cavallo, si chiamava Bucefalo il suo cavallo, perché vuol dire cavallo dalla testa grande, che tu pensa, quando morì il suo cavallo fece costruire una pira funebre immensa, enorme, 3 giorni di lutto proprio per omaggiare il suo cavallo. Quando morì poi Efestione, che era il suo compagno, per tanti viene definito anche il suo amante, lì allora Alessandro Magno cambiò completamente anche il suo rapporto con la vita, e alla fine pensa che nessuno sa dove è stato sepolto Alessandro Magno, perché la sua tomba è una di quelle ricerche che ogni archeologo vorrebbe realizzare, ma soprattutto non lasciò un successore, ed è per questo che il più grande impero dell'epoca venne suddiviso tra i vari generali, gli amici di Alessandro, che con lui avevano condiviso le sue battaglie, ma non ci fu un vero sostituto.

situazione sulle strade in questo momento relativamente tranquilla, ma qualche comunicazione c'è. Al San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 2 km, ritardi di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa e la corsia Cupra è aperta.

0: Richard Ashcroft con Music is Power. Caro Davide Riva, tra l'altro le segnalazioni che ci arrivano dagli ascoltatori, le più varie, c'è anche chi ti dice: ma sei lo stesso di Siamo Fuori?
1: Stavolta sì, siamo dentro, in questo caso siamo dentro, quindi da giugno a settembre la parte legata alla radio, che è stato uno dei miei grandi amori, perché la radio è affascinante, no? Marilyn Monroe stessa disse: non è vero che non ho avuto niente nella mia vita, ho avuto la radio. Perché la radio ti porta comunque, ti porta con te, ti porta insieme, ti porta a viaggiare, perché la parola, il discorso prescinde da quello che è l'aspetto visivo dell'immagine. La televisione è bella, Siamo Fuori è molto simile alla radio, perché sei in diretta, quindi diventa una radio con un video aggiunto. Non è la classica televisione, perché la diretta comunque ti porta a essere il qui e ora, con la famosa quietudine che dicevamo ieri. Ma adesso mi piace l'idea di poter parlare dei numeri, perché la musica stessa, la canzone che abbiamo ascoltato, Music is Power, quindi la musica ha un potere ed è il potere stesso, a volte anche dell'immaginazione, ma è fatta fondamentalmente da 7 note che, combinate in vari modi, hanno creato armonie fantastiche.
0: Guarda che qualcuno parlava dei numeri anche sul prezzo dei gelati, ma quello è un altro discorso.
1: Hanno ragione, sono aumentati tantissimo, ne parlammo io e te fuori onda un attimo fa e penso che valga per tutti. Una volta era quell'attimo speciale, era quasi un lusso, no? Nella mia famiglia addirittura era il ghiacciolo il lusso, eravamo tanti fratelli, il gelato non potevamo permettercelo, ma andare con la mia mamma a vedere il treno che passava sulle rotaie e poi assaggiare il gelato, io a distanza di tantissimi anni ancora me lo ricordo, tranne l'unico gusto, che era l'anice. Non potevo mangiare l'anice perché mia mamma,
0: che è il ghiacciolo blu, giusto?
1: Che era il ghiacciolo blu, perché nel momento in cui è stata incinta di me, per poter togliere la nausea, aveva queste caramelle all'anice che evidentemente sono entrate nel mio corpo in qualche modo. Io non posso sopportare il gusto dell'anice, sentire questo odore per me è allontanante. E mio fratello più piccolo invece la stessa cosa con la liquirizia, perché effettivamente in quel periodo ha assaggiato la liquirizia. Ma parlavamo di numeri.
0: Vai.
1: Volevo farti questa domanda. Secondo te...
0: Non mi chiedere cose di matematica, per favore.
1: No, sono delle domande che ti fanno capire il potere dei numeri. Spesso fanno questo esperimento, dicono: prendi quel foglio che hai davanti, prova a piegarlo su se stesso qualche volta. Al massimo le persone dicono: vabbè, ci metto un attimo, se lo piego 2, 3, 4, 5 volte è facile. In realtà un foglio di carta, potete provare a casa, più di 7-8 volte
0: non
1: è impossibile piegarlo.
0: Mm.
1: Ma la cosa che i numeri ti fanno sorprendere è che se tu lo pieghi 42 volte... Questa distanza, cioè prendi un foglio, lo pieghi una, poi per due, poi tre, 42 volte, sembra impossibile, ma è la stessa distanza che c'è tra noi e la Luna. Lo so, adesso tu mi guardi e dici...
0: Sto facendo la faccia strana.
1: Dice: è impossibile su questa parte. E ti dico di più, se dovessimo piegare quel foglio per 103 volte, arriveremmo oltre la distanza dell'universo conosciuto.
0: Ma in che senso? In che modo? Non ho capito, aiuto.
1: Prendi un foglio qualsiasi, questo foglio che abbiamo davanti, un foglio A4 o un foglio di giornale, lo pieghiamo su se stesso e quindi l'abbiamo fatto diventare due volte il suo spessore.
0: Ok.
1: Lo pieghiamo una seconda volta, diventa 4. Una terza volta diventa 8, poi via via 16, 32, 64, 128, 256. Le volte con cui aumenta questo spessore. Se per 103 volte facciamo quel gesto, che cosa ovviamente impossibile, la distanza diventa l'universo conosciuto. So che sembra, per la gente che ci ascolta, dice: è impossibile. Provate, basta prendere una calcolatrice e fare 2 per 2 e cominciate a farlo uguale, uguale, uguale per un tot di volte. Vi accorgerete che numero incredibile diventa dopo averlo fatto 20, 30, 40, 50 volte. C'era una storiella che raccontava questo. C'era un grande appassionato, un re appassionato di scacchi.
0: Quello del granello di riso.
1: Brava, la sai?
0: Sì, il concetto è quello che hai spiegato adesso sulla carta, lo possiamo rimettere con un granello di riso sopra ogni tessera dello scacchiere, raddoppiando ogni volta.
1: Esattamente, sono 64 le tessere dello scacchiere, quindi vuol dire 1, 2 e a moltiplicarlo per 64 volte. La quantità di riso, rispettando questa regola matematica, copre 2 volte la superficie della Terra. Sono cose che ci lasciano perplesse, ma quella che mi ha fatto più rimanere allibito è questa. Se prendessimo gli atomi di tutti gli esseri umani che sono in questo momento sul pianeta Terra e dovessimo comprimerli tutti insieme, solo gli atomi, togliamo lo spazio che c'è tra un atomo e l'altro, quanto spazio occuperemmo secondo voi? La gente sta ragionando, sta pensando. Se ti dico la risposta, direi: è impossibile.
0: Dai, te lo dico preventivamente, è impossibile.
1: Tutti gli esseri umani compattati, togliendo lo spazio, sarebbero l'equivalente di una zolletta di zucchero.
0: Pensa che prima parlavamo di luoghi troppo affollati, di troppo turismo.
1: No, noi siamo fatti solo di spazio. Il 99,99% periodico di ogni essere umano, ogni essere vivente, è solo spazio.

0: arrivano diverse domande per Davide Riva. Se abbiamo tempo le facciamo da qui alle 5, ma ci sono tantissime cose da dire. Prima ci sono delle informazioni che sono per tutti. Sono quelle della meteo che noi arrivano da Meteo Svizzera Locarno Monti, da Guido Della Bruna. Ciao Guido, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, anche con Davide Riva stavamo facendo delle domande di riscaldamento, scusate la battuta, che domanda ci facevamo un attimo
2: ma
0: fa?
2: Ma io, siccome vado tanto in montagna, mi domandavo l'isoterma, perché mi dico quanto in alto devo andare per trovare 0 gradi, anche perché tutti si preoccupano della neve quando è inverno, ma d'estate, quando magari vai su qualche passaggio, un nevaio, e fa caldo, non sai quanto reggerà la neve e soprattutto non sai quanto c'è sotto, quindi la sicurezza ce l'hai solo se è ghiacciata, e quindi mi domandavo questo.
1: Sì, beh, oggi l'isoterma di 0 gradi si trova più o meno a 4300 metri, salirà nei prossimi giorni, entro venerdì o sabato dovremmo essere attorno ai 4700 metri, quindi sì, bisogna salire parecchio.
2: Bisogna uscire dalla Svizzera allora.
1: Praticamente sì.
0: Guido, dici tutto quello che succede nelle prossime ore.
1: Allora, cambiamenti significativi non sono previsti né per questa sera né per domani né per i prossimi giorni. Siamo sempre in condizioni di alta pressione con comunque una debole instabilità presente. In questo momento si stanno sviluppando qua e là dei rovesci, dei temporali, soprattutto nelle Alpi, anche al nord. Qualcosina potrebbe arrivare anche a toccare le pianure del sud delle Alpi questa sera, però il tutto si calmerà già nelle prime ore della notte e per domani ricominceremo un po' questo ciclo. Dunque mattinata per lo più serena, poi nel pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme sulle montagne, nuvolosità che localmente potrà di nuovo dare origine a qualche rovescio, qualche temporale, comunque a livello molto locale. Farà sempre caldo, a parte l'isoterma di 0 gradi di cui abbiamo già parlato, caldo anche in pianura, soprattutto in pianura, con delle minime questa notte a sud delle Alpi, comprese fra 20 e 23 gradi, dipende un po' dalle zone, con le temperature più alte nelle zone urbane. Al nord le minime saranno comprese fra i 16 e i 22 gradi, quindi un pochino più basse, mentre per le massime domani è un po' il contrario. Al nord delle Alpi si potranno toccare i 35 gradi, al sud dovremmo fermarci attorno ai 32 gradi circa. Per chi va in montagna, ecco, possiamo anche dire che i venti anche in alta montagna rimangono molto deboli.
2: Io ho una curiosità, perché i temporali d'estate si formano prettamente in montagna?
0: Quanto tempo abbiamo?
1: Beh, la montagna,
0: no, scherzo.
1: Sì. No, giusto, perché la montagna, sulle montagne, sui versanti delle montagne partono proprio le termiche. I versanti delle montagne, essendo inclinati, soprattutto quelli rivolti a sud o nel pomeriggio a sud-ovest, vengono riscaldati in maniera molto maggiore rispetto al terreno circostante, quindi lì le correnti ascensionali si sviluppano e quando arrivano in cima alle montagne possono dare origine appunto a queste formazioni nuvolose e anche ai temporali se l'instabilità presente è sufficiente.
0: Mamma mia, quante cose ci hai raccontato, Guido Della Bruna. Grazie a te e agli altri che lavorano con te a Meteo Svizzera Locarno Monti. Buon pomeriggio, serata, a domani.
1: Grazie mille, buona serata a tutti, a domani.
3: Che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche però di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: Rete 1,
1: le 17.
2: In studio Federico Talarico. L'UDC correrà da sola alle elezioni cantonali dell'anno prossimo. La riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato, Claudio Zali, è alla base della decisione di sganciarsi dalla Lega, annunciata questa mattina. Il coordinatore del movimento di Via Monteboglia, Daniele Piccaluga, ha preso atto deplorando le modalità di comunicazione. La scelta di correre con una lista separata, ipotesi nell'area da tempo, è stata resa nota solo tramite un comunicato stampa. Sentiamo le puntualizzazioni del capogruppo democentrista in Gran Consiglio Alain Bühler, contrariato dai tempi decisionali lunghi della Lega e dalla possibile candidatura di Claudio Zali.
3: Una simile mossa doveva comunque giungere, lo ricordiamo, noi avevamo discusso già l'anno scorso, avevamo posto una scadenza a ottobre 2025, poi è stata spostata a dicembre, poi è stata spostata a marzo e infine è stato detto entro la fine di giugno avremmo dato una risposta. Oggettivamente abbiamo saputo nella serata di domenica che questa risposta non sarebbe arrivata alla fine di giugno perché hanno comunicato che sarebbero dovuti andare in assemblea durante l'estate, quindi non tiriamo più per le lunghe. C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi noi la diamo. Oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
4: Il problema è Zali.
3: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresenta l'UDC e la Lega. Non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
2: E sempre oggi la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare l'alta sorveglianza per l'interessamento del consigliere di Stato Zali al caso del 14enne detenuto per quasi un mese alla Farera per una possibile violazione della separazione dei poteri. Sempre in Ticino, da agosto le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere trasmesse interamente in forma digitale. La procedura presentata stamattina completa il percorso di innovazione eliminando stampa e spedizioni cartacee. Durante i colloqui tra Iran e Stati Uniti, l'esercito ha constatato in tutto 5 violazioni dello spazio aereo e scortato 2 velivoli fuori dal perimetro di sicurezza. L'hanno reso noto le forze armate stilando un bilancio positivo della missione conclusa oggi. Sul posto sono stati mobilitati 2.000 militi. I costi delle operazioni di sorveglianza, anche a livello di mini droni e attacchi informatici, sono stati definiti marginali. Le spese saranno coperte dal budget ordinario del Dipartimento federale della Difesa. Sono state depositate oggi 140.000 firme per porre un freno all'esplosione del costo degli affitti. Le persone pagano in media circa 360 franchi di troppo al mese, secondo l'Associazione Svizzera degli Inquilini, che chiede controlli automatici e regolari. Continua ad aggravarsi l'ondata di caldo che sta investendo gran parte dell'Europa. In Francia quasi il 90% della popolazione è confrontato con temperature considerate eccezionali. In Italia salgono a 17 le città con il massimo livello di allerta, mentre nel Regno Unito si valutano misure straordinarie nelle aree più esposte, compresa la chiusura delle scuole. In Svizzera, dove il pericolo per canicola di livello 4 è stato ulteriormente esteso, preoccupa anche la siccità. La Romandia è tra le regioni più colpite. Il Vallese è tra i primi cantoni ad aver avviato una strategia installando sensori per migliorare la gestione dei flussi d'acqua. In Ticino, nelle scuole ancora aperte come quelle professionali, le lezioni termineranno a mezzogiorno. Saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. E nel Moisano, dove l'anno scolastico terminerà invece venerdì, alcuni istituti hanno sostituito le attività sportive all'aperto con gite in montagna. È stato inoltre anticipato l'orario della fine delle lezioni. Domani sarà ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli in montagna, seguito da rovesci o temporali isolati. Le minime a sud si situeranno fra i 20 e i 23 gradi, a nord fra i 16 e i 22. Le massime a sud raggiungeranno i 32 gradi, a nord i 36.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana i seguenti rallentamenti: sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e fino alla Dogana del Gaggiolo, tra Rancate e Ligornetto a causa di un incidente, tra Gravesano e Manno, tra Magliaso e la Dogana di Ponte Tresa e a Lugano sulla via Besso.
1: Rete 1.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael ha aperto la nostra ultima ora insieme, Davide Riva e Elisa Manca con voi, siamo all'interno del nostro passaggio. Davide, arrivano le domande per te, tipo vorrei chiedere a Davide, le note sono 7, no? È vero che ci sono i diesi, si bemolle, ok, ma verrà il momento in cui non sarà più impossibile inventare nuove melodie? Ti stoppo, Davide Riva, magari stavi già rispondendo a Palmi che ci ha fatto la domanda, che è giustissima, perché prima parlavamo di numeri, di invenzioni, abbiamo già intessuto tante storie, ma so che tu hai una scaletta davanti a te, ci sta questa storia, questa riflessione sui numeri e la musica?
1: Ci sta, perché è una domanda assolutamente logica e la risposta è sì, teoricamente le canzoni sono finite, ma è improbabile che questo accada perché il numero è talmente elevato di combinazioni possibili che statisticamente sarà sempre possibile, è più probabile che si estingua l'uomo rispetto al numero di canzoni. È un po' come nel biliardo.
0: Sì. E qui citerò i Pooh, chi fermerà la musica?
1: Chi fermerà la musica? Nessuno, perché nel biliardo tu non puoi ripetere due volte lo stesso tiro, perché le combinazioni con la piccola differenza che c'è sono talmente grandi che numericamente è impossibile rifare due volte la stessa giocata. Con la musica puoi ripeterla e quello diventa un plagio, ma volendo sono praticamente infinite le possibilità, perché le combinazioni non sono solo le sette note, che dobbiamo sempre considerare con quel numero di prima elevate alle varie potenze, ma potrebbe essere la mi fa, che aumenta ancora di più il numero di possibilità per formare un accordo, per formare una melodia. E quindi la domanda è giustissima, la risposta è sì, è finito, ma è talmente grande il numero che assisteremo a un'infinità di canzoni, saremo ancora felici di ascoltarle e proporle su Rete 1.

0: novità di Tommaso Paradiso, ascoltata su Rete 1, la sua Agitare Coca-Cola. Caro Davide Riva, io so che hai davanti a noi delle storie che c'entrano con i cani, con i mondiali, con San Giovanni, con la Tour Eiffel.
1: Guidaci.
2: Allora, prima dobbiamo parlare della barca di San Giovanni, solo stanotte la barca di San Giovanni.
0: Ah no, allora dobbiamo farlo subito,
2: cioè
0: prego.
2: Si fa nella notte tra il 23 e il 24.
0: Allora non mi ci sta una barca in soggiorno, cosa devo fare?
2: No, devi prendere, allora devi prendere l'albume dell'uovo.
0: Okay. Oh, ce l'ho, va
2: e
0: bene.
2: Metterlo all'interno di un recipiente trasparente che può essere una bottiglia, può essere un vaso. Metti l'albume all'interno dell'acqua, quindi un recipiente pieno d'acqua, metti all'interno un albume bianco e poi lo lasci all'esterno su un terreno, potrebbe essere per esempio un balcone, lo lasci fuori in balcone o sul terrazzo e domani...
0: E con le temperature attuali cuocerà.
2: Sì. Praticamente un po' succede quello, perché fondamentalmente l'albume si sfilaccia per questa escursione termica che c'è tra la notte e il giorno e forma le tipiche vele della barca di San Giovanni.
0: Ma va.
2: Che già gli antichi indicavano come una previsione verso il futuro. Più la barca è delineata, più grandi sono le vele e più dovrebbero arrivarti anche delle nuove opportunità. E non si sa bene perché nasca questo. La mia ipotesi è legata...
0: Scusami, la versione uovo del leggere, non so, il volo degli uccelli o il fondo del caffè.
2: Uguale.
0: Ok, non lo
2: sapevo. Cioè avere delle visioni, però deve essere fatta tra il 23 e il 24 in questa notte, perché domani è San Giovanni. Poi qualcuno l'ha declinata anche nella barca di San Pietro, quindi la fai tra il 28 e il 29 di giugno, sempre fra pochi giorni.
0: Okay.
2: Però sempre albume bianco all'interno di un recipiente d'acqua trasparente. Lo si lascia tutta la notte e domani si osserva cosa è accaduto, se si è formato il famoso veliero, e quindi si dice che porti bene o porti male in base alla grandezza delle vele.
0: Vabbè, scientificità poca, suggestione tanta.
2: La mia idea è che nasca da una parola fantastica, perché questa parola che noi usiamo spessissimo è la parola opportunità. Che tu dici, ma qual è l'etimologia, cioè qual è l'origine della parola opportunità? Tu pensa, l'origine della parola opportunità è un'origine marinaresca, perché è nata praticamente da ob portus, cioè ob che vuol dire verso e portus che è il porto, cioè quindi opportunità vuol dire veleggiare con il vento a favore verso un porto sicuro. Questo, quindi l'opportunità cos'è? L'occasione di avere una nuova chance di approdare in un posto sicuro, e quindi l'opportunità è proprio questo. È per quello che forse le vele in questo modo grandi di un veliero magico, quello di San Giovanni, potrebbero indicare teoricamente nuove opportunità e quindi fortuna e prosperità per chi stanotte creerà la barca di San Giovanni.
0: Stanotte?
2: Stanotte tra il 23 e il 24 non ci sono altre possibilità.

0: tornati all'inizio degli anni 90 con i Cranberries e sai, Davide Riva, che la signora Vilma che ci ha scritto, ci ha mandato una fotografia dell'acqua di San Giovanni. Se ho ben capito, perché anch'io ho questi ricordi, l'ho vista sui social, questa tradizione di preparare una ciotola, un catino, un recipiente largo, metterci dell'acqua e poi dei fiori. La signora Vilma scrive: coi fiori dei monti, quest'acqua lasciarla tutta la notte. Io ho visto, però non l'ho mai fatto, l'ho solo visto fare da delle, diciamo, influencer, persone che trattano delle tematiche sui social. Poi lavarsi il viso domani mattina, dunque, no?
1: Che beneficio dovrebbe portare?
0: Non ne ho la minima idea, non so cosa c'entri San Giovanni. A un certo punto Instagram mi si è riempito di questa cosa, sai perché? L'algoritmo avrà detto: ne ha visto uno?
1: Eh sì, allora dopo ti bombardano, tutti. Ormai siamo super controllati.
0: Però la signora Vilma ha detto che ha preparato quest'acqua, quindi magari lei ci sa dire di più. Io sapevo questa tradizione per San Giovanni.
1: Volentieri, perché questo momento è proprio questo, di scambiarsi delle idee, delle suggestioni e a volte anche delle curiosità che ci fanno ragionare, come diciamo prima, dei numeri o magari delle storie sui libri o cose che sono successe che ci possono aiutare quest'estate a cercare un posto. Infatti io ho una storia interessante, se vuoi, se hai tempo di ascoltarla.
0: Sono prontissima, adeguo il sottofondo, lo abbasso un pochino, allora, così ti ascoltiamo meglio.
1: Perché tutto questo inizia il 21 agosto 1911 e questa storia sembra uscita da un romanzo giallo, ma è caduta realmente e ha a che fare con delle zone che sono qua vicine, a meno di 20 chilometri, e parliamo del furto clamoroso, il furto più clamoroso della storia, perché grazie a quel furto quel quadro divenne il dipinto più famoso del pianeta. Stiamo parlando della Gioconda. 21 agosto 1911, al mattino la Gioconda è sparita, siamo al Louvre e accade qualcosa di impensabile, perché capitava che ogni tanto venissero spostati anche i quadri, quindi nessuno all'inizio fece caso all'assenza della Gioconda, ma poi si accorsero che la Gioconda non era in programma di venire spostata, quindi qualcuno aveva rubato la Gioconda. La Gioconda, il dipinto più importante di Leonardo da Vinci.
0: Dell'Occidente, sì. Praticamente sì, dell'Occidente per estensione. Certo.
1: Cominciano quindi, dopo aver dato l'allarme, quelle che sono anche le indagini, che però non portano a niente, perché le ipotesi potevano essere enormi, numerosissime. Alcuni sospettavano un furto su commissione, altri, magari altri personaggi legati all'arte. Addirittura venne interrogato Apollinaire e anche un giovane Picasso, ma nessuno di loro era davvero il colpevole. Il colpevole si scoprì un paio d'anni dopo, perché era un certo Perugia. Questo Perugia era
0: con due G,
1: Perugia, basta andare a cercarlo anche sui motori di ricerca, vi accorgerete che è tutto vero. Lui pare che avesse rubato la Gioconda perché era praticamente un dipendente italiano, un manutentore italiano del Louvre, tagliandola, mettendola sotto la giacca e uscendo copiosamente. Questo dipinto per 2 anni è sparito, poi in realtà lui ha provato a venderlo a un antiquario di Firenze 2 anni dopo, da lì sono scattati anche gli allarmi. Lui è stato arrestato, nella sua confessione ha detto che aveva fatto questo per riportare la Gioconda in Italia. In realtà la Gioconda non è mai stata rubata, perché è stata portata dallo stesso Leonardo alla corte del re che in quel momento lo seguiva ed era il suo mecenate, e quindi regolarmente andò in Francia.
0: Ma poi se avesse voluto restituirla a quello che pensava essere lo stato legittimo, non avrebbe cercato di venderla.
1: Esatto, quindi questo va un po' a cambiare le sorti del racconto. Ma la cosa
0: curiosa
1: è che questa Gioconda è stata per 2 anni, e questo è documentato, sotto un tavolo nella Val Vedasca, cioè la valle che porta, per chi conosce le zone, da Maccagno verso Endemini, quindi che poi porta, scendendo verso Vira, il contatto tra l'Italia e la Svizzera. Parliamo di pochissimi chilometri dalla frontiera, ci sono delle lettere in cui questo Perugia racconta il fatto della Gioconda nascosta sotto questo tavolo. I vecchi della valle che ho intervistato e incontrato dicono che addirittura la vera Gioconda sia ancora sotto quel tavolo. Sta di fatto che non è mai stato fatto un esame per poter verificare l'autenticità o meno della Gioconda stessa, quindi se vi interessa cercate Perugia con 2 G, la sua storia è incredibile, ma è quella che ha reso il dipinto oggi più famoso al mondo alla portata di tutti, e se volete andare a cercarla in Val d'Umentina vi aspettano a braccia aperte.

0: un'atmosfera molto sofisticata, sembra riportarci negli anni 50 e 60, Jungle con Carry On, e invece è proprio un brano nuovo del 2026. Intanto ci è raggiunto in studio Patrick Locatelli, buonasera, ciao.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, le novità sportive. Davide, ti passo la parola.
2: Beh, è stata una bella nottata sicuramente, perché è stata la notte delle conferme delle stelle, potremmo definirla così, vero?
1: Assolutamente, sì. Tre doppiette, tra l'altro, quella di Messi, quella di Haaland, quella di Mbappé, con Messi che è diventato nel giorno, tra l'altro, dei 40 anni del gol del secolo di Maradona, è diventato il miglior marcatore di sempre del mondiale, anche se io ipotizzo un pronostico, il miglior marcatore di sempre diventerà poi Mbappé, perché
2: confermo,
1: a 28 anni è lì vicino a Messi, ha ancora a questo mondiale più almeno un altro, se non due. Io ipotizzo arriverà a 25 gol Mbappé.
0: Tu pensa agli altri come gli girano? Vabbè.
1: Gli altri hanno fatto loro. È vero che Mbappé adesso è un po' più favorito dal fatto che c'è comunque un turno in più. Se poi anche il prossimo mondiale sarà confermato a 48 squadre, forse prima di arrivare ai quarti Mbappé giocherà contro diverse squadre di basso cabotaggio, quindi avrà la possibilità di fare doppiette, triplette, insomma, migliorare il suo record. Eventuale record, perché adesso ce l'ha Messi.
2: Un bel mondiale però.
1: Sì, per adesso un bel mondiale, diverse sorprese, forse alcune partite che ci eravamo aspettati potessero essere interessanti si sono rivelate un po' noiosette, o squadre che comunque hanno un po' bucato, penso al Portogallo che tra l'altro gioca questa sera con l'Uzbekistan, penso anche alla Svizzera.

0: distanza fisica, e quindi potrebbe essere davvero l'anno del continente africano.
1: Sì, è vero che già 4 anni fa il Marocco arrivò in semifinale, però come dici bene tu, non è solo il Marocco in questa edizione a far vedere di saper giocare a calcio, ci sono diverse nazioni, anche l'altra finalista della Coppa d'Africa, il Senegal, che è vero ieri ha perso con la Norvegia, però ha dimostrato comunque di saper giocare a calcio. Ci sono due fattori: uno, tantissimi giocatori africani giocano in Europa, fatta eccezione penso al Sudafrica, che 9/11 giocano comunque nel campionato sudafricano, e poi c'è stata qualche un decennio fa più o meno l'introduzione di diverse accademie di calcio proprio nei paesi africani, sempre sponsorizzati, comunque finanziati dai paesi europei, però hanno permesso poi ai paesi africani di svilupparsi nel gioco del calcio.
0: E stasera quindi si attende la replica del Ronaldo. Io dico sempre che Ronaldo vero era quell'altro, però sì, questo è bravo comunque.
1: Diciamo che sono due campioni, però Ronaldo il fenomeno rimane Ronaldo il fenomeno. Ci sarà la replica, sì, e si diceva appunto un Portogallo che ha fatto fatica all'esordio contro, tra l'altro appunto, la Repubblica Democratica del Congo, nazione africana. C'è un Ronaldo che in questo momento è un po' in difficoltà, sicuramente innervosito dal fatto che Messi 4 anni fa ha vinto il mondiale, e poi innervosito dal fatto che ormai è il recordman di gol, lui è fermo a 8, quindi il divario è piuttosto ampio, sono 10 reti di distacco. E poi è un Ronaldo che si è un po' innervosito dopo la partita, un po' perché è schernito dai tifosi del Congo, un po' perché è ripreso dalla stampa portoghese, ci sono grandi aspettative, forse il Portogallo più forte degli ultimi anni, e bucare la prima partita così contro il Congo diciamo che non l'ha reso proprio felice. Poi credo, spero, stia un po' prendendo coscienza anche dei suoi mezzi, che stanno un po' deteriorando a 41 anni, ci sta anche.
0: Appuntamenti quindi da seguire?
1: Alle 19 c'è Portogallo-Uzbekistan, e mentre l'altra partita della serata alle 22 Inghilterra-Ghana, poi ce ne sono altre due nella notte.
2: In Rete Uno Sport vi occupate solo di mondiali o c'è altro stasera?
1: C'è anche altro stasera, c'è anche il tennis, ci sono le qualificazioni di Wimbledon, purtroppo su 4 svizzere che erano impegnate nel primo turno, 3 sono uscite, una tra l'altro è la ticinese Susanna Bandecchi, è uscita anche Céline Neff, e poi hanno avuto la sfortuna di incontrarsi a vicenda Rebecca Masarova e Jill Teichmann, ne passava solo una e quindi Jill Teichmann ha avuto la meglio su Masarova. Secondo turno di qualificazione al tabellone principale di Wimbledon.
2: C'è altro?
1: Non c'è altro.
2: Allora, appuntamento.
1: Non spoileriamo tutto.
2: Va bene, no, va bene, sono d'accordo. Appuntamento dunque stasera. Grazie. Subito dopo 6 di sera, quindi 18:40, 18:45. Grazie Patrick Locatelli. Dopo.
0: Ciao.
2: Ci trasferiamo a Bienne, dove troviamo Mario Boldini.
3: Buonasera e buon viaggio. Ci sono code a causa di un camion in avaria sulla 2 tra Bissone e la Galleria del San Salvatore. In direzione nord la corsia destra è chiusa. Sul resto della rete viaria ticinese ci sono lievi rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione Chiasso, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio fino al Gaggiolo, tra Magliaso e Ponte Tresa, e a Lugano per chi scende su Via Besso. Nella Svizzera centrale ci sono lunghe code e lunghe attese sulla 14 in direzione Lucerna, tra Rutihof e la galleria di Drathausen, a causa di un incidente nel frattempo risolto. Forti rallentamenti o code anche sui seguenti tratti: nella regione di Soletta sulla 1 in direzione Zurigo, tra Krickstetten e Erkingen, a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Pratteln, nella direzione opposta tra Gnau e Augst, a Zurigo sulla 1 tra Dietikon e la galleria del Gubrist in direzione San Gallo, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud, poco oltre tra Sebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Effretikon, ancora in direzione Berna sulla 1 tra Dietikon e Birfeld, e infine a Ginevra sulla 1 tra l'aeroporto e la dogana di Bardonè in direzione della Francia.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Franco Battiato, la stagione dell'amore, siete all'ascolto di Rete 1, oggi siete con Elisa Manca, con Davide Riva, Davide che ci porterà insieme anche a Fabrizio Casati anche in giro per la Svizzera italiana e mi azzardo a dire e magari non solo nel corso di quest'estate in questa fascia oraria, ma Davide ci avevi promesso una storia dei mondiali anche oggi.
1: Questa è una storia secondo me veramente curiosa perché siamo nel 1962, la Coppa del Mondo si disputa in Cile e c'è un fatto, sì, abbiamo parlato della dimenticanza delle magliette della Francia che aveva rinviato l'orario, tra l'altro ieri ti ricordo che abbiamo parlato anche di quella regola dei fulmini,
0: sì.
1: Che quindi e infatti è accaduto stanotte, la partita della Francia è ripresa dopo 2 ore proprio per quella regola, se un fulmine si abbatte entro 13 chilometri del raggio dello stadio stesso deve essere sospesa per 30 minuti fino a quando per almeno altri 30 minuti non ci sarà un nuovo fulmine nelle vicinanze, è accaduto ieri e infatti è stata una partita molto molto lunga.
0: Ma tu immagina, cioè se lo rifletti su altre categorie, metti quell'attore teatrale che deve andare lì, sa che ha la pièce alle non so 20:45, poi gli dicono no la facciamo alle 22 e lui rimane lì in tensione, il pubblico rimane lì e dice vabbè forse era meglio che stavamo a casa, puoi fare la stessa esempio anche sui concerti, su molti altri, sugli esami, immagina un ragazzo
1: sì,
0: che
1: sì,
0: deve fare gli esami
1: dell'università. Sì, perché la tensione può per alcuni scemare, per altri salire, infatti è andato a rifare ancora il riscaldamento
0: e ripartire.
1: E quindi anche il pubblico è uscito praticamente tutto dagli spalti,
0: stremato,
1: perché era brutto
0: sì.
1: Tempo, pioveva fortissimo e quindi hanno poi ricominciato partita lunghissima. Invece questa storia è una storia molto umana, perché o meglio umana, molto molto legata agli animali, l'umanità è nel personaggio, perché 1962 Brasile-Inghilterra, Coppa del Mondo si sta disputando appunto in Cile, a un certo punto in campo entra un cane che comincia a gironzolare, tutti cercano di prendere questo cane, di acchiapparlo, ma ovviamente i cani, chiunque ha provato a farlo sa che sono agili, veloci, rapidi, molto più di un attaccante o di un difensore, quindi nessuno riesce a prenderlo tranne l'attaccante inglese, tra l'altro l'attaccante inglese più prolifico fino a lì della First Division, che era praticamente la prima divisione inglese, Jimmy Graves, che poi vincerà il mondiale 4 anni dopo. Lui cosa fa? Lui si sdraia con calma vicino al cane. Il cane probabilmente lo individua come un proprio simile, lo accarezza e riesce a portarlo fuori dal campo. E fin qui sembra anche abbastanza tutto normale. Quello che accade dopo invece è magnifico, perché questo Jimmy, questo grande attaccante, grande nome della nazionale, si affeziona a questo cane, lo adotta e quel cane diventa la sua mascotte ufficiale. Lui lo porterà sempre in giro, quindi diventeranno praticamente amici per la pelle in questo caso, perché lui avrà visto in questo cane il suo beniamino, altrettanto il cane avrà visto in lui la persona adatta per poter convivere, sono diventati praticamente inseparabili, lui ha vinto il mondiale nel 66 e questo cane è stato praticamente adottato come la mascotte della squadra inglese, quindi da un episodio che doveva turbare l'ordine pubblico di quella partita, dopo 64 anni ce lo ricordiamo ancora, perché quel cane è diventata la mascotte e il simbolo di un calcio con valori e probabilmente episodi che oggi non si possono più ripetere.

0: Loro sono i Duran Duran, questa è Sirius, siamo all'interno del pomeriggio dell'estate qui su Rete 1. Davide Riva, ieri ci avevi lasciato, tra le ultime cose che ci hai raccontato, un consiglio di lettura, era La Compagnia dei Celestini di Stefano Benni e ci raccontava il calcio di strada in maniera molto divertente. Hai un consiglio anche stasera?
1: Oggi vorrei tornare sul libro che è un grande classico, uno dei libri più venduti al mondo, che è L'Alchimista di Paulo Coelho. E questo libro, questo scrittore brasiliano, lo pubblicò nel 1988 e racconta il viaggio di questo giovane pastore dal nome Santiago, che combina questo racconto d'avventura e questa parabola spirituale, un romanzo di formazione, ed è una delle opere più lette attualmente. La storia fondamentalmente è questa: Santiago è un pastore andaluso, sogna di fare ripetutamente un viaggio nascosto vicino alle piramidi d'Egitto, perché nella notte a lui arriva questa immagine e decide quindi di abbandonare la sua vita tranquilla e abituale per inseguire questo segno. Quindi si fida di questo segno notturno per poter dare un cambio alla propria vita. Durante il viaggio attraversa il Nord Africa, incontra mercanti, viaggiatori e un misterioso alchimista da cui nasce anche il nome, e scopre che la vera ricchezza non coincide soltanto con il tesoro materiale che lui sta cercando, ma con il viaggio stesso, perché poi non vi racconto tutto, ma fondamentalmente racconta di un percorso che lo riporta al punto di partenza, ma completamente arricchito. Cioè, quindi di base quello che è il tema principale è la leggenda personale, cioè ognuno di noi ha una vocazione, ha un destino che fin da piccolo sa. Da piccolo tu sai sempre che cosa vuoi fare, dall'astronauta al calciatore, alla ballerina, allo scrittore, alla giornalista, tutti hanno un'idea ben chiara. Poi col tempo lo si perde perché subentra la società, subentrano i familiari, subentrano a volte anche un po' di avidità, perché magari scegli o cerchi un posto di lavoro che ti fa guadagnare di più rispetto a un altro che ti arricchisce. Questo libro tratta invece di questa leggenda personale, ti dice: segui la tua leggenda personale, perché il tesoro che stai cercando è nel viaggio stesso, è nell'arricchimento che tu avrai, perché quando tornerai magari allo stesso punto di partenza avrai capito delle cose che però potevi conoscere solo attraverso il viaggio. Quindi fidati di ciò che senti da bambino, fidati di quella che è la tua leggenda personale e cerca sempre ciò che ti fa stare bene. Quindi un libro semplice, facile per tutti, un classico che è vero che ha qualche anno, ma all'interno delle basi e dei messaggi che secondo me sono ancora contemporanei.

0: siamo ascoltati anche un Irene Grandi d'epoca, 30 anni fa, fai come me, era un suo periodo ancora tra il debutto e il consolidarsi come figura, i suoi riccioli dorati, il suo sorriso genuino l'avevano fatto conquistare la musica italiana.
1: Poi era grintosa, era la Vasco Rossi al femminile, no? Così veniva denominata in quel tempo, poi ha perso forse un po' quella grinta come tutti, no? Si nasce incendiari, si muore pompieri e quindi alla fine va sempre a finire così, un po' perché ci si adatta, un po' perché appunto non seguiamo quella leggenda personale di cui parlavamo prima del libro di Coelho, quindi è importante ricordarsi sempre che cosa volevamo essere da bambini. C'è sempre tempo per ricominciare, magari non fare esattamente gli stessi passaggi, ma perché no, attraverso un libro, una storia, magari ascoltando anche Rete 1, viaggiare con la mente, che è la cosa più importante, perché oggi non abbiamo parlato per esempio dell'olfatto, che è il senso che ci fa tornare indietro nel tempo più di tutti gli altri, perché quando sentiamo un preciso profumo noi torniamo a essere bambini. E
0: magari ce lo racconti domani.
1: Sì?
0: Domani però sei con Francesca Margiotta, tu e chi ci sta ascoltando. Davide Riva, Elisa Manca, vi auguriamo buonissima serata con Rete 1.
2: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 24 giugno. Sull'insieme del paese in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da rovesci o temporali isolati. Temperature minime al sud fra 20 e 23 gradi, mentre al nord fra 16 e 22. Temperature massime al sud 32 gradi e al nord fino a 36 gradi. Prima di salutarvi vi ricordo che per le basse quote di tutta la Svizzera resterà attiva l'allerta canicola almeno fino a domenica, al sud di livello 3, mentre al nord, su diverse regioni di pianura, anche di livello 4. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: Buonasera da Michel Volonté. Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali risponde alle nostre domande dopo una giornata in cui da un lato l'UDC ha annunciato di voler correre senza la Lega le prossime elezioni cantonali in aprile, dall'altro la commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di far scattare l'alta vigilanza per far luce sul caso che vede coinvolto ancora Zali e il suo interessamento alla vicenda di un 14enne rimasto in carcere alla Farera per quasi un mese. Occorre capire se si è trattato di una violazione della separazione dei poteri. Dopo il vertice al Bürgenstock tra Iran e Stati Uniti andremo in Israele con le voci di chi abita sul confine vicino a sud del Libano ed un esperto che si occupa di sicurezza, perché dai negoziati emerge costantemente l'emergenza di un cessate il fuoco duraturo in Libano da parte dell'esercito israeliano, ma fino a che punto il premier Netanyahu può rimanere proprio fermo sulle sue posizioni senza incrinare ulteriormente i rapporti con gli Stati Uniti. Parleremo anche di viaggi e turismo tra crisi geopolitiche e catastrofi naturali, quanto protegge davvero la Confederazione gli svizzeri in emergenza all'estero. E poi andremo in uno dei luoghi iconici per le vacanze estive, la Grecia. A Santorini si è scioperato per le polemiche sul turismo di massa, ormai ritenuto insostenibile. Ci sarà spazio anche per i 10 anni della Brexit.
5: There is no doubt that our product has become more expensive because of the fact of the extra layers of bureaucracy, the extra costs that businesses have had to incur, that we have lost business.
4: Questo è Gary Eastwood di una ditta di tessuti per abiti in lana nel nord dell'Inghilterra che vende a marche di lusso in tutta Europa. Per lui è diventato, l'abbiamo sentito, più costoso e complicato esportare. Una delle voci colte in un viaggio oltre Manica per tastare il polso dell'economia britannica 10 anni dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Allora, i giochi in vista delle elezioni cantonali ticinesi dell'aprile dell'anno prossimo si fanno sempre più intricati dopo la rinuncia a ripresentarsi del consigliere di Stato liberale radicale Christian Vitta. Oggi c'è stata una scossa nell'area di destra, UDC e Lega non correranno insieme, è stata l'Unione Democratica di Centro ad annunciarlo in un comunicato pubblicato alle 8:15 di questa mattina. Nicola Luend è in studio con me. Se non è stato un fulmine a ciel sereno, sereno poco ci manca.
6: Sì, così lo si è capito anche proprio da Palazzo delle Orsoline. Questa mattina infatti era prevista una conferenza stampa dell'Ufficio della Migrazione, tema la digitalizzazione delle domande di permesso. Ebbene, all'appuntamento partecipava anche il consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, che però non ha potuto forse reagire alla presa di posizione UDC. Non lo ha fatto lì e non lo ha fatto nemmeno poi nel pomeriggio. Lo stupore ci è stato poi anche confermato poco dopo dal coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
7: Siamo sorpresi sulla modalità, anche perché stamattina abbiamo appreso tramite stampa, come tutti i cittadini, della volontà e della comunicazione dell'UDC, senza essere stati avvisati prima, insomma.
4: Modalità a parte, veniamo ai contenuti, Nicola, e alle ragioni che hanno portato l'UDC a rompere l'alleanza con la Lega.
6: Sì, il gruppo parla, e qui cito il comunicato, di una scelta di coerenza, di coraggio e di rispetto verso i cittadini. E inquadra la decisione additando in sostanza due questioni strettamente legate fra di loro. Il nome del consigliere Claudio Zali, che si è dato disponibile a continuare, diciamo così, la sua carriera in governo, e sempre in casa leghista il tempo di decisione è necessario per arrivarne a una proprio su chi puntare il prossimo aprile. Spetterà in questo senso all'assemblea leghista appoggiare o no questa e altre proposte di nomi, e tutto ciò accadrà durante l'estate. Intanto sentiamo il capogruppo dell'UDC in Gran Consiglio, Alain Bühler.
8: Noi avevamo discusso già l'anno scorso, avevamo posto una scadenza a ottobre 2025, poi è stata spostata a dicembre, poi è stata spostata a marzo e infine è stato detto entro la fine di giugno avremmo dato una risposta. Abbiamo saputo la serata di domenica che questa risposta non sarebbe arrivata alla fine di giugno, perché hanno comunicato che sarebbero dovuti andare in assemblea durante l'estate, quindi non tiriamo più per le lunghe. C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
9: Dunque il problema è Zali?
8: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresentano l'UDC e la Lega, e quindi non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
6: Questa invece la replica proprio su questo di Daniele Piccaluga.
7: Il coordinatore della Lega prende atto che l'UDC preferisce il personalismo a quello che riguarda magari un concetto di area di destra. Noi abbiamo sempre ribadito che per noi l'alleanza era uno scenario plausibile, anzi è da tenere in serissima considerazione. Una chiara posizione su Claudio Zali ad oggi non c'è ancora, anche perché è l'assemblea che, se del caso, dovrà dire Claudio Zali non sarà della partita. Lui si è messo a disposizione, il coordinatore della Lega ha sempre detto che chi vuole candidarsi avrà lo spazio necessario. Prendo atto di una volontà dell'UDC di non aspettare qualche settimana, ma di voler comunque uscire chiaramente da parte loro dicendo noi andiamo da soli. Ne prendiamo atto e reagiremo assolutamente, non ci facciamo sicuramente intimidire da nessuna notizia oggi.
4: Toni di sfida per una situazione nuova che rimescola un po' le carte in tavola.
6: Sì, è così. L'area di destra assumerà una nuova forma. Ho chiesto ai nostri due interlocutori se non temono appunto il rischio di frammentazione, quindi di indebolimento dell'area. Sappiamo infatti che l'alleanza in passato ha portato i suoi frutti sia da una parte che dall'altra. Ecco allora le risposte, no? Nell'ordine di Alain Bühler e poi Daniele Piccaluga.
8: La destra non si disgrega, più che altro si disgrega l'idea che basta mettere delle sigle su una lista per fare una corrente politica. Non è così, soprattutto alla luce del fatto che in Consiglio di Stato in tutti questi anni le proposte dell'UDC della destra non sono state minimamente sostenute. Per coerenza politica e soprattutto anche per chiarezza rispetto ai cittadini, presenteremo una nostra lista proprio per difendere quella che è la nostra linea politica.
7: Tematizzeremo un'assemblea, quindi sarà poi l'assemblea, sarà poi la pancia, sarà poi le busecche, come dico sempre io, a dirci in che direzione andare.
6: Beh, a questo punto non ci rimane che aspettare i nomi con cui scenderanno in campo, in questo caso da separati, Lega e UDC. Si prospetta comunque una lista di nomi forti in casa democentrista. L'ambizione è risaputa, è quella di entrare per la prima volta in governo. Sul fronte leghista, beh, il rischio, e non scopriamo l'acqua calda, è di perdere una poltrona. La possibile, probabile competizione casalinga fra Gobbi e Zali si preannuncia davvero col botto. Entrambi oggi hanno preferito non esprimere. Senza contare poi che lo strappo fra Lega e UDC si ripercuoterà quasi certamente anche sulle elezioni federali di ottobre 2027, dove un riavvicinamento, per quello che abbiamo potuto sentire nei corridoi oggi, appare davvero poco fattibile.
4: E questo era Nicola Luend in diretta, ma restiamo in ambito di politica ticinese, perché oggi la Commissione Gestione e Finanze ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sul presidente del governo Claudio Zali in merito al suo coinvolgimento verso la vicenda di un 14enne tenuto al carcere della Farera per quasi un mese. Poi alle Melchionda sentiremo anche Claudio Zali, che per la prima volta risponde ai nostri microfoni sulla vicenda, ma andiamo con ordine, quindi a lei partiamo dall'attualità.
9: Certo, per il buon nome e il buon funzionamento delle istituzioni, la Commissione Gestione Finanze, nello specifico sarà la Sottocommissione Finanze ad occuparsene, vuol cercare le risposte alle molte domande aperte. Ho avvicinato il presidente Fiorenzo Dadò al termine della seduta, queste le sue parole.
10: Riteniamo che in base alle questioni emerse sulla stampa e anche da atti parlamentari la Commissione debba fare degli approfondimenti. Ci sono tutta una serie di cose che non collimano tra di loro, che sono discordanti. La Commissione è obbligata a fare le verifiche del caso per poter mettere una parola di chiarezza su questo caso. Audizioneremo tutte le persone che sono state coinvolte in questo incontro.
4: Ieri la Commissione Giustizia e Diritti aveva detto di voler aspettare la riunione di oggi per concertare i passi da intraprendere. Ci sono già novità anche su questo fronte?
9: Ho risentito la Presidente della Commissione Cristina Maderni. Maderni che ci spiega il senso e le possibilità dell'alta vigilanza nell'ambito delle competenze della Commissione da lei presieduta.
11: Le nostre riflessioni ad oggi sono quelle di riunire nuovamente la Commissione la prossima settimana, ricevendo degli approfondimenti sul nostro campo di azione nell'ambito della giustizia e della magistratura.
9: Questo però con una specifica molto importante.
11: Non sarà per noi un'analisi del caso specifico, perché questo è compito della magistrata inquirente e sicuramente non è la nostra invasione di campo in questo senso. Per noi è più che altro un'analisi del funzionamento della magistratura, se ci sono dei punti o delle necessità di modifiche legislative.
9: Previ accertamenti giuridici in corso, dunque, le due commissioni dovrebbero o potrebbero muoversi entrambe. Sempre in attesa di poter parlare anche con la magistrata dei minorenni Fabiola Agnese e farvi sentire il suo punto di vista, oggi posso però proporvi le considerazioni di chi è al centro di tutta questa vicenda, il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali, che ho sentito al telefono poco fa.
4: Bene, grazie alle Melchionde. Allora sentiamo le considerazioni del presidente del governo Zali.
9: Consigliere di Stato Claudio Zali, partiamo dall'inizio di questa vicenda. Cosa l'ha mossa ad agire?
12: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni, minorenne certo, ma addirittura un fanciullo per la classifica dei minori, si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
9: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
12: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
9: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo. Cosa risponde?
12: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
9: Per essere chiari fino in fondo su un aspetto formale, quindi la separazione dei poteri, lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
12: Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
9: Proprio oggi la Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Dicono che faranno audizioni con tutti i partecipanti a quell'incontro. Lei andrà in audizione?
12: Penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere, però rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità, e il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, o sarei in corso impossibili violazioni formali, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
9: Per concludere questa intervista, Claudio Zali, c'è un perché questo ragazzo è finito alla Farera, e il perché è che questo cantone, il Canton Ticino, difetta ancora di un centro chiuso. La Confederazione nel 2007 ci ha dato 10 anni per adeguarci, siamo nel 2026, e il Gran Consiglio ha approvato un credito per la realizzazione nella scorsa legislatura. A che punto ne siamo? Perché ancora non si vede nulla e non c'è nulla.
12: Siamo ancora in una fase molto arretrata, purtroppo. Non voglio sottrarmi alla mia responsabilità politica per questa situazione. Io sono in Consiglio di Stato dalla fine del 2013 ed evidentemente non posso farmi scudo del dipartimentalismo, per cui sento questa mancanza come mia, e dopo me la vedo concretizzare da un caso concreto, e a maggior ragione capisco che si dovrebbe agire più rapidamente, risolvere questa situazione e non incartarci tutti assieme a discutere se potevo o non potevo fare una certa riunione.
9: E anche Presidente, in questo anno porterà come prioritario in Consiglio di Stato il tema a questo punto?
12: Ma il tema è già stato accennato nella scorsa seduta, per fare il punto, ora li faremo presto, sullo stato di questo dossier, che deve avanzare, perché i tempi cambiano purtroppo non sempre in meglio, e di queste strutture da più parti si segnala la necessità, che evidentemente in un caso del genere ci appare flagrante davanti ai nostri occhi.
4: Il presidente del governo ticinese Claudio Zali. Per giorni vi abbiamo parlato delle discussioni tra le delegazioni iraniane e statunitensi riunite al Bürgenstock nel canton Nidvaldo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Al termine dei negoziati, quelli più tecnici, si è deciso di istituire dei gruppi di lavoro dedicati a questioni spinose come il dossier del nucleare, ma non solo, naturalmente. Le discussioni proseguono anche a Washington, dove sono ripresi colloqui tra libanesi e israeliani. Oggi, nonostante la tregua, 2 persone sono state uccise dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Il nostro collaboratore nella regione, Michele Giorgio, si è recato all'estremo nord di Israele, proprio sul confine con il Libano. Lì ha raccolto alcune testimonianze, tra cui quella di Noam, che non crede al cessate il fuoco.
13: There is no ceasefire. There is no ceasefire. We hear the bombings all the time. The ceasefire is only the politicians' games. It's not real.
4: Per Noam bisogna sgominare Hezbollah per ottenere la pace.
13: They should not have one weapon. It's for us and it's for the Lebanese also. We want peace with them and they want peace with us. The only thing that's standing between peace and war is that Hezbollah is still there.
14: Hezbollah non dovrebbe nemmeno possedere delle armi, per il nostro bene e anche per quello dei libanesi. Noi israeliani vogliamo la pace con il Libano e il Libano vuole la pace con Israele. L'unica cosa che si frappone fra noi e la pace è proprio Hezbollah, che controlla il governo e i cittadini. Tuttavia, ritengo problematico anche l'atteggiamento del governo israeliano nei confronti del nord di Israele, che dovrebbe essere la priorità, dato che è lo scudo del resto del paese. Il nord dovrebbe essere al centro delle loro preoccupazioni, altrimenti si rischia di perderlo. Ritengo che la cosa peggiore che possa capitare a Israele in questo momento sia che i cittadini del nord pensino che al governo non importi nulla di loro, perché per il momento il resto di Israele è relativamente tranquillo, è solo il nord che è in guerra.
13: Because right now, when the rest of Israel is quiet and only the north is at war, they don't care enough.
4: Dello stesso avviso è Miri, una donna ebrea immigrata dalla Bielorussia.
15: The government is ignoring the north completely. When their rockets fired at Tel Aviv, every news outlet stops running their daily schedule. When rockets flying on Metula, no one cares.
16: Il governo ci sta ignorando. Quando i razzi colpiscono Tel Aviv fa scalpore, ma quando i razzi cadono qui al nord, vicino al confine, a nessuno importa. Non c'è alcun cessate il fuoco.
15: Benjamin Netanyahu is not an ally of Israel. Israel has never been a proxy of any government in the world.
16: Benjamin Netanyahu non è un alleato di Israele. Israele non è mai stato uno strumento nelle mani di nessun governo al mondo, e ora il presidente americano ci sta trasformando in uno strumento degli Stati Uniti. Sono una persona di destra, ma alle elezioni del prossimo autunno non voterò l'attuale maggioranza. Non mi fido del governo attuale.
15: I'm a right-wing person and I don't trust my government.
0: Sempre al nord, Michele Giorgio ha raccolto le impressioni speranzose di una giovane donna di nome Noa, che fa la volontaria per i soldati che combattono in Libano, prepara per loro paste e dolci.
17: I believe that God will help us and the end will be good. I don't know when will be this end, but the end will be good.
18: Credo che Dio ci aiuterà e tutto finirà bene, anche se non so quando. Penso che il governo stia facendo tutto ciò che può. Non sempre capisco le sue scelte, ma ritengo che sia guidato dalla volontà di fare il bene del paese e che stia facendo del suo meglio.
17: I don't know, something of the thing they do, I don't understand. I don't think they good maybe, but I believe that they do their best.
0: Le voci raccolte da Michele e Giorgio al nord di Israele sul confine con il Libano. Nei negoziati tra Iran e Stati Uniti emerge costantemente la necessità di un cessate il fuoco totale in Libano. Che posizione ha il governo israeliano? Sappiamo che fino ad ora non era per nulla d'accordo nell'interrompere definitivamente le operazioni in Libano. Giorgio Lorenzini ha cercato risposte da Michael Milstein, già consigliere per gli affari palestinesi dell'intelligence e dell'esercito israeliano. Sentiamo.
19: Un requisito fondamentale per l'accordo tra Stati Uniti e Iran è il cessato il fuoco totale in Libano. Il premier Netanyahu però ha detto che l'esercito israeliano non è soggetto ad alcuna restrizione. Ma Israele può davvero continuare la sua azione militare in Libano?
20: Israele è bloccato da una parte dall'insistenza del governo di continuare a combattere e mantenere il controllo dei territori occupati nel sud del Libano e dall'altra parte dalla necessità di seguire le richieste di Trump. In questo momento sembra proprio che sia Trump a decidere della politica israeliana.
19: Ci sono delle conseguenze sul rapporto tra Israele e il suo alleato, gli Stati Uniti?
20: Senza dubbio, non si può nascondere che al momento c'è una crisi tra Stati Uniti e Israele. Non si tratta solo di un piccolo disaccordo, è qualcosa di profondo. Ci sono due approcci diversi. Netanyahu vuole continuare la guerra, anzi vuole addirittura intensificarla nei confronti dell'Iran, mentre Trump pensa che la guerra in Iran, ma anche quella in Libano, non portano da nessuna parte.
21: While actually Donald Trump came to conclusion that this war in Iran and by the way also the war in Lebanon leads to nowhere.
19: Quindi i negoziati con l'Iran non sono stati accolti con favore in Israele.
20: Non c'è dubbio che l'accordo tra Iran e Stati Uniti sia negativo per Israele. Non conosco nessuno qui che dica che è positivo.
19: Ma dall'altra parte, continuare la guerra significa davvero maggiore sicurezza per il popolo israeliano?
20: Questa è una domanda che molti israeliani si stanno ponendo nelle ultime settimane. Sembra che, anche se Israele continua con le sue operazioni militari, non ci sono davvero migliori per la sicurezza del paese.
19: L'obiettivo del governo Netanyahu è di eliminare il movimento sciita libanese Hezbollah. È realistico?
20: No, certo che no, e la maggior parte degli israeliani lo fanno da tempo. Non si può disarmare totalmente Hezbollah. Questo significa due cose. La prima è che bisognerà continuare la guerra contro Hezbollah anche se un accordo sarà firmato. E la seconda è essere consapevoli che non puoi sconfiggere totalmente Hamas, l'Iran, Hezbollah e queste organizzazioni. Si possono danneggiare, ma non eliminarle del tutto.
19: Mentre sono ormai archiviati i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, iniziano a Washington quelli tra il governo libanese e Israele. Qual è la posta in gioco qui?
20: I colloqui che iniziano oggi sono solo, diciamo, di facciata. Non sono la cosa importante. Chi decide davvero sono Hezbollah e gli iraniani, ma i colloqui sono tra Israele e il governo libanese. libanese che è debole e non può davvero cambiare le cose. E anche con un accordo, la questione principale sarà se Hezbollah ritirerà le proprie forze dal sud del Libano e se l'esercito libanese sarà capace di garantire la sicurezza nelle zone evacuate dai militari israeliani. Non sono molto ottimista, ma penso che sia la soluzione meno peggio. È meglio di continuare la guerra e avere altri morti senza mai avvicinarsi all'obiettivo di eliminare Hezbollah.
21: And suffer so many casualties and not really being close to this goal of defeating Hezbollah.
19: L'ideale allora sarebbe quello di parlare direttamente con Hezbollah?
20: Vorrei fosse realistico, ma Hezbollah al momento non mi sembra disposto a sedersi nella stessa stanza e negoziare con Israele. E anche se adesso dovesse esserci un accordo, l'attore principale sarà Hezbollah, non il governo libanese.
4: L'esperto di sicurezza israeliana Michael Milstein al microfono di Giorgia Lorenzini. Catastrofi naturali, crisi geopolitiche, evacuazioni improvvise, ogni anno migliaia di svizzere e di svizzeri si ritrovano coinvolti in emergenze all'estero, come abbiamo visto di recente con l'escalation in Medio Oriente e come in quest'ultimo caso spesso l'assistenza all'estero offerta dalla Confederazione viene criticata o ritenuta insufficiente. Ma qual è la reale tutela garantita ai cittadini svizzeri quando qualcosa va storto lontano da casa? È quello che cerchiamo di capire nel contributo di Anna Valenti.
1: Con l'inizio delle vacanze estive, migliaia di svizzeri si preparano a partire per ogni angolo del mondo. Ma negli ultimi anni lo scenario internazionale è diventato sempre più instabile, non solo per lo scoppio improvviso di conflitti geopolitici o guerre locali, ma anche per incendi, alluvioni e altre catastrofi naturali che hanno richiesto evacuazioni improvvise e rimpatri complessi, e che spesso rendono necessario l'intervento del Dipartimento federale degli affari esteri. Un aiuto che esiste, ma entro limiti precisi, come ricorda l'ambasciatrice Marianne Jenny, direttrice della direzione consolare del DFAE. Le aspettative degli svizzeri sono spesso relativamente elevate. Il Dipartimento federale degli esteri non abbandona le nostre concittadine e i nostri concittadini in una situazione di emergenza, ma il sostegno si basa sulla legge sugli svizzeri all'estero, sottolinea Jenny, ricordando che i suoi pilastri sono responsabilità individuale del cittadino e sussidiarietà dello Stato. Occorre preparare dunque bene il viaggio, informarsi su cosa dice il DFE riguardo a quella meta, poi stipulare una buona assicurazione viaggio che copra ogni evenienza, sottolinea ancora Jenny. Tradotto, il Dipartimento federale degli esteri non paga cure mediche all'estero, non copre costi di rimpatrio, non compra nuovi biglietti aerei e non si fa carico del trasporto di una salma in caso di decesso. Per questo è fondamentale una buona copertura assicurativa. Quello che invece il Dipartimento federale degli esteri può fare è dare orientamento, accompagnamento, contatti con autorità e ospedali, rilasciare documenti di viaggio provvisori in caso di furto, smarrimento e in casi estremi e assai rari concedere prestiti d'emergenza. Servizi rigorosamente a pagamento. Nel 2025 la helpline del Dipartimento federale degli esteri ha gestito oltre 47.500 richieste. I casi di protezioni consolari sono stati oltre 1.200, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. La destinazione con più richieste d'aiuto, la Thailandia, seguita poi da Spagna, Francia, Italia ed Egitto. Le situazioni più frequenti riguardano decessi, malattie, detenzioni, incidenti e ricerche di persone. E infine, ultimo importante consiglio ai viaggiatori, iscriversi su Travel Admin, applicazione della Confederazione. Il perché lo spiega Mattia Bellini, vice capo del servizio ai cittadini e responsabile della helpline del DFAE.
2: Iscrivere qualsiasi viaggio sull'app Travel Admin penso sia fondamentale dal messaggio che tengo a far passare. Tramite l'applicazione Travel Admin lei riceverà delle informazioni aggiornate, ad esempio sulle possibilità di uscita dal paese, su dei voli che magari vengono organizzati con tramite altri partner. Travel Admin ci permette di sapere quanti viaggiatori, quante viaggiatrici si trovano in un determinato paese e purtroppo al giorno d'oggi sappiamo che una crisi, una catastrofe naturale può davvero avvenire ovunque, per questo che è importante iscrivere qualsiasi viaggio su Travel Admin.
4: E parlando di viaggi, con l'arrivo dell'estate è ripresa a pieno ritmo la stagione delle navi da crociera nella località turistica la più celebre della Grecia, Santorini. L'isola è alle prese con la sfida di gestire migliaia di persone che si riversano in un solo giorno nelle sue strette vie. Per denunciare il problema, l'Unione delle Agenzie Turistiche e degli Autisti da Pullman ha scioperato, costringendo due grandi navi a saltare lo scalo nell'isola. Elena Kaniadakis.
3: Ogni giorno ci viene chiesto di gestire migliaia di visitatori, ma non disponiamo delle infrastrutture necessarie. È questa la denuncia del sindacato che ha scelto di lanciarsi in una inedita protesta per l'isola nel pieno della stagione turistica. Quello della fiumana dei passeggeri sbarcati dalle crociere è un problema ben noto agli abitanti, che nelle ore di punta sono costretti a rimanere a casa per evitare gli ingorghi. I problemi ogni anno peggiorano, a partire dalla gestione del traffico, racconta l'autista di un bus. La responsabilità della sicurezza è nostra, ma non abbiamo spazi adeguati per fare scendere i passeggeri. È l'altra faccia della medaglia di un settore, quello turistico, da cui ormai dipende appieno l'economia di Santorini, che, abitata da 15.000 persone, accoglie ogni anno circa 3 milioni e mezzo di visitatori. Così il rischio di carenza idrica, la costruzione incontrollata di alberghi o la difficile gestione dei rifiuti sono problemi che scandiscono ormai la vita nell'isola. Un tema ben presente anche alle istituzioni. Negli anni scorsi il governo ha fissato un tetto massimo di 8.000 passeggeri al giorno per le crociere e ha introdotto una tassa di 20 euro per ogni persona che sbarca da queste navi. Ma quello che chiedono i lavoratori è di essere coinvolti nella creazione di un piano efficace che tenga conto di diverse fasce orarie per gli sbarchi. Gli autisti criticano anche la scelta di dirottare la maggior parte delle grandi navi nel vecchio porto dell'isola, quello di Firà, a discapito di quello nuovo. Senza una vera strategia per affrontare i problemi, il rischio, denunciano, è solo quello di un danno d'immagine a una delle isole più popolari della Grecia.
4: Tra poco spazio ai 10 anni della Brexit con un reportage e il racconto in diretta del giornalista Giancarlo Ciccone, che da anni ci racconta le vicende del Regno Unito. Prima però altre notizie con John Robbiani.
5: Secondo un'inchiesta condotta dalla Commissione internazionale indipendente creata dalle Nazioni Unite, sarebbero almeno 20.000 i bambini uccisi a Gaza dall'esercito israeliano e 44.000 quelli feriti. Una strategia, si legge nel rapporto, per distruggere la continuità biologica e l'esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza. La rappresentanza diplomatica di Israele all'ONU di Ginevra ha giudicato questo studio come un'opera di propaganda oltraggiosa. Da Bruxelles arrivano conferme a proposito di un incontro tecnico tra la Commissione europea e una delegazione dei talebani per discutere il rimpatrio in Afghanistan di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza o che hanno commesso gravi crimini in Europa. Lo ha spiegato il portavoce dell'esecutivo europeo Markus Lammert, aggiungendo però che l'incontro non significa assolutamente un riconoscimento del governo afghano da parte dell'UE. In Svizzera sono 1.700 le prese di posizione inviate al Dipartimento della Difesa da cittadini e comuni in merito ai futuri stanzionamenti dei nuovi aerei da caccia F-35 dell'esercito. Quasi 1.200 riguardano l'aerodromo di Meiringen, 370 invece Emmen. A essere particolarmente contestato è il rumore causato dai nuovi jet, di gran lunga superiore a quello degli attuali FA-18, un problema a cui Berna intende ovviare, fra l'altro con la sostituzione gratuita delle finestre degli edifici toccati. In Ticino ora, dove gli inquirenti confermano che è stato convalidato l'arresto dei 4 giovani fermati sabato all'alba per aver rubato in un'armeria di Camorino, 4 giovani tutti tra i 19 e i 25 anni residenti in Francia, che dopo il colpo hanno tentato la fuga in auto ma sono stati fermati dalla polizia. In Svizzera, per contrastare i furti nelle armerie, la polizia federale ha addirittura creato una task force.
4: Ricorrono oggi 10 anni dalla Brexit, dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, un evento che ha ridisegnato i confini e l'identità del paese. L'anniversario coincide con l'ennesimo abbandono di un premier. Proprio ieri Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni. La Brexit ha dato avvio a una fase di forti instabilità politiche. In un decennio si sono succeduti ben 6 primi ministri dimissionari. Al posto di Starmer ora, con la promessa di cambiamento molto probabilmente dovrebbe arrivare un altro laburista, Andy Burnham. L'ottimismo in ogni caso si è smorzato negli anni, da quando Nigel Farage, attuale leader del partito populista Reform UK, dichiarò il 23 giugno giorno dell'indipendenza dopo l'esito delle urne in favore di Brexit. L'economia britannica non cresce abbastanza, il debito pubblico è in aumento, in più occasioni il governo ha annunciato aumenti delle tasse per colmare il deficit di bilancio. Questa sera vi propongo di superare analisi e commenti sulle conseguenze economiche dall'uscita del Regno Unito dall'UE, come proposto nel radiogiornale delle 12.30, e di intraprendere invece un viaggio tra esperienze e impressioni direttamente dal paese. Lo facciamo innanzitutto con storie e voci critiche alla Brexit raccolte sul terreno, e poi avremo la testimonianza di Giancarlo Ciccone.

0: Brexit ha portato molta più burocrazia, nuove dichiarazioni e controlli sulle esportazioni, ad esempio. Questo aumenta i costi delle stesse esportazioni e del trasporto. Abbiamo certamente perso ordini.
1: L'azienda di Eastwood fornisce marchi di lusso in Francia e Italia, tra cui Armani e Prada. È stata in grado di trasferire parte dei costi della Brexit ai suoi clienti, ma ha dovuto rinunciare a numerosi investimenti.
0: Gli investimenti nel settore tessile sono ingenti, ma la Brexit ha minato la fiducia nella nostra redditività e ho dovuto rimandare l'acquisto di nuovi macchinari.
1: Chi investe meno è meno produttivo nel medio termine, guadagna meno e paga meno imposte sulle società. Questo ha spinto la cancelliera Rachel Reeves ad istituire un fondo di investimento statale per la nuova crescita e spera in una rinegoziazione con l'Unione Europea.
2: There is no doubting that the impact of Brexit is severe and long-lasting.
1: Più volte Reeves ha sottolineato la necessità di concludere nuovi accordi commerciali per arginare le conseguenze a lungo termine della Brexit. Secondo i calcoli della Banca d'Inghilterra, la produzione economica annua del Regno Unito continua a ridursi di diversi punti percentuali. La Brexit è tornata insomma al centro del dibattito politico. Il partito laburista ha più volte usato il termine per screditare Nigel Farage, uno degli architetti della Brexit e leader di Reform UK, il partito populista di destra.
3: Brexit has been squandered.
1: Ma Farage nega ogni responsabilità e continua a sostenere che uscire dall'UE è stata la cosa giusta, è l'attuazione che non avrebbe funzionato. Secondo i sondaggi, oggi più della metà della popolazione voterebbe contro l'uscita dall'Unione Europea. C'era stato detto che avremmo avuto più soldi dopo la Brexit, ma dove sono i soldi? Ci dice Sheila Hastin nelle strade di Londra.
4: I think Brexit was a mistake. We should never have left.
1: La Brexit è stato un errore, non ha dubbi Nigel Sherby.
5: It's a world away.
1: Phil Lysaght cerca invece di essere più diplomatico. Il ritiro è avvenuto diversi anni fa, dice, e ora la nostra economia sta soffrendo anche per le difficoltà dell'economia globale. Ma dobbiamo guardare avanti.
5: It's many years ago now.
1: Anche l'imprenditore tessile Gary Eastwood sta cercando di imparare a convivere con la Brexit.
6: This current Labour government is so anti-business and anti-small business.
0: Il governo laburista è ostile alle imprese. Se Reform UK fosse al potere, visto che tra di loro ci sono imprenditori, ci aiuterebbe a fare affari più dell'attuale governo laburista.
6: Will help us run businesses in a better way than the current Labour government are doing.
1: Il Regno Unito avrà presto un nuovo primo ministro, ma se il futuro leader continuerà l'avvicinamento all'Unione Europea o meno è una delle tante incognite che accompagnano l'uscita di scena di Keir Starmer.
7: Questo è il reportage di Loretta Dal Pozzo. Per avere una panoramica anche più personale di quanto avvenuto negli ultimi 10 anni, coinvolgo una voce storica della nostra radio che conosce molto bene il Regno Unito. Collegato in diretta c'è il nostro collaboratore da Londra, Giancarlo Ciccone. Allora Giancarlo, buonasera e benvenuto.
8: Buonasera, buonasera a voi.
7: Giancarlo, innanzitutto ti chiedo da quanto tempo ci racconti le vicende d'oltremanica.
8: Ma volendo scherzare, i miei amici dicono che io sono venuto in Inghilterra con le truppe romane dell'imperatore Adriano. Questo è una esagerazione. In realtà invece vinsi il concorso della BBC fine anni 70, primi anni 80, se ricordo bene. Insomma, sono in questo paese da quasi mezzo secolo, forse davvero troppo. Ho visto nascere e cadere interi governi, ho seguito la guerra civile in Irlanda del Nord tra cattolici e protestanti e poi il conflitto delle Falkland, la tragedia della guerra in Iraq. Sono stato privilegiato in un certo modo perché ho assistito a questi avvenimenti così come all'ascesa di Margaret Thatcher soprattutto e al thatcherismo che ha letteralmente cambiato l'anima della nazione in una posizione privilegiata come i bordi di un ring durante un incontro di box. E poi siamo arrivati ai giorni nostri, a questi giorni della Brexit.
7: Ecco, proprio negli ultimi 10 anni dalla Brexit sono cambiate molte cose, Giancarlo. C'è un episodio o più episodi che ti hanno colpito in particolare?
8: Intanto mi sorprendono ancora le promesse totalmente, coscientemente false di tanti sostenitori della Brexit. Da Farage,

0: e prometteva che saremmo diventati una specie di Singapore sul Tamigi straricca, a Johnson che prometteva 350 milioni alla settimana da dedicare alla sanità, alle cure del cancro se uscivamo dall'Europa. Tutte bugie, tutto falso. E invece la realtà è stata diversa. I blocchi burocratici ai confini dell'Europa hanno impoverito la popolazione, i prodotti alimentari erano scarsi. Ad esempio, tanto per fare un esempio, la frutta e la verdura che arrivano da chissà dove, messi in frigorifero, anche adesso, dopo un giorno e mezzo, eccetera, tendono a marcire. E questo è un fatto molto negativo di cui la popolazione ne risente abbastanza. Poi c'è stata la fuga di tutti gli europei che non avevano il diritto di residenza, per cui il governo è stato costretto a fare venire una massa enorme di lavoratori dall'Africa e dall'Asia. Oggi praticamente non c'è ospedale o ristorante, almeno a Londra, con personale quasi totalmente asiatico. Poi sì, è anche vero che la situazione si è stabilizzata e la catastrofe completa non si è verificata come avevano previsto alcuni, ma tanti problemi rimangono. C'è un aneddoto che voglio ricordare. Un famoso industriale internazionale che ho incontrato per caso in aeroporto prima del referendum mi raccomandò: se gli inglesi voteranno la Brexit al referendum, si spareranno sui piedi, come dicono gli inglesi. Un consiglio per te? Se non ti diverti ad ammirare i magnati ricchi e i migranti poveri che restano, scappa via subito e investi tutto in dollari e in Svizzera.
1: Ecco Giancarlo, infine brevemente ci hai offerto tantissime immagini in tutti questi anni dal Regno Unito. Qual è la fotografia che scatteresti oggi nel Regno Unito?
0: È quella di un paese disorientato, spaccato ancora a metà sulla Brexit. I sondaggi dicono che il paese ha capito che la Brexit è stato un errore e vuole riavvicinarsi, ma attenzione, riavvicinarsi non significa rientrare. Questo spiega soprattutto il successo di Farage, che non è solo basato sull'anti-immigrazione, ma anche e soprattutto sull'anti-europeismo. Un ultimo aneddoto. Rees-Mogg, importantissimo ministro conservatore, ebbe a dire che sì, anche se prendiamo meno pesci della Francia a causa della Brexit, almeno i nostri pesci sono britannici. E ha detto questo Rees-Mogg senza scoppiare a ridere. Il fatto è, in conclusione, che l'idea dell'impero non è ancora morta del tutto e buona parte degli inglesi, alla fin fine, stanno bene soprattutto tra di loro. La Brexit, insomma, è stata anche una grande operazione di nostalgia.
1: Giancarlo Cicconi, io ti ringrazio per queste preziose impressioni e buona serata. Con l'approfondimento sui 10 anni dalla Brexit si chiude questa edizione di 6 di sera che ho curato con John Robbiani. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.

0: Lo sport.
1: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Portogallo e Inghilterra impegnati questa sera. Il primo deve riscattare il pareggio dell'esordio e l'avversario sulla carta dovrebbe essere battibile per i lusitani. Si tratta dell'Uzbekistan, squadre in campo dalle 19. Tre ore più tardi toccherà l'Inghilterra contro il Ghana, inglesi che al debutto non hanno steccato, anzi hanno dato vita assieme alla Croazia. Una delle partite sin qui più spettacolari. Croati che nella notte se la vedranno con Panama, a notte inoltrata poi Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. Ieri intanto tre doppiette: Messi, Haaland e Mbappé.
2: Pas seulement vous les journalistes, mais même les amateurs de foot, quand ils parlent de connexion, ils parlent que d'une connexion directe.
3: Espero, non sei, che opinas tu? Tu pensas que vamos a ganar?
4: Me, I try to do what I can do, I show my quality on the biggest stage.
5: C'è un esercizio in cui molto probabilmente Kylian Mbappé è più bravo di Lionel Messi. La conoscenza delle lingue durante la conferenza stampa internazionale che ha preceduto Francia-Iraq è passato con grande scioltezza dalla francese allo spagnolo all'inglese. E alla domanda precisa chi è più bravo tra Haaland, Kane, Mbappé e Messi, non ha minimamente esitato rispondendo nella lingua di Shakespeare.
6: The best of the four players, you know?
4: Lionel Messi.
5: Il migliore dei quattro giocatori, Lionel Messi, è chiaro che è il migliore in assoluto al mondo. Aggiungo anche Cristiano Ronaldo. Messi ha dimostrato una qualità straordinaria. Da parte mia posso provare a fare quello che so fare. Dimostrerò il mio valore sul palcoscenico più importante, aiutando la mia squadra a vincere un altro mondiale. Il resto è materia di dibattito per il popolo del calcio, ma per me c'è una sola questione che mi frulla in testa. Si tratta di capire come posso aiutare la mia squadra e magari come portare a casa il trofeo a luglio. Domani intanto Messi compirà 39 anni, Mbappé è molto più giovane, ne ha 27. Pensando alla sua già incredibile carriera, il francese potrebbe seguire le orme della Pulce non solo a livello di reti e trofei contabilizzati, ma anche andando ad esempio a giocare negli Stati Uniti.
4: Prêt pour les États-Unis, bien sûr. C'est un pays qui a une culture différente de la nôtre en Europe.
5: Pronto per gli Stati Uniti? È un paese con una cultura diversa. È vero che ho sempre amato questa cultura, quella cultura in cui l'ambizione non conosce limiti, in cui non si ha paura di dire ciò che si vuole fare, ciò che si è in grado di fare. Non è una cosa che va bene ovunque, ma qui sì. Giocherà qui a fine carriera? Non lo so. David Beckham spesso mi stuzzica su questo tema. Magari un giorno, vedremo. In ogni caso, è ovvio che questo paese mi piace e sono felice di essere qui.
4: Me plaît et je suis content d'être ici.
5: Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane stanno caratterizzando questo mondiale, nell'attesa naturalmente di vedere gioire altri big non ancora del tutto pervenuti, CR7 su tutti e perché no Neymar, che potrebbe cambiare le sorti della Seleção, che vince ma non convince, ma con l'innesto della numero 10 potrebbe tornare a dare fastidio alle solite grandi favorite, quelle di Messi e Kylian Mbappé.
1: Servizio di Lorenzo Boscolo, domani sera alle 21 concluderà la sua fase gironi la Svizzera, che a Vancouver affronterà il Canada. In palio c'è il primo posto del gruppo B nazionale, approdata ieri sera nella città canadese. Paolo Laurenti in diretta dalla British Columbia, parte l'avvicinamento sul territorio alla sfida di domani sera.
7: Esatto, la giornata di vigilia è iniziata non da molto qui a Vancouver, nonostante tra un'ora e mezza la Svizzera scenderà in campo per l'allenamento di rifinitura, non all'interno però del BC Place, dove si terrà la partita di domani, l'ultima del girone B, ma su un campo di periferia, e poi trasferimento sia allo stadio per le conferenze stampa in casa elvetica. A parlare oggi sarà il big della difesa Manuel Akanji, e nella prima edizione di domani di Rete Uno Sport vi riferiremo delle sue parole in vista di questa gara molto importante dal punto di vista della classifica. Si ambisce al primo posto, la Svizzera è obbligata, lo ricordiamo, a battere il Canada, al quale invece basterebbe anche un pareggio. È importante il primo posto perché chi vince il girone B poi affronterà nei sedicesimi una terza di un altro girone, e poi perché potrà godere di quasi una settimana di riposo o barra preparazione, quindi tempo necessario proprio per arrivare al massimo della forma e della preparazione verso la fase a eliminazione diretta. Qui nella British Columbia fa un po' più caldo rispetto a San Diego, sede del ritiro rosso crociato, 5-6 gradi in più, ci si sta avvicinando ai 30, ma soprattutto la temperatura sarà riscaldata dal pubblico di casa, infatti in fermento, letteralmente in fermento, per la Coppa del Mondo e per una nazionale canadese che sta ottenendo buoni risultati. Non c'è la febbre dell'hockey, ma sicuramente questa manifestazione ha scaldato davvero di grande passione i canadesi, quindi bisognerà anche affrontare una certa difficoltà in chiave ambientale. Studio.
1: Grazie Paolo. Poco meno di 3 mesi dopo aver lasciato la guida dell'Italia, che non è riuscito a condurre ai mondiali, Gennaro Gattuso ha trovato una nuova squadra da allenare. Il 48enne ha firmato con la Lazio, sostituendo Maurizio Sarri, passato all'Atalanta. L'Ambri Piotta perderà Miles Müller e Manix Landry a partire dalla prossima stagione, così riporta il Blick. I due attaccanti, entrambi con ancora un solo anno di contratto e Leventina, sarebbero stati infatti ingaggiati dalla Losanna. Secondo quanto è riferito dalla giornale, i vodesi sarebbero però intenzionati ad anticipare l'arrivo di almeno uno dei due già quest'anno, così da sopperire la partenza di Theo Rochette direzione Detroit. Il direttore sportivo dei leventinesi Lars Weibel, nel frattempo sollecitato dalla nostra redazione multimediale, ha preso posizione dichiarando che, e cito: "I due giocatori attualmente sono sotto contratto con l'Ambri Piotta per la stagione 26-27. La strategia del club è chiara: continuare a investire nello sviluppo dei giovani e a costruire il progetto sportivo secondo una visione a lungo termine coerente con i valori dell'HCAP, consapevoli che tutti i giovani giocatori talentuosi susciteranno inevitabilmente interesse da parte di altre squadre." Queste le parole recapitateci da Lars Weibel. Situazione dunque in divenire. Concludiamo con il tennis. Solamente una svizzera ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale di Wimbledon e si tratta di Jill Teichmann, che ha eliminato in 2 set l'altra rossocrociata Rebecca Masarova. Fuori al primo turno Susan Bandecchi, battuta dalla polacca Kawa, che dunque non è riuscita a ribadire l'ottimo percorso proposto alla Roland Garros, e ai saluti anche Céline Neff, sconfitta dalla taiwanese Garland. È tutto, buona serata.
0: Buonasera e buon viaggio. Ci sono code a causa di un incidente sulla strada tra Manno e Agno. In Argovia la A3 è stata chiusa tra Effingen e Brugg in direzione Zurigo a causa di un veicolo in avaria nella galleria dell'Ausburg. Nella Svizzera centrale, code per un altro veicolo in avaria sull'A14 tra Gisikon-Roth e Buchrain in direzione Lucerna. E infine a Ginevra ci sono attese di circa mezz'ora sulla 1 tra Bernay e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia. Da Bien, Mario Boldini.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Nubifragio in Mesolcina. Le conclusioni a 2 anni di distanza. All'origine del dramma vi fu una combinazione di fattori. Buonasera da Patrick Colombo. Era un'ipotesi già formulata poche settimane dall'evento, ma ora le conclusioni sono ufficiali. Il nubifragio che il 21 giugno 2024 colpì la Mesolcina non fu un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. È quanto emerge dall'analisi cantonale pubblicata dall'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni. Alessandro Tini.
2: A incidere in modo determinante furono una primavera molto piovosa, l'intenso e tardivo scioglimento della neve e l'elevata saturazione dei suoli, a cui si aggiunsero temporali localmente molto forti. Il risultato fu la formazione di numerose colate detritiche nei torrenti laterali della Moesa, con pesanti conseguenze per i comuni di Lostallo, Soazza e Grono. Il bilancio è noto: ingenti danni alle infrastrutture, il blocco per circa 2 settimane dell'asse del San Bernardino e nella zona del Ria della Molera, a Sorte, 2 vittime e 1 persona dispersa. Secondo l'analisi, l'evento si colloca comunque entro parametri già osservati in passato. Il periodo di ritorno è stimato attorno ai 100 anni per l'intera valle, anche se per singoli torrenti varia tra i 30 e i 300 anni. Più che la quantità di pioggia in sé, risultò determinante la contemporaneità di più fattori critici. Lo studio però mette in luce alcune lacune. Le interazioni tra torrenti laterali e la Moesa, così come i fenomeni di rigurgito, vennero in parte sottovalutati. In diversi casi anche le opere di protezione raggiunsero i loro limiti. Le carte dei pericoli, pur risultando nel complesso corrette per quanto riguarda l'estensione delle zone a rischio, sottostimarono invece in parte, anche nettamente, le intensità dei fenomeni e i volumi dei detriti mobilitati. Da qui la necessità di interventi mirati. Sono stati avviati aggiornamenti delle carte dei pericoli per oltre 90 torrenti e per la Moesa, che verranno terminati entro la fine del 2026. Tra le priorità figurano una migliore valutazione dei processi combinati, degli smottamenti e dell'evoluzione degli alvei, anche se, sottolinea Urban Meissen, capo dell'Ufficio delle Foreste e dei Pericoli Naturali, l'imponderabilità giocherà sempre un ruolo.
3: Siamo nella natura e la natura ha sempre delle sorprese, ma abbiamo adesso un'analisi e bisogna, con queste esperienze che abbiamo fatto, bisogna usare quelle per i nuovi giudicamenti dei pericoli.
2: Positivo invece il bilancio della gestione dell'emergenza. La collaborazione tra comuni, cantone e confederazione ha consentito interventi rapidi e coordinati, mentre soluzioni come ad esempio la discarica Gagna de Sort, utilizzata anche come vallo di protezione, sono citate come esempi innovativi. I soccorsi vennero coordinati dallo Stato Maggiore di Intervento Regionale, all'epoca un progetto pilota, che ora è pressoché una realtà. A capo c'era l'oggi sindaco di Lostallo, Moreno Monticelli.
4: Già diversi comuni e regioni hanno manifestato un certo interesse per questo modello e hanno già richiesto degli approfondimenti sulla sua applicazione. Eravamo un po' una realtà pionieristica. Per correttezza devo dire che a livello di regione Moesa manca ancora la decisione formale dei comuni.
1: Spostiamoci in un'altra valle che è stata devastata 9 anni fa da una frana, la Val Bondasca. Venerdì sarà aperto il sentiero escursionistico che, al di fuori della zona di pericolo, conduce alla capanna Sage-Fouret. Stefano Barbusca.
5: La tragica frana del Pizzo Cengalo del 23 agosto 2017 ha seppellito la Val Bondasca rendendola inaccessibile. Dopo il distacco di oltre 3 milioni di metri cubi di roccia, i sentieri escursionistici sono stati, inevitabilmente, rimossi dalla rete sentieristica. Dal 2019 la capanna Sage-Fouret è di nuovo raggiungibile grazie a un sentiero bianco-blu che aggira la zona di pericolo. Ma questo tracciato è lungo e impegnativo, visto che per arrivare alla meta ci vogliono circa 5 ore di cammino. Il comune di Bregaglia ha quindi preso in considerazione la possibilità di raggiungere la capanna dalla Val Bondasca, seguendo in parte il vecchio tracciato, ma restando completamente al di fuori della zona di pericolo dovuta alla presenza di materiale instabile sul Pizzo Cengalo. Il nuovo sentiero offre un'esperienza unica con una vista maestosa sul Pizzo Badile e l'attraversamento di un ponte lungo più di 80 metri. L'itinerario, che parte dai parcheggi della Val Bondasca, è lungo poco più di 3 chilometri e presenta un dislivello positivo di 800 metri. Per realizzarlo ci sono voluti circa 250.000 franchi. L'apertura di questo tracciato segue, a circa un anno di distanza, quella del nuovo spettacolare sentiero per la Capanna Sciora.
1: Si terrà domenica 27 settembre l'elezione dell'esecutivo di Poschiavo, quindi di Podestà e consiglieri comunali. Per scegliere i componenti della giunta nella legislatura 2027-2030, i cittadini saranno invece chiamati alle urne il 29 novembre. Le liste dei candidati vanno depositate alla cancelleria comunale, rispettivamente entro il 27 luglio e il 28 settembre. Abbiamo finito, grazie della compagnia e buona serata.

Buonasera, buonasera. Siete su Rete 1, buon martedì. Questo programma si chiama Effetto Sera, come ben sapete, in diretta fino alle 22. Ciao, ben arrivati. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi per le prossime tre ore. Effetto Sera è il nostro spazio serale, quello dove facciamo così, lasciare andare la giornata, dove ci prendiamo un momento tutto nostro, dove cerchiamo di dimenticare la frenesia del giorno e rallentiamo il ritmo, rallentiamo anche la testa e lasciamo andare tutto quello che è stato. E dunque, buona serata a voi, spero che comunque sia stato un ottimo martedì, sia stata una giornata oltre che calda, molto molto calda, lo sappiamo, anche felice, anche positiva. E questa sera io sarò qui a tenervi compagnia per farvi vivere anche un bel martedì sera. 076 321 1113, intanto vi ricordo il nostro numero di telefono, il canale messaggistica WhatsApp a vostra disposizione per entrare in contatto con me nelle prossime tre ore, se avete voglia di farmi sapere come avete trascorso questo martedì, che cosa fate di bello stasera, che cosa mangiate di buono. Ciao Andrea, intanto lui è già all'ascolto, augura buon lavoro a te, grazie, buona serata, buon rientro a casa a tutti coloro che sono di ritorno. Per ora la situazione traffico è tranquilla, sapete che siete anche i nostri occhi sulle strade, quindi in caso di disagio ditemelo, che condivido con tutta la grande famiglia di Rete 1. Ho come sempre tanta buona musica da farvi ascoltare, storie, racconti, notizie carine e curiose, quindi mettetevi comodi, si parte.

È un Max Gazzè a cuore scalzo che suona su Rete 1 questa sera, questo martedì 23 giugno 2026. Dunque, Kate, cosa sto facendo? Sto effettuando delle programmazioni su un Raspberry, un piccolissimo mini computer per ottimizzare quello che è l'ascolto e l'invio dati delle radiosonde meteorologiche. È una particolare attività di volontariato per il recupero delle radiosonde che vengono lanciate costantemente in aria. Poi personaggi come me effettuano il tracciamento radio costante e il recupero sul territorio. In questi 2 anni di attività, pur abitando nel milanese, ho recuperato nel raggio di qualche chilometro da casa anche delle sonde svizzere. Andy, ma che cosa meravigliosa è questa? Ora, non so se ho capito proprio tutto di quello che ho letto, ma questa cosa della meteorologia, delle radiosonde meteorologiche, che mi affascina particolarmente. Sì, perché alla fine siamo un po' tutti collegati, no? Il cielo sopra le nostre teste è poi sempre quello. Da Thun fino a Payern, fino a Milano. Una cartina, un computer e poi un micio molto simpatico che è lì appollaiato sul tavolo che ti fa compagnia, vero Andy? E poi Rete 1 in sottofondo, cosa vuoi di più?

0: le radici, la memoria, la sua perpetuazione, la sua reinvenzione. Nel nuovo disco del sassofonista Chris Cheek, che trae ispirazione dalla tribù dei nativi americani Mohawk. Nel ritorno dopo più di 10 anni dell'underground Chicago duo di Rob Mazurek e Chad Taylor. Nel nuovo lavoro del collettivo Ndaga Rhythm Force, del musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. E poi il nuovo disco della cantante Catherine Russell e l'ultima fatica del quartetto del sassofonista Sam Dillon. Radici e dintorni, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14:30.
1: Rete 2.

sorrido perché a sentire queste parole di Levante che dice neanche oggi esco, sai che c'è, me ne sto a casa, ed è molto simile al messaggio che mi ha inviato Monique. Ciao caracate, oggi troppo caldo, sono stata a casa tutto il giorno, anche qui fa troppo caldo nel canton Berna, metto il naso fuori solo dopo le 8. Salutoni. Monique, hai preso spunto da Levante o Levante ha preso spunto da te? Come funziona questa cosa? Aveva caldo anche Levante? Questi giorni sono particolarmente importanti e impegnativi, soprattutto per chi il caldo lo soffre, per chi è un po' lucertolina, allora vabbè, se lo fa anche andar bene. Per chi invece davvero, ecco, il caldo può essere un po' un nemico, ecco, mi raccomando, appunto, fate come Monique, ve ne state a casa belli tranquilli, tirate giù le tende, le tapparelle, cercate di ricreare un ambiente un po' fresco, e poi solo quando finalmente il sole è tramontato e magari inizia ad esserci un'arietta un pochino, no, più piacevole, si può spalancare e cercare di arieggiare un po' gli ambienti di casa. A proposito di caldo, volevo parlarvi di piante, perché ci sono quelle che allontanano i moscerini, quelle che depurano l'aria, quelle che raffreddano l'ambiente, e le possiamo tenere in casa, ci credete? Dell'ultima in particolare vorrei parlarvi, la pianta che raffredda l'ambiente, vista la canicola di questi giorni. In casa questa pianta funge da anticaldo, in realtà non è solo una, ecco, come vedremo, ma ce ne sono diverse. A fornire questi suggerimenti e le relative spiegazioni sono niente po' di meno che studi della NASA sulla qualità dell'aria negli ambienti chiusi. Dunque abbiamo palme, prendete nota, palme, ficus, felci, aloe vera, la sansevieria, detta lingua di suocera, che è la pianta per chi si dimentica di annaffiare, perché praticamente quella tu, anche se le dai l'acqua una volta al mese, le foglie sono rigide, contengono molta acqua e rilasciano umidità in modo graduale. Quindi la pianta, la lingua della suocera può essere, anche per chi non ha il pollice verde, un'ottima soluzione. Poi ancora la spatafillo, che unisce foglie lucide, fiori eleganti, e una buona capacità anche lei di depurare e umidificare l'aria. Dunque queste sono le piante che dobbiamo procurarci da tenere in casa, perché possono davvero rinfrescare una stanza, cioè come fanno? La NASA ci spiega che questo studio condotto dalla NASA ci spiega che le piante assorbono acqua dal terriccio con le radici, va bene, fin qua ci arriviamo, lo sappiamo, e poi la rilasciano, l'acqua, sotto forma di vapore attraverso minuscoli pori sulle loro foglie, che sono gli stomi. Questo processo si chiama traspirazione, è un po' come il nostro sudore della pelle, no? Quindi sottrae calore all'ambiente mentre l'acqua evapora. In casa il risultato non è un crollo di 5 gradi sul termometro, non è che se mi metto la spatafillo in casa poi improvvisamente ho 20 gradi invece che 28, ma qualcosa fa, ecco, aiutano a ricreare un'aria meno pesante, no? Soprattutto nei locali esposti al sole. Un gruppo di piante con molta superficie fogliare può creare che cosa? Un piccolo effetto bosco, quindi un po' di ombra, umidità appunto, e caldo leggermente attenuato. Che mi dite? Ci proviamo?

Musica svizzera in effetto sera con Christopher and Brian e la loro For You. C'è un aggiornamento che riguarda la viabilità. Vi informiamo che sulla 13 la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. In Argovia invece la 3 è stata riaperta tra Effingen e Brugg in direzione Zurigo. Fate buon viaggio.

mille, è il tormentone dell'estate 2021. Quante cose sono successe da quell'estate lì che riguardano Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Allora vi togliamo i problemi, speriamo che non ne restino mille entro le 22 di questa sera. Effetto sera in vostra compagnia con la Kate. Allora, tra poco parliamo di Radix, di una realtà svizzera presente da più di 50 anni sul territorio, ben presente anche nella Svizzera italiana, una fondazione che opera come centro nazionale di competenza per lo sviluppo e l'attuazione di programmi che promuovono la salute, che promuovono la prevenzione. E allora, CJ Lewis e poi con un ospite, appunto, parliamo di Radix.

0: Vi anticipavo che avremmo parlato insieme a un ospite di una realtà ben presente sul territorio, di una fondazione svizzera senza scopo di lucro, attiva dal 72, riconosciuta di pubblica utilità, che opera con programmi di promozione della salute e di prevenzione. Ha tanti obiettivi e lavora in diversi campi, si rivolge anche ai giovani. E allora ne parliamo insieme al direttore della Svizzera italiana, parliamo di Radix. Ben arrivato in effetto sera Marco Coppola, ciao.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora Marco, a grandi linee, ecco, ho già detto che Radix è una realtà ben radicata, scusate il gioco di parole, nella Svizzera italiana, in tutta la Svizzera, e opera su più fronti, in diversi ambiti. Vuoi raccontarci qualcosa di più?
1: Sì, diciamo, Radix Svizzera Italiana lavora nel nostro cantone, come dicevi, da molti anni, dal 1982, e si occupa di sostanzialmente promuovere la salute e di prevenzione delle dipendenze. Ci piace dire: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Cioè, cosa vuol dire? Molto spesso siamo orientati a riflettere sui problemi, a prenderci carico delle cose che accadono, senza dare troppo, diciamo, eco a invece quello che accade prima, che è quello di cui ci occupiamo noi, cioè il più possibile rendere le radici, e questo è il nome della nostra associazione, del nostro albero sempre più forti. Questo con attività che vanno verso la popolazione in generale, soprattutto verso i giovani, nelle scuole, ma anche nel tempo libero.
0: Mm-hmm. Quindi, insomma, l'idea è prevenire invece che curare.
1: Sì, esatto, l'idea è, diciamo, favorire tutte quelle risorse che sono già in noi, che quindi sono risorse individuali ma anche a livello sociale, mm-hmm. per fare in modo che queste ci possano proteggere rispetto a fattori di rischio che comunque incontreremo nella vita. Ora, quando siamo adolescenti questo accade molto di più, perché è un momento di forte cambiamento, ma anche in altri momenti della vita, quindi andare incontro a un comportamento a rischio, che sia consumare una sostanza come può essere l'alcol, la nicotina o altro, ma anche a comportamenti che possono poi portare a una dipendenza. Questo, diciamo, dipende da tanti fattori, ma anche dalle risorse che abbiamo, quelle nostre individuali e quelle che riguardano i gruppi che frequentiamo e anche quelle sociali e strutturali.
0: Ecco, in che modo, Marco, lavorate proprio per rafforzare le competenze di individui, per fare prevenzione e per rivolgervi alle fasce più giovani della popolazione?
1: Beh, credo che, per essere sintetico, quello che ci contraddistingue principalmente è la partecipazione dei destinatari dei progetti. Molto spesso chi realizza qualcosa, attività educative, formative, campagne, lo fa avendo delle proprie idee, una propria strategia. Noi cerchiamo il più possibile di coinvolgere i nostri diretti destinatari. Faccio un esempio: quando lavoriamo a scuola,

0: spesso realizziamo progetti di peer education, di partecipazione dei giovani, cioè formiamo, sensibilizziamo giovani che poi moltiplicano quei messaggi di promozione della salute, di prevenzione ad altri giovani. E così anche per altre attività, penso all'Ebelitz Ready per le manifestazioni, cioè un label di qualità che viene dato agli organizzatori di manifestazione, che è stato costruito insieme ai comuni, insieme anche agli organizzatori di manifestazione, per in qualche modo dare valore a chi ha a cuore la salute e il benessere di tutti e anche dei giovani. Quindi diciamo tante diverse attività in diversi ambiti, ma che hanno tutte in comune l'idea di cooperare insieme per realizzare qualcosa che quindi abbia più validità.
1: Quali sono, parlando dei ragazzi, dei giovani, Marco, le dipendenze, i tranelli, insomma, ecco, buchi neri nei quali i ragazzi possono inciampare, possono cadere?
0: Beh, ci sono quelli classici e quelli attuali. Quelli classici sono delle idee che ci facciamo molto spesso sbagliate. Faccio un esempio: alcol e divertimento, cioè l'idea che se non si beve
1: L'associazione.
0: non si può fare una festa, non ci si
1: Certo.
0: possa divertire, o se penso alla nicotina, l'idea che sia aggregante, cioè lo fanno tutti gli altri, per stare con gli altri lo faccio anche io, mi sento più adulto se lo faccio. Tutte delle false credenze sostanzialmente, che però in momenti così particolari come quelli della crescita possono influenzarci anche per tutta la nostra vita. Quindi ci può stare da una parte che ci siano dei momenti di sperimentazione, ma dall'altra bisogna anche stare attenti di avere abbastanza risorse per poterci proteggere affinché quei comportamenti non diventino dei problemi. E poi ci sono delle sfide, io credo, moderne, come quella per esempio di alcune competenze di salute importanti, quella per esempio di proteggersi dai tanti messaggi da cui siamo bombardati ogni giorno, quindi giovani e adulti. Oggi siamo in una situazione dove pubblicità, messaggi anche relativi a comportamenti a rischio, trend viaggiano velocissimi attraverso moltissimi spazi di comunicazione, quindi penso alle tecnologie, ma anche altro, e per cui per proteggersi bisogna prendersi il tempo, elaborare, riflettere, confrontarsi molto più di prima, e questo credo sia una sfida molto importante.
1: Assolutamente, lo è. Allora, in occasione del World Drug Day, la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico, illecito di droghe, questo venerdì 26 giugno ha luogo una conferenza stampa a Bellinzona. Senza raccontare troppo di quello che farete venerdì, vuoi comunque anticiparci qualcosa?
0: Sì, l'idea che abbiamo avuto è quella di un po' presentare i risultati del nostro impegno dell'ultimo anno, ma anche le sfide presenti, alcuni dei nostri progetti, alcuni appunto ve li ho anticipati, quelli che più riguardano la partecipazione attiva dei nostri destinatari per farli conoscere, e perché è sempre necessaria un'alleanza nella prevenzione e nella promozione della salute, cioè quando tutte e tutti siamo consapevoli che le cose stanno accadendo, allora in qualche modo collaboriamo affinché si realizzino, e noi certamente abbiamo bisogno di questo, e quindi molto volentieri ci presentiamo, presentiamo quello che facciamo e cerchiamo così di trovare questa alleanza negli altri che ci ascoltano.
1: Giovani e partecipazione attiva, una foresta che cresce. Radix Svizzera Italiana racconta i progetti appunto con la gioventù ticinese. Una conferenza stampa che avrà luogo alle 11 alla Casa del Popolo a Bellinzona, e interverrete tu, quale direttore di Radix Svizzera Italiana, Alex Farinelli, nelle vesti di presidente. Marco, se invece qualcuno avesse bisogno di voi, in
0: Sì,
1: che modo
0: diciamo.
1: può appunto, insomma, ricevere aiuto?
0: Beh, in generale, diciamo, per una prima consulenza o un confronto è possibile chiamare direttamente Radio Svizzera Italiana o scriverci, quindi allo 0919226619 o a info@radix/t.ch, e per le consulenze sui temi delle dipendenze ricordo sempre il portale svizzero delle dipendenze, che è safezone.ch. Lì è possibile scrivere sia direttamente in modo anonimo a Radix, ma anche più in generale a tutti gli altri operatori operatori e operatrici consulenti che rispondono nelle diverse lingue rispetto a temi, dubbi che riguardano le dipendenze e i comportamenti a rischio.
1: In che modo uno si può rendere conto di essere dipendente da una certa sostanza? Cioè, quando scatta?
0: Ecco, diciamo un discorso.
1: La presa di coscienza,
0: sì,
1: rendersi conto.
0: A volte non scatta così facilmente, molto spesso, quindi dobbiamo immaginare che da quando uno inizia, non so, a provare per la prima volta una sostanza all'essere dipendenti di quella sostanza c'è un percorso che può essere più o meno veloce a seconda della sostanza che prendiamo in considerazione. Facciamo un esempio: la nicotina. Con la nicotina questo processo è molto veloce, velocissimo, quindi senza accorgersi arriviamo molto facilmente a esserne dipendenti, e altre sostanze invece meno. Cosa ci fa capire? Generalmente quando iniziamo a consumare o avere un certo comportamento lo facciamo perché proviamo piacere per quel comportamento o lo ricerchiamo. Quel piacere può essere un piacere positivo o il sollievo anche rispetto a una propria sofferenza. Quando abbiamo una dipendenza invece, noi se non consumiamo quella cosa o non abbiamo quel comportamento stiamo male, quindi siamo partiti alla ricerca di qualcosa di positivo, e quando abbiamo una dipendenza invece non possiamo più farne a meno, perdiamo completamente il controllo e se non facciamo quella cosa soffriamo.
1: E quindi questo può essere appunto il campanello d'allarme, no? Che ci fa prendere coscienza e ci fa magari chiedere aiuto. Ecco, radix.ch, e se siete più curiosi e interessati a conoscere questa realtà, vi ricordo la conferenza stampa di venerdì 26 giugno alle ore 11 alla Casa del Popolo di Bellinzona, e come detto trovate tutte le informazioni anche digitando il sito. Io ringrazio il direttore di Radix Svizzera Italiana Marco Coppola, grazie per quello che fate, soprattutto Marco grazie per il tempo che mi hai dedicato stasera.
0: Grazie a te, a voi, radixsvizzeraitaliana.ch, e a prestissimo, buona serata.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

dal famosissimo Fame, Saranno famosi, correva l'anno 1980. Irene Cara, parlavamo di piante, delle piante che ci aiutano con le loro foglie e con il fatto che traspirano in qualche modo a tenere un ambiente di casa pulito e anche un pochino più fresco. Allo 076 321 1113 c'è chi conferma questa cosa e scrive: io ho tantissime piante a casa, me ne prendo cura con amore, non potrei vivere senza. È vero che non sono solo un elemento di arredamento e di decoro, ma in qualche modo sono veramente, no, degli esseri viventi che in qualche modo vivono con noi, dei piccoli grandi coinquilini. E grazie anzi per le immagini, un ficus gigantesco davvero, quindi complimenti a Luca che ha il pollice verde. Complimenti anche ad Adam, perché lui con sto caldo si è messo a stirare, ma che bravo! Kate, dopo aver lavorato in home working oggi, ho usato il robottino per stirare camicie e magliette. Ma il robottino mi manca, in effetti allega foto, e se avete presente è una sorta di manichino rigido dove appunto viene infilata, credo dall'alto, dalla testa, la famosa camicia, la famosa maglietta, t-shirt, e poi credo che sia quello che si gonfia, giusto Dam? Facci sapere di più. Comunque guarda, sei stato eroico, perché anche solo accendere, ho capito che non è il ferro da stiro, ma fa caldo lo stesso, ecco, veramente è una dimostrazione di coraggio questa. Dove devi andare con questa camicia tutta bella stirata? Andiamo a chiudere questa prima ora insieme, dai, lo facciamo con il re del pop, Michael Jackson, su Rete 1, ci accompagna per i prossimi minuti fino al notiziario delle 8.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La canicola continua a intensificarsi anche in Svizzera. Oggi Meteo Svizzera ha innalzato al grado 4 l'allerta in diverse regioni della Svizzera orientale, dopo Romandia e Vallese. A Ginevra si è registrato il giugno più caldo di sempre con 36 gradi, mentre a Basilea il termometro ha raggiunto i 36,4 gradi. Nei prossimi giorni sono attese punte fino a 37 gradi, con notti tropicali e una siccità sempre più marcata nel nord del paese. La Francia, il paese però più colpito dalla fase canicolare. Oggi si sono registrati 44,5 gradi nel sud-ovest del paese. Le autorità hanno esteso l'allerta rossa a tutti i dipartimenti e attivato misure straordinarie per ospedali e servizi di emergenza. Per l'Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla ormai di una crisi sanitaria. Secondo una commissione d'inchiesta indipendente istituita dalle Nazioni Unite, dall'inizio della guerra a Gaza sarebbero almeno 20.000 i bambini uccisi e oltre 44.000 quelli feriti dalle operazioni militari israeliane. Nel rapporto si parla di azioni che metterebbero a rischio il futuro stesso della popolazione palestinese nella striscia. Israele respinge però con forza le accuse e definisce il documento un'opera di propaganda oltraggiosa. Sono oltre 1.700 le prese di posizione arrivate al Dipartimento Federale della Difesa sul futuro impiego dei nuovi caccia F-35. La maggior parte riguarda gli aerodromi di Meiringen ed Emmen. Al centro delle critiche il forte impatto acustico dei velivoli, considerato superiore a quello degli attuali FA-18. Tra le misure allo studio si segnalano anche la sostituzione gratuita delle finestre nelle abitazioni più esposte al rumore. In Ticino è stato convalidato l'arresto dei 4 giovani fermati sabato dopo il furto in un'armeria di Camorino. Si tratta di residenti francesi tra i 19 e i 25 anni che dopo il colpo hanno tentato di fuggire in un'auto prima di essere bloccati dalla polizia. Per contrastare questo tipo di reati la Polizia Federale ha creato una task force specializzata. Concludiamo con un incidente della circolazione ad Agno, in località Serocca, dove 2 persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale avvenuto verso le 17.30 lungo la strada Regina. Pesanti le ripercussioni sul traffico verso l'Italia. Uno dei 2 conducenti ha riportato ferite di media gravità, l'altro lesioni leggere. Per lo sport e per i mondiali di calcio si è appena concluso il primo tempo di Portogallo-Uzbekistan, che vede in vantaggio i portoghesi per 3-0. Vi ricordiamo che tutte le partite sono in diretta su RSI La 2, sul nostro sito web rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. Previsioni per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con rovesci o temporali isolati. Le temperature massime di 33 gradi al sud e 36 al nord. Ricordiamo l'allerta canicola di grado 3 in Ticino, Vallese e Giura e sul versante nordalpino, e di grado 4 sull'arco lemanico nella regione di Sion e sull'altopiano.
1: Informazioni per chi viaggia sulla A13, la galleria del San Bernardino è riaperta a corsie alterne. Rimangono le code davanti a entrambi i portali della galleria.

Rieccoci dunque, parte la seconda ora di Effetto Sera. Ben ritrovati, ciao! Buonasera, buonasera, benvenuti su Rete 1, Effetto Sera di questo martedì 23 giugno 2026. Da poco le 8 passate, io sono la Caterina Righenzi insieme a voi, voi che siete un po' sparsi in tutta la Svizzera, ma siete anche in vacanza, siete all'estero, siete in montagna, siete al mare, siete in città, siete lontani lontani in Thailandia per esempio, ma siete fedeli a Rete 1, ci portate in vacanza con voi, ci mettete in valigia insieme al costume da bagno e questo ci piace tantissimo. Vi ricordo che potete farlo attraverso la nostra app e scaricarla sul vostro smartphone, così da averci per tutta l'estate. Buon appetito a chi ha scelto di cenare in compagnia di Rete 1 e un saluto speciale alla Franci che mi manda una leccornia, perché qui abbiamo una insalata, ma non è riso, attenzione, è couscous buono e profumato, scrive, perché ho aggiunto la menta. Poi ci sono dei legumi, poi ci sono delle mozzarelline, poi ci sono delle verdurine, intravedo zucchine, intravedo peperoni, quante cose buone. Ma anche a te l'insalata poi di couscous, come l'insalata di riso, insomma, ne fai in abbondanza, poi ti dura una settimana, no? Perché poi quello è un altro tema, no? È così, l'insalata di riso non so perché, io non so, secondo me durante la notte tu la metti in frigo, è una di quelle cose che durante la notte poi crescono, si riproducono le insalate di riso. C'è di buono che almeno per almeno un paio di giorni sei a posto. Buon appetito a voi!

0: Sono lacrime a mare, quelle cantate da Napoleone. Bello è questo gioco di parole. E al mare c'è davvero Aldo. E in Liguria, Santa Margherita in particolare, manda dei saluti, manda tante belle foto di queste vacanze speciali. Grazie Aldo. Allora, Invece io volevo parlarvi del nuovo episodio che trovate, se ancora non l'avete ascoltato, che trovate per quanto riguarda il podcast Il Mondo Là Fuori. Allora, è un podcast che ogni settimana esce una nuova puntata e affronta un tema, un argomento di attualità e cerca di spiegarlo nella maniera più facile e comprensibile possibile. Sono i colleghi dell'informazione che se ne occupano e questa settimana, o meglio la scorsa settimana perché esce sempre di venerdì pomeriggio, si sono occupati di demografia. Negli ultimi tempi in Svizzera si è parlato molto di un aumento della popolazione, di sfide demografiche, ma se alla fine la questione non fosse che saremo troppi, bensì troppo pochi, è a questa domanda che appunto è dedicato l'ultimo episodio. Se ne è occupato Gianluca Olgiati, che si è addentrato nei temi del calo demografico e nei motivi anche più recenti della bassissima natalità in Svizzera. Io qui da farvi ascoltare il trailer, poi se volete appunto approfondire l'argomento vi invito ad ascoltare tutta l'intera puntata. Intanto ecco un assaggio.
1: Dato forse più impressionante o più rilevante in questo ambito è proprio il fatto che sempre più persone decidono consapevolmente di non volere dei figli, ed è un dato che è triplicato in 10 anni, passando dal 6% al 17%, quindi oggi il 17% delle persone, dei giovani, non vuole consapevolmente dei figli.
2: C'è una spiegazione?
1: Sì, tra gli argomenti principali che emergono sono quelli legati alla libertà personale, quindi di fare quello che si vuole, godersi la vita senza figli, e anche la categoria di chi dice no, in questo mondo io di figli non ne voglio mettere al mondo, quindi contesto di guerre, cambiamenti climatici, eccetera. Quindi questi argomenti personali vengono prima degli argomenti finanziari o della carriera magari.
0: E questo è un estratto dell'episodio che si intitola Quanti saremo, troppi o troppo pochi? E trovate su tutte le piattaforme per podcast, cercando semplicemente Il Mondo Là Fuori, la puntata uscita lo scorso venerdì. Buon ascolto a voi!

0: si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola.
1: È così che si fa.
0: È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0763211113 i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Carlo e Antonella si sono fatti un bel piatto di gnocchi al pesto con aggiunta di pistacchio. Sembrano non golosi, ragazzi, di più. Mi fate venire un certo languorino quando si sono fatte le 20 e 24 minuti nel nostro martedì sera. A proposito di languorino, a proposito di cibo, a proposito di menù, qual era il menù niente po' di meno che dei vichinghi? Cosa mangiavano i vichinghi? Per saperlo, un antropologo non solo ha studiato siti, letto saghe, libri medievali di ricette, ma ha voluto proprio immergersi in quel mondo lì. Allora, definiamoli, no? I vichinghi, lunga barba bianca, mantello marrone, scarpe di cuoio fatte a mano. Allora, questo non è il vichingo, anche se lo sembra, è il nostro studioso, il nostro antropologo, si chiama Daniel Serra, e lui veste così, un po' come diciamo Indiana Jones, che non sembra un archeologo ma sembra più, no, un cavaliere in qualche modo, ecco, con il lazzo e il cappello. Allora, questo signore è un archeologo culinario anche, dicevamo, si è immerso proprio nel mondo dei vichinghi. Vichinghi, grandi navigatori, hanno vissuto tra l'VIII e il IX secolo, dalla Scandinavia arrivano giù fino in Sicilia, no? Più o meno, insomma, ce li abbiamo in mente. Quindi, dicevamo, la sua un'immersione totale per capire cosa mangiassero, non solo ricette, ma anche strumenti d'epoca riprodotti. Quindi il tutto in una fattoria, succede in una fattoria dell'epoca vichinga ricostruita a nord di Stoccolma. Allora, lui dice: a me piace mangiare, mi piace mangiare bene. Ero curioso allora che cosa mangiavano loro. Da studente di archeologia, Daniel Serra ha già studiato il cibo dell'antica Roma, quindi grazie a un antichissimo ricettario romano era riuscito a in qualche modo risalire, no, alle pietanze consumate nell'antica Roma, e ha voluto assaggiare piatti anche dell'età del ferro e del Medioevo. Quindi, insomma, è uno che proprio studia, no, l'ambito culinario del passato. Daniel Serra ha stabilito, insieme ad altri archeologi, che i vichinghi erano molto più contadini a tavola che non cacciatori, raccoglitori, amanti della carne, come magari possiamo invece, no, pensare. Erano più sedentari, innanzitutto, di quel che sappiamo, e ecco, cacciavano meno in realtà di quello che si pensa. Allora, cosa mangiavano concretamente? Pesce, merluzzo, platessa e quello che trovavano, che potevano pescare sulle coste scandinave. Carne di maiale, non molta di bovini, pecore, capre, venivano più sfruttati e usati questi animali per produrre latte e burro. E poi verdura, erano in realtà dei gran mangiatori di verdura, a quanto pare. Queste verdure qua, le rape, gli scalogni, che dici, vabbè, sì, verdura, va bene, insomma, fagioli, piselli e cavoli. Poi ancora raccoglievano cereali, orzo per il pane, facevano porridge con l'avena e la birra, tutto condito con erbe aromatiche e bacche. Beh, insomma, dai, voglio dire, no, si impegnavano. La ricetta dell'antropologo, ve lo dico subito: porridge al sapore di pesce secco. Come si fa? Brodo di pesce essiccato con scalogno, orzo, semi di aneto e aceto di malto. Ma sembra quasi più un risotto che un porridge, ma comunque magari è anche buono, non lo so. Il signor Daniel Serra afferma che il cibo vichingo non è difficile da preparare, si può cucinare cibo dell'epoca in una cucina moderna. Spesso le persone, dice, sono un po' scettiche. Ecco, è più gustoso in realtà di quanto si pensi. Che dite? Allora, vi ho dato una così idea, un suggerimento per la cena di domani? Se sì, poi domani sera quando ci sentiamo, poco perché poi c'è sport e musica, ma un'oretta insieme la passeremo anche domani, mi dite, mi fate sapere con un messaggino se avete provato a cucinare come i vichinghi.

0: do.
1: Attenzione sulla A2 in direzione di Lugano, un veicolo in avaria sulla corsia di destra crea disagi tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri. Ripeto, sulla A2 in direzione di Lugano, un veicolo in avaria sulla corsia di destra sta creando disagi tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri.

Roy Paci, Eliere Tusca, Defendemos l'Alegria, che allegro questo pezzo. Allora, stavamo parlando di questo studioso, di questo archeologo, Daniel Serra, antropologo che non ha studiato solo siti, letto saghe, libri medievali di ricette, ma ha voluto immergersi davvero nel mondo dei vichinghi per scoprire che cosa mangiassero, qual era il loro menù.

Nu e quindi si è immerso proprio cercando anche di riprodurre alcune ricette. A proposito di studiosi, ebbene, se siete interessati non al mondo dei vichinghi ma al mondo della magia, delle scienze occulte, beh, sappiate che potete laurearvi in questo campo. Eh sì, perché c'è l'università di Exeter che offre un master ufficiale in magia e scienze occulte, il primo del suo genere in Gran Bretagna. Nel XVII secolo tre donne furono impiccate a Exeter con l'accusa di stregoneria. Fu l'ultima esecuzione del genere in tutta l'Inghilterra. Ebbene, a pochi passi da quello stesso luogo, oggi all'università si studia proprio questo mondo. Il programma di questo master è iniziato a settembre, inizia a settembre, dura un anno a tempo pieno oppure due anni a tempo parziale. Si svolge all'interno dell'Institute of Arab and Islamic Studies a Streatham, nel campus di Streatham. Il suo approccio è interdisciplinare. Cosa si studia? Allora, le materie comprendono storia, filosofia, letteratura, teatro e religione, tutto questo che poi converge in un unico curriculum. È diretto il master da una professoressa di letteratura araba medievale, lei si chiama Emily Silov, che descrive questo programma di studi come un'esplorazione di metodologie al di fuori del convenzionale. Insomma, sì, se studi la magia nera e le scienze occulte, è sicuramente, insomma, un mondo che deve piacere, interessare e appassionare. Il costo per gli studenti internazionali è di circa 24.300 sterline, quindi stiamo parlando di 30.000 franchi e qualche cosa per l'intero anno. I laureati possono poi, però, tu dici, io sì, ok, mi specializzo, prendo un master, mi laureo in magia e scienze occulte, poi che cosa vado a fare? Ebbene, i laureati possono lavorare nei musei, nelle organizzazioni artistiche, nei ritiri spirituali o nella ricerca accademica, questo si dice. L'università dispone anche di un Center for Magic, di un centro per la magia e l'esoterismo composto da 22 esperti. È unico nel suo genere, quindi non solo in Inghilterra. E quindi, c'è chi si è iscritto, naturalmente. Ci sono degli studenti che stanno frequentando questo master, questi due anni oppure a tempo parziale oppure un anno a tempo pieno, e hanno iniziato in settembre. In bocca al lupo se hanno gli esami. Chissà come sono gli esami. Poi uno pensa subito al mondo di Harry Potter, no? Wingardium Leviosa, con le bacchette magiche a fare magie.

0: domenica.
1: Lo abbiamo conosciuto grazie alla collaborazione del brano Sto bene al mare. L'anno scorso collaborava con, in questo singolo, con Marco Mengoni e Rcomi. Lui si chiama Seif e quest'anno ha partecipato anche al Festival di Sanremo. È nato in Liguria, è di origini però italo-tunisine, cioè suo papà è italiano, la madre invece è tunisina, e è cresciuto tra Genova, Rapallo, Santa Margherita Ligure, luoghi che ricorrono spesso nelle sue atmosfere musicali, nei suoi racconti, atmosfere musicali nelle quali mescola un po' di tutto, l'avrete anche sentito, rap, ci sono delle melodie mediterranee, ci sono delle influenze arabe, qualcosa di reggae, insomma gli piace, ecco, avere una doppia identità culturale e in qualche modo poi la mette anche nella sua musica, musica che a cui si è avvicinato da bambino, da subito ha iniziato a studiare la tromba quando era molto piccolo, e racconta che questa è stata un po' la miccia che ha fatto scattare la passione appunto per la musica e poi per il genere rap in particolare. Lo abbiamo appunto conosciuto un pochino meglio quest'anno al Festival di Sanremo. Il brano che aveva deciso di portare sul palco dell'Ariston era Tu mi piaci tanto, quella che fa Tu mi piaci tanto, ecco quella lì, che è andato bene, è stato un singolo che ha funzionato mica male, anche in radio ha suonato bene, ecco, ha funzionato, e quindi lui che Seif ci ha regalato gli ultimi minuti di musica con Buona Domenica. Ora invece ci dedichiamo alla musica di casa nostra con un progetto nato dall'incontro tra più musicisti, sono i Dimland e ci fanno ascoltare la loro Disappear.

0: La voce di Anna Ox ci ha accompagnato fino alle 21 e al termine della nostra seconda, ma non ultima, ora insieme ci fermiamo. C'è l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 21.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Per la politica ticinese si consuma la rottura tra UDC e Lega in vista delle elezioni cantonali del 2027. L'UDC Ticino ha infatti annunciato che correrà da solo sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio, mettendo fine all'alleanza elettorale degli ultimi anni. Una scelta che arriva dopo mesi di tensione e che è legata anche alle divergenze sulla ricandidatura del consigliere di Stato Claudio Zali. A detta dell'UDC, Zali non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i due seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. Sempre oggi la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare una procedura di alta vigilanza sul caso che coinvolge proprio Claudio Zali. Al centro dell'esame vi è il suo interessamento alla vicenda del 14enne detenuto per quasi un mese al carcere della Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se vi sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Sul fronte ucraino la Russia continua a chiudere la porta a possibili mediazioni occidentali. Il ministro degli esteri Lavrov ha dichiarato che Mosca è ormai concentrata esclusivamente sul raggiungimento dei propri obiettivi militari e non considera più l'Occidente un interlocutore credibile per negoziare la fine del conflitto. Intanto sul terreno la guerra continua a mietere vittime. Nelle ultime ore i bombardamenti russi hanno causato almeno 9 morti e oltre 30 feriti in diverse regioni dell'Ucraina. Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca del bambino di 5 anni scomparso sabato dopo il ribaltamento di un canotto sul fiume Reuss nel canton Argovia. Il corpo senza vita è stato ritrovato sulla riva del fiume a Merenschwad, riporta oggi la polizia. L'imbarcazione con a bordo 2 adulti e 2 bambini aveva urtato un albero finendo per capovolgersi. I genitori e la sorella maggiore erano riusciti a mettersi in salvo mentre il bambino era stato trascinato via dalla corrente. Previsioni per domani: in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo con rovesci o temporali isolati e temperature massime di 33 gradi al sud e 36 al nord. Ricordiamo l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Vallese, Giura e sul versante nordalpino e di grado 4 su 5 sull'arco lemanico nella regione di Sion e sull'altopiano.
3: Lo sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli. È terminata la prima partita di serata ai mondiali di calcio. Ebbene, il Portogallo ha mantenuto le aspettative, le ha rispettate, sconfiggendo l'abbordabile Uzbekistan per 5-0 grazie anche alla doppietta di Cristiano Ronaldo, salito dunque a 10 reti in carriera nei mondiali, ma soprattutto è diventato il primo giocatore a segnare in 6 edizioni della Coppa del Mondo, la prima nel 2006. Dunque, ripeto, Portogallo 5 Uzbekistan 0 alle 22. Dunque tra meno di un'ora scenderanno in campo Inghilterra e Ghana.
0: Sulla A2 in direzione di Lugano un veicolo in avaria crea disagi tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri. Ripeto, sulla A2 in direzione di Lugano un veicolo in avaria sta creando disagi tra Bellinzona Sud e la galleria del Monte Ceneri. Fate buon viaggio.

Le 21 passate da 4 minuti, buona serata a tutti voi. Siete con la Kate in effetto sera questo martedì, spero stiate bene, spero stiate passando una piacevole serata anche in nostra compagnia. Si riparte in musica con Bon Jovi.

0: so che a una certa ora, guardando il cielo, spunta la prima stella della sera, ma io, quando sono sceso dal tetto, alle 7:30, sono salito sul furgone e ho acceso la radio e ho ascoltato la prima stella della sera. Questa sì, sei tu. Ah, che bella! E dopo una giornata così, è l'ideale. Ah, che bene.
1: Ciao Simon, grazie.

0: E lui è Ed Sheeran, Azizam, lui che chissà se ha sempre voluto cantare. Beh, da quando ha iniziato poi non ha più smesso, perché giustamente è diventato uno dei cantanti più famosi al mondo. Ma in qualche modo lo è stata anche la signora di cui vi racconto la storia adesso, Florence Foster Jenkins. Lei che in realtà non sapeva assolutamente cantare, non riusciva a tenere una nota e aveva a quanto pare una voce terribile. Però lei non se ne rendeva conto. Lei aveva un grande sogno, voleva diventare una cantante d'opera. Suo padre, che l'aveva sentita cantare, trovava che fosse un'idea bislacca e allora le proibì di prendere lezioni di canto. Florence allora si arrabbiò talmente tanto e scappò di casa. Alla morte dei genitori ereditò una grande somma di denaro e la fondò per e la usò per fondare il Club Verdi per Signore, che era un'associazione che sosteneva economicamente musicisti e artisti e consentiva loro di esibirsi. E così anche lei cominciò a salire sul palco come cantante e sceglieva sempre delle canzoni molto difficili di vecchi compositori, a volte addirittura era proprio lei a scrivere la musica, ed era profondamente convinta di cantare benissimo. Inoltre vestiva sempre abiti molto particolari, vistosi, con piume, con strass. A ogni canzone faceva un cambio di vestito e alle sue esibizioni invitava amici e ammiratori. Se qualcun altro voleva entrare, veniva bloccato sulla porta. E visto che erano presenti alle sue performance le persone che le volevano bene, nessuno diceva a Florence quanto in realtà fosse stonata, quanto il canto non fosse la sua, no? Quanto davvero steccasse forte, ecco. Invece il pubblico scoppiava in un applauso scrosciante. Comunque, molti le chiedevano quando si sarebbe finalmente esibita in un concerto pubblico aperto a tutti, e a un certo punto Florence decide di farlo. Lo fa. Era il 1944 e diede un concerto nella più grande sala di New York, la Carnegie Hall. I biglietti andarono esauriti in un batter d'occhio, perché comunque, ecco, un nome se l'era fatto, in qualche modo la gente la conosceva, voleva andare a sentirla cantare. Purtroppo però il giorno seguente sui giornali le critiche del concerto furono feroci, furono cattive, la stroncarono, e quando le lesse Florence si rattristò moltissimo. 5 giorni dopo ebbe un attacco al cuore, 1 mese dopo morì. Forse le si era letteralmente, qualcuno ha raccontato, spezzato il cuore. Tutto questo succedeva nella New York degli anni 40. La storia di Florence Jenkins, raccontata anche in un film con una bravissima Mary Streep nei panni della cantante e con Hugh Grant in quelli del marito. La pellicola si intitola semplicemente Florence. Vi faccio ascoltare il trailer di questo film.
1: Maestro, secondo lei io sono pronta per un concerto?
2: Espanda il diaframma, Florence!
3: È straordinaria, non trova?
4: Sì, ma a volte è stonata.
3: Stonata?
4: Sfida le leggi della fisica.
3: La prego, mia moglie è malata. Cantare è il suo sogno e io glielo regalerò.
5: Quella donna è un emblema di coraggio e noi la adoriamo.
1: Questo è il posto che amo di più al mondo. E ora canterò qui.
4: Non posso suonare con Madame Florence. Ci ammazzeranno su quel palco.
3: Forse questo è troppo per te.
1: Se davvero mi ami, lasciami cantare.
6: La musica è una cosa seria, bisogna rispettarla.
7: Ha fatto più lei per la vita musicale di questa città di chiunque, incluso te.
8: Sa che Florence non ce la farebbe senza di noi. Suoni per la sua amica.
9: La malattia sta regredendo. Qual è il suo segreto?
8: La musica. Lei vive per la musica.
10: Sono 3.000 persone, vogliono gioia, vogliono musica.
1: Ma io ho paura.
11: Madame Florence deve entrare in scena.
0: E questo è il film Florence, che racconta la storia vera di questa donna, di questa appassionata di musica che voleva cantare. La fine è un po' romanzata rispetto alla storia vera, come spesso succede poi nei film, ma ci piace così. Il lieto fine alla fine vince sempre su tutto. Come detto, una bravissima Meryl Streep nei panni di Florence Jenkins e Hugh Grant in quelli del marito. Un film carino, una storia bella da vedere o rivedere, raccontare o ascoltare.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

novità musicale qui su RT1, Merken, Cremont, Serena Brancale and the Colors, Partenope, appena ascoltato quando si sono fatte le 21:23. Buon martedì a tutti voi che siete all'ascolto della vostra radio del cuore. Come sappiamo, sono in pieno svolgimento i mondiali di calcio, ve li stiamo raccontando in TV, in radio, sul web. Ma voi lo sapete chi ha inventato questo sport? Non i francesi, non gli inglesi, non gli svizzeri, bensì i cinesi. Già intorno al 2400 avanti Cristo i militari cinesi giocavano al Kuju o Tsuchu, che letteralmente significa palla colpita col piede. Allora, come funzionava? C'era un involucro di pelle che veniva riempito di penne o di pelliccia fino a dargli la forma sferica, la forma di una palla, e poi due squadre tentavano di fare i punti infilando questa palla in porta. Porta che era fatta a sua volta di un tessuto simile alla seta, era fissata a due pali dove c'era poi nel mezzo un bel buco. Era vietato usare le mani, e appunto nel 2400 avanti Cristo pare che i cinesi già giocassero al pallone. E il calcio moderno invece, quello sì, quello arriva dall'Inghilterra nel 1800. All'inizio però pare fosse uno sport parecchio più violento, perché era permesso colpire gli avversari anche quando non avevano la palla, il possesso palla, no? Oggi sarebbe fallo. Comunque, noi abbiamo occhi fissi su questi mondiali e vi stiamo appunto raccontando quelle che sono le partite di questa sera. Come sempre, vedo qui nello schermo i miei colleghi, potete seguire la diretta sulla 2. Sulla 1 invece c'è una puntata di Falò, stasera parlano di overtourism in Svizzera, sempre un argomento anche questo parecchio interessante.

La famosa cover in italiano di California Dreaming dei Mamas and Papas. Questi erano i Dick Dick, Sognando California. Torniamo sulle strade, c'è un aggiornamento che riguarda la viabilità, o meglio una situazione che sembra non sbloccarsi. Sulla 2 San Gottardo in direzione Chiasso, tra il Sasso e la Galleria del Monte Ceneri, ci sono problemi di traffico, c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è al momento bloccata. Ecco, speriamo insomma che la situazione si risolva al più presto. Adesso è un po' che c'è quella macchina lì in avaria. Se siete da quelle parti, se transitate da quelle parti, fateci sapere.

se anche voi da bambini sognavate le scarpe magiche, quelle che avevano sotto delle rotelline, non so se le fanno ancora adesso, negli anni 90 quando sono cresciuta io c'erano queste scarpe da ginnastica con le rotelle sotto e sembrava in qualche modo di andare sui pattini, soprattutto di sfrecciare più veloci. Ebbene, ora ci sono anche in versione adulta e tecnologica, si chiamano Moonwalkers, sono delle scarpe a motore che fanno camminare al triplo della velocità. Forse le avete già sentito parlare, a inventarle è stata un'azienda americana di robotica e l'idea che sta dietro è semplice ma geniale allo stesso tempo, perché non si tratta di pattini o di un monopattino da guidare, ma è un accessorio che si allaccia sopra le scarpe normali, quindi non sono scarpe con le rotelle integrate come quelle dei bambini, ma è una struttura che viene messa al di sopra di una normale calzatura. Sotto la suola ci sono queste piccole ruote e un motore elettrico che è comandato da un software che in qualche modo, mentre tu cammini, lui capisce che tu stai camminando, a quale passo, a quale velocità stai andando e ti accompagna. Quindi tu muovi i piedi esattamente come faresti a piedi, con un passo naturale. In realtà copri più terreno, si arriva fino a circa 11 km orari, quando invece quando camminiamo, diciamo un passo normale, camminiamo più o meno a 3-4 km all'ora. La cosa sorprendente è che per utilizzare queste scarpe magiche non serve avere nessuna abilità, niente acceleratore, niente manubrio, niente equilibrio soprattutto, no? Perché poi invece per utilizzare i pattini o il monopattino bisogna avere un'ottima stabilità, un buon equilibrio, niente. Tu le indossi sopra le tue scarpe normali e cammini e parti. Quanto dura una carica completa? Allora, si ricarica in circa un'ora e mezza e poi può accompagnarci per una decina di chilometri, ecco, ha un'autonomia di circa 10 chilometri la batteria, abbastanza per spostarsi in città, per andare a fare le varie commissioni, per andare al lavoro, non so, a fare la spesa. Non a caso nel 2023 la rivista americana Time ha inserito queste calzature speciali tra le migliori invenzioni dell'anno. Ebbene, quanto costano? È parecchio, il prezzo si aggira attorno ai $1,400, quindi per il momento restano un oggetto di curiosi, di appassionati di tecnologia. Non so se arriveranno sul mercato e quanti di noi poi potranno davvero permettersele. L'idea però di camminare alla velocità di una corsa senza correre, beh, affascina, no? Che dite? È un po' come quando negli aeroporti gli aeroporti grandi, no? Quelli dove c'è parecchio da camminare, tu arrivi a questi lunghissimi corridoi e ci sono i tappeti mobili e quindi tu sali e volendo continui a camminare e ti sembra di andare velocissimo col tuo trolley. Ah, quante se ne inventano. Alle 21:40 sentiamo Nicola Martire.

Louder, lui è Dotan su Rete 1 in effetto sera. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra terza ora insieme. Ci ascoltiamo ancora. Malika Ayane ci riporta indietro al Sanremo del 2010, presentava sul palco dell'Ariston quell'anno questo singolo. Ricomincio da qui. Poi i saluti.

0: ancora tu qui.
1: Lei è Malika Yan, io sono Caterina Righenzi. Tra poco Marco Trovesi e Nicola Colotti vi terranno compagnia fino a tardi. Noi invece ci risentiamo domani sera, vi aspetto poco dopo le 19. Passate un'ottima serata e buon riposo. Ciao.

0: Rete 1.
1: Mancano pochi istanti alle 22. Buona serata.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito che nessun paese può imporre pedaggi nello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo per il trasporto di petrolio. Secondo Washington, eventuali tariffe richieste dall'Iran sarebbero contrarie al diritto internazionale. Intanto a Washington è iniziato un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano. Beirut continua a chiedere il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese, mentre Tel Aviv non intende per ora fare passi indietro. I negoziati, che dovrebbero durare fino a giovedì, si svolgono in parallelo ai contatti tra Stati Uniti e Iran per consolidare la tregua nella regione. Per la prima volta dal ritorno al potere dei talebani, una loro delegazione è stata ricevuta a Bruxelles. I colloqui con l'Unione Europea riguardano il rimpatrio degli afghani cui è stato negato l'asilo. Bruxelles esclude qualsiasi riconoscimento politico del regime, ma la visita ha provocato dure critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani. In Perù, dopo il ballottaggio presidenziale, la candidata conservatrice Keiko Fujimori mantiene un vantaggio minimo sul rivale di sinistra Roberto Sanchez. Quest'ultimo denuncia presunte irregolarità e annuncia che non riconoscerà un eventuale governo Fujimori, parlando di una frode elettorale. La proclamazione ufficiale dei risultati è attesa nelle prossime settimane. Continua ad aggravarsi l'ondata di caldo che sta investendo gran parte dell'Europa. In Francia sono già i 40 i morti solo per annegamento, spesso giovani che hanno cercato refrigerio in zone non sorvegliate. In Italia salgono a 17 le città con il massimo livello di allerta, mentre nel Regno Unito si valutano misure straordinarie nelle aree più esposte, comprese la chiusura delle scuole. In Svizzera, dove il pericolo per canicola di livello 4 su 5 è stato ulteriormente esteso, preoccupa anche la siccità. La Romandia è tra le regioni più colpite. Il Vallese è tra i primi cantoni ad aver avviato una strategia installando sensori per migliorare la gestione dei flussi d'acqua. In Ticino, nelle scuole ancora aperte, come quelle professionali ad esempio, le lezioni termineranno a mezzogiorno. Saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. Nel Moesano, dove l'anno scolastico terminerà venerdì, alcuni istituti hanno sostituito le attività sportive all'aperto con gite in montagna. È stato inoltre anticipato l'orario della fine delle lezioni. In conclusione, per i mondiali di calcio nordamericani, il Portogallo vince con un 5-0 sull'Uzbekistan. Alle prime battute invece c'è ora Inghilterra-Ghana. Tutte le partite dei mondiali sono trasmesse in diretta televisiva su RSI La 2 e in streaming su rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con rovesci o temporali isolati e temperature massime di 33 gradi al sud e 36 al nord. Per coloro che sono alla guida sulla A13 si circola a senso unico alternato nella galleria del San Bernardino a causa di un veicolo in avaria.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

0: A nord delle Alpi si raccomanda prudenza per la presenza di animali sulla carreggiata dell'autostrada dell'aeroporto di Zurigo, la A51, tra Bülach e Kloten. Prestate attenzione in entrambi i sensi di marcia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Per la politica ticinese si consuma la rottura tra UDC e Lega in vista delle elezioni cantonali del 2027. L'UDC ticino ha infatti annunciato che correrà da solo sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio, mettendo fine all'alleanza elettorale degli ultimi anni. Una scelta che arriva dopo mesi di tensioni e che è legata anche alle divergenze sulla ricandidatura del consigliere di Stato Claudio Zali. A detta dell'UDC, Zali non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i due seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. Sempre oggi la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare una procedura di alta vigilanza sul caso che coinvolge proprio Claudio Zali. Al centro dell'esame vi è il suo interessamento alla vicenda del 14enne detenuto per quasi un mese al carcere della Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se vi sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. In Islanda è ripresa la controversa caccia commerciale alle balene. A pochi giorni dalla riapertura della stagione venatoria, due balenottere comuni sono state uccise al largo delle coste del paese. Si tratta delle prime catture dal 2023. L'Islanda resta uno dei soli tre stati al mondo, insieme a Norvegia e Giappone, a consentire ancora la caccia commerciale ai cetacei. La ripresa delle attività ha riacceso le proteste degli animalisti, mentre il governo starebbe finalmente valutando un futuro divieto definitivo della pratica. Nei Grigioni approda la battaglia per il contante. È stata infatti lanciata un'iniziativa popolare che chiede di garantire la possibilità di pagare in contanti i servizi pubblici cantonali e comunali, dai trasporti ai parcheggi fino ai servizi igienici. I promotori denunciano una discriminazione nei confronti di anziani, bambini e persone meno avvezze agli strumenti digitali. L'iniziativa arriva dopo che Autopostale ha abolito la vendita dei biglietti a bordo dei bus grigionesi, una decisione che già contestata da oltre 8.000 firme. Domani, mercoledì 24, in tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con rovesci o temporali isolati e temperature massime di 33 gradi al sud e 36 al nord. Ricordiamo l'allerta canicola di grado 3 su 5, Vallese, Giura e sul versante alpino, e di grado 4 su 5 sull'arco Lemanico, nella regione di Sion e sull'Altopiano.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Seconda partita di serata ai mondiali di calcio in corso. Ha finito il primo tempo 0-0 tra Inghilterra e Ghana, dunque risultato ancora bloccato, non si è ancora segnato tra la formazione europea e quella africana in quella di Boston. Partita che, come tutte le altre, potete seguire in diretta su RSI La 2. Nel primo incontro di serata, nettissimo successo per il Portogallo, che si è imposto per 5-0 sull'Uzbekistan grazie anche a due reti di Cristiano Ronaldo. Due reti che gli consentono di diventare il primo calciatore a segnare in 6 mondiali, il primo nel 2006. Le prossime due partite che si giocheranno nella notte saranno Panama-Croazia alla 1 e poi Colombia contro Repubblica Democratica del Congo alle 4.
2: Rete

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Europa nella morsa di una canicola senza tregua. L'Italia corre ai ripari e torna alla cassa integrazione per chi lavora sotto il sole. Affitti sempre più cari in Svizzera, parte la sfida degli inquilini, lanciata un'iniziativa per fermare gli aumenti eccessivi. Divorzio a destra in Ticino. Lega e UDC si separano mentre il caso del 14enne conosciuto dal consigliere di Stato Zali finisce sotto la lente della gestione. Addio alla carta, da agosto in Ticino i permessi di soggiorno si richiederanno con pochi click online. Sport, mondiali di calcio del Nord America, i portoghesi vincono 5-0 sull'Uzbekistan, ancora in corso Inghilterra-Ghana. Mercoledì 24 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte e una buona notte da Raffaele Pedrazzini. In apertura una notizia dell'ultima ora: in Germania Deutsche Bahn ha fermato tutti i treni a livello nazionale per un problema al sistema di comunicazione radio. I convogli sono stati trattenuti nelle stazioni in attesa di chiarimenti tecnici. Non sono ancora note le cause del guasto né la durata dell'interruzione. Il blocco ha colpito l'intera rete ferroviaria tedesca. L'ondata di caldo estremo continua a stringere l'Europa. Partiamo dalla Svizzera, dove la pressione resta alta. Meteo Svizzera ha infatti esteso l'allerta di grado 4 su 5 a diverse regioni del paese. Nella giornata appena trascorsa si sono toccati 36 gradi a Ginevra, Basilea e Payerne, mentre nei prossimi giorni le temperature potrebbero salire fino a 37 gradi. Ma a preoccupare non è solo il caldo, anche la siccità e il calo dei livelli dei corsi d'acqua stanno creando problemi, con limitazioni ai prelievi già decise in alcuni cantoni della Svizzera orientale. Situazione ancora più estrema in Francia, dove la giornata del 23 giugno è stata la più calda dall'inizio delle misurazioni. In alcune località si sono superati i 44 gradi e 58 dipartimenti sono finiti in allerta rossa. Le autorità parlano di una situazione eccezionale. Dall'inizio dell'ondata di caldo si sono già solo in Francia contati 40 morti per annegamento, spesso giovani che hanno cercato refrigerio in zone non sorvegliate. E il caldo pesa anche sull'Italia. Il governo ha reintrodotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione, cioè al sostegno in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le temperature estreme. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, mentre le città da bollino rosso sono salite a 17. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
2: L'Europa si scalda e anche in Italia arrivano le prime misure per salvaguardare la salute, per estensione del salario dei lavoratori e delle lavoratrici più esposti ai pericoli del caldo. Il Consiglio dei Ministri ha ripristinato una norma che era già stata attivata negli anni scorsi, che riguarda l'accesso alla cassa integrazione proprio a causa, indica il decreto, di eccezionali ondate di calore. Chi ne ha diritto può contare sull'80% del salario per tutte le ore non lavorate, mentre sull'attribuzione del sostegno deciso dall'INPS, cioè dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, incidono diversi fattori: oltre al caldo e all'umidità, i macchinari utilizzati, lo sforzo fisico, i dispositivi e gli indumenti che il lavoratore deve indossare per svolgere la sua mansione. Nel 2025 l'INPS ha registrato un totale di quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, sotto la cui voce figura appunto anche il caldo estremo. Un rapporto di Lancet Countdown, organizzazione di 120 esperti che monitorano il cambiamento climatico e le sue influenze, ha stimato che le ore di lavoro perse costano all'Italia 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno.
1: Ed è notizia degli ultimi minuti che a Milano l'ondata di caldo ha nuovamente mandato in crisi anche la rete elettrica. L'aumento dei consumi legato ai condizionatori ha provocato anche questa sera dei blackout in diversi quartieri, da San Siro fino a San Giuliano. In Svizzera ora, dove gli affitti sono sempre più cari nonostante i tassi ipotecari restino ai minimi. Per questo l'Associazione Svizzera degli Inquilini ha lanciato un'iniziativa popolare che chiede regole più severe e canoni legati ai costi effettivi sostenuti dai proprietari. L'obiettivo è frenare gli aumenti considerati ingiustificati e rendere il mercato degli affitti più trasparente. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: Sì, iniziativa sugli alloggi o contro affitti abusivi. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha consegnato 140.000 firme come lancio dell'iniziativa che chiede l'applicazione del mandato costituzionale che mira a lottare contro le pigioni abusive, denunciando la mancanza di un controllo sistematico per meglio regolare gli affitti e renderli conformi alla legge. L'iniziativa si pone poi l'obiettivo di porre un freno alla speculazione edilizia, secondo il principio per cui se gli affitti non rendono più in modo esagerato come ora, non ci sarà più una corsa ai terreni che a loro volta hanno ormai raggiunto prezzi inaccessibili. Negli ultimi 20 anni gli affitti sono cresciuti del 25%, i tassi ipotecari sono invece ora ai minimi storici e, documentano i promotori dell'iniziativa, ogni mese ogni inquilino in Svizzera paga 360 franchi di troppo.
1: In Ticino si riaccende il dibattito politico in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. È infatti ufficiale la separazione tra Lega e UDC, che correranno con liste distinte per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Pomo della discorda è il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, che a detta dei democentristi non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i 2 seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. La giornata di ieri è stata però anche segnata dal caso che coinvolge direttamente il consigliere di Stato Claudio Zali. La commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se vi sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Il direttore del Dipartimento del Territorio ha così risposto. Sentiamo Alea Melchionda.
4: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
5: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
4: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
5: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
4: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
5: La separazione dei poteri. Lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
4: Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
1: Rimaniamo in Ticino. Da agosto tutte le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere inoltrate interamente online. La nuova procedura, presentata ieri, completa il processo di digitalizzazione e permetterà di eliminare definitivamente formulari cartacei, stampe e spedizioni postali. Sentiamo Silvia Gada, capa della sezione della popolazione del Canton Ticino.
6: Tutti i documenti, tutti i controlli che sono attualmente in vigore sono ancora confermati. Quindi per il rilascio di un permesso per frontalieri c'è il controllo svolto dalla Polizia Cantonale, per il rilascio di permessi BLG indipendenti svolti dal Servizio Nuove Entrate e il casellario rimane anche un documento che è richiesto e va semplicemente caricato e poi fa parte della documentazione da valutare.
1: In Francia la salma dello storico Marc Bloch è entrata al Pantheon, mausoleo dove la Repubblica rende omaggio alle sue figure di spicco come Voltaire, Rousseau, Victor Hugo e Émile Zola. Professore, soldato nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale, poi resistente, Bloch fu arrestato, torturato e fucilato dalla Gestapo nel giugno del 1944. La cerimonia, voluta dal presidente Macron, ha avuto anche un forte significato politico. La famiglia dello storico aveva chiesto di evitare ogni recupero ideologico, in particolare da parte dell'estrema destra. Per Macron, Bloch resta una coscienza repubblicana e un difensore della verità storica. RG24, ora la pagina sportiva con Patrick Locatelli.
7: Sì, iniziamo dall'ultimo risultato che ci ha regalato pochi minuti fa il Mondiale di Calcio, sia lo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Boston è terminata con un punto per parte dopo che gli inglesi all'esordio avevano sconfitto in una delle partite più spettacolari sin qui del Mondiale, la Croazia. Dunque Inghilterra che frena contro la formazione africana, in precedenza nettissimo invece 5-0 del Portogallo ai danni dell'Uzbekistan con doppietta di Cristiano Ronaldo che lo erge a unico giocatore ad aver segnato in 6 mondiali. Le prossime partite saranno alla 1 Panama contro Croazia, alle 4 Colombia contro Repubblica Democratica del Congo e poi in serata tornerà in campo la Svizzera, alle 21 a Vancouver contro il Canada. In palio c'è la vetta del gruppo B, alla stessa ora anche Bosnia Erzegovina e Qatar. Wimbledon invece sono in corso le qualificazioni, nel secondo turno tocca alla ticinese Remy Bertola provare a raggiungere l'ultimo stadio, quello che dà accesso al tabellone principale. Avversario del 27enne l'austriaco Rodionov, Jerome Kim sarà opposto alla danese Holmgren, Gillette Eichmann invece nel tabellone femminile se la vedrà con la canadese Andreescu.
1: Grazie Patrick Locatelli e buonanotte. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni, tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 37 gradi e al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è tutto e il radio del Radiogiornale della Mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del Radiogiornale, con Mauro Benzoni alla regia, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Michael Wyckoff, Looking Up to You, che ci ha portato al primo appuntamento informativo della notte.
1: Rete 1.
0: Infatti, perché è l'una, ben ritrovati dall'informazione in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. In Germania Deutsche Bahn ha fermato tutti i treni a livello nazionale per un problema al sistema di comunicazione radio. I convogli sono stati trattenuti nelle stazioni in attesa di chiarimenti tecnici. Non sono ancora note le cause del guasto né la durata dell'interruzione. Il blocco ha colpito l'intera rete ferroviaria tedesca. Canicola, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi, notti tropicali e siccità crescente nel nord del paese. In alcuni comuni argoviesi ci sono limitazioni sull'uso dell'acqua. Colpita più severamente la Francia, dove nel sud-ovest si sono raggiunti i 44 gradi e mezzo. L'allerta rossa è stata estesa a 58 dipartimenti e sono state attivate misure straordinarie per ospedali e servizi d'emergenza, mentre in Italia sono già 17 le città da bollino rosso. Negli Stati Uniti il Senato sfida Donald Trump sull'Iran. Con 50 voti a 48 ha approvato una risoluzione simbolica che chiede di fermare l'intervento militare salvo autorizzazione del Congresso. Quattro repubblicani hanno votato coi democratici, segnalando una crepa anche nel partito del presidente. Una misura analoga era già passata alla Camera. Il testo non ferma la guerra, ma aumenta la pressione politica sul presidente in carica. Per la politica ticinese si consuma la rottura tra UDC e Lega dei ticinesi in vista delle elezioni cantonali del 2027. L'UDC ticino ha infatti annunciato che correrà da solo, sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio, mettendo fine all'alleanza elettorale degli ultimi anni. Una scelta che arriva dopo mesi di tensioni e che è legata anche alle divergenze sulla ricandidatura del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. A detta dell'UDC, non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'Unione Democratica di Centro nel garantire i due seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. E la Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare una procedura di alta vigilanza sul caso che coinvolge proprio Claudio Zali. Al centro dell'esame vi è il suo interessamento alla vicenda del 14enne detenuto per quasi un mese al carcere della Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se ci sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Ancora in Francia, perché la salma dello storico Marc Bloch è entrata al Panthéon Mausoleo, dove la Repubblica rende omaggio alle sue figure di spicco come Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Émile Zola. Professore, soldato nella prima e seconda guerra mondiale, poi resistente, Bloch fu arrestato, torturato e fucilato dalla Gestapo nel giugno del 1944. E per lo sport, mondiale di calcio, Portogallo-Uzbekistan 4-0, Inghilterra-Ghana 0-0. Da poco scesi in campo Panama e Croazia 0-0, il parziale alle 4 Colombia-Congo. Potete seguire le partite su RSI La 2. Adesso il tempo di oggi, ormai mercoledì 24 giugno 2026, in tutta la Svizzera si ripete un'altra notte serena o abbastanza per una giornata ancora soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e possibili isolati rovesci temporaleschi. Temperature al sud minime 20-23 gradi, massimi 33 con isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Al nord minime 16-22, massima fino a 36. Continua il palinsesto musicale radiofonico di Rete 1, notturno. Noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora per le notizie, quelle delle due. Intanto a voi tutte e voi tutti una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1.
1: Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle due in studio Fabio Degli Antoni. I primi treni in Germania hanno ripreso a circolare dopo il blocco totale della circolazione ferroviaria deciso dalla Deutsche Bahn a causa di un importante guasto al segnale di comunicazione. Lo hanno scritto sia la Bild che l'agenzia tedesca DPA. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica. Ieri era la giornata dell'industria organizzata dall'associazione di categoria Swissmem a Basilea e la Svizzera ha firmato un accordo con l'Indonesia per la fornitura di determinate materie prime, facilitato anche l'accesso a minerali e materie prime cosiddette critiche per l'elevato rischio di interruzione dell'approvvigionamento e l'alta concentrazione di mercato. Parliamo adesso del livello di pericolo della canicola, che è stato innalzato da 3 a 4 in diverse regioni della Svizzera orientale. Ore prima l'Arco Lemanico, il Vallese centrale e la regione dei Tre Laghi erano già passati al rosso. Il grado 4 corrisponde a un pericolo forte. Le temperature, cioè, superano i 27 gradi per almeno 3 giorni consecutivi, senza un significativo raffreddamento notturno. Durante questo periodo sussiste un rischio elevato di disturbi circolatori e malessere fisico, precisa Meteo Svizzera. Per esempio a Beznau, nel canton Argovia, si sono già registrati 32,7 gradi. La produzione della locale centrale nucleare è stata dimezzata fino a giovedì. Fino a lunedì invece sul versante nord e fino a domenica su quello a sud delle Alpi si raggiungeranno temperature tra i 34 e i 37 gradi, con valori massimi che potrebbero aumentare leggermente da giovedì. Durante la notte le temperature scenderanno a 16-20 gradi, mentre da giovedì a lunedì si attesteranno tra 18 e 23 gradi. Questo comporterà un ulteriore aumento dello stress da calore, avverte la Confederazione. Canton Vaud è ufficialmente iniziata la raccolta delle firme per un'iniziativa federale che chiede la gratuità dei trasporti pubblici. Per l'occasione una ventina di persone hanno simbolicamente formato una catena umana a forma di autobus. Ancora dall'estero, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha nuovamente escluso l'imposizione di pedaggi o tasse da parte dell'Iran sullo stretto marittimo di Hormuz. È iniziata l'evacuazione intanto di circa 11.000 marinai ancora bloccati nella zona, un segno più o meno tangibile dell'inizio di una soluzione al conflitto. Lutto, è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, aveva 99 anni ed era l'ultima esponente ancora in vita della generazione dei figli di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, sorella di Gianni Agnelli, l'avvocato, ma anche di Susanna, Umberto, Giorgio, Clara e Maria Sole. È stata particolarmente legata a Gianni, con cui condivideva gusto, discrezione e senso della misura. Veniamo allo sport mondiale di calcio. Portogallo-Uzbekistan 4-0, Inghilterra-Ghana 0-0 in campo e alla pausa, al termine della pausa tra il primo e il secondo tempo, Panama e Croazia 0-0. Alle 4 poi Colombia-Congo. Potete seguire le partite su RSI La 2. Adesso il tempo di oggi, mercoledì 24 giugno. In tutta la Svizzera si ripete un'altra notte serena o abbastanza per una giornata ancora.